0: Oddio, ma verità sull'accaduto. È morto invece a New York il corrispondente di La 7, Daniele Compatangelo. A quanto apprende l'ADN Kronos, il decesso sarebbe legato a problemi cardiaci. Il mese scorso il giornalista aveva intervistato Donald Trump, che all'indomani del G7 di Evian in Francia aveva affermato che Giorgia Meloni l'aveva implorato di fare una foto con lei. Le parole del presidente americano avevano creato un vero e proprio caso politico. Il rapper Fedez è stato ricoverato in serata al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano, secondo fonti sanitarie a causa di problemi gastrointestinali, probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. I medici hanno comunque deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Grazie Sergio, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 5 di mattina resterà chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Chiusura analoga su il tratto del tra Valdarno e Arezzo, sempre in autosole, in direzione di Roma. Con questo per il momento è davvero tutto, dunque guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: aggiungerei U, così, giusto per... Amici, questa è RTL 102.5, sono le 2:04 minuti di martedì 21 luglio 2026 in Ottambuli, versione speciale con Silvia Signore, Mauro Corvino, Armando...
1: Non mi piace questa cosa che ti devi autoannunciare, ti posso annunciare io, ripetiamo, a da capo.
0: Con Silvia Signore...
1: E Mauro Corvino!
0: E anche Leo Di Mauro e David Bella in regia, ricominciamo con il nostro Power It!

0: L1025, mi mancava Ermanno il battutista, che ci scrive: l'unica volta che ho pianto per il calcio da piccolo, una sera sono tornato tardi e ricordo benissimo il numero di scarpe di mio papà, 45. Oh, però ti ha fatto ridere.
1: Perché mi immaginavo, cioè mi immaginavo la scena.
0: Però ti rendi conto che sei una delle poche che ride alle battute di Ermanno? No, io volevo
1: allora,
0: sottolineare
1: no,
0: questa cosa.
1: Io invece apprezzo tanto Ermanno, sì, perché mi rendo conto che ha una creatività smisurata.
0: Vero.
1: Perché riesce a trovare sempre la battuta giusta, alle volte, qualche volta un po' fuori luogo, un po' che non fa ridere, però c'è sempre qualcosa da dire.
0: Almeno ci prova.
1: È un creativo.
0: Io considera che una volta lui si è offeso, ma io stavo scherzando, ho detto: questo è frutto di chat GPT. In realtà dice: no, l'ironia è la mia, anche perché ChatGPT non sarebbe in grado di fare
1: anche
0: queste battute.
1: Perché esatto, ChatGPT non sa che cos'è l'ironia.
0: Esatto, bisognerebbe insegnarla all'intelligenza.
1: E invece no, su questa cosa mi trovi in disaccordo, perché invece l'unica cosa che magari ancora ci differenzia, fatto di saper ridere, scherzare.
0: Ho capito, sì, quello è vero, anche perché cioè sostituire Piccolillo con l'intelligenza artificiale si può fare.
1: Guarda,
0: con noi due no.
1: Guarda, Piccolillo è ovvio, Piccolillo è l'unico al mondo che è in grado di litigare con l'intelligenza artificiale.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ma
1: lui
0: litiga
1: ci
0: con
1: litiga.
0: Tutti. Litiga con tutti.
1: Capito allora? Cioè, c'è qualcosa che non va.
0: Ma ci sono tante cose che non vanno, ma al di là di Armando, lasciamo stare. Tipo, una delle cose che non vanno è Leo Di Mauro, che si è presentato qui. Non ci vediamo da mesi e ha chiacchierato tutto il tempo solo con David Bella, come se io non esistessi, capito? Cioè, non ci vediamo da mesi.
1: Vabbè, volevi il trattamento speciale.
0: Certo, almeno stasera, poi domani.
1: Ho capito.
0: Chi si è visto, si è visto.
2: Perché? No, tu lo sai perché? Perché c'è sintonia tra di noi, capito?
0: Ah, ho capito.
2: Sì.
0: No, sai perché? Perché David è appena rientrato dalle ferie.
1: E anche David si sente un po' escluso, infatti si è inserito senza
2: esatto.
1: che nessuno gli aveva chiesto.
2: A gamba tesa proprio.
3: Adesso fa pure il geloso.
1: Ho capito.
0: Vabbè. Devi sapere che David è appena tornato dalle ferie, dalla Scozia.
1: Sta rilassato.
0: E quindi, no, sta raccontando tutti i fatti suoi a Leo Di Mauro, quindi ci stanno ignorando totalmente. Per esempio, se io adesso dicessi: c'è un vocale, vero Leo?
3: No, non c'è.
1: Hai visto?
0: Invece c'era. E quindi mettiamo un disco, giusto Leo? Ecco,
3: certo.
0: Vedi, te l'ho detto, non
1: quindi
0: sono sul pezzo.
1: Vocale.
3: No, il vocale c'è.
0: Sì. Dopo, intanto dedico una poesia a Silvia Signore.
4: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Il battito animale, Raf, su RTL 102.5. Lo vuoi conoscere un aneddoto a proposito di Raf e della mia carriera radiofonica?
1: Vai.
0: Perché questo fa molto ridere. Praticamente la prima volta che sono andato in diretta in una piccola radio locale, ero proprio agli
1: esordi.
0: Quanti
1: anni avevi?
0: Avevo 22 anni all'epoca, io ho cominciato quando ne avevo 18 e lo speaker di turno, era la prima diretta quindi dovevo fare il cosiddetto affiancamento, mi chiese: qual è il tuo artista italiano preferito? E io risposi: Raf. Ma a caso, tant'è vero che Andrea Tuzio, che dopo sarà in onda con Ma la notte no, mi guarda e mi dice: cazzo, non è mai piaciuto Raf. E quindi sai, in quei momenti di tensione, di emozione,
1: perché?
0: E non lo so, mi è uscito Raf, non so per quale motivo,
1: più facile.
0: Che poi tra l'altro bravissimo,
1: certo.
0: Cioè, Infinito ragazzi è una canzone straordinaria come tante altre, però non è il mio preferito. E sai, quando
1: però
0: ti trovi in quelle
1: momento...
0: situazioni improvvise, capita di dare la prima risposta perché ti vuoi far sentire pronto.
1: Certo.
0: Per non deludere.
1: Preparato. Cioè,
0: per non
1: perché
0: deludere.
1: Sapevi che piaceva a lui.
0: No, non sono così arrivista.
1: Ah.
0: No, non sono.
2: Ma attenzione, perché qui in regia parliamo di certezze, signore.
0: Cioè?
2: Di certezze.
1: Che è successo?
3: Mauro Corvino. Mi ricorda qualcosa, ma è quel traditore che ha lasciato la notte.
2: Sì.
3: È lui?
2: È lui.
0: Ma no, non sono un traditore.
1: Ma è tornato. No. Tutta questa settimana sarà con noi.
0: Tutta la settimana, ma avevano detto 3 giorni.
1: Scusa.
0: 2 o 3. Tutta la settimana. No, ma Andrea De Sabato, t'ho detto, arriverà col canotto lì a Lipari, ha allestito lo studio e lo sentirai a distanza.
1: Secondo me mi sono persa qualche mail.
0: Sì, ma più di una, perché
1: tante cose mi sono persa.
0: Ma tra l'altro eravamo qua ieri, parlavamo proprio di questo, no?
1: Vabbè, niente. Rinfrescami la memoria.
0: Niente.
1: Quando è che vai via?
0: No, io non lo so.
1: Già mi manchi.
0: Non lo so, tesoro.

0: del capo, il momento ghiacciato. Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.

0: Cioè, si può avere stile anche con la tuta. Cioè, non mi piace quando si mettono tipo felpa e pantalone troppo diversi.
1: Scusate, si parlava di pigiama?
2: Sì.
1: Allora è perfetto per me.
3: Infatti, ricordiamo che David Bella è in pigiama.
1: Io sempre in pigiama. Comunque, sempre, in tutta la vita.
0: Comunque, tuta sì.
3: Però preferisci l'uomo in camicia. L'uomo in camicia.
0: Sì, io sono più per
3: calzotirini.
1: Perché, no, devi sapere che fuori onda Giuseppe Leo ha detto l'uovo in camicia.
3: Ah, l'uovo
0: in camicia. Anche l'uovo in camicia.
4: Vedi quante cose che si scoprono? Cioè, sì. Ti piace l'uovo in camicia?
3: L'uovo in camicia.
0: No, lo sapete fare voi l'uovo in camicia?
3: Sì.
0: Dove si fa?
1: Come si fa? Vabbè, acqua calda con un po' di aceto.
0: Esatto.
1: Un po' di aceto. E poi bisogna prima aprire l'uovo in una parte a parte.
0: Sì.
1: E poi inserirlo mentre prima giri, perché deve girare l'acqua. E l'uovo deve girare e farsi all'interno del vortice creato dalla.
0: Vabbè,
1: io parlo italiano potabile.
0: Esatto, però devi creare questo vortice con l'acqua. E mentre l'acqua gira, tu lo butti al centro.
1: Esatto.
0: E quindi in questo vortice d'acqua si chiude e si cuoce.
1: Bene.
0: E quanto deve stare nell'acqua, lo sa?
1: Allora, pochissimo, tipo una sorta di tipo 3-4 minuti, non di più.
0: 2 minuti.
3: Proprio interessante questo intervento, raga.
1: Sì, sì.
3: Complimenti.
1: Cucina bello tante.
3: Però c'è un messaggio che è arrivato al 378.
0: Penso fosse riferito a me.
3: 378-1025 a proposito dei tuoi gusti, che gusti di merda.
4: No!
3: L'hanno scritto loro.
4: No, perché?
5: Encore 10 mots, je dis ça cher.

0: una splendida canzone su RTL 102.5. Se mi vuoi, Pino Daniele, Irene Grandi, ti giro la domanda. Se mi vuoi. Sono
1: qua.
0: Più che altro un'affermazione.
1: No, non sei proprio il mio tipo. Però sai cosa voglio? Voglio il messaggio vocale.
2: Senti. Ermanno amico Lillo, bello maglione, e belli faccia, e belli cori, e tutte le anzianotte fai impazzire. Buonanotte RTL, da Sandriello in autostrada.
0: Attenzione, accosta e lascia la bottiglia, per favore, perché non sono Armando Piccolillo, io sono Mauro Corvino.
1: Guarda quanti capelli, guardate quanti capelli ha Mauro Corvino.
0: Cioè, pensa, io sono l'uomo più invidiato da Armando Piccolillo in questo momento.
1: Ecco, io devo dire una cosa a Leo. Oh. Leo, sei? È arrivata una notizia.
3: Cioè?
1: Gliela un'ansa. Viene multato mentre paga il parcheggio. I vigili dicono.
3: Mamma mia.
1: Ormai l'abbiamo fatta.
3: Ma non è che ero io, magari mi sono dimenticato. Cioè, sai, me ne succedono così tante. Ma...
0: No, infatti, ti vuoi esprimere sul corpo della polizia municipale in generale? Oppure quella di Vimodrone?
4: Oh, tu sei sicuro che tu lo debba far esprimere su questo?
0: Sì,
4: cosa?
0: Sì, sì, io ci tengo, okay, assolutamente.
3: Okay. Ma perché mi devo far arrestare di notte? Parliamone magari domani mattina, con calma.
1: Il perché preferisce essere arrestato di giorno?
3: No, no, ma comunque, cioè, brutta sta cosa. Accorti che il tipo poverino era lì macchinetta?
1: Stava pagando e mentre pagava gli hanno fatto la multa e poi lui è andato e ha detto scusa ma io ho pagato.
0: Ormai è fatto.
1: Ma che risposta è?
4: Oh, io me l'immagino tipo con questa, sai quando uno ti prende tipo il prurito, non vedo l'ora di fare la multa.
3: A me è successa una cosa, non dico simile ma quasi più o meno, insomma ero ai traghetti, no?
0: Sì.
3: Lo scorso anno e c'erano i vigili. C'era il semaforo, c'era un casino, caos totale e il semaforo funzionava comunque, rosso, verde, giallo.
1: Vabbè, come al solito.
0: Tre sono i colori, esatto. Un quarto che non esisteva.
3: No, era funzionante per dirti che comunque in ogni caso al di là del semaforo c'erano i vigili che facevano passare anche con rosso. No?
0: Ah, ok.
3: Quindi
0: per smaltire il traffico.
3: Esatto, ma io ad un certo punto quando ho visto il rosso mi sono fermato nonostante lui mi dicesse vai. Io ho abbassato il finestrino e io ho detto ma scusi ma e poi se mi arriva la multa visto che è rosso e lui
0: guarda come è polemico.
3: Certo, ma no, io non mi fido. Va bene tutto che una figura come vigile urbano uno può anche fidarsi ma anche no perché visto che c'è il rosso se c'è magari una telecamera.
1: Ma quindi alla fine sei passato con rosso o no?
0: Minchia sei pesante.
3: Alla fine divento pesantissimo.
0: Sì, sì, sì.
3: Alla fine ho aspettato il verde.

0: maledetto me.
1: Te l'avevo detto di non istigarlo sui vigili, Leo, perché ha particolari rapporti con il corpo della polizia municipale.
2: Maledetto me. Io canto.
1: Sì, quindi... così, giusto. No, sì, quindi...
3: No, vabbè. Comunque ragazzi, mi sono trovato in una situazione difficilissima.
1: Sì, basta, Leo,
2: basta. Non è il tuo momento.
1: Leo, metti un disco, metti un altro disco, per favore. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni. Vai, mettilo. Oh, grazie a Dio.
0: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Sono rude. Sono un rude boy, esatto. Come canta
1: sgarbato.
0: Arianna?
1: Sgarbato.
0: Sgarbato. Non mi sculacciare. Allora.
1: No, no, nel senso, e comunque non... va sempre lì, eh.
0: No,
1: ma...
0: non se mi rimproverare.
1: Va sempre su...
0: No, ma dico, non mi rimproverare. Senti, abbiamo parlato di vigili scostumato. Urbani. Lo so, sono scostumato, ma ancora più scostumato Leo Di Mauro quando ha a che fare con il corpo della polizia municipale.
1: Ecco.
0: Tu l'hai stuzzicato, lui ti ha risposto ed è arrivata la battuta del nostro battutista ufficiale Ermanno.
1: La leggo io.
0: Certo.
1: Il santo protettore dei vigili urbani? Sanzione.
0: Bene, metti un disco per favore, grazie. Grazie. Go.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Wella, ma è volata questa notte con la signora,
3: sai,
2: incredibile.
3: Come si dice? Il tempo vola quando ci si diverte.
2: Hai visto. Quindi ti faccio divertire, almeno questo. Non
3: sei
2: sono il tuo tipo, ma almeno ti faccio divertire.
3: Sei un'ottima compagnia, oh. E sei anche il mio tipo, però sei sposato.
2: È vero, un piccolo dettaglio. Il nostro Millennium Hit.
3: Arriva Patti Smith, Because the Night.

0: Un grandissimo Millennium Meet di RTL 102.5, Because the Night, Patti Smith a chiudere l'appuntamento dei Nottamboli di martedì 21 luglio 2026.
1: Grazie Mauro,
0: ma
1: è
0: grazie
1: stato
0: a te,
1: davvero
0: sì.
1: Un piacere averti.
0: Grazie
1: in questa
0: a te.
1: Serata, anche domani, anche dopodomani.
0: Mamma mia ragazzi.
1: Cioè, non te ne andare.
0: Io comunque comincio a essere anziano, quindi le mie coronarie naturalmente sono quelle che sono. Non so se posso reggere il colpo e arrivare fino a mercoledì con te, anche perché poi ci rivedremo anche sabato e domenica. Ma ora chiudiamo e domani, prima di venire in onda, andiamo a mangiare una pizza anche noi, magari una bella tavolata all'aperto.
1: E se c'è vecchio amaro del capo, che sia servito ghiacciato, mi raccomando, meno 20 gradi.
0: Ai tuoi ordini, Silvia, la pizza finisce e le storie restano. A domani, grazie mille a Leo Di Mauro.
2: Ciao ragazzi.
0: Bella, subito dopo di noi, una persona che io odio profondamente, Andrea Tuzio. Con Malanotte No, che vi farà compagnia per tutta la settimana. Non è vero, gli voglio un bene dell'anima. Ciao.
1: Buonanotte,
0: Silvia.
1: Ciao Mauro.
0: Ciao.
1: Anche a Bracca, in provincia di Bergamo, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. La procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118, sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, al TG1 in serata, ha detto che a Bologna è caduta una grande tragedia, per la quale sicuramente dobbiamo partire dall'espressione di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Quello che è accaduto, ha detto il ministro, è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Infine ha dichiarato che quello applicato agli agenti intervenuti non è lo scudo penale. In serata nel capoluogo bolognese ci sono stati scontri tra antagonisti e forze dell'ordine. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente dal premier britannico. Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Ha nominato a sorpresa John Healey, ministro dell'economia. Ha poi scelto il progressista Ed Miliband agli esteri e confermato Shabana Mahmood, ministro dell'interno. Rischia di rimanere orfana una vincita da quasi 600.000 euro al Superenalotto realizzata a Bari lo scorso 14 maggio. Il fortunato giocatore, che ha centrato il 5+1, non è ancora andato a riscuotere. Sisal ha lanciato un appello per rintracciarlo, ricordando che mancano solo 22 giorni alla scadenza del termine e che non sono previste proroghe. E il cantante Fedez è stato ricoverato in serata al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano a causa di problemi gastrointestinali causati probabilmente dall'utilizzo di antinfiammatori. È tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida lungo l'intera rete autostradale gestita. Nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo i principali tratti chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla A7 Serravalle Genova, dove fino alle 6 di mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la A12 Genova Sestri Levante e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Chiusura analoga

0: Sulla 10 Genova-Savona tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Con questo è davvero tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Eccolo! Mi distruggi così! Dipende, adesso lo vediamo. Giorno! Mi fai dire sempre sì. Va bene!
4: Yes!

0: Buonanotte amici. Capite che sapete meglio di me che di notte queste sono le cose che succedono. Oh, voi vi siete accorti di qualcosa? Io ho visto
1: un'ombra.
0: Non lo so, un'ombra che passava, suonava.
2: Ragazzi, queste cose succedono solo di notte.
0: Solo di
2: se
0: notte.
2: Ve la siete persa, sono fatti. Anzi, andate sul podcast.
0: Bravo, RTL 102.5 Play. Buonanotte a tutti. Martedì 21 luglio, sono le 3.03. Questa è Malanotte Nostra. Saremo insieme tutta la settimana, come abbiamo anticipato ieri. Ringraziamo prima di tutto Silvia Signore e. Scusa, Leo.
1: Sì.
0: Chi è l'altro?
1: Ricordo. Il capitano. Il comandante.
0: Ah,
1: il
0: capitano Mauro Corvino.
1: Bravo.
0: Ah, vedi. Grazie. Anche domani lo vedo di nuovo.
1: Mi sa di sì,
0: Ho fatto tanto per non vederlo più.
2: Esatto. Oh, ma fai una cosa. Oh, fai una cosa, datti malato.
0: Dammi don malato.
2: Manda il certificato medico.
0: Sì. Va bene, amici, se sapete come funziona questo programma, perché ci ascoltate durante il fine settimana, sapete come funziona, ovvero vogliamo sentire voi principalmente il programma di notte. Lo fate voi perché non c'è momento migliore della giornata per ascoltare o raccontare storie di qualsiasi tipo queste siano.
2: Oh,
0: come potete
2: fare?
0: Dimmi.
2: Andrei, stavo dicendo, io pensavo che a un certo punto dicessi tipo, sapete come funziona? Funziona male.
0: Male. No, ma
1: era sottointeso.
0: Questo lo sanno già.
2: No, perché sono tornato io, dunque essendo tornato io sicuramente funzionerà
0: infatti
2: male.
0: Io dicevo, torna David. E infatti diamo la buonanotte anche a chi condivide con me questa valle di lacrime e buonanotte anche a Leo Di Mauro. Ciao Leo per la regia. Radio, ciao, come va? Ecco qua. Si manca sempre che tu debba parlare così e basta. Ci siamo. Diamo anche la buonanotte, lo avete già sentito, a David Bella per la regia video. Ciao David.
2: Ciao bello in tuta kilto, quello che vuoi tu.
0: Sì, infatti poi magari dopo ne parliamo.
1: Stanco
0: amici,
1: dalle ferie però.
0: Certo, ricordiamo che servono sempre delle ferie per riprendersi dalle ferie, altrimenti è inutile andare in ferie.
2: Ho fatto mille miglia in macchina. Vi dico
0: me lo racconterai, lo racconterai se vuoi, se vorrai, naturalmente, e se volete potete raccontare quello che volete. Vi ripeto, il programma lo fate voi, 378 378 1025, con un vocale, preferiamo anche WhatsApp, va bene, non c'è problema.
3: Ma basta, metti un disco quando parli.
0: C'è il power hit adesso vedete perché uno, io stavo a casa, era meglio. Dicevo
3: Leo, previ il suo tasto.
0: No,
3: dai,
0: aspetta potete anche chiamarci allo 02 25 15 15, adesso lo metto, va bene?
3: Vai.
0: Power hit,
1: dove ce l'hai lì la macchinetta?
0: Power hit.

0: Il titolo della canzone di Francesco Gabbani che avete ascoltato su RTL 102.5, 9 minuti dopo le 3 del mattino di martedì 21 luglio. Gianluca, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Come stai, Gianluca, prima di tutto?
1: Bene, bene, grazie. Ho finito appena il turno di lavoro e sto andando a casa, diciamo.
0: Bene, finito il turno di lavoro alle 3. Di dove sei? Geolocalizzati.
1: Io sono di Lecce, no, abito a Lecce.
0: Che bel posto, meraviglioso, meraviglioso.
1: Pieno di umidità, oggi proprio un caldo che ma sono Gianluca, 30 gradi qua.
0: Gianluca, purtroppo lo sappiamo, il momento non è dei migliori, dato che siamo al 21 di luglio, ma tendenzialmente vero, in vero. Generale comincia a fare un po' troppo caldo. Vabbè, ma questo ne abbiamo già parlato tante volte. Per chi non riconoscesse il cambiamento climatico, è abbastanza evidente. Dicevo, Gianluca, che lavoro fai?
1: Io lavoro a una ditta di sanificazione.
0: E quindi eri a lavorare, ma si lavora a quest'ora generalmente oppure è un caso particolare quello di questa notte?
1: No, si lavora a quest'ora. Noi facciamo dei turni anche di pomeriggio, di sera. Diciamo, le sanificazioni nei supermercati vanno fatti quando chiudono, quando non ci sono le persone. Quando non c'è quindi nessuno. Sì. E la mattina quando aprono già trovano tutto quanto
0: pulito.
1: Bene pulito.
0: Quindi sì. Diciamo a tutti quelli che si recheranno in un supermercato a lavoro oppure come clienti che grazie a Gianluca troverete tutto pulito.
1: Speriamo.
0: Ma sai cosa? Spesso si danno per scontate le cose che io entro in un supermercato, lo trovo pulito. Benissimo. Non ci penso. E invece c'è qualcuno che lo fa. Per me, per tutti quelli che ci lavorano.
1: C'è un lavoraccio.
0: Ci credo. Gianluca, domani a che ora puoi dormire tranquillamente oppure devi svegliare per qualche motivo?
1: No, domani dormo tranquillamente. Bene. Diciamo alle 18, alle 17, diciamo inizio di nuovo.
0: Ricominci. Sì, va sì, bene, sì. Ti abbracciamo forte, Gianluca, grazie mille,
1: grazie,
0: buonanotte,
1: voi,
0: riposati. Ma ci mancherebbe,
1: grazie,
0: noi siamo qua apposta per voi, per le persone che lavorano, come noi del resto, cioè almeno io, Leo Di Mauro, tu lavori?
2: Io?
0: Mi
2: vedi questa faccia?
0: Effettivamente, David, invece tu?
3: Io non ho mai lavorato un minuto in vita mia.
0: No,
3: mi sono sempre divertito.
0: Suono meraviglioso per le mie orecchie, come la canzone che stiamo per suonare, meravigliosa. Four Non Blondes, questa è What's Up.

0: Little Talks of Monsters and Men su RTL 102.5. Questa è Malanotte No Amici, vi ricordo che saremo insieme tutta la settimana fino a lunedì prossimo.
1: E via!
2: Sì. Ragazzi, mi fate scendere la remuccia. Quel suono a inizio trasmissione. Nostalgia. Mi rinchiudo in un angolino a piangere mentre lavo i gatti che ho cenato mezz'ora fa. Vai Daniele da Napoli.
0: Ciao Daniele, grazie mille. Sì, Mauro si è lasciato andare a vecchie reminiscenze di quando questo programma era condotto anche da lui. Lo abbraccio forte. In questo momento si è tornato a casa, immagino. Va bene, ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: No, e voi invece non siete soli come canta Emma insieme a Fabri Fibra Antidroga su RTL 102.5. No, non siete soli, ci siamo noi fino alle 6 del mattino, di Malanotte no, fino a domenica prossima, in realtà la notte tra domenica e lunedì. David ci scrivono: è tornato il grande David Bella dopo 2 settimane di vacanze. Sottolineano il fatto che sei stato lontano 2 settimane, sì, e soprattutto che sei grande, e questa è una bella,
1: esatto,
0: cosa.
1: No, ma il problema è quello, appunto.
0: Cosa?
1: Cioè, grande, io rischiate di farmi illudere.
0: No,
1: poi io
0: vero.
1: Poi mi sento più importante di quello che sono. Comincia a dire: sono arrivato io, non sapete chi sono.
0: E allora facciamo così: abbassa la cresta.
1: Esatto,
0: Leo, c'è
2: che
0: qualcuno?
2: Non opera. David, quello grande è lui.
0: Io, esatto, non ci mancherebbe. Lui, non
1: numero
0: esiste.
1: Uno.
2: Eh sì, perché poi glielo dicono anche.
0: Davvero?
2: Certo. Senti qua.
3: Grande Tuzio, Umberto, sempre da New York, il più globale dei vostri follower.
0: È vero.
3: Cazzo, mi ero perso che eravate anche di lunedì adesso, cioè, ormai... Io mi sono perso
0: tutta la settimana
3: a fare troppo golf, mi sono perso dietro la schedule di RTL. Comunque RTL è sempre operativa anche a New York, collegatissimi. Tuzio Presto, presidente degli Stati Uniti d'America.
0: Certo. Dovete sapere che io conducevo un podcast tanti anni fa e il titolo di una delle puntate di quel podcast era proprio Tuzio 2028. Io che mi candidavo alle presidenziali americane nel 2028.
1: Ti immagino.
0: Sì. Cioè,
1: certo. C'ho anche la locandina in testa.
0: Purtroppo non posso perché non sono nato negli Stati Uniti, quindi amen. Amici, 378-378-1025, i vostri vocali li preferiamo, lo sapete. Potete anche scrivere un WhatsApp, non c'è problema, però sentirvi è un'altra cosa. Potete farlo anche allo 02 25 15 15. Una canzone di un po' di anni fa, splendida, di Elisa, si titola Broken.

0: Settimane, settembre su RTL 102.5. Buonanotte ancora a tutti. Lo ricordo perché magari qualcuno è distratto. Staremo insieme fino per tutta la settimana, fino poi al fine settimana, come è consuetudine per questo programma. Leo! Oh,
1: scusa, e se pensavate fosse una minaccia, è proprio una minaccia.
0: Lo era. Possiamo confermarlo.
2: Ma sei contento o non sei contento?
0: Io sono felicissimo. Ah. Ci pensavo.
3: Dai, Tuzio, devi ritenerti fortunato che è arrivato David Bella. E c'hai anche l'unico Leonida Di Mauro. Vai.
0: Guarda che quasi è scomodato gente di un certo livello. Bello per te, Leo. Chi era Leonida? Leonida è il famosissimo re di Sparta, sì. Vero?
1: Okay. Sì, quello è famoso della guerra persiane.
0: Delle battaglie delle Termopili. Sì, che era proprio contro i persiani di re Serse. Sì. Bene.
2: Ragazzi, ma se per caso intendesse, non lo so, il nostro
0: la
2: amico
0: signora Leonida.
2: La signora Leonida
0: di Leo Gullotta.
2: Del grande Leo Gullotta.
1: Anche quello sarebbe mitologico.
0: Esatto, sarebbe comunque pieno di rispetto nei tuoi confronti, perché comunque tra re Leonida spartano e la signora Leonida non so chi preferire.
1: E come l'avrebbe detto Leo Gullotta? Come
0: l'avrebbe detto? Io non so.
1: Questa è Sparta!
2: Adesso, caro amico nostro, facci capire, chi intendevi per Leonida? Sai, c'è rimasto un po' il dubbio.
0: La signora, forse guardandoti la signora Leonida.
4: La signora Leonida.
0: Credo di sì.
4: Va bene.
0: Arriva Katy Perry, questa è Last Friday Night.

0: Il titolo della canzone è di Irama, 42 minuti dopo le 3 del mattino, amici. Leo, se non sbaglio, sì,
1: abbiamo creato un casino.
0: Beh, non è che abbiamo creato un casino. Il concetto è il nostro Very Normal People, che si chiama, non mi ricordo,
1: credo Manuel.
0: Ok, ha detto, insomma, attenzione, sei contento, sei fortunato, perché non solo c'è David, ma c'è anche Leonida, chiamandoti, sì, Leonida, sì, giocando col tuo nome, naturalmente. E noi ci è venuto il dubbio.
1: Ho capito, ma
0: Leonida chi?
1: Appunto.
0: Il re degli Spartani?
1: O Leo Gullotta?
0: Affrontò i persiani.
1: Tra l'altro, oppure... che abbraccio tanto perché lo ammiro da sempre. Leo Gullotta.
2: Pensavo Leonida.
0: Infatti, detto mai. Beh, Leo Gullotta. Un gigante, sì, esatto. Un gigante.
1: E mi poi fermo è catanese,
0: e soprattutto un doppiatore fantastico.
1: Sì, ho capito, è catanese, capisco?
0: No, mi rendo conto.
2: È uno che ha fatto la scuola vera.
0: Davvero, cioè, davvero. Vostro commovente compaesano. Oppure proprio il personaggio di Leo Gullotta, la signora Leonida. Vediamo un po' se abbiamo scoperto.
1: Abbiamo creato un casino.
3: Vedi, ora che mi ci avete fatto pensare, lo so che mi avete messo il dubbio. Ciao ragazzi, Mario da Genova.
1: Ciao. È confuso, più confuso di prima.
0: Non lo sa. Io ti associo a Re Leonida, se... Però guarda, ripeto, guardandoti bene.
2: Esatto, un po' della signora Leonida.
0: Un po' della signora. Fammi un attimo, tu parli di solito come un vecchiettino.
1: Vuoi il mio profilo?
0: Sposati un po' di profilo. A posto così, grazie.
4: Buongiorno a te. Buongiorno. Tutti RTL anche mia. Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
4: Oh, ci sentiamo pure il lunedì.
0: Certo.
4: Finché Alberto non finisce le ferie. Buongiorno anche a te, Leo. Buongiorno a tutte RTL.
0: Buongiorno.
4: Da Vincenzo, il popolo della notte.
0: Vincenzo, ciao Vincenzo. Oh, ciao, fate come Vincenzo. 378-378-1025.
4: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
4: Mi pare Andrea che questa mattina te la vedrai un pochettino triste con quei due. Voleo che sì. Hai finito con Alberto, ma incominci con Andrea.
0: Certo, non smette mai.
4: Vai, di più, Andrea, di più.
0: La signora Leonida non smette mai. Arriva Madame, mamma non mamma. Facciamo mamma.

0: È solo un gioco, come dice Madame in Mamma non Mamma. Sì, perché Mamma non Mamma è proprio un giochino. Siamo d'accordo, lo abbiamo fatto tutti. Sì. Almeno io ricordo di averlo fatto in gioventù.
1: Sì, sì, sì, anch'io.
0: Sì,
1: anch'io.
0: Dai, raga, l'avete fatto tutti.
2: Ah, certo, con le margherite. Giusto?
0: C'è con le margherite, esatto. Margherite. Perché si presta.

0: Il problema però è che se hanno sempre gli stessi numeri di petali e tu inizi da mama e finirà sempre allo stesso modo.
1: E certo, io non me lo ricordo, ma alla fine hanno sempre gli stessi numeri di petali.
0: E questo non lo so.
1: Allora, che io so, e qua si scende sulla scienza, dovrebbero seguire, come molte dinamiche naturali. E la cosiddetta successione di Fibonacci.
0: Esatto.
1: La sequenza di Fibonacci, ok? Dunque, quello lo so per certo. Poi per il resto.
0: Un attimo controllare se le margherite hanno sempre lo stesso numero di petali. Credo di sì a questo punto, perché altrimenti e però poi il gioco non si può fare.
2: Che poi dipende, ragazzi, con il vento di questi giorni.
0: Dici tu, perdono i petali. Certo. Effettivamente, ieri ero sul divano che riposavo e stavo guardando, ho visto un sacco di vento fuori, mamma mia, un delirio. Sul mio terrazzo è caduto anche, presente gli spuntoni che tengono lontani
2: i piccioni,
0: è caduto sul mio terrazzo, se ero lì mi facevo male, ma vabbè. E David?
1: Allora, praticamente no, nel senso che cambia. Cambia in base all'età, cambia in base a fattori di crescita e via dicendo.
0: Quindi non hanno lo stesso numero di petali.
1: Infatti il discorso mamma non mamma può funzionare, perché possono essere sia dispari che pari.
0: E allora
1: dunque automaticamente continuate a farlo, ragazzi, perché fidatevi, funziona.
0: Sì, funziona. Scoprirete se la persona che amate ricambia il vostro sentimento.
2: Ma fate quella faccia, io ci credo.
0: Anche
2: io l'oroscopo,
0: io ci credo. O come Babbo Natale. Babbo Natale esiste, punto e basta. Arriva James Blunt.

0: Irrecuperabile insieme a Dermal Meta, c'è Trigno su RTL 102.5.
1: Che è quello che ci diciamo tra di noi, sei siamo irrecuperabile.
0: Ah, me lo dite. Siete
1: tu
0: molto...
1: lo dici a me, io lo dico a te, lo dici a me. È tutto così.
0: E abbiamo chiuso il cerchio. Amici, per chiudere invece la prima ora di questo programma, alzate il volume, godetevela, un po' di rock and roll di un tempo, quello fatto come si deve, Steppenwolf, questa è Born to be Wild.

0: Tanto per essere selvaggio cantavano gli Steppenwolf, Born to be Wild, una delle canzoni rock più famose di tutti i tempi e anche più utilizzate, no? Quelle che ti richiamano alla mente immagini di un certo tipo, anche un approccio alla vita di un certo tipo, no? Vero? Se per esempio fai dello sport, è primo mattino, molti si svegliano presto per andare a fare sport. Se vi piazzate Born to be Wild nelle orecchie, ragazzi, si viaggia, che è una roba.
1: Sì, ma in generale è proprio la canzone della fuga verso qualcos'altro.
0: Esatto. Sì, esatto. Bellissimo. Voi, per esempio, quando fate sport, ascoltate musica, ad esempio?
1: No.
0: Beh, Leo, tu corri, vai in bicicletta, metti musica?
2: Allora, c'è stato un periodo in cui mi piaceva ascoltare la musica.
0: Ok.
2: Poi mi sono reso conto che bisogna ascoltarla bene, non soltanto da un lato. Quindi ho evitato di. No, perché ho sempre avuto la paura, sai.
0: Ah, di non sentire. Cosa del genere. Ok, lo capisco.
2: Esatto.
0: Lo capisco,
2: e allora la mettevo da un lato. Okay, e quindi mi disturbava. No? Mono, mi disturba. Quindi ho detto, leviamo tutto.
0: Da
2: corro
0: mezzo.
2: E basta.
0: Ok, va bene. E mentre David ha detto di no.
1: No, io no, per una questione perché. O sto attento alla musica o sto attento a quello che sto facendo. È chiaro che ti potrebbe anche caricare un po', però mi sembra quasi un trascurare una cosa.
0: No, io invece ho trovato le playlist che ascolta LeBron James quando si prepara alla stagione. Sono delle cose che ti, anche se tu non hai voglia, ti assicuro che la voglia ti viene. Va bene, amici, abbiamo finito la prima ora, ci fermiamo, torniamo tra poco. Anche a Davolin, provincia di Catanzaro, sono le 4 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Momenti di tensione in serata a Bologna alla manifestazione per ricordare Abderrahim Fakir, morto in zona Pilastro durante un intervento delle forze di polizia. Ci sono stati a più riprese scontri tra antagonisti e forze dell'ordine. L'avvocato Fabio Anselmo sostiene che queste azioni sono state un attacco alla famiglia Fakir. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a un risarcimento danni ai parenti delle vittime di 480.000 euro. L'uomo è da venerdì in carcere a Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Daniele Compatangelo, corrispondente di La Sette dagli Stati Uniti. Aveva intervistato il presidente Trump, che attaccava Giorgia Meloni, sostenendo che la premier italiana l'aveva implorato di fare una foto con lui. Problemi gastrointestinali, probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori, il rapper Fedez è stato ricoverato in serata al pronto soccorso del Fatebene Fratelli di Milano. È polemica invece per un video in cui Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. 5 Stelle parlano di istigazione alla violenza, il PD sollecita una presa di distanza della premier, AVS parla invece di video raccapricciante. È tutto anche per questa edizione, adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per ascoltare gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Grazie Sergio, ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla maggior parte della rete. Registriamo un'unica eccezione sulla 13 Bologna-Padova, dove segnaliamo che è stata disposta la chiusura di Bologna Interporto in uscita da Padova per una manifestazione in corso sulla viabilità cittadina. Segnaliamo inoltre che si è formata coda da entrambe le provenienze. Per chi proviene da Padova consigliamo l'uscita

0: ad Altedo. Guidate con prudenza dunque e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche sui sedili posteriori.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Eccoci tornati amici, questa è sempre RTL 102.5. Vi ricordo che siamo Malanotte No. Sì, esatto amici. Siamo questi, siamo noi.
4: Scusa, hai detto Malanotte No, sì.
3: No, sì, nel senso è proprio quello il programma. Io mi rendo conto che ci sia un'idiosincrasia tra la fine del titolo del programma e il music successivo.
4: No, proprio l'idiosincrasia sono proprio io, il problema è quello.
3: Bene.
5: Cos'è che c'è?
3: Aspetta, basta un po'. Leo, idiosincrasia.
5: Cos'è, un vino rosso?
3: Esatto. Che si beve freddo.
4: Bello.
3: Buono, tipo il fragolino.
4: A canna. Basta.
3: Questi siamo, appunto, lo dicevo prima, non c'è niente da fare. Bene, amici, Malanotte No vi accompagnerà fino a lunedì prossimo. 378-378-1025, preferiamo i vostri vocali. Questo è il programma principalmente fatto da voi, dalle vostre voci. Potete farceli sentire, appunto, con un vocale oppure allo 02-25-15-15.
5: Usingrasia. Un quartino, grazie.
3: Te lo faccio subito, ma mi pare che tu sia già ubriaco. Sei sicuro di voler bere ancora?

0: Leo David, ma Andrea parla l'etrusco?
1: Dipende. Sono in grado.
2: Se ne sono accorti,
1: sì, sì, sì, che parlo etrusco?
2: Sì.
1: Ma che ci vuoi fare?
3: C'è la Crusca?
1: Quella è l'Accademia della Crusca.
3: No, no, quella che me magno.
1: Idiosincrasia è ancora italiano, ma capisco che facciate fatica.
3: Comunque, mitici etruschi. Ricordiamoci che se esistono i romani, sono esistiti i romani anche merito degli etruschi.
1: Eh beh, ci mancherebbe. Io credo che possiamo tornare indietro alla Babilonia.
3: No, no, no, ma c'è molto, molto contatto tra i due popoli.
1: No, questo è chiaro.
3: Anche re etruschi ci sono stati. Ora, scusate,
1: non,
3: voglio fare una
1: non mi metterei qui appunto a raccontare la storia degli antichi romani partendo proprio dagli etruschi, perché altrimenti non ne usciamo vivi.
2: Vabbè, io lo sgabello ce l'ho, posso anche mettermi comodo.
3: Poi a Leo interessano questi argomenti.
1: Sì, esatto.
2: È sempre interessante, no?
3: Si addormenta.
1: Sì, sì, va bene. David, tu sei tornato dalle vacanze, come molti very normal people ci hanno sottolineato. Dove sei stato?
3: In Scozia.
1: In Scozia, che bello. Mi puoi dire un paio di città che hai visitato?
3: Un bel po' di città, beh, a parte di Edinburgh, che è stata l'ultima tappa. Sono stato nelle Highlands.
1: Che belle Highlands scozzesi.
3: Nello specifico a Brody Dyke.
1: Ma te lo sei bevuto un whiskettino almeno?
3: No, io non bevo alcolici. Mia moglie qualcosa ha bevuto, ma
1: meno male. Tua moglie che si chiama, non ricordo, scusami.
3: Elisa.
1: Sei una donna meravigliosa.
3: Grande rispetto per gli scozzesi, però purtroppo io con l'alcol non vado molto d'accordo.
1: Se tu dovessi mai bere qualcosa, faresti la fine che raccontano i Duran Duran nel disco che adesso suoniamo. Senti un po',
3: è probabile, sì.
1: È perché è Falling Down.
3: Ma è stata una scelta nel mio caso. Io è stato un periodo che bevevo un pochino.
1: Ecco, se adesso dovessi bere, faresti come Falling Down, come Duran Duran, cadresti a terra, come morto, corpo morto cade.

0: Out of Heaven, Bruno Mars, su RTL 102.5. Bruno Mars che si è esibito a Milano, due date pazzesche a San Siro, il 14 e 15 luglio. Particolarità, l'abbiamo visto entrare sul palco con una Vespa gialla, piccolina, molto molto divertente. Beh, bravo, ha sfruttato quello che è un simbolo dell'italianità per giocare un pochino con il pubblico.
1: Comunque
0: bravo.
1: Lì c'è l'immagine di quello che può entrare con la Vespa gialla.
0: Ma io credo Bruno Mars possa fare un po' tutto.
1: Vabbè,
0: tra
1: sì,
0: l'altro,
1: sì, sì.
0: Persone, amici che sono state al concerto, è stato incredibile, ragazzi, pazzesco, un animale da palco, non me lo aspettavo, o meglio, non potevo saperlo, uno poteva intuirlo, però tanta roba. Complimenti a Bruno Mars. Amici, noi ci

0: 378 378 1025, torniamo tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Talk to You, che è quello che facciamo noi almeno ogni notte, ma lo facciamo 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, qui su RTL 102.5.
1: Oh, Andre!
0: Che?
1: Ma una cosa, scusa, prima mi sono dimenticato di
0: dirlo. Dimmi, dimmi.
1: Ma c'hai azzeccato, mi ricordo che tu cosa? Avevi detto, scusa, io sono tornato oggi, dunque,
0: sì.
1: Che la Spagna vinceva il mondiale e ha vinto il mondiale.
0: Amico mio, c'è gente che ha detto no, non è vero, tu non l'avevi detto. David, poi per piacere.
1: No, l'aveva detto, io mi ricordo, avevo detto che avrebbe vinto l'Inghilterra. Leo non mi ricordo però.
0: Argentina,
1: esatto. No, e tu sì,
0: la Spagna.
1: Perché hai detto è fortissimo.
0: È fortissimo.
1: Questo è
0: evidente, ma è un lavoro che fanno da 20 anni, dopo il 2006.

0: che hanno avuto il primo, insomma, si sono svegliati perché hanno perso agli ottavi con la Francia e lì già avevano iniziato un percorso. Sono 20 anni che da un punto di vista federale, da un punto di vista federale, cioè proprio c'è un percorso importante. Però c'è stata la finale Spagna-Argentina, dove c'erano le nostre favorite fondamentalmente, no? Non diciamo, è vero, Leo,
1: sì, dove in realtà, sì, sì, in realtà una ha dominato sull'altra.
0: Beh, ma era evidente, cioè ragazzi, se fosse stato un quarto di finale la Spagna avrebbe vinto 4-5-0, cioè, sì, ma proprio facile facile, sì, facile, sì, senza, sì, neanche colpo ferire. E gli argentini ci credevano. E beh, giustamente, sono,
1: erano, sullo 0-0,
0: cioè, erano campioni del mondo uscenti, cioè, no, il più grande giocatore di tutti i tempi, molto probabilmente, e ci credevano tanto. Ci credeva anche il presidente argentino, Milei. No. Ragazzi, ha fatto una figura barbina. Vabbè, ne colleziona tante.
1: Guarda, no, attenzione che i politici ci hanno abituato tutti a fare figure barbine, dunque non è l'ultimo dei,
0: sì,
1: politici.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Vi leggo, perché l'ho trovato, a questo punto ve lo leggo. Milei, dopo la partita, forse non si era accorto che l'avevano persa. E niente, ha fatto uscire il post di ringraziamento per la vittoria del mondiale.
1: Grande Milei!
0: Fantastico, Milei.
1: A meno che lui non ha parenti spagnoli, eh?
0: Eh?
1: A meno che lui non ha parenti spagnoli.
0: Sentite qua. Data l'inquietudine, riguardo ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto, dalla selezione argentina, comunico alla popolazione che, in base a quanto decideranno i giocatori e il corpo tecnico rispetto al giorno per celebrare, lo stesso sarà dichiarato festa nazionale.
1: Cioè, la sconfitta con la Spagna è una festa.
0: No, ma lui credeva che avessero vinto. Non lo hanno informato. Mamma mia, ragazzi,
2: si è addormentato sugli spalti.
0: Probabile, non lo so, non c'era Milei, non c'è andato nonostante l'amicizia fortissima con Trump.
2: Ah, non c'era.
0: No, non c'era.
2: Allora qualcuno magari
0: evidentemente
2: l'ha informato male.
0: L'hanno informato male.
1: Ah, è amico di Trump.
0: Per rimanere all'interno del calcio e citare un meme fantastico, è: lei è male informato.
1: A voglia.
2: In ogni caso, bravo.
0: Ma ragazzi, ma ragazzi,
1: complimenti,
0: complimenti a Milei. Quando si dice sbagliarla proprio,
2: quando si dice stare sul pezzo,
0: proprio sul pezzo, chissà quale, però non lo so, glielo dovremmo chiedere alla buon Milei. Buon non tanto, anche se lo chiedete agli argentini.
2: Dico, ma dove vivono?
0: Non lo so, sulla luna credo. Intanto mettiamo i Red Hot Chili Peppers. Questa è Desecration Smile.

0: E sì, lo confermiamo, caro Nino, non ce la possiamo portare qui a Milano, la Costiera Amalfitana, il disco appunto di Rovazzi insieme a Nino D'Angelo e da Risa. Leo, se non sbaglio, un po' di vocali dei nostri veri normal people sono arrivati, giusto?
1: Sì, stavo cercando di capire, Giovanni, cos'è che dici? Cosa?
2: Ho riciclato il posto di quello di 4 anni fa e non se ne so come.
0: Si riferisce a Milei, che è il presidente argentino, che dopo la sconfitta della sua Argentina ha pubblicato un post di congratulazioni e di organizzazione della festa per la vittoria del campionato del mondo. Non mi pare che 4 anni fa Milei fosse presidente dell'Argentina, se il nostro David me lo controlla al volo.
3: Scusa, se mi puoi ripetere?
0: Milei 4 anni fa era il presidente dell'Argentina, grazie. No, a proposito di riciclo dei post, lo ha fatto anche Leo Messi.
1: Ah, sì?
0: Leo Messi, prima della finale, ha postato una foto e c'era un copy, il sì, copy e la didascalia sotto la foto, la stessa di 4 anni fa prima della finale. Allora, identica, lo ha fatto secondo me per una questione di scaramanzia.
3: Ho il dato,

0: Bene,
1: quanti anni fa è stato nel 2022, lui sì. è stato eletto nel 2023 come quindi presidente.
0: No, quindi no.
1: Era un deputato, però non era ancora presidente.
0: No, non avrebbe riciclato neanche quello, perché era un semplice deputato.

0: va con lo zoppo impara a zoppicare. Sì. Però io sono convinto di una cosa: se invece di sparare bombe avessero sparato cazzate, le guerre le avrebbero già vinte e finite tutte.
1: Mamma mia. Amen, fratello, quanto hai ragione.
2: Eh sì.
1: Arriva Beyoncé con un po' di country, Texas Hold'em.

0: Girl Next Door, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, la ragazza della porta accanto. Beh, ma bello, bravi loro.
1: Ti faccio una domanda.
0: Anche due.
1: Ma Wiz Khalifa, sì, secondo te perché ride spesso nelle sue canzoni?
0: Perché se ne fuma tantissime. Nel senso, si vede anche nel video che sfumacchia. Ah. Va bene, ci scrive Donato da Napoli, credo, sì. Qui a Napoli, a proposito di sport, non guardiamo la prossima stagione della Serie A, anche perché, insomma, chi è il nostro allenatore? Siamo allegri.
2: Sì.
0: Qui
2: ma perché siete tristi, scusa?
0: Poi te lo spiego. Qui già siamo cagab, cioè con la testa all'America's Cup. Eh sì, amici, ehi, perché dal 24 al 27 settembre c'è l'America's Cup, c'è la Will We Witton Cup.
2: Ma che stanno la regola delle barche, qual è? Tu la sai?
0: È difficile, non siamo, se dobbiamo
2: se vado a cercare, vediamo se...
0: ma è difficile. Poi racconteremo che cos'è l'America's Cup. È l'evento sportivo più antico del mondo. Non so se avete mai visto, andate a vedere che bella è la Coppa dell'America's Cup.
2: Beh, io la guardavo ai tempi del Moro di Venezia.
0: Il Moro di Venezia, sì, sì. Di Luna Rossa. Io mi sono appassionato alla prima Luna Rossa, meravigliosa, ero un ragazzino, ero ancora a scuola, alle superiori, guardavo di notte la nostra Luna Rossa combattere contro Alinghi e purtroppo non riuscire a portare a casa l'America's Cup. A Napoli sarà il centro del mondo davvero a settembre per tutte queste cose. E noi che cosa facciamo, dato che abbiamo parlato di Napoli? Mettiamo Partenope, che è più bella Venere, come diceva la famiglia. Partenope, Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremot su RTL 102.5. Quindi te

0: Merck & Cremont, Partenope, insieme a Serena Brancale e The Colors. Prima parlavamo, più che altro ci siamo chiesti come è la nostra routine quando facciamo un po' di attività fisica, ovvero se la facciamo con un po' di musica oppure no. A questo punto lo chiediamo ad Enzo. Buongiorno Enzo, ciao.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Tu stai correndo?
1: Mi fermo, dai.
0: No, se vuoi puoi continuare a correre, non c'è problema.
1: Ho appena iniziato.
0: Dai, ok, perfetto. Enzo, tu sei uno che la corsetta mattutina se la fa tutti i giorni, per quello che capisco.
1: Tutti i giorni, inverno, estate.
0: E sempre a quest'ora qui.
1: Sempre.
0: Che è la migliore, anche io.
1: Di solito sono con i due matti.
0: Certo.
2: Diciamo quanti chilometri fai, dai.
0: Quanto
2: Enzo
0: ti spari?
1: Dagli 8 ai 10.
0: Buono, anche io quando ero in forma, questo era oggi, arrivo massimo a 5, poi basta, non riesco ad andare avanti. No, ma perché io sono arrivato anche a fare la mezza, però poi raga, non ce la faccio, mi sono fatto vecchio. No. Enzo, quanti anni hai tu?
1: Io 62.
0: Ecco appunto, mi sono fatto vecchio io e ce ne hai 20 anni in più. Va bene, Enzo, tu quindi invece di ascoltare la musica, nel senso la ascolti ma attraverso noi quando vai a correre.
1: Sempre con voi.
0: Ti facciamo compagnia. Sempre. Ma è una compagnia che ti spinge oppure la tua motivazione arriva da altro e quello che senti nelle orecchie è soltanto buona compagnia?
1: È buona compagnia. Okay. Io lo faccio perché sto bene di salute, ho un piccolo diabete ma non prendo pastiglie perché mi alleno.
0: Va bene.
2: E poi Enzo esce tutte le mattine, ragazzi, anche con la pioggia, mi sbaglio?
1: Sempre.
0: Ragazzi,
1: nevica sempre.
0: Non c'è problema, giustamente, perché come dice il mio amico Tommy Marino, che saluto, il vero flex è la costanza negli allenamenti.
1: Devi avere costanza, altrimenti non serve a nulla.
0: Perfetto. Enzo, noi ti auguriamo una splendida giornata, goditi la tua corsa, noi ti facciamo compagnia, lo sai, tutto il tempo che vuoi e quando vuoi.
2: Non fa male, Enzo.
0: No, mai.
1: Assolutamente no.
2: Vai.
1: Va benissimo.
2: Vai.
1: Buona giornata.
0: Grazie,
1: ciao,
0: buona
1: ragazzi.
0: Giornata a te,
1: ciao.
0: Enzo. Goditela, che meraviglia, beato lui. Tu capisci? One, two, three, four. Canzone splendida, quella dei New Radicals. Questa è You Get What You Give.

0: Tuca Macarena Baby K su RTL 102.5, 53 minuti dopo le 4 del mattino. Ancora buon martedì a tutti.
1: Buongiorno Valeria.
2: Ciao Andrea. David, bentornato. Buongiorno Valeria. Buongiorno, da Monastia. Ciao, prima ho sentito che parlavate degli Etruschi. Sì. A Cerveteri, vicino a Roma, c'è una necropoli molto grande delle tombe etrusche. Avete mai sentito? Sicuramente l'avete sentito parlare. E se ci siete andati a vederla, vale la pena. Ciao, buona giornata a tutti. Bacio, bacio, bacio. Ciao. David, anche io sono assieme al 100%. Nelle feste faccio le figure bruttissime, no, perché io brindo sempre con l'acqua.
0: No, è chiaro, brindare con l'acqua non si fa, no? Non si dovrebbe, ma chi non beve come fa? È giusto per compagnia. David, tu come affronti il fatto di non bere alcolici alle feste o nei momenti di convivialità?
3: Me ne frego.
0: Giustamente.
1: Cioè, esatto. No, cioè, senso... Oppure col bicchiere vuoto.
0: No, nel senso, che cosa fai?
3: Cioè... Bevo altro.
0: No, sicuramente, ma brindi? La fai il gesto del...
3: Ah, no, allora, ecco. Questa quella è una dinamica. Io, per rispetto altrui, anche se immotivatamente, nel senso
1: fa
3: che...
1: la mossa.
3: No, no, la... nemmeno quello, nemmeno quello. Io chiedo.
0: Sì.
3: Io chiedo, perché so che a qualcuno non piace brindare con qualcosa che non sia alcolico.
0: Mamma mia, però chi se ne frega.
3: Però io chiedo per educazione.
0: Ad esempio.
3: Poi nella mia testa penso che sia una cosa stupida, ovviamente.
0: Lo è.
3: Però per me il brindisi si può fare anche con l'acqua, per capirci. Io lo farei. Posso farlo? Se mi dicono, sì, non ti preoccupare, faccio il brindisi. Se mi dicono, io non ti preoccupare, tanto va bene lo stesso.
0: Io ti direi... E fatti un qualcos'altro, non qualcosa di alcolico, ma di analcolico, perché con l'acqua. Però io ti direi, ma fai come vuoi, se sei felice tu, siamo felici tutti, almeno così dovrebbe essere.

0: Goodbye Stranger, Super Tramp a chiudere la seconda ora di Malanotte Roma. Prima,
1: ma sì, ma invece tu appunto Tony,
2: io qualche chilometro in mountain bike lo faccio durante la settimana. Ah, prima ascoltavo musica, adesso non più, perché credetemi, per me è un dopante naturale, mi dopa, mi gasa, mi fa sballare. Ciao.
0: Ciao. Invece leggiamo qui al 378-378-1025, ci scrivono questo messaggio: quando io faccio le mie camminate veloci metto le cuffie perché mi danno ritmo, musica mi dà ritmo, inizio sempre con Jump, poi Deep Purple, insomma tanta buona musica. Beh, giustamente, ma ragazzi, ci siamo noi, ve la mettiamo noi, la scegliamo noi, perfetto. Anche a Calizzano in provincia di Savona sono le 5 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Sergio Gadda. Manifestazione con scontri in serata a Bologna, dove si ricordava Abderrahim Fakir, morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Alcuni partecipanti si sono diretti verso la sede della questura, hanno prima scandito slogan contro la polizia, poi lanciato una bomba carta e petardi. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Dal presidio pacifico invece la nipote dell'uomo morto ha chiesto non odio ma verità su quanto accaduto. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico. Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo e ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia. Ha scelto il progressista Ed Miliband agli esteri e ha confermato Shabana Mahmood ministra dell'interno. Confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano nel Milanese ammazzò Manuel Mastrapasqua, 31enne, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici, accogliendo la richiesta della procuratrice generale, hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche, esclusa invece l'aggravante dei futili motivi. Il rapper Fedez è stato ricoverato in serata al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano a causa, secondo fonti sanitarie, di problemi gastrointestinali, probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno comunque deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso. È tutto, ora il traffico.
3: Via radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla maggior parte della rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze resterà chiuso per lavori di ammodernamento fino alle 6 del mattino e per queste ragioni si è formato un chilometro di coda tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord proprio in direzione di Firenze. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Buongiorno amici, buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Martedì 21 luglio, sono le 5.03, questa è Malanotte No, ultima ora. La formazione è quella tipo. Andrea Tuzzo al microfono, c'è il buon

0: Di Mauro per la regia radio. Ciao Leo, ancora buongiorno,
1: buongiorno,
0: ben svegliati a tutti, ben svegliato anche a David Bella per la regia video. Ma
2: detto anche il crepuscolare David Bella.
0: Come mai a quest'ora tu vai al contrario?
2: Che a calare un po'.
0: Cioè tu vai al contrario, noi alle 5 ci svegliamo, siamo tutti più attivi, buongiorno, buongiorno di qua, buongiorno di là, tu invece sei crepuscolare.
2: Inizia una fase di sofferenza, poi pian piano risalgo.
3: Ma pensavo che dicesse poi aumenta la sofferenza.
0: Esatto. Beh, è aumentata durante tutta la notte, soprattutto a doverla fare con il sottoscritto e con te. Beh, è ovvio. Amici, è facile partecipare a questo programma perché lo fate voi al 378-378-1025. E preferiamo i vocali perché vogliamo sentire la vostra voce. Ne abbiamo sentiti tantissimi, continueremo a farlo. Oppure 02 25 15 15, ci facciamo una chiacchierata al telefono. Naturalmente anche la terza ora inizia come tutte le altre con il nostro Power It.

0: Tame Impala insieme a Jenny Dracula Remix alle 5.07. Buongiorno ancora a tutti. Parlavamo prima della questione come chi non beve fondamentalmente gli astemi o chi preferisce non farlo semplicemente perché non ha voglia, come si risolve la questione brindare, no? Senza l'alcol nel bicchiere, addirittura con l'acqua. Il nostro David ci ha raccontato, David, che tu te ne freghi, più che altro chiedi, perché ad alcuni addirittura...
1: non me ne frego, anzi l'opposto.

0: cerco di comprendere.
1: Nel senso che tu lo fai, se no, agli altri non dà fastidio.
0: No, esatto, ovvio, però io non mi azzardo a bere alcolici, non, nessuno mi può imporre di
1: farlo. No, cioè, no, ci mancherebbe, esatto, cioè. No, nessuno, te lo confermo, esatto. David, te lo confermo, lo posso confermare. Sentiamo un pochino.
2: Andrea, anche io sono astemio, vedi? Non ho mai bevuto. Ho imparato a fare il brindisi in questo modo. Come? Prendo il bicchiere, mi faccio mettere lo spumante e poi dopo il brindisi, dopo il tintinnio dei bicchieri, il mio lo passo a Pino.
1: Vedi?
2: Chi è Pino? Pino è il nostro amico della compagnia che berrebbe anche l'antigelo.
1: Anche l'acqua delle pozzanghere, si dice.
0: È una buona tattica, bravo.
1: Sì, è vero, perché tu lo fai tattica. Il brindisi. Però si dice che se non bevi poi porta male. Questa è un'altra cosa che ho
0: ascoltato. Vabbè, ti bagni le labbra.
1: Ti bagni le labbra. L'importante, se tu lo fai così, così è un'ottima soluzione.
0: Però siccome non sono scaramantico
1: non
0: me ne frega granché, me ne frega
3: e
0: basta.
3: E poi non ha neanche l'amico Pino.
1: Esatto. Evidentemente. La cosa però è anche che molti non riescono neanche a sentirne l'odore dell'alcol. E quindi non riescono. Allora a quel punto fai il brindisi, prendi il bicchiere e poi lo lasci a qualcun altro. C'è qualcuno, Leo, giusto ancora?
4: No, ragazzi.
1: Cosa?
4: No, non ci siamo.
1: Che
4: ma non ci siamo proprio per niente.
1: Ma cioè?
4: Il brindisi con l'acqua. Stiamo scherzando.
1: Vedi?
4: Stiamo
1: vedi?
4: Scherzando.
1: Vedi?
4: Il brindisi con l'acqua. Mai. Saluti da Franco.
3: Ciao Franco.
0: No, ma va bene.
1: Certo,
0: io rispetto
1: tutti.
0: L'ignoranza altrui, di conseguenza non brindo. È proprio piacere.
5: Ehi, buongiorno.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: The Weeknd con In Your Eyes, 18 minuti dopo le 5 del mattino, e questa è RTL 102.5.
1: Questa cosa del brindisi, cosa? È vero, qualcuno come me, per dire, io non riesco a sentire neanche l'odore del
0: Vedi?
1: Vino, neanche quello dell'aceto balsamico, per
0: Adi
1: dire,
0: tu.
1: Si sente un po' troppo di vino. Però non bere porta male è quello che cercava di spiegare un mio amico una volta alla pattuglia, quando l'ha fermato e gli hanno detto sì, però non è che vale sempre sta cosa. Ciao a tutti.
0: No, così non vale, credo almeno. Prova a dirlo alla pattuglia. Dato sì, che sì. Abbiamo tante pattuglie all'ascolto, amici, vi vogliamo benissimo.
2: Vi salutiamo.
0: Io li incontro sempre ogni volta che torno a Milano, fermi.
3: Che ricavano di notte,
0: che, esatto,
3: sì.
0: Esatto, che magari finiscono il turno, bevono il caffè in un bar che incontro, che incrocio sulla strada per tornare a Milano corso 22 marzo.
2: E poi c'è un siculo in Australia.
0: Ma allora scusa,
2: e cosa fa?
0: C'è un very normal people in ogni città del mondo, esatto. Anche in Australia.
2: Ma cosa fa? Sente pure freddo.
0: Sente freddo?
4: Lì è RTL, come siamo? Ma io sono in Italia. Qua sono l'una di pomeriggio. Siamo una Sydney, mamma mia, Mindu, Friddu. Simone, ragazzi, qua ci sono 18 gradi di inverno puro. Ciao, un bacione da Paolo. Ciao.
0: Paolo dall'Australia, commovente, che un paesano molto lontano ma vicino con il cuore, grazie a RTL 102.5.
2: 18 gradi, c'è freddo,
0: e gli fa un freddo cane a 18 gradi. Aspetta un attimo,
3: ghiaccio c'è.
2: Noi siamo abituati a quei 40 gradi.
0: Ho capito, basta un po'. Lo andiamo a prendere fino a in Australia, Qua fa un 18 gradi.
3: Oh, dove ero io in Scozia? Si arrivava anche a 14-15 gradi.
0: No. Troppo. Incredibile, 18 gradi, sì. Mannaggia a te. Va bene. Questa è l'ultima canzone, non nostra, ma di Biagio Antonacci. Canterò.

0: No, non è una tua fantasia, Biagio. Noi siamo qui fino alle 6 del mattino tutti i giorni e lo diciamo anche a Ryan. Buongiorno Ryan.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Io tutto bene, voi tu?
0: Beh, ci sta, ce la caviamo. Te portiamo le granseole sane e salve a casa ogni giorno. Ryan, geolocalizzati, dove sei e che cosa stai facendo?
1: Mi tocco qui sul raccordo anulare e sto guidando.
0: All'altezza de?
1: Di quasi alla a Roma Aurelio.
0: Benissimo, come mai sei... ci lavori immagino?
1: Faccio l'autotrasportatore, trasporto arredamenti di lusso per gli hotel.
0: Ah, belli! Tu devi sapere che io adoro gli hotel, ho un bellissimo rapporto perché mia madre è stata direttrice di un hotel per tantissimi anni, io ci sono praticamente nato, li amo gli alberghi. E, Ryan, a che ora è iniziato il turno e a che ora finirà?
1: Ho iniziato alle 3, sono qui a Roma, quindi 2 orette, sono partito da Teramo, penso di scaricare, poi ho 2 scarichi in 2 hotel, penso di tornare per mezzogiorno l'una a casa.
0: E dopodiché te ne stai bello a casa? Ti rilassi oppure?
1: Dipende, se serve una mano in azienda, aiuto,
0: bravo,
1: in caso, se no torno in...
2: Ryan, una curiosità, sì. Per caso tu devi entrare in una di quelle strade in centro, in quelle città a traffico, zona a traffico limitato, eccetera, oppure sei tranquillo?
1: Dietro Piazza Navona, quindi
0: mamma
1: vedi tu.
0: Mamma mia!
2: Ah, ma e cosa, hai le ali?
0: Esatto, come fai?
1: In un modo o nell'altro si fa.
0: Si fa sempre,
2: ma
0: raga.
2: Hai un pass particolare?
1: Sì. No, praticamente questo è, diciamo, un camioncino, un... uno di quelli grossi ma non troppo.
0: Ma non
1: che
0: troppo.
1: Ce la fai ad entrare.
0: Ah, meno male, quindi non sei. Non richiami tutto il calendario quando entri all'interno delle città.
2: E magari copre anche la targa. Con
0: dai,
2: una
0: fai
2: mano.
0: Bravo, quello lo fai tu.
1: A metà calendario lo chiamo.
0: Va bene, prima stavo parlando di i brindisi per chi magari non beve, come il nostro Davide. Tu sei astemio, bevi?
1: Allora, io bevo il fine settimana quando non lavoro.
0: Bravi, risposta perfetta.
1: È un bel impatto di lavoro patente, quindi non mi posso permettere di...
0: La responsabilità, di questa che dovrebbe essere la normalità. Esatto. Quindi per te il brindisi non è un problema, lo fai e basta.
1: No, assolutamente, sì. Per me ogni occhiasone è buona per il brindisi.
0: Bravo!
2: Sarà
0: bravo.
2: Lui l'amico Pino, magari.
0: Evidentemente.
2: Si fa chiamare Ryan, esatto, però è l'amico Pino. Sì.
0: Sotto mentite spoglie. Ryan, grazie mille, ti auguro una buona giornata
1: e
0: una buona settimana.
1: Grazie mille a voi, grazie mille, ciao
0: Ryan. Vedi, però quello che i Keen suggeriscono anche a Ryan è stop for a minute, fermati per un minuto, poi ricominci, perché è dura la vita all'autotrasportatore.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Purtroppo tanti ci vedono come un fastidio per strada. È vero che non siamo piccolini, per carità del Signore, ma senza di noi si ferma tutto. Specialmente ora, dovessimo fermarsi, manco il cibo ti arriva. Dunque fanno, potrebbero fare delle vacanze di M, diciamo, che non arriva niente, assolutamente. Dunque la gente dovrebbe portare più rispetto per il lavoro che facciamo, perché senza di noi non ti arriva niente, stai fermo. Buona giornata Riccardo camionista.
1: Ciao Riccardo, lo dicevamo proprio ad inizio trasmissione, bisogna dare molto rispetto a chi ci dà la possibilità di andare in un posto e trovare le cose. Noi spesso lo diamo per scontato, ma in realtà, come sentite, ci sono vite e lavori anche molto molto complessi, molto difficili.
2: Caro Andrea, la vita del trasportatore si è sacrificata, ma se ce l'hai nel sangue, la strada ti manca. La notte è il giorno, il giorno è la notte.
1: Un po' di filosofia,
2: io,
1: vero?
2: Sì, un quarto faccio 12 ore di cane, 10 di guida e 2 di riposo. Ok, sicché finiamo insieme. È bello viaggiare la notte. Ed è bello fare pure il lavoro che faccio. Ciao Andrea,
1: ciao.
2: Buona giornata.
1: Grazie mille, buona giornata a te. Che bello, eh? Un po' di filosofia vera, sì, di vita vera.
3: Quando ho detto anche la notte e il giorno.
1: Il giorno è la notte. È un po' quello
3: la
1: che
3: è capitato. La notte è più bella, si vive meglio.
1: Decisamente. Arrivano i Green Day, Stray

0: I Green Day, Stray Heart, 40 minuti dopo le 5 del mattino. Buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Leo, la questione autotrasportatore, naturalmente sono tanti gli ascoltatori che fanno questo mestiere e giustamente, come dicevamo all'inizio, spesso viene dato per scontato il lavoro che fanno o addirittura li vediamo come un problema, un fastidio. Sentiamo.
1: I nostri amici supereroi.
2: No, è che la cosa brutta che dobbiamo sopportare noi camionisti, anche io sono un camionista, trasporto merci pericolose in ADR.
0: Vedi, addirittura.
2: È che purtroppo andando piano, essendo un 44 tonnellate, le persone non ti possono sorpassare, no. E quando ti sorpassano ti fanno i corni e il dito.
0: Quello non ha senso.
2: Mandassero a quel paesino.
0: Vedi, lui è stato educato, mandassero a quel paesino. Bene, quando superiamo un mamozio, come si dice dalle nostre parti, di questo tipo, per favore, evitiamo, cioè. Non credo che sia colpa di chi guida, per favore, vai.
3: Attenzione però ai camionisti che si superano tra di loro a 50 all'ora.
0: Quello è un quello problema. Però anche lì generale. Non facciamo di tutto.
3: No, non li fanno, i gestazzi non si fanno mai. In ogni
0: in
3: caso,
0: assoluto, ragazzi, ci sono delle situazioni e situazioni. Va bene, amici, ci fermiamo, ma torniamo tra poco. Restate lì.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave?
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo?
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Robbie Williams, Bongo Bong and Je ne t'aime plus. Io col francese, ragazzi, purtroppo faccio una fatica enorme, non ho mai studiato il francese. Mai. Tu sì, Leo?
1: No.
0: David.
2: Voulez-vous coucher avec moi?
0: Ecco
2: soir?
0: Qua, io lo sapevo abajur. Che se ne va a finire lì e non
1: la
0: c'è
1: la baguette.
0: La baguette e la bajour e je m'appelle jambon, che vuol dire mi chiamo prosciutto.
1: Je l'ai taxi.
0: Te vabbè.
2: Bella.
0: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Non molto tempo fa all'amministratore delegato di Scania ha fatto fare una ricerca insieme all'intelligenza artificiale su quanto sarebbe successo nel caso tutti i camion della Terra si fermassero contemporaneamente. Parlo di tutti i camion della Terra. Praticamente dopo la prima settimana non ci sarebbero più approvvigionamenti nei supermercati, non ci sarebbero più approvvigionamenti ai distributori. Alla seconda settimana comincerebbe a scarseggiare l'energia, quindi le uniche risorse sarebbero destinate agli ospedali, i quali la finirebbero entro la terza, e verso la quarta settimana la gente comincerebbe a uccidersi per mangiare. Quindi pensate bene prima di criticarci, perché comunque siamo fondamentali anche noi, come tutti del resto. Ciao,
0: giusto.
3: Roberto.
0: Bravo. Come vedi, Roberto Camionaro ci dice proprio questo. Come tutti, siamo, ognuno ha il proprio posto nel mondo e se ci rispettassimo un po' di più,
2: perfettamente sarebbe, d'accordo,
0: sarebbe meglio in assoluto. E soprattutto il concetto è non dare per scontato. Quella è la cosa più importante. Perché se uno entra in un supermercato e dà per scontato che trova tutto, e lo abbiamo visto col Covid, entravi e non trovavi più niente perché la gente aveva preso tutto. Era un altro motivo, un altro panico, un'altra situazione, ok. Ma tu vai in un supermercato e trovi tutto perché c'è gente che avete sentito che lavora e si fa un bucio così. Ecco, come tutti del resto, ognuno al suo posto.
1: Viva gli autotrasportatori!
0: Sempre! Harry Styles!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Anche questa puntata di martedì 21 luglio di Malanotte No l'abbiamo portata in porto, dato che è tempo di Odissea, film di Christopher Nolan, che anche avevo avuto la fortuna di vedere proprio il primo giorno appena uscito, fantastico, se non l'avete visto andateci. È arrivato il momento del nostro Millennium Meet, alla fine, come sempre, The Way It Is.

0: Un po' di classic rock della metà degli anni Ottanta, Bruce Hornsby and the Rage, The Way It Is. Abbiamo finito, amici, grazie a tutti, davvero è stato bellissimo. E quindi grazie a Leo Di Mauro.
1: Ciao Andrea, grazie a te, ci vediamo domani.
0: Ci vediamo domani, grazie mille a David, bella David.
2: Anche per noi domani.
0: A domani, amici, grazie mille, buona giornata e niente, a domani, sempre tra le 3 e le 6, ma la notte no, ciao.
3: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica. Una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Girasole, in provincia di Nuoro, sono le 6 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Martedì 21 luglio, buona giornata da Maria Paola Raiola. Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una serie di nuovi attacchi contro l'Iran. È la decima notte di fila di attacchi. Intanto Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e Kuwait e rivendica il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios. Trump valuta però la guerra totale. Momenti di tensione a Bologna in serata, con scontri nella manifestazione per ricordare Abderim Fakir, l'uomo morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Alcuni antagonisti hanno lanciato una bomba carta, petardi, contro gli agenti schierati. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Dal presidio pacifico invece la nipote dell'uomo morto ha chiesto non odio ma verità sull'accaduto. Sulla vicenda così al TG1 il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ascoltiamo.
5: È accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà cercare che cosa è successo.
4: In Gran Bretagna è cominciata ufficialmente ieri l'era Burnham e il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, subentra all'impopolare Stermin a Downing Street e ha detto che innanzitutto vorrà dare speranza e stabilità al Regno Unito e soprattutto aiutare chi sta peggio. Fedez è stato ricoverato in pronto soccorso in serata ieri. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, lamentava problemi gastrointestinali, probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Ora è sotto osservazione e ci sono ulteriori analisi dei medici. Adesso invece c'è la pagina sportiva con Enzo Tamborra.
6: In apertura le clamorose indiscrezioni sul prossimo commissario tecnico della nazionale. Secondo Sky Sport c'è stato un incontro lo scorso weekend a Barcellona tra il direttore tecnico della nazionale Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. All'ex allenatore del Manchester City sarebbe stato prospettato un progetto di 4 anni che partirebbe dalla Nations League per poi puntare agli europei del 2028 ed infine ai mondiali del 2030. Una risposta non ci sarebbe ancora. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Resta vivo anche l'interesse per Andrea Pirlo. Ed intanto il calcio inglese è in lutto per la scomparsa all'età di 75 anni di Kevin Keegan, formidabile ala del Liverpool, campione d'Europa nel 1977 e 2 volte pallone d'oro. Guidò anche la nazionale inglese, da tempo era malato di cancro.
4: Adesso la linea, il buongiorno ai colleghi di Non Stop News.

0: News. E allora ben ritrovato Massimo Lonigro.
1: Buongiorno Maria Paola, buon mattino ai nostri veri normal people. Allora questa mattina vogliamo parlare della polemica che ha coinvolto Gigi Marzullo e la Fagnani. Non so se vi è capitato già di incrociarla a un evento pubblico in una piazza, si stava presentando un libro della Fagnani. A un certo punto Marzullo, sapete come succede in questi casi, si sfocia anche nelle domande un po' più personali, la famosa intervista al personaggio Fagnani, le chiede del perché lei non abbia avuto figli, le chiede ma è stata una scelta, è stato per motivi medici, e lei si è un po' indispettita dicendo guardi io ti rispondo però nel 2026 fare queste domande anche a un personaggio pubblico come sono io è oggettivamente fuori dal tempo, non è una cosa che andrebbe fatta. Ed è lì è nata la polemica, chi sostiene Marzullo dice sì ma quella comunque sta facendo un'intervista, esce fuori una propria idea di famiglia, di maternità, dall'altro lato chi dice nel 2026 insomma non è più un tema. Allora voi da che parte state, come la pensate, la vostra opinione allo 02 25 15 15, ci sentiamo tra poco in diretta.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Triveneto, parte della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Fenomeni intermittenti alternati a delle pause asciutte, localmente saranno anche di forte intensità. Questi fenomeni verso sera raggiungeranno anche la Toscana e il Medio Adriatico. Temperature minime diffusamente comprese fra i 22 e i 28 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento sulla maggior parte della rete e nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Loreto, considerato il forte vento. Cautela dunque in uscita dalle gallerie ed in prossimità di ponti e viadotti. Vi ricordo infine i principali tratti che questa notte chiuderanno per programmati lavori di ammodernamento partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà il tratto tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma, mentre dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Chiusura analoga prevista sulla A7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova. Con questo per il momento l'Autostrade per l'Italia è davvero tutto. A te Maria Paola.
0: Grazie, ci sentiamo più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
6: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Pronti a cominciare in questo martedì 21 luglio, buongiorno a voi che state seguendo RTL 102.5, siamo i mattinieri di Non Stop News, siamo quelli che si svegliano presto presto, leggono i giornali, trovano magari anche le polemiche e ve le propongono affinché anche voi in questa prima ora di linea diretta possiate dire la vostra. Buongiorno Giusile Grenzi.
7: Buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, eccoci qui. Il tema di oggi in realtà non specifico su quanto è accaduto tra Marzullo e Fagnani, cioè Marzullo avrebbe fatto una domanda non esattamente politica, lì corretta alla belva Fagnani e cioè le ha chiesto perché insomma perché non ha fatto figli, se era una questione di scelta o se era una questione fisica insomma di non disponibilità, e lei è rimasta un po' male. Questo è il tema. In realtà mi chiedevo qual è il lavoro del giornalista quando fa un'intervista, è cercare la verità. Quindi mi pare che la domanda ci stia, ma è un mio punto di vista.
1: Adesso vi raccontiamo meglio lo scambio. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
8: Buongiorno, buongiorno a voi. Esatto, quanto si può andare a fondo nelle cose, ecco, forse la differenza sta sempre nella modalità, nel contesto, no? Di come

0: viene posta una domanda. Allora questa mattina ne vogliamo parlare con voi. Appunto, la situazione potrebbe essere forse fraintendibile, vogliamo capire come l'avete vista voi.
1: Allora, raccontiamo un attimo la scena. Siamo in piazza, siamo a Minori, in Costiera Amalfitana. Allora Marzullo sta intervistando Francesca Fagnani, ufficialmente sul libro Mala, Roma criminale, che è uno dei suoi ultimi lavori. Come sapete però, di solito queste occasioni diventano spunto per fare delle interviste non solo sul libro ma anche al personaggio Francesca Fagnani, la sua attitudine nei confronti dell'informazione, la sua vita banalmente, no? Spesso si va a indagare, no, questi dettagli anche delle persone che si intervistano. A un certo punto Marzullo le chiede: non hai fatto un figlio per scelta o per motivi medici? E lei dice: guardi, io ti rispondo per farti felice, però secondo me è una domanda che nel 2026 semplicemente non andrebbe fatta.
2: Okay.
1: E poi allora Marzullo cerca di rispondere ancora e dice: vabbè, ma come, ma tu che fai le interviste più scomode, dove metti un po' a disagio i tuoi intervistati, da belva appunto, e ti indispettisci per questa cosa? Alla fine lei gli risponde, dice: per carità, per me la maternità può voler dire tantissime cose, può voler dire anche, per esempio, la puoi esplicare in 100 modi diversi, con gli amici, con la famiglia, con la protezione, con i cani. In ogni caso la trovo una domanda inopportuna.
0: Ecco, questo quindi è quello che è successo, e vogliamo chiedere a voi se siete d'accordo con l'una o con l'altra parte, insomma, appunto, come avete interpretato questa faccenda. Ve lo chiediamo come sempre al 378-378-1025 tramite i vostri messaggi scritti o vocali, ma anche allo 02 25 15 15.
2: Partiamo con la musica, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento, 6 e 13 minuti, siete su RTL 102.5 e siamo pronti per andare dal nostro primo amico che ha voglia di intervenire su questa polemica tra Marzullo e Fagnani. Tocca a Fausto, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie
1: a
0: te per aver chiamato.
2: Ciao Fausto, da dove chiami?
1: Io Montefranco, vicino Terni.
2: Vicino Terni, eccoci qua, buongiorno. Che ne pensi? Buongiorno. Che dici? Si poteva fare questa domanda? È giusto farla?
1: No, perché io, nonostante il mio periodo, voglio dire, che ho vissuto pieno di maschilismo, che è una cosa che ho sempre odiato e odio tuttora, quindi è una mancanza di rispetto. E se volete vi racconto il fatto, insomma, che è una, diciamo, come si dice, un punto di riferimento per altre cose per la vita. Nel senso che almeno qui da noi si usava così, no? Con chi si conosceva più o meno, che dice, ma si è sposato da tempo, dice, ancora i figli, niente. E una volta un ragazzo dice, guarda, abbiamo dei problemi. Certo. Allora, da quella volta ho detto, basta, non, questa domanda non si fa più. Come magari non domando, che ne so, se una donna sta male, almeno che non me lo dice lei, anche se, diciamo, c'è un rapporto di parentela, d'amicizia.
0: Ecco, quella è la questione, Fausto, secondo me, cioè la questione del rapporto e del contesto. È chiaro che se io vado da una persona con cui non ho confidenza, che ho appena conosciuto, e tu come mai non hai figli?
2: Allora, è chiaro, tutto a posto?
0: Sembra assolutamente fuori luogo. No. Dobbiamo metterla nel contesto, un'intervista a un personaggio pubblico che fa delle domande un po' scomode, diciamo la propria cifra stilistica, no?
1: Io adesso mi fermo perché cerco di, e ho imparato da voi, di essere diplomatico, però insomma parliamo di Marzullo, punto. Marzullo persona, di conseguenza, cioè nel senso che a prescindere, almeno io personalmente, anche una persona, dopo magari mi dicono, mi spiegano tutto, cioè tutti grandi e vaccinari, mi spiegano anche i particolari, io ascolto, per carità. Sì. Con comprensione massima, però certe cose non, io rispetto, ci tengo, insomma, meglio un grazie di più, ma di cuore, che un grazie di meno, cioè, io,
2: ma mi sembra tutto chiarissimo, Fausto. assolutamente ti ringraziamo per questo tuo intervento, ti auguriamo ovviamente una buona giornata. Stai andando al lavoro?
1: Ho iniziato, io sono in pensione, però sono in campagna da fare dei lavori di muratura, quindi mi sono alzato.
2: Bravo.
1: Alle 4:10 mi
2: sono svegliato. Bravissimo, grazie mille, grazie per essere stato con noi stamattina, ciao Fausto.
1: Buongiorno, ciao Fausto. Buongiorno.
0: Eccolo, un altro Fausto che c'è, no, lo dico a beneficio degli ascoltatori che sentono all'improvviso un'altra voce rispondere allo stesso nome, no, è un altro Fausto. Fausto, tu non sei in campagna in questo momento?
3: Perché non sono?
0: Dico, perché, per carità, dico, tu invece, a differenza dell'altro Fausto, non sei in campagna in questo momento?
3: No, io stavo guardando l'aurora stamattina come tutte le mattine, perché ce l'ho proprio davanti agli occhi dalla terrazza a Lido di Sabbio, è una cosa splendida. Adesso ci sono un po' troppe nuvole, comunque niente, questo non c'entra. Dico che le domande non sono mai cioè inappropriate, sono le risposte, cioè inopportune, sono le risposte che sono inadeguate. Un grande giornalista, come mi ricordo Enzo Biagi o Walter Lippmann, facevano le domande e non spiegavano il perché facevano le domande. Era una domanda e c'era una risposta e poi si passava ad altro. Ma questo era il grande giornalismo di una volta, che purtroppo non c'è più.
2: Bene, detto questo, secondo te quella domanda quindi era ok?
3: Ma no, secondo, si può fare qualsiasi domanda, ma sono, come dico, sono le risposte che sono proprio inopportune.
0: Quindi secondo te la domanda che ha fatto Marzullo, cioè andare da
3: un giornalista, deve fare la domanda che vuole in base al contesto, quello è un bravo giornalista, poi non deve spiegare perché l'ha fatta.
0: Certo, chiaro. Chiarissimo il tuo punto di vista, Fausto. Quindi Fausto dice, ha ragione Marzullo, tutto sommato chiedere a Fagnani non hai fatto un figlio per scelta o per motivi medici è legittimo, perché appunto un giornalista può fare qualunque forma di domanda.
2: Grazie Fausto.
0: Ciao Fausto, buon lavoro. Andiamo ad ascoltare un messaggio vocale che ci è arrivato poco fa.
4: Buongiorno belli a tutti, allora anche meno polemica, meno risentimento, sicuramente è un argomento che l'ha pizzicata. Lei mi piace tantissimo, fa delle domande molto dirette a tutti i suoi ospiti e durante un'intervista ci può stare che pure a lei venga fatta una domanda che la pizzica un po'. Non si tratta di corretto.

0: non corretto. Meno polemica, per favore.
1: Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito siti militari in Bahrain e Kuwait e ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale.
2: Manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, al termine del discorso tenuto in piazza del Nettuno. La nipote dell'uomo morto durante un'operazione di polizia ha detto che la famiglia non chiede odio ma verità e dignità. Momenti di guerriglia urbana in centro, gli antagonisti hanno lanciato una bomba carta e petardi.
1: Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Daniele Compatangelo, corrispondente della 7 dagli Stati Uniti. Aveva intervistato il presidente Trump che attaccava Giorgia Meloni sostenendo che la premier italiana l'aveva implorato di fare una foto con lui.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in leggero aumento in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare a Roma in direzione della città. Code sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torre Nova, mentre in Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia verso Milano tra Dalmine e Trezzo e tra Sesto San Giovanni e Cormano. Vi ricordo poi che sulla diramazione Predosabetole per lavori è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 agosto. In alternativa consigliamo Serravalle sulla A7. Questa notte infine per lavori sarà chiusa la 1 Milano-Napoli dalle ore 21 alle 5 di domani tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna e dalle ore 22 alle ore 6 tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803-111. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Allora, torniamo su questa polemica. Marzullo Fagnani. Buongiorno, scrive Domenico. Trovo che intervista giornalistica o meno sia una mancanza di tatto e di rispetto per una possibile sofferenza anche di carattere estremamente personale.
1: Vero.
2: Quindi chiedere a una signora, in questo caso, perché non ha avuto dei figli, scrive Domenico, è assolutamente una cosa, indipendentemente dal contesto privato, pubblico, eccetera, da non chiedere, una cosa poco opportuna.
1: Lei si era lamentata dicendo che nel 2026 non si fanno queste domande, giusto?
2: Sì, l'ha detto, non è una domanda da fare, non è giusto farla nel 2026.
1: Nel 2026. Ecco, io ritengo che invece sia proprio perché siamo nel 2026 che si possano fare queste domande. Cioè, una volta appunto c'era anche una forma di così, di anche di timore della risposta, perché l'altro ti può dire che ne so, ho un problema fisico, eccetera. Non so che cosa ci sia da nascondere di questa questione.
2: Sentiamo le vostre opinioni. Claudia, benvenuta, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
2: Eccoci. Da dove, Claudia?
5: Cigliano, in provincia di Vercelli.
2: Bene, dici un po' che
5: forse si sente dall'accento anche questa
1: l'accento piemontese. Vercellose non vercellese
5: piemontese
1: un pochetto sì.
5: Ma un pochetto, vai. Sì, ok, allora no, semplicemente a parte che due professionisti eccezionali eccetera, io ho detto semplicemente che il dibattito sulla maternità, che non è la stessa cosa come prendersi cura di qualche cos'altro, perché implica anche tutta una questione fisica personale, no? di impegno personale, di fatica personale, se uno vuole e può, ecco, dovevano mettersi d'accordo prima. Quello che forse non ha detto Fagnani è: lo avrebbe chiesto a Mentana? Avesse intervistato Mentana?
2: Guarda, l'ha detto una persona dal pubblico. Tra poco vi facciamo sentire il contributo di questo scambio che hanno avuto, un pezzetto, perché molto lungo. Una signora dal pubblico fa Marzullo: Marzullo, ma tu nemmeno hai figli, però a te mica te lo vengono a chiedere. Questa è stata un po' la
5: risposta. A Marzullo, ma comunque proprio io parlo della coppia, cioè non è questione nel 2026 o quando. Soprattutto se non sai cosa c'è dietro, non lo chiedere.
1: Perdonami Claudia, sì. È proprio perché non sai cosa c'è dietro che lo chiedi. Altrimenti, se uno già lo sa, la domanda non ha profondità. Che senso?
5: Okay.
1: Se già so che ha avuto un problema, non è riuscita a avere figli e glielo chiedo, è farle ripetere una cosa che già sanno tutti. No, lì invece era un pochino più, cioè la domanda voleva e prevedeva una risposta che mediamente non

0: non conosciamo.
1: Ah, ok, va bene, però c'è il rischio di toccare qualcosa. Premessa, io di figli ne ho tre, quindi non sono coinvolta nel senso del non averne. Però proprio perché mi sono trovata magari anch'io a fare battute pesanti sulla maternità, perché io soffro di sindrome post-traumatica da maternità, e quindi magari mi lamento di io a volte ho frasi tipo sento mamma e mi vengono i brividi dal terrore, e mi rendo conto a volte che una frase del genere detta a persone che invece avrebbero tanto voluto sentirsi chiamare mamma può fare male. E di tutto questo sono d'accordo che siamo nel 2026 e quindi si può fare, i giornalisti sono preparati anche nell'argomentare una risposta, ma non so se l'avrebbe fatta Mentana, perché è l'argomento uguale: come mai non sei padre, come mai non sei diventato padre, perché non ti funzionano gli spermatozoi, cioè non l'avrebbe fatta.
2: Chiaro, il tuo punto di vista, Claudia.
0: Grazie. Non lo sappiamo.
2: No, questo fortunatamente.
0: Onestamente no, non lo sappiamo.
2: Temo
0: non
2: anche
0: lo sappiamo.
2: Che l'interesse nei confronti di questo tema possa essere anche vagamente limitato. Sì. Però immagino, nel senso che l'intenzione fosse quella di andare a capire poi quale fosse l'idea di maternità che c'è dietro, l'idea di famiglia. Non lo so, siamo nel campo assolutamente delle ipotesi, però assolutamente legittimo pensare che quella fosse una domanda inopportuna. Grazie Claudia per averci detto il tuo punto di vista.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, grazie. anche a te, buona giornata, buona settimana. Tra poco torniamo da voi, 02 25 15 15.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: uno dei brani che ha portato al successo Calcutta in primo luogo, Calcutta con la produzione di Takagi e Ketra. Oroscopo alle 6:30 minuti, tanti vostri messaggi che stanno arrivando su questo dissing Fagnani, si dice dissing in questo contesto, non lo so, termini troppo giovani che non ci appartengono, ci scuserete, dissing tra Fagnani e Marzullo. Vi facciamo sentire proprio un pezzettino di questo battibecco che hanno avuto durante questa presentazione in una piazza della costiera amalfitana del libro di Fagnani. Marzullo fa questa domanda, le chiede, lo dico perché non si sente nell'audio, non hai fatto un figlio per scelta o per motivi medici? E questa è la risposta di Fagnani.
1: Puoi insistere, ti rispondo, ma per farti felice a te, non perché lo trovo un argomento che io direi userei mai nelle mie interviste. Mi manca un figlio, io non posso, non ho la prova del contrario, non avendo figli non ho vissuto quell'esperienza, quindi mi manca una cosa che non conosco. Non lo so, è un tipo di gioia immensa che non ho vissuto, sicuramente. Io poi penso che la maternità si esplica in mille modi diversi, con gli amici, con la famiglia, con la protezione, con i cani e con tutti.
2: Io devo essere un po'... sto parlando con una belva che conduce un programma, devo essere un po' pungente.
1: Ma
2: no?
1: Non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre.
3: Devo dire che Fagnani più volte ha toccato i temi della maternità con delle sue intervistate, ma questo non crea disagio. Crea disagio quando è Marzullo che fa domande a Fagnani. Quindi sono andata a rivedermi un po' di cose, l'ha chiesto, ha tirato fuori il tema maternità con l'Agolino, ha tirato fuori il tema maternità con Benedetta Rossi, cioè l'ha fatto più volte. Però evidentemente o con una diversa sensibilità o semplicemente è accettato che una donna lo chieda a un'altra donna.
0: E tanti i vostri messaggi che si stanno dividendo su questo tema. Antonio scrive: poteva dar fastidio a qualsiasi donna, ma non a lei che fa carriera su un programma basato su domande scomode ai suoi invitati.
3: Appunto.
0: Da questo punto di vista. E poi Davide la Lapidario, chi di belva ferisce di belva perisce, questo fino a un certo punto. Vabbè, tra poco ancora le vostre voci con le telefonate, prima l'informazione, c'è Maria Paola Raiola.
4: Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti. Teheran ha colpito di rimando siti militari in Bahrain e Kuwait e ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani spingerebbero per una nuova tregua, secondo il sito di informazione Axios, ma Trump valuta la guerra totale.
5: In Gran Bretagna è cominciata l'era Burnham, il 56enne laburista ex sindaco di Manchester ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo, ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia, subentra Keir Starmer, ha promesso di ridare speranza e stabilità al Regno Unito e soprattutto di aiutare chi sta peggio.
4: Italia divisa dal meteo, il nord inizia a respirare con l'arrivo dei temporali anche di forte intensità, il centro-sud si boccheggia dal caldo, oggi saranno 18 le città da bollino rosso, ma scenderanno già domani a 7.
5: E mentre la Spagna festeggia la conquista della seconda stella mondiale, sale l'attesa per la scelta del CT per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo, riflettori su

0: Ciao, buongiorno a tutti a voi di RTL. Per quanto mi riguarda, secondo me la domanda ci sta, è un personaggio pubblico e come tale dovrebbe sapere che le persone vogliono sapere di tutto. In questo caso la belva si è trovata di fronte a un'altra belva e quindi niente, la domanda ci sta e la risposta ci sta. Grazie Fabio da Lecce.
1: Ciao Fabio, andiamo da Paolo, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno Paolo, arriviamo subito. Mai mi sarei immaginato che qualcuno definisse Gigi Marzullo
1: una belva notturna. Questa, sai che lui è un po', no?
3: Licantropo, questa cosa non ce l'aspettavamo. Sì, sì. Scusaci Paolo, da dove chiami? Buongiorno.
2: Chiamo da Torino.
3: Da Torino. Vai, raccontaci un po' che idea ti sei fatto di questa vicenda.
2: Si diceva che domandare lecito, rispondere cortesia, quindi secondo me si può fare qualsiasi domanda, poi l'intervistato può rispondere o meno e esatto. mi avete fatto ascoltare la risposta e alla fine lei non ha risposto.
1: Sì, ha risposto.
2: Non ha sciolto il mistero se per ragioni mediche oppure per scelta.
1: Quindi ha scelto di rispondere in quel modo, quindi voglio dire c'è la libertà di farlo, no?
2: Appunto.
1: Sì, è così.
2: E tra l'altro io non so se le interviste della Fagnani vadano in onda in diretta o siano registrate, perché secondo me nella maggior parte dei casi le domande sono preconfezionate, sono decise in anticipo, quindi come dire,
1: c'è qualcuno che si è pentito di essere andato dalla Fagnani? Quindi forse non erano proprio preconcordate le domande, mi ricordo forse la Lamborghini era rimasta un po' così, ha detto non l'avrei, se avessi saputo non l'avrei fatta. No?
3: Teoman Muccari se ne andò via direttamente.
1: Teoman Muccari andò via, quindi insomma. Quindi forse tu dici tutta fiction. Non lo sappiamo. È vero che
2: parla,
1: la tieni su la trasmissione perché tutti ne parlano, perché fai quelle domande lì. Quindi sì, potrebbe anche essere che sia. Ormai per quello che vediamo, diciamo, spesso in TV, tante cose sono costruite proprio a tavolino. Rimane una domanda aperta, perché onestamente io personalmente non saprei che risponderti. Massimo, tu hai notizie del dietro le quinte di Velve?
3: No, assolutamente appunto. No.
2: Noi siamo in diretta, dai.
1: Noi siamo sicuramente. No, sì.

0: in diretta. Te lo dico, sono le 6:39 e 27, quindi non è discutibile. Grazie mille. Ciao Paolo. Ciao, ciao.
1: Grazie, Paolo. Grazie Paolo. Marzullo, una domanda senza senso, dice Anna, che si schiera palesemente contro questo genere di approccio nell'intervista che ha fatto Marzullo. Scrive Daniele invece: come donna ormai over 60 ho ricevuto spesso la domanda che ha ricevuto la Fagnani, trovo più che scomoda, forse indelicata, però io non mi sono mai fatta problemi a rispondere, anche perché la risposta ha messo sicuramente in imbarazzo più chi lo chiede piuttosto che chi deve rispondere.
0: Non mi sembrava in imbarazzo Marzullo, però forse in privato, ma poi non lo so, ma perché? Qual è l'imbarazzo?
1: Sicuramente, come dire, siccome il pubblico era tutto dalla parte della Fagnani, sappiamo che la sensibilità oggi soprattutto su questi temi è molto più acuita, poi a un certo punto si è trovato un po' in difficoltà, ha detto vabbè, ma in ogni caso te l'ho fatta perché tu sei abituato a fare delle domande scomode, ho fatto, e poi è passato subito avanti, quindi
0: con la sua signorilità
1: non ha voluto indugiare.
0: Stare troppo. Giovanni, che ne pensi? Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Ciao, benvenuto. Intanto, da dove chiami? Scusa che non mi ricordo.
2: Da Modica.
0: Modica. Vai, prego.
2: Per me non c'è nulla di male, per me è una domanda come tante altre. Lei ha scelto di essere un personaggio pubblico, perciò deve accettare le domande che le fanno. Poi lei magari qualche domanda del genere l'ha fatto, magari sotto un'altra forma. Secondo lei non c'è stato niente di male. Perché se la fanno a lei, la deve pensare così?
0: No, ma infatti fa parte di questa contrapposizione che è nata dopo questa intervista. C'è chi sostiene che la domanda fosse assolutamente legittima e c'è invece chi dice no, queste domande, compresa la Fagnani stessa, nel 2026 non si fanno. Esatto.
2: Io non ci trovo niente di male. È una domanda intima, capisco che è una domanda intima, però se sono di essere un personaggio pubblico, la gente ha voglia di sapere le cose di un personaggio pubblico. Secondo me.
0: Sì, mi vengono in mente altri paralleli che non farò in questo momento, però insomma ci sono domande veramente che servono a capire di più di una persona e questa è una di quelle. Questa è una di quelle, perché stare in superficie siamo capaci tutti.
2: Sì, certo.
1: Probabilmente, esatto, è sempre come poni la domanda, no? Cioè della serie. Tra l'altro il problema è anche questo, cioè che vi abbiamo fatto sentire prima un piccolo estratto, non l'abbiamo tagliato noi, è che il video che è stato fatto da una signora, un signore che era nel pubblico, comincia dalla risposta della Fagnani, quindi noi non sappiamo esattamente quale sia stata la domanda. Ci sono varie ricostruzioni, alcuni dicono che Marzullo abbia semplicemente chiesto a lei: manca un figlio? Secondo altri invece ha chiesto: ma lei non ha un figlio per scelta oppure per motivi medici?
0: Quindi pure ad interpretazione questa domanda,
1: no, perché cambia molto,
0: cambia,
1: no?
0: Moltissimo, esatto, quello che dicevamo sono i modi. La domanda fondamentalmente è la stessa, cioè nel senso che si va a scavare in quell'argomento, certo. Però un punto è chiedere le manca, non aver avuto un figlio, manca un figlio, un punto è chiedere ha dei problemi, cioè per cui non riesce a avere figli, o lei o i suoi compagni. Questo è un pochino più diretto tutto qua.
1: Non c'è dubbio. Grazie Giovanni.
2: Grazie a voi, vi auguro una buona giornata. Alla prossima.
1: Anche a te, buona giornata. State con noi se volete intervenire su questo dibattito, il numero è sempre quello 02 25 15 15 per le telefonate, oppure ci potete mandare un bel messaggino al 378 378 1025.
0: A chi lasciamo queste tears di Sabrina Carpenter, in queste lacrime, a chi saranno rimaste?

0: Sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo.
1: In Gran Bretagna Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico. Andy Burnham ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo, ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia, ha poi scelto il progressista Ed Miliband agli esteri e confermato Shabana Mahmood ministra dell'interno.
0: Fedez è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Fedebene Fratelli di Milano. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, lamentava problemi gastrointestinali, probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso.
1: 6:46, ovviamente mandiamo un grande abbraccio a Fedez con la speranza che possa stare presto meglio. E intanto torniamo da voi su questa polemica Fagnani Marzullo, giusto oppure no chiedere in un contesto pubblico di un'intervista, anche di una presentazione di un libro, Marzullo chiede perché, insomma, non, il senso della domanda era perché non hai avuto dei figli, ti manca avere dei figli e non l'hai fatto per motivi medici oppure perché, insomma, non l'hai voluto, e lì tutta la polemica perché Fagnani dice non è una domanda da fare nel 2026. Salvatore, Salvatore.
0: Addirittura con la canzone ti hanno introdotto. Salvatore, ciao.
2: Grazie mille per l'introduzione, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: RTL 125 anche mia.
0: Ottimo, dove sei? Da dove ci chiami?
2: In questo momento mi trovo a Lugano e sto andando a lavoro.
0: Sì? Vivi lì?
2: No, vivo in un paese vicino a Milano, si chiama Avanzago.
0: Ok,
1: ok. Vai, dici tutto, che idea ti sei fatto di questa polemica?
2: Allora, io mi sono fatto questa idea. Secondo me sarebbe bastato che Marzullo avesse chiesto di fare domande che attinenti alla sfera privata della persona, chiedendo una sorta di autorizzazione, posso porti domande che toccano la tua sfera privata.
1: Ma l'avrebbe dovuto fare secondo te in pubblico
0: prima?
2: Ma avrebbe potuto anche farlo direttamente durante l'intervista, facendo questa premessa.
0: Cioè tipo una predomanda, così lei si sarebbe un pochino meglio disposta, diciamo, e poi lì interveniva. Una doppia domanda, dici?
2: Qualcosa del genere, qualcosa che preannunciasse poi una domanda che potesse
1: chiedere il consenso.
2: La sfera privata.
1: Chiedere il consenso.
2: Forse è una forma diplomatica di intervista.
1: Certo, no. Tra l'altro, diciamo, anche il contesto molto rilassato di un evento in piazza la sera d'estate forse avrebbe permesso anche, diciamo, avrebbe giustificato. Non so, di solito quando si fanno queste cose, no, chiedi la domanda, nel senso,
0: la domanda. Esatto, perché sembra un po' un esercizio di stile. Posso farti una domanda per poi farti una domanda? Cioè, forse no, però capisco cosa dici. Sarebbe sembrato un atteggiamento un po' più sensibile,
1: forse rispettoso, questo, forse no? Questo. Meno invadente, probabilmente. È un'interessante lettura la tua, Salvatore. Grazie per averla condivisa con noi.
0: Grazie mille.
2: Grazie a voi, ciao. Della compagnia che ci fa.
0: Ok, allora c'è una domanda di un ascoltatore che dice: adesso metto in difficoltà la Legrenzi, allora le chiedo come mai non si è sposata. Io mi sono sposata.
1: Vedete, stiamo indagando adesso nel vissuto anche di Giusy.
0: Volevo ringraziare questa ascoltatrice, presumo, ascoltatore, non lo so. Sentiamo un disco, va?
3: È un po'.

0: Buon vento Giovanotti Alfa, 6:52 minuti. C'è un amico che scrive, Giuseppe, dice: il fatto positivo è che adesso, se la Fagnani nella sua trasmissione fa una domanda scomoda, l'ospite avrà l'opportunità di rispondere: queste non sono domande da fare nel 2026.
1: Non c'è dubbio, quindi diciamo a questo punto i ruoli si ribaltano, ecco. Ma poi diciamoci la verità, è chiaro che chi va lì non vede l'ora di confessare tutti i peccati che ha fatto dal battesimo fino insomma ai giorni odierni, perciò è chiaro che c'è anche lì un gioco di ruoli. Il contesto lì forse era un po' diverso, questa presentazione in piazza che vedeva protagonisti lei e Marzullo. Sentiamo il parere di Francesco. Buongiorno.
2: Buongiorno RTL anche mia, Francesco Dondo da Lecce.
1: Bene.
2: Allora, ricordate la Oriana Fallaci?
1: Certo.
2: Lettera a un bambino mai nato.
1: Sì.
2: Allora, una donna è lo desidera avere un bambino, è normale. Io sono stato fortunato, ho avuto due figlie.
1: No, cioè Francesco,
0: non tutte le donne sognano.
2: Fagnania ne ha fatti di tutti i colori.
0: Ok, questo è un altro argomento. Ok. Lei ha fatto domande scomode, quindi dici si merita una domanda scomoda.
2: Non è che si merita, la domanda che è qui al sud la facciamo a tutti, cioè ci viene normale.
0: Infatti ti stavo chiedendo, è davvero scomoda? È davvero scomoda la domanda?
2: No, per me no, assolutamente.
0: Ok, quindi è una domanda che nel 2026 si può fare.
2: La donna ha un problema, l'uomo ha un problema e non la fa. Punto.
1: Ok, va bene, quindi tu dici tutto sommato non era una domanda problematica. No, ci siamo un attimo accaniti, perché non è vero che tutte le donne sognano di avere figli e hanno questo istinto, cioè assolutamente no, sono donne, vivono serenamente e scelgono di non averli, ecco, tutto qua.
2: Io sono stato pure fortunato, ho avuto pure dei nipoti.
1: No, ma ci manca, ma poi che sia una cosa bellissima, nessuno.
0: Ma sei una donna,
2: benedizione avere dei figli in questo momento
0: è una benedizione. Avere figli,
1: è una cosa bellissima, che soddisfa, ma nessuno lo mette in contrario. No, è l'affermazione, tutte le donne desiderano avere figli. No.
0: Perentoria che hai fatto, no? Che ci lascia un po' perplessi. Tutte le donne vogliono avere figli, tutte?
1: Non è convinto.
0: No, non è convinto. Cioè lui è convinto di sì.
2: Vabbè, io sono convinto di sì, perché ho ascoltato discorsi da diverse donne ed erano contrastanti, però dopo si rimangiavano quello che dicevano e che anche questo
0: No, capito. Chiaro, chiarissimo Francesco, abbiamo registrato la tua posizione, ok? Come sempre,
2: buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie a te.
1: Ciao.
0: Vocalino,
1: sentiamo.
3: Io sono d'accordo che cioè alla fine le domande figli non figli le hai voluti, non le hai potute avere, sia una domanda sciocca da fare a mio avviso. Quello che mi fa specie è che lei se la sia presa, perché lei insomma gliene ho sentite fare domande scomode, come le fa le deve accettare. Buona giornata.
1: Buona giornata. Occhio, stanno arrivando già i messaggi, ma chi lo dice che tutte le donne nel senso
0: ovviamente, ma ovviamente.
1: L'abbiamo detto a Francesco, prego. Sì. Sentiamo un altro vocale.
4: Ciao, sono Alberta da Novara. Ma chi se ne frega? Ma perché deve fare una domanda del genere? Faccia domande che afferiscono alla sfera pubblica della persona, ma non a quella privata, no? Anche perché onestamente saranno ben fatti i suoi, se ha avuto o non ha avuto figli. Cioè questo non c'è più questo limite tra quello che è comunque tuo e privato e quello che deve essere dato in pasto al pubblico. Tutto qua, ciao.

0: Entro io ti do. Eccoci qui. Stavo parlando già al microfono, dicendo entro io, poi ti do la parola. Ero già e volevo condividere tanto, no? C'era un bel messaggio, Massimo. Sei al pranzo di Natale, no?
1: Certo, o alla cena, no? Della vigilia, quando ci sono tutti i parenti, no? Che fanno tutte le solite domande scomode. Solleva questo tema un ascoltatore, dice: allora, esatto, cosa dovremmo fare con tutti quelli? È il fidanzatino, è la fidanzatina.
0: E ci date il nipotino, e ci date quando vi sposate.
1: Un po' di aria, però c'è una differenza, l'abbiamo marcato all'inizio di questa discussione, ovvero
0: che l'essere in pubblico,
1: certo, quello è essere un personaggio pubblico ed essere in un contesto pubblico dove, diciamo, ti metti nella posizione di essere intervistato. Sì, in teoria, ricordiamolo, un'intervista su un libro, però poi è chiaro, si sfocia anche un po', devi tirare avanti un'ora, bello il libro, però
0: apriamo un po', su altri argomenti.
1: Ecco, su

0: altri argomenti. Ancora qualcuno, questo mi pare che sia un po' la linea di tanti ascoltatori, tante ascoltatrici, sì. Prendo il messaggio di Paolo: vorrei capire come fa la Fagnani a scandalizzarsi per la domanda ricevuta quando lei basa tutta la sua trasmissione, appunto, solo su domande fuori luogo, scomode, spesso anche irritanti. È il format che è così, non è lei che è cattiva, cioè dice vieni da me, io ti faccio delle domande scomode, pruriginose, irritanti.
1: Sì, però non capisco poi, in effetti sono un po' con questo ascoltatore, perché devi rifiutare quelle che fanno a te. Non lo so, visto che il tuo format funziona pure benissimo, facciamo che funzioni bene anche quello di Marzullo.
0: Quindi,
1: povero ragazzo.
0: Insomma, vabbè, ci siamo confrontati su questo, magari più tardi ci torniamo, perché effettivamente i messaggi che state mandando sono veramente tanti. Grazie per aver partecipato. La linea va al giornale orario, c'è Maria Paola Raiola e poi ovviamente la rassegna stampa con Davide Giacalone.
1: Sono le 7 in punto anche a Valle Saccarda, in provincia di Avellino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Maria Paola Raiola. In apertura il caso della morte di Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. Per 6 persone coinvolte nella morte dell'uomo sono scattate le verifiche della procura. Ieri, nel corso di una manifestazione in città, ci sono stati momenti di tensione. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Da un lato lanci di bombe carte e bottiglie, dall'altra la polizia che risponde con lacrimogene e idranti e carica un gruppo di antagonisti. È finita così ieri sera la manifestazione in piazza a Bologna, convocata dal sindaco Lepore, per chiedere di fare luce sulla vicenda di Fakir. L'invito alla ricerca della verità è bipartisan, però la lettura dei fatti bolognesi ha di nuovo surriscaldato il clima fra maggioranza e opposizione. Così, ai microfoni RAI del TG1, il ministro dell'Interno, Piantedosi.
5: È accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà cercare che cosa è successo.
4: E proprio al responsabile del Viminale, il centrosinistra chiede al più presto l'informativa in Parlamento sull'accaduto bolognese.
3: Il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato un'allerta invitando i cittadini statunitensi nel mondo a prestare maggiore attenzione alla luce del conflitto in Iran. A causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente, afferma Washington, la situazione della sicurezza resta complicata e gli americani che si trovano al di fuori del Medio Oriente dovrebbero riconsiderare, si legge ancora, l'opportunità di recarsi nella regione o di attraversarla. In Gran Bretagna è cominciata ufficialmente l'era Burnham, il nuovo premier laburista subentra Keir Starmer. Ascoltiamo Mantiloni.
6: A Londra si è aperta l'era di Andy Burnham. Ridaremo stabilità al Regno Unito, dice il nuovo leader laburista ricevuto l'incarico di formare il governo. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico, rimettendo l'incarico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Il mio lavoro è finito, lascio un paese migliore, restiamo al fianco dell'Ucraina, ha dichiarato Starmer. Il nuovo leader rilancia la sfida. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, ha detto il neo premier, che ha assicurato di avere un piano per migliorare il paese nei prossimi 10 anni e far star meglio chi è in affanno. Ma c'è una nota di malinconia nella famiglia di Andy Burnham. Nel giorno della sua ascesa a primo ministro del Regno Unito, mio padre è malato di Alzheimer, non sa che sono diventato primo ministro, ne sarebbe fiero, ha rivelato.
3: Il magnate americano Elon Musk è intervenuto sul caso del gioielliere Marco Roggero, attaccando i magistrati italiani che hanno condannato l'uomo al carcere. È una follia, sono i giudici a meritare la condanna, ha detto. Intanto la procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie. Ora invece siamo al calcio, si cerca il nuovo CT della nazionale anche fuori i confini. Tommaso Angelini.
7: Il futuro della panchina dell'Italia passa anche dal nome di Pep Guardiola. Nel weekend in Spagna Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato l'allenatore catalano per presentargli il progetto della nazionale, un piano a lungo termine non solo per i prossimi 2 anni, ma per costruire un percorso fino al mondiale del 2030, passando dall'europeo del 2028. Guardiola non ha ancora dato una risposta, ma il nodo non sarebbe lo stipendio. Al centro della riflessione ci sono il progetto tecnico, il futuro del calcio italiano e le riforme necessarie per rilanciare gli azzurri. Sullo sfondo restano le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, ma la priorità della nuova dirigenza sembra essere convincere uno degli allenatori più vincenti della storia recente, già protagonista sulle panchine di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City.
3: È tutto meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
8: Un Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore forti temporali in transito ancora al nord, specie tra Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna. Poi entro sera anche sul medio versante adriatico. Rimane invece più asciutto al nord-ovest, soleggiato ancora al sud con clima molto caldo, temperature massime ancora oltre i 40 gradi sulle aree interne. Calano invece le temperature al nord sul versante adriatico. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla gran parte della rete. Verso Milano registriamo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia. Tempi di percorrenza di 20 minuti tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cormano. Code a tratti anche tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli. Code tra Scandicce ed Impruneta in direzione di Roma. Sempre su questa autostrada per lavori. Vi ricordo che fino alle ore 14 è chiusa la 1 panoramica tra Pian del Voglio e la 1 verso Firenze. In Liguria è un incidente in galleria a causare code per un chilometro sulla A7 Serravalle Genova tra la A12 Genova Sestri Levante e la A10 Genova Ventimiglia in direzione di Genova, mentre per il traffico intenso code sulla A10 dalla A26 Genova Gravellona verso il capoluogo. Infine a Roma, in entrata verso la città, si registrano code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari. Per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 1025 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Cominciamo la seconda ora di Non Stop News, 7-7 minuti. Hai sentito la polemica, Enrico Galletti?
3: Mi sono molto divertito. Buongiorno a tutti, sentendo la vostra linea diretta. E sono arrivato qui. Il primo messaggio che ho trovato sul computer acceso che avete usato voi è quello di Giacomo, che mi ha fatto sorridere. Nel caso di mia mamma, dice: successo spesso il contrario. Molte volte si è domandata perché avesse fatto un figlio come me. Voglio dire, poi a
4: ma
3: volte
4: vedi,
3: le prospettive. Le prospettive. Allora, tra poco Davide Giacalone per commentare, no, insieme anche le aperture dei quotidiani.
4: Esatto, prima come sempre c'è la musica, con noi questa mattina Achille Lauro, La città degli angeli.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Le 7:11 minuti, aperture di oggi sostanzialmente dedicate alle indagini sulla morte di Fakira a Bologna, e poi c'è il nuovo ministro del Regno Unito, ancora le discussioni sulla legittima difesa. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide. Corriere della Sera, scudo penale per gli agenti, poi l'apertura di Repubblica, Fakir piazza per la verità, e poi la verità, appunto, intesa come testata. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir. Musk difende l'orefice in cella, dice al suo posto dovrebbero esserci giudici. A te Davide, cominciamo da qui.
2: Allora, a parte che, diciamo così, forse anche quelli di sinistra forse stanno in Italia, sono italiani, diciamo, è previsto togliergli la cittadinanza. Ma l'osservazione che fa la testata La Verità è realisticamente terribile. Cioè, quello che abbiamo davanti agli occhi è come, diciamo così, se due fronti si fossero creati, uno, diciamo, definito di destra, che sta con chi ha ammazzato i ladri, e uno, diciamo, definito di sinistra o suadisant di sinistra, che sta contro i poliziotti che hanno ammazzato Fakir. Ma è da rintronati leggere le cose in questo modo. Cioè, calma, perché così ci facciamo veramente del male, ma soprattutto facciamo del male a tanta gente, tendenzialmente brava gente, ma non del tutto brava gente, che continua a parlare di quello che non ha mai conosciuto e non ha mai saputo. Perché di quelli che parlano, te ne accorgi da quello che dicono, non hanno mai letto le sentenze che riguardano il caso del gioielliere. Musk, ieri, ha detto che dovrebbero andare in galera il pubblico ministero e i giudici che lo hanno condannato. Ora, a parte il fatto che, e da quello che si leggo sui giornali, vedo che anche molti italiani non lo sanno, i giudici che lo hanno condannato sono giudici popolari, sono cittadini, non sono i magistrati di carriera, perché lui è stato condannato in corte d'assise e in corte d'assise d'appello con i popolari, con i giudici popolari. Mandiamo in galera chi ha servito lo Stato? No, dico, vi pare lontano. Musk è quello che nel 2024, quando ci furono gli scontri a Southport, in Inghilterra, diffondendo notizie false, come è inaccettabile, ripugnante, quello che ha scritto ieri, punta alla sovversione. Nel caso di Southport, diffuse notizia falsa sulla natura di un omicida e di un caso di cronaca nera che si era verificato, adesso non abbiamo il tempo di ricordarlo, e sollecitò la guerra civile. Dire mettete in galera quelli che hanno condannato in un sistema di giustizia significa chiamare lo scontro. Questo dobbiamo essere tutti consapevoli, poi ognuno la pensa come vuole. Ma quando in questo spazio, in tanti anni, mi avete pure preso in giro per tutte le critiche fatte a questo o quel magistrato, a questa o quella procura, a questo o quello straparlare che il magistrato non deve permettersi. Confermo tutto, parola per parola, ma non ha nulla a che vedere con la sfiducia sul sistema di giustizia. Quella invece è una tendenza insurrezionale. Chiaro questo? Molto diverso. E suggerisco a ciascuno, anche il normalissimo cittadino, di non parlare più per sentito dire. Leggete le due sentenze, così non mi venite a rispondere dicendo ma il gioielliere si stava difendendo. Perché è falso. È falso. Falso. Fakir, che adesso si è scatenata la piazza dall'altra parte, e perché sono stati chiamati le forze dell'ordine? Perché c'era uno fuori di testa. L'hanno chiamato i cittadini, tra l'altro quasi tutti immigrati in quell'area. Sono stati loro a chiamarlo. È stata, oggi sono interviste, c'è una donna pakistana che ha portato da bere ai poliziotti perché faceva caldo. Non è che... Allora, quello che è successo deve ancora essere accertato, deve ancora essere chiarito. E per essere chiari, lo scudo penale che viene chiamato nei titoli di tanti giornali è esattamente quello che noi commentammo quando lo approvarono. Una cosa inutile, non serve a niente. Evoca all'orecchio l'impunità, ma è falso, non è impunità. È semplicemente, pensate che lo scudo penale fu approvato, ed fu una cavolata, ma non è nociva, nel senso che non comporta niente. Fu approvato perché gli uomini delle forze dell'ordine, che dovessero essere al centro di un'inchiesta, come in questo caso sicuramente sono di già, non devono essere iscritti sul registro degli indagati, così non se ne conosce l'identità. Vi pare che sia il caso? Vi pare che l'esistenza della non iscrizione automatica nel registro degli indagati cambi lontanamente qualche cosa? Quindi sono cose inutili. Detto questo, è la stessa polizia che ha consegnato le body cam. E quindi bisogna ancora, non sappiamo neanche perché è morto, ma confondere il contenimento di un esaltato, purtroppo risolto nel peggiore dei modi, e vedremo se ci sono delle responsabilità, e se ci sono responsabilità pagheranno quei poliziotti. Ma confondere il contenimento di un esaltato con la repressione, vi siete bevuti il cervello, cioè non sono cose completamente diverse. E ha ragione, c'è un'intervista oggi al Messaggero, ma ce ne sono anche dichiarazioni che avete potuto sentire anche nel nostro giornale orario. Ha ragione il ministro degli interni, cioè con calma. È evidente che chi dice che lo Stato ha ucciso non ha fiducia né nelle forze dell'ordine né nella magistratura. Ma se mi è permesso chiosare e aggiungere una cosa a quello che ha detto il ministro degli interni. Sapete, se uno non ha fiducia nelle forze dell'ordine, fiducia non è fiducia cieca, ma pensare che sono necessarie le forze dell'ordine e la giustizia, a parte che il mondo senza forze dell'ordine e la giustizia è il mondo in cui esco da casa armato per ammazzare qualcuno, onde evitare di essere ammazzato, ma questi sono in realtà contro l'ordinamento democratico. Chiamano, vogliono un despota che li subordini come pecore. Devo dire che la vocazione ce l'hanno dalla nascita, ma non è condivisa da tutti noi.
3: 7:18 minuti, tra poco andiamo in Inghilterra, prima la viabilità.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla Lombardia, code a tratti, tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, e tra Dalmine e Trezzo, e tra Milano Est e Cormano verso Milano. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code tra Scandicci ed Impruneta verso Roma, sempre su questa autostrada per lavori fino alle ore 14. È chiusa la 1 Panoramica nel tratto compreso tra Pian del Voglio e la 1 verso Firenze. In Liguria un incidente avvenuto sulla 10 Genova Ventimiglia sta causando code per 2 km tra Arenzano e Pegli verso Genova e sulla A26 a partire da Masone, mentre sulla 12 Genova Sesti Levante code dovuta a traffico intenso tra Genova Est e la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo. Infine a Roma in direzione della città registriamo code sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale Est. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 7:19 minuti, la fotonotizia sulla prima pagina del Corriere della Sera questa mattina ritrae il nuovo premier britannico e la moglie. Inizia l'era Burnham, serve stabilità. Il nuovo premier dice: ho un piano per 10 anni. La prima telefonata l'ha fatta a Trump. Il discorso del neo premier ha ribadito quello che è il suo mantra, e cioè che gli ultimi 40 anni di storia britannica sono da cestinare. Anche su Repubblica troviamo il titolo, questa volta di spalla: Burnham si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri.
2: Andiamo a vedere quale sarà la sua performance di primo ministro, ma intanto quello che è molto interessante sono le cose che riguardano anche noi, che riguardano direttamente anche noi. Per esempio, noi abbiamo un processo riformatore costituzionale, per la verità mi pare ormai definitivamente arenato, che voleva introdurre in Italia il premierato. Il premier nel nostro parte del mondo, in Europa, c'è solo praticamente in Inghilterra, quindi se uno vuole il premierato sta pensando all'Inghilterra. Poi dopo, arenatosi quel disegno di legge di riforma costituzionale, si è puntato all'idea della riforma del sistema elettorale con l'indicazione di chi fa primo ministro, sempre con questa cosa che in Italia dal 1861 c'è stato il presidente del Consiglio dei Ministri, però diciamo, c'è gente che ha studiato sui fumetti e quindi pensa che debba reggere il premier. Allora, lo vedete quanto è bella l'Inghilterra? Non si elegge il premier, non lo hanno mai eletto nel corso della loro storia, e non è che adesso succede questo perché sono in crisi, quella è la natura di quel sistema istituzionale. Il capo del governo, che colà dicesi premier veramente, lo fa il capo del partito che vince le elezioni. Chi è il capo del partito che vince le elezioni? Non lo decidono gli elettori, lo decide il partito. Gli elettori decidono chi è il partito. ma Chinocchi è il capo. Dice però, quando votano sanno perfettamente che sarà il capo del governo, il capo del partito di maggioranza della Dio. Ma se questo è arrivato, Barnum è arrivato e ha detto c'ho un piano per 10 anni che smentisce gli ultimi 40, quale elettore inglese lo sapeva? Nessuno. Lo poteva sapere assolutamente nessuno, perché faceva il sindaco da una parte e non c'aveva un programma per 10 anni per cambiare l'Inghilterra. Vedremo se sarà utile, ma il sistema inglese esclude l'elezione diretta di chi che sia. Non è vero, i parlamentari ovviamente sì, ma non il capo del governo. Nella scorsa legislatura ne hanno cambiati 3, quasi 4. Quindi voglio dire, almeno questo impariamo. Il secondo elemento è molto interessante. Starmer ha governato bene. Gli inglesi non possono lamentarsi più di tanto. Ha anche subito attacchi pesantissimi come quello che ricordavo prima di Musk, che gli ha sobillato la guerra civile dentro, ed è stato il suo governo a riuscire a portare, a riportare l'ordine. Però Starmer c'ha un problema. Starmer non è un leader, non emoziona, non muove le masse. Una volta gli hanno anche rimproverato che una volta gli hanno domandato in un'intervista a lei che sogni fa, e lui ha risposto: papale papà, io non sogno, cosa che fra l'altro credo che sia tecnicamente impossibile. Non si ricorda, non ha sogni, lui è uno che amministrava le cose. Dice: non ci emozioni, te ne devi andare. Adesso vedremo come funziona questo. Io però tendenzialmente un mondo che voglia essere emozionato anziché essere governato, un pizzico di inquietudine me lo crea, nel senso che forse anche diciamo, un minimo di competenza potrebbe essere utile. In ogni caso vorrei sapere se quelli che scelgono così in politica sceglierebbero così anche il dentista, no? Giusto per sapere, e ditemi dove andate così non ci vado io.
3: Certe emozioni abbiamo provato dal dentista.
2: Esatto.
3: Potessimo raccontarle.
4: Meglio dimenticarle. Andiamo oltre. Davide, torniamo a parlare della guerra in Medio Oriente. Ci spostiamo sulla prima del Corriere. Anzi, torniamo sulla prima del Corriere. Mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Mentre Trump minaccia ancora vendetta per i soldati uccisi in Giordania, mentre l'esercito israeliano inizia la ritirata dal Libano, la crisi in Medio Oriente si allarga e sale la tensione. Gli Houthi annunciano un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita. A te.
2: Cioè, il concetto è che dopo aver bloccato il Golfo, quindi la rotta che porta la gran parte dei derivati del mondo del petrolio, quindi non è mica solamente il petrolio, anche fertilizzanti e tante altre cose, cioè adesso blocchiamo quella parallela che sta dall'altra parte della penisola arabica, del Mar Rosso, quindi lo stretto di Bab el-Mandeb. Quando si dice l'emozione e l'imperizia, l'attacco statunitense e israeliano, quindi sostanzialmente Trump e Netanyahu all'Iran, ha fatto scoprire la straordinaria arma degli stretti. Altro che inseguire l'atomica, è sufficiente inseguire gli stretti e vi strangolo, perché l'atomica faccio danno da una parte, non riesco neanche a fare un danno totale. Così invece riesco a fare un danno totale, cioè colpisco a distanze infinite. E quindi oggi l'appello dell'Iran è aiuti, cioè ai terroristi che loro finanziano e stanno dall'altra parte, stanno sul Mar Rosso, dice adesso fermate anche quello di stretto. Dice bisogna negoziare con l'Iran per risolvere questa questione, bisogna negoziare con la Cina. Il problema di Trump è che è stato eletto e tutti lo hanno letto come se dovesse essere quello che chissà che sfaceli faceva contro la Cina, i dazi, le cose. Dopodiché i dazi li ha messi sugli alleati come noi, quelli sulla Cina se li è rimangiati e sta espandendo il potere della Cina in tutta quell'area del Medio Oriente. Il negoziato andrà fatto con la Cina, ma chi lo fa? Certo non Trump.
1: Sono le 7:25 minuti, cambiamo argomento, se ne parla molto in queste ore, soprattutto per una serie di incidenti che sono accaduti in queste situazioni in Italia nelle ultime settimane. Prima del Messaggero, bagnini, impianti, manutenzione. La stretta del NAS sulle piscine, molte strutture pubbliche a rischio, e poi si va a pagina 11 appunto con un approfondimento, verifica a tappeto dei carabinieri in centri privati, circoli sportivi e stabilimenti.
2: Allora, questa è la differenza, purtroppo da noi anche la grande distanza che c'è fra la legge e la legalità, che non sono necessariamente coincidenti. Allora, la legge stabilisce com'è che tu possa gestire una piscina aperta al pubblico, che da una parte per esempio l'ultimo caso di intossicazione, da una parte l'acqua deve essere disinfettata, perché sennò prima che si butta con un'infezione o contagia tutti gli altri, poi fa schifo. Però dall'altra non deve essere disinfettata al punto che se ti butti ti soffochi con il cloro. Quindi ci sono dei parametri da rispettare, delle norme da rispettare. Queste norme sono considerate dal legislatore attuale, nostro presente, e dal governo attuale, insufficienti. Bisogna migliorare, tant'è che il ministro della protezione civile Musumeci dice ci sono delle lobby che hanno fermato il Parlamento nel fare le riforme. Purtroppo quello che dice il ministro Musumeci significa che molti suoi colleghi si sarebbero venduti a delle lobby. La rappresentanza degli interessi è legittima ed è parte della democrazia. La sudditanza agli interessi è l'immoralità politica, una cosa di mica la stessa cosa. E questo ha a che vedere con la legge, ma poi si gira pagina e si passa alla legalità, tant'è vero che il Messaggero, giusto che sul punto è molto attento e ha ragione, segnala che i NAS, cioè i nuclei operativi dei carabinieri che si occupano dell'ambiente e della sanità, stanno intervenendo sulle piscine esistenti, con la legge esistente, per il mancato rispetto delle norme che sono in vigore. Ma quello è quello che conta, perché se no diventa l'Italia dei monopattini. Tu puoi approvare quello che ti pare nella legge, non gliene frega niente a nessuno, sono 2 anni che è obbligatorio il casco e non se ne vede uno che sia uno. Sono, diciamo, settimane che è obbligatoria la targa e non c'è. L'assicurazione, figurati, quella sta in tasca, che non ci sia la targa e che non ci sia il casco, si vede a occhio nudo, icto oculi, se volete fare la cosa dotta, diciamo che basta guardarli e sono tutti in circolazione. Allora, sarà pur vero che bisogna modificare la norma, ma come i NAS dimostrano, basta fare i controlli a tappeto. Questa è la legalità. Un paese che non è molto attento alla legalità e poi diventa un paese che fa molte leggi. E non ve lo ridico in latino perché sennò poi faccio concorrenza al ministro della giustizia, però era già Cicerone che diceva quando ci sono molte leggi la Repubblica è corrottissima.
3: 7:28 minuti, ci fermiamo qui per oggi, a domani, grazie Davide, buon lavoro.
2: A domani e buona radiovisione a tutti.
6: A domani Davide. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport, che apre con un'intervista esclusiva a Barella. Inter, vita mia, voglio restare per sempre, dice, e poi punto al record di presenze. In taglio alto si torna a parlare della nostra nazionale, di calcio ovviamente, il blitz di Maldini, se Pep dice no, il nuovo CT è Pirlo, Guardiola, ora o mai più, questo è il titolo. Stesso tema che troviamo in apertura sul Corriere dello Sport, Pep Show, Maldini e Leo lo vogliono, CT dell'Italia, Guardiola, un sogno quasi proibito. A tra poco.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il vento sta per cambiare a Portopollo. Domani sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Domani sera, Rubis Portopollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili.
8: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
9: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: l'ufficio cosa smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Ti accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
15: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
17: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
17: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Aberdaim, deceduto durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Con l'iscrizione in un registro separato si procede per omicidio colposo.
1: E ieri sera si è tenuta una manifestazione in memoria di Fakir. Al termine del discorso tenuto in piazza del Nettuno, la nipote dell'uomo ha detto che la famiglia non chiede odio ma verità e dignità. Momenti di guerriglia urbana in centro con gli antagonisti che hanno lanciato una bomba carta e petardi. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche, lacrimogeni e idranti.
0: In Gran Bretagna è cominciata l'era Burnham. Il 56enne laburista ex sindaco di Manchester ha ricevuto l'incarico di formare un nuovo governo. Nominato a sorpresa John Healey, ministro dell'economia, subentra Keir Starmer. Ha promesso di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, soprattutto di aiutare chi sta peggio.
1: Sarà una settimana di scioperi nel settore dei trasporti in vista delle ferie, oggi la prima delle giornate di stop che interessano il comparto aereo, con lo sciopero sia del personale di terra che viaggiante, mezzi pubblici a singhiozzo a Genova, Prato, Firenze e Latina. Tra giovedì e venerdì la mobilitazione interesserà il settore ferroviario, poi sarà la volta delle navi.
0: Lutto del mondo del giornalismo, è morto Daniele Compatangelo, corrispondente della 7 dagli Stati Uniti, aveva intervistato il presidente Trump che attaccava Giorgia Meloni sostenendo che la premier italiana l'aveva implorato di fare una foto con lui.
1: E Fedez è ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, secondo quanto appreso lamentava problemi gastrointestinali probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno deciso di approfondire il quadro clinico con gli accertamenti del caso. È tutto New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, siete e sarete ancora stimolati da idee speciali, da fantasie che fanno sul serio, portando i vostri pensieri molto lontano. Per questo non vi accontenterete. Toro, qualcosa vi spinge a fare, reagendo a certe situazioni che vi mettono impazienza, a quelle cose che fate fatica a sopportare ancora a lungo. Osservatevi meglio. Gemelli, non sembra essere un momento troppo libero, un tempo che si avvicina agli altri in modo facile e spensierato, forse perché vi muovete in modo incomprensibile. Amici del segno del Cancro, cresce in voi un dubbio che saprà convincervi a rinunciare, a non fare qualcosa che avevate in mente, un progetto che stavate accarezzando da tempo. Cari Leone, Giove non smette di stupirvi con le sue proposte, con quelle connessioni che fanno sul serio, dialogando con Urano e con Nettuno, forse per stupirsi sempre un po'. Vergine, preoccuparvi eccessivamente per qualcosa di pratico rischia di mettervi in posizione di scontro con una persona, facendovi perdere di vista alcune armonie. Cari Bilancia, dubbi, paure e sospetti saranno forse l'energia mossa da una luna molto vicina che vi impedirà di fare certe cose, di usare qualcosa di più e di meglio. Cari Scorpione, saprete apprezzare le proposte di qualcuno che sembrano essere molto originali, abbastanza speciali. Riuscirete ad abbracciare altri punti di vista, arricchendovi. Cari Sagittario, bellissime le connessioni di Giove, quei dialoghi che vi consentono di fare ogni cosa con fantasia e libertà, senza mai preoccuparvi di niente. Una bellissima sensazione. Amici del segno del Capricorno, farete fatica a credere in certe fortune, in occasioni e possibilità che non sembrano essere così a portata di mano, eppure il cielo potrebbe farvi cambiare idea. Acquario, la luna sembra non perdonarvi il rapporto con Plutone, quelle connessioni veloci con i dubbi e con i sospetti del momento, avete bisogno di andare in profondità. Infine, amici dei Pesci, ci sono momenti come questo in cui vi viene facile credere alle cose originali e imprevedibili, rendendo veloce e curiosa l'energia attuale. Divertitevi un po'.
2: Sono le 7:42 minuti, oggi è martedì 21 luglio, ancora una buona giornata da Enrico Massimo, Lucrezia Giusi. Adesso arriva la nostra prima ospite di oggi, vogliamo parlare di un tema che in realtà ha a che vedere un po' con la Gen Z, ma non solo. Parliamo di relazioni parasociali. È con noi Giulia Scolari di donnamoderna.com. Buongiorno Giulia, benvenuta, bentornata.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
3: Allora,
4: buongiorno.
3: Quando parliamo di relazioni parasociali, in realtà diciamo bisogna distinguere tra quella che è la definizione che ne dà la psicologia clinica e quella che è invece la definizione del web, che come sempre diciamo è un po' una semplificazione. Diciamo che le relazioni parasociali, per come le intende la psicologia clinica, sono tutte quelle relazioni che noi crediamo vere e proprie con personaggi reali, quindi tipo le celebrità oppure anche personaggi fittizi, e sono delle relazioni che appunto possono anche essere un attimo rischiose, nel senso che possono sfociare in vere e proprie psicosi, per cui crediamo di conoscere davvero queste persone e di poter sostituire le relazioni reali della nostra vita con queste relazioni di cui tante volte l'altra persona non è consapevole. Mentre le relazioni parasociali di cui parla tanto il web in realtà possono essere anche dei fenomeni molto positivi, soprattutto per la Gen Z, perché sono diciamo tutte quelle piccole fantasie che forse ognuno di noi ha in realtà con le celebrità che gli piacciono, con i personaggi, e queste fantasie in realtà ci spronano, soprattutto una generazione molto sola, perché ci aiutano a uscire un po' da quello che è il nostro quotidiano, da quella che è la nostra vita reale, e ci fanno credere di poter anche prendere delle decisioni che magari nella vita reale non potremmo prendere mai.
4: Ovviamente alla base di tutto ci sono i social, no? Che hanno permesso di abbattere quella barriera che fa in modo che quando viviamo una relazione parasociale ci sembra di conoscere, no? La persona che magari non ha la minima idea della nostra esistenza. Prima ci limitavamo al poster, no? In cameretta, adesso qualcosa è cambiato.
3: Esatto, esattamente. Infatti, come sapete, oggi per diventare famosi il rapporto con gli altri è molto importante, perché se non riesci a creare diciamo un rapporto personale anche con i tuoi eventuali fan, è molto difficile emergere. Mm-hmm. Quindi diventa anche una relazione diciamo un po' scomoda anche dall'altra parte, nel senso che da una parte abbiamo una celebrità che deve

0: cercare di creare un rapporto che sembri vero con il fan, dall'altra però ovviamente si deve sempre mantenere una certa distanza.
1: Ecco Giulia, tra l'altro abbiamo detto già che è importante distinguere, no, tra quello che è patologico e no, magari ecco, anche sapere quando porre un limite, perché abbiamo detto che questa relazione parasociale può essere utile soprattutto nel momento in cui magari si va a formare la nostra identità e quindi con una forte passione riusciamo anche a meglio definirci. Ti chiedo solo prima di salutarci, quando è che poi invece scavalliamo, diciamo, e superiamo il limite? Quando forse le preferiamo alle relazioni reali?
0: Esatto, diciamo che il campanello d'allarme è proprio quello e diciamo che è una cosa che succede molto spesso ultimamente con tutte queste nuove, tra molte virgolette, relazioni, anche penso a quelle con l'AI, quindi quando arriviamo a preferire una relazione con qualcuno che non può, cioè può darci delle soddisfazioni ma non può darci tutti quei torti, quelle sofferenze che le persone reali con delle reali opinioni, dei reali pensieri possono
1: Certo.
0: darci, allora ecco lì dobbiamo un attimo
1: Sì, insomma,
0: preoccuparci.
1: diventa anche un po' rischioso vivere quella relazione. Grazie a Giulia Scolari di Donna Moderna per questo approfondimento sulle relazioni parasociali di oggi. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie
1: Grazie. Allora, tra poco dobbiamo andare nei distributori, no, di carburanti. Avete visto, non vi sarà sfuggito perché ci
2: mille.
1: ascoltate da lì.
2: Crescono,
1: Questi
2: crescono,
1: prezzi
2: crescono.
1: tornano a salire, eh?

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
2: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
2: Dettagli in negozio e su demenego.it.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. Che estate? È un'estate ovviamente contrassegnata anche un po' dai rincari, no? Su molti fronti, spesso ne parliamo, ora ci concentriamo, potremmo dire, torniamo a farlo sui carburanti. Effetto Hormuz sull'Italia, il prezzo del gasolio soprattutto torna verso l'alto, sono finiti gli sconti sulle accise, il petrolio è in rialzo, insomma non è raro in questi giorni vedere prezzi che vanno anche al di sopra dei 2 euro al litro. Allora cerchiamo di fare un punto su questo per capire le prospettive anche dei prossimi mesi, quando si viaggerà sempre di più. Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori è collegato con noi, grazie intanto e bentornato.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. Ci dice un po' dal vostro osservatorio cosa state vedendo in termini appunto di aumento di prezzi e di possibilità che non diminuiscano a breve.
1: Allora, purtroppo da quando si è interrotta la tregua l'8 luglio i prezzi sono decollati. Facendo il confronto con i prezzi del 3 luglio, ricordiamoci che dal 4 luglio viene meno l'ultimo sconto sulle accise, che era di 5 centesimi al litro. Da quel momento noi paghiamo un pieno di gasolio nelle strade normali 10 euro e 45 centesimi in più. In autostrada lo paghiamo 9 euro e 80 centesimi in più. La benzina ha superato in autostrada i 2 euro il 17 luglio, il gasolio ieri si pagava in autostrada 2 euro e 164 millesimi, cioè i prezzi sono praticamente decollati nuovamente. Siamo tornati per il gasolio in autostrada al prezzo del 16 aprile 2026, quindi in pieno conflitto. Anche nelle strade siamo tornati al prezzo del 20 aprile. Quindi bisogna che il governo ripristini gli sconti come aveva più volte promesso anche nel programma elettorale, perché altrimenti andiamo male. Perché ieri hanno finalmente varato l'app carburante. Abemus app carburante.
3: Come la valutate? Come la valutate? Perché avevo letto pareri contrastanti.
1: Male, molto male, perché ci hanno messo 3 anni, 5 mesi e 6 giorni per farla e l'hanno fatta pure male, quindi diciamo, peggio di così non si può.
2: E peraltro posso aggiungere che ce n'erano già un paio molto buone, si può dire?
1: Allora, ci sono alcune buone, migliori di queste di sicuro, il problema è che questa qui è pubblica e siccome i distributori sono tenuti a comunicare ogni variazione del prezzo al ministero, lì ci sono i prezzi aggiornati,
3: certo.
1: Tanto che se uno vede un prezzo differente potrebbe segnalarlo, perché

0: teoria dovrebbe essere multati se uno comunica un prezzo e poi ne pratica un altro.
1: Ecco.
0: Quindi ogni mattina alle 8 arrivano i prezzi aggiornati al ministero. Quindi era, diciamo, quella pubblica. Qui non conta un comparatore pubblico, un conto è uno privato. E purtroppo è fatta malissimo, perché tu devi cliccare 10 volte mentre sei in macchina per trovare quello che ti serve.
1: Ecco, vogliamo ricordare, scusi se lo facciamo Antonelli, però è importante, no? Perché bisogna dire che le pompe di benzina, cioè quelli che lavorano che possiedono poi distributori di carburanti, non c'entrano nulla con questa situazione. Perché? Perché ricevono il prezzo ogni sera dalle rispettive compagnie, quindi semplicemente vanno ad applicarlo.
0: Sì, poi dipende dal distributore,
1: quelli delle compagnie, diciamo, classiche, poi le pompe bianche magari fanno sé.
0: Allora, tutto parte dalle speculazioni nei mercati all'ingrosso, quindi diciamo quelli sono i veri colpevoli, perché è anche la politica che consente di scommettere sul rialzo dei prezzi delle materie prime, perché c'è gente che non deve acquistare il petrolio, non deve acquistare la benzina, ma può scommettere con i future sul prezzo futuro di queste merci, guadagnando sulla differenza. Fino a che si consente questa cosa, ci saranno sempre speculazioni. Quindi questo è il problema da risolvere, che non ha risolto nessuno.
1: Senta,
0: e quindi
1: sa che sul taglio delle accise però le voci sono contrastanti, no? Anche a livello politico, cioè si dice non è che si può andare avanti tagliando le accise, che da qualche parte quei soldi bisogna prenderli, e poi quella è una misura trasversale, no? Che va ad agevolare il ricco possidente, così come quello che ha davvero bisogno di quel taglio strutturale. Lei che dice?
0: Dico che è tutto sballato. Allora, cominciamo col dire che allo Stato non costa niente, nel senso che quelli sono soldi in più che hanno dato gli automobilisti, perché quando il prezzo aumenta, siccome c'è anche l'IVA, la famosa tassa sulla tassa, quindi le accise che sono fisse, ma poi c'è anche l'IVA al 22% sul prezzo finale del prodotto, lo Stato ha un extragettito, quindi si tratta di ridare quei soldi agli automobilisti. Dopodiché, siccome dal punto di vista contabile bisogna rinunciare a quel surplus che non crea deficit, perché non erano soldi che erano stanziati e previsti ai quali lo Stato deve rinunciare, rinunciando a quei soldi bisogna riportare gli effetti finanziari che derivano dalla disposizione, e in quel senso viene contabilizzato come un onere, e fino adesso si è tirato fuori 1.346 milioni. E va bene, però non sono soldi, diciamo, che hanno prodotto un deficit, sono soldi che hanno pagato in più gli automobili.
2: E che potrebbero essergli restituiti, diciamo così. Rimane il fatto, Antonelli, rimane il fatto che è una pezza, perché fino a che non cala alla fonte siamo sempre lì, no?
0: Fino a che vanno avanti a bombardarsi, diciamo che non c'è soluzione al problema. Però vorrei dire che è vero che è una misura che colpisce tutti, cioè che favorisce tutti i ricchi e i poveri, però attenzione, perché si sottovaluta il problema dell'inflazione. Quindi perché va fatta questa misura? Perché altrimenti a giugno finalmente si era bloccata l'inflazione, finalmente era zero sul piano congiunturale, cioè sul piano mensile, mentre adesso sta ricominciando ad aumentare. Quindi poi quello crea un problema a tutti, e l'inflazione, lo ricordo, è una tassa la più iniqua che ci sia, diceva Einaudi, perché colpisce tutti, ma colpisce soprattutto i ceti meno abbienti, che spendono la gran parte dei loro soldi in consumi.
1: Chiaro.
0: Ecco perché bisogna intervenire in questo modo. Se invece fai un bonus per i lavoratori, un qualcosa in più sulla social card o cose di questo tipo, non frena l'inflazione, questo è il punto.
1: Ci fermiamo per il momento, ma è un tema di cui torneremo inevitabilmente a parlare. Grazie a Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori per essere stato con noi. Intanto buona estate. Grazie.
2: Grazie naturalmente. E allora da questo punto siamo arrivati anche al giornale orario con le ultime notizie. Naturalmente aspettiamo anche da voi i vostri prezzi, quelli che trovate.
3: Stanno arrivando. Sì, sì. Ecco, no, appunto, ci sono, ognuno poi magari è il proprio distributore di fiducia, guarda quello che sembra avere sempre il prezzo più basso, a occhio, in questi ultimi giorni è aumentato anche quello, purtroppo.
1: E l'app funziona, non funziona?
3: L'ha provata Giusy per noi.
1: Funziona, non funziona? Diteci anche questo.
4: Ha sospirato.
2: Ho dovuto fare un parallelo con qualcosa che già usavo, e effettivamente Antonelli aveva anche un po' ragione, ecco.
1: Torniamo alle nostre certezze, Maria Paola Raiola, pronta per il giornale orario delle 8 da Roma.
2: Le 8 appunto anche a Tufara, in provincia di Campobasso.
4: RTL 102.5 Giornale Orario.
5: Martedì 21 luglio, ben ritrovati da Maria Paola Raio.

0: Viola, momenti di tensione con scontri. Ieri sera alla manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, uomo morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia. Alcuni gruppi di antagonisti hanno lanciato una bomba carta e petardi contro gli agenti schierati. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche lacrimogeni e idranti. Dal presidio pacifico invece la nipote dell'uomo morto ha chiesto non odio ma verità sull'accaduto. Ascoltiamo.
1: Quello che è successo ha lasciato dentro di noi dolore, rabbia e tante, tante, tante domande. Allora, noi non siamo qui per chiedere odio, non siamo qui per chiedere vendetta.
2: Brava!
1: Siamo qui Brava. Per chiedere verità, giustizia, rispetto e umanità!
0: Un altro caso di cronaca diventa terreno di scontro politico, quello della condanna di Marco Ruggero, il gioielliere che inseguì e uccise due ladri. Ascoltiamo Alberto Ciaparoni.
3: La moglie e le due figlie lo hanno visitato in carcere a Bollate, dove il negoziante, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e per averne ferito un terzo, è detenuto da venerdì scorso e hanno riferito che sta bene ed è tranquillo. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Ruggero e alla moglie. Ruggero, lo ricordiamo, è stato condannato anche a un risarcimento danni ai parenti delle vittime di 480.000 euro. Intanto, oltre allo scontro tra maggioranza e opposizione sulla grazia, si registrano frizioni nel governo sulla proposta della Lega di estendere la legittima difesa. Si rischia liberi tutti, dice il viceministro Sisto a nome di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. E la vicenda Ruggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e chiede persino la condanna di giudice e pubblico ministero.
0: Nelle ultime ore le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, lo ha reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, e Teheran ha risposto con dei raid sui siti militari americani in Bahrain e Kuwait, ha rivendicato il fermo di due petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori iraniani, secondo il sito di informazione Axios, spingerebbero per una nuova tregua, ma Trump valuta la guerra totale. Oggi è attesa una nuova giornata di caldo estremo, ma potrebbero essere le ultime ore di afa. Ascoltiamo Sergio Gadda.
4: 18 le città da bollino rosso previste per oggi in Italia: Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo e Cagliari. Un'inversione di tendenza è prevista solo domani, quando i bollini rossi scenderanno a 7. In attesa di un calo, ieri le temperature sono state altissime, soprattutto al sud, con picchi di calore che hanno raggiunto e superato i 45 gradi in Sardegna. La Protezione Civile Siciliana ha invece diramato un'allerta rossa per rischio incendio. L'altro lato della medaglia è il forte maltempo che ha colpito il sud della Lombardia, provocando danni alle coltivazioni con chicchi di ghiaccio che hanno bucato pannelli fotovoltaici e capannoni. Per oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione nelle Marche e gialla in Lombardia, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Emilia-Romagna e in alcune aree di Toscana e Abruzzo.
0: E allora, per conoscere nel dettaglio le condizioni del tempo, linea alle previsioni meteo.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Previsioni del tempo.
8: Allora, devo dire che qui a Milano oggi fa un po' meno caldo, però leggo che ci sono così tante città ancora a bollino rosso. Speriamo che ci aiuti a fare un po' di chiarezza su questa cosa, perché non si capisce niente. Paolo Corazzon, Trebimeteo, buongiorno.
9: Ma buongiorno Massimo. Sì, allora, intanto è vero che al nord le temperature sono un po' calate, ma oggi ci sono ancora 18 città al centro sud sostanzialmente col bollino rosso. Ma una particolarità volevo sottolineare: uno potrebbe dire, vabbè, sono 18 città, non sono neanche poi così tante. Il discorso è che sono in totale 27 quelle che vengono monitorate per dare questi bollini, quindi 18 su 27 vuol dire che più di metà dell'Italia oggi, ecco, soffre. Sanno centinaia i paesi e le città col bollino rosso oggi, però ne vengono

0: monitorate solo 27, di queste 27 18 hanno il bollino rosso. Insomma, oggi fa ancora un gran caldo al centro-sud con punte nuovamente vicine ai 40 gradi, però domani rinfresca anche sull'Adriatico, quindi nord e Adriatico domani si sta bene, e giovedì anche nel resto dell'Italia, quindi effettivamente no, dai, promesso, i prossimi giorni staremo meglio. L'unica cosa, occhio a nuovi temporali che arriveranno oggi: Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna e regioni del Medio Adriatico, si rischia la grandine, stiamo in campana, mannaggia.
1: Ecco, siamo qua. Attenti, siamo attenti, tutte le informazioni come sempre con gli amici di Trebimetro Meteo in diretta, e grazie a Paolo Corazzon che ci svela anche questi retroscena su come funziona la meteorologia, queste pillole. Grazie Paolo, a domani.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in Lombardia, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 30 minuti sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione di Milano. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Panigale e la 13, Bologna-Padova in direzione di Ancona e sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14. In Liguria, per il traffico intenso diretto a Genova sulla A7 Serravalle Genova, registriamo code sulla A7 a partire da Bolzaneto e sulla A10 Genova Ventimiglia da Arenzano. In Toscana code in direzione di Firenze sulla A11 Firenze Pisa Nord tra Pistoia e la A1 Milano Napoli e a seguire da Sesto Fiorentino. Vi ricordo poi che per lavori fino alle ore 14 è chiusa la A1 Panoramica tra Pian del Voglio e la A1 verso Firenze. Con questo è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: RTL 102.5. 8 e 7 minuti, che caldo, che caldo, che caldo. E in più il boomerasking.
3: Come scusa?
4: Si chiama boomerasking, cioè, quando tu incroci boomerang, quindi una roba che torna indietro, e ask, il verbo chiedere. Cioè ti faccio una domanda, non perché mi interessa sapere la tua risposta.
3: Ma come
4: perché,
3: ti permetti?
4: Perché così poi posso parlarne io.
2: Speriamo che me lo chieda, speriamo che me lo chieda, speriamo.
4: Come
2: me lo
4: stai? Come? Tu mi dici tutto bene?
2: Grazie.
4: No, sai, perché io invece sto benissimo.
3: Ti ho chiesto la settimana scorsa.
2: Ma non te l'ho chiesto però, scusa.
4: Quello è il boomerasking.
2: Ah, boomerasking.

0: Anna su RTL 102.5, sono le 8 e 11 minuti, questo è Non Stop News. Torniamo a occuparci di cronaca, lo stiamo facendo spesso in questi giorni perché tanti sono gli spunti che purtroppo per fortuna arrivano anche su questo fronte. Allora, ieri vi abbiamo raccontato di questa imponente operazione contro le baby gang e contro la criminalità giovanile. Parliamo di arresti in 44 province che hanno portato insomma in manette 539 persone, di cui 47 minorenni. Allora, il tema della criminalità giovanile rimane di stretta attualità, sappiamo che è un tema anche molto caro al governo, tanti sono stati i provvedimenti, non a caso non ultimo anzi un DDL sicurezza che ha imposto una serie di strette sulle baby gang, sulla criminalità giovanile, molto interessante. Vogliamo approfondire tutti questi argomenti con Maura Manca, psicologa, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, fondatrice di adolescenza.it. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a tutti voi, un saluto, eccoci.
0: Eccoci, e poi ci ha raggiunto in diretta anche Stefania Crespi, avvocato penalista, cassazionista, anche lei insomma ci può aiutare a capire i margini di questo DDL sicurezza varato pochi giorni fa. Buongiorno avvocata.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie.
3: Buongiorno, 539 arrestati, 47 sono minorenni, 954 denunciati, 703 chili di stupefacenti e più di 300.000 euro sequestrati. Che cosa succede? Manca, comincio da lei, in quelle piazze di spaccio, in quelle piazze che definiremmo della movida, ma di una movida che di per sé insomma non è qualcosa di illegale da condannare, quella movida insana.
1: Sì, è indubbio che non è il discorso legato tanto alla movida quanto che questi gruppi sono gruppi che comunque insieme iniziano a mettere in atto dei comportamenti devianti. Quello che noi vediamo sono i sintomi, significa l'esito che c'è dopo. Noi andiamo, come tutto quello che avete detto fino adesso è verissimo, tutta un'attenzione, tutto quello che si vuole, però è tutto repressivo, quindi stiamo andando a curare i sintomi, noi non andiamo a vedere che cosa arriva e che cosa porta a questo. Noi guardiamo le piazze, noi guardiamo l'esito, cioè l'arresto, quello che fanno, i comportamenti manifesti, ma non c'è solo questo. Questi ragazzi sono questo insieme a tutta una serie di altri fattori, perché per esempio anche oggi il percorso della violenza è sempre più legato al digitale, quindi c'è un rinforzo a 360 gradi, nel senso che io mi rinforzo con il gruppo fuori, io mi rinforzo all'interno del web, io mi rinforzo in ogni contesto, a un certo momento sono assuefatto, il mio livello cambia di normalizzazione, determinati comportamenti diventano sempre più normali. Poi noi guardiamo l'arresto, ma non guardiamo tutto quello che c'è dopo. Non c'è una rieducazione efficace, ma tanti ragazzi poi dopodiché quello che le punizioni tra virgolette non le vivono in questo modo, anzi vanno a rinforzare la loro onnipotenza, perché poco dopo loro possono fare di nuovo ininterrottamente quello che vogliono. Quindi è un sistema che non funziona e che va visto dalla radice se vogliamo veramente intervenire in maniera efficace.
4: Allora, passiamo all'avvocata Crespi, a cui chiedo se è qualcosa di nuovo che sta vedendo o se in realtà semplicemente sono nuove le modalità, ma questa forma di violenza di gruppo dei giovani, degli adolescenti è sempre esistita.
2: Allora, innanzitutto bisogna distinguere quelli che sono i fenomeni di baby gang da quelli che sono delle aggregazioni, come dire, provvisorie, quindi di piccoli gruppetti di ragazzini che, anche emulando quelli più grandi o emulando le vere baby gang, commettono in modo estemporaneo dei reati. Il problema della criminalità minorile c'è sostanzialmente sempre stato, ma c'è stato un grande aumento delle persone che sono state arrestate e anche proprio detenute. Ci sono le cosiddette carceri.

0: ci ritiene. Questo in base anche ai provvedimenti più recenti. Il problema è che sta aumentando la gravità del comportamento, quindi questi minori sono sempre più, come dire, pericolosi e pongono in essere reati come rapine aggravate, creando dei grossi problemi all'ordine pubblico.
1: E avvocato, serve la repressione? Perché è vero che non può bastare forse, ma se non si parte da lì o se non si garantisce almeno quella forma, no, per bloccare questi comportamenti, si rischia davvero che poi non ci sia una forma di deterrenza, no?
0: Allora, in realtà io sono molto d'accordo con quello che ha detto la dottoressa prima, cioè noi guardiamo il sintomo, guardiamo quando già è avvenuto e quindi è già troppo tardi. Io ritengo che oltre alla repressione, che ci deve essere così come per ogni crimine, soprattutto quando questi crimini sono gravi, ci voglia un'attività molto, molto, molto intensa a livello preventivo. Secondo me la chiave è l'educazione della famiglia e una educazione o formazione anche a scuola. Io penso che noi professionisti, quindi sia psicologi, psicologhe, ma avvocati, avvocati, devono andare nelle scuole a parlare con i ragazzi. I ragazzi a volte non comprendono qual è la linea oltre la quale non si può andare e quindi la linea che, come dire, distingue il lecito dall'illecito. Bisogna proprio cominciare, secondo me, ad andare a parlare loro già dalle elementari, perché
1: Chiaro.
0: se si va al liceo è già troppo
1: È già
0: tardi.
1: troppo tardi. Dottoressa Manca, in uno dei suoi ultimi lavori, che Leggimi nel pensiero, edito da Mondadori, riflette anche proprio su questo, cioè sul ruolo di chi deve interloquire con questi ragazzi. Le nostre scuole, allo stato attuale, secondo la sua esperienza, sono abbastanza pronte e preparate per affrontare questi temi e farlo in maniera efficace?
2: Le rispondo senza fare un giro di parole, no, così, senza, perché leggimi nel pensiero, per esempio, io ho portato anche dentro la testa, dentro la testa di chi anche mette in atto determinati comportamenti violenti, è una narrativa, quindi io ti porto dentro, tu capisci che cosa accade, perché quello che manca è vedere veramente il meccanismo, ma attenzione, non ragionare in termini serve la repressione o serve la prevenzione, anche questo è un grosso problema. Vanno di pari passo tutte le cose, è che queste misure non vengono studiate insieme a queste, queste misure non vengono studiate insieme a queste. Se si vuole contrastare qualsiasi tipo di fenomeno, bisogna farlo con un sistema. Il problema è che anche il sistema si muove in maniera autonoma. Oggi facciamo questo, oggi facciamo questo, oggi facciamo questo. E nessuno pensa realmente come funziona dentro la testa dei ragazzi.
1: Certo.
2: Perché anche andare a parlare nelle scuole o anche gli insegnanti, se non parli nel modo giusto, in funzione dell'età, in funzione delle loro risposte neuronali, di tutta questa parte, non serve assolutamente a niente. Quindi è il come che fa la differenza. Ah, perché a livello di cosa sappiamo perfettamente cosa fare, ma è sul come che evidentemente, visti i numeri, non stiamo funzionando.
1: E siamo davvero in chiusura, chiedo una risposta rapida a entrambe. Avvocato Crespi, partendo da lei, è possibile, verosimile che le famiglie siano all'oscuro di tutto in molti casi, cioè che si creino proprio delle bolle di incomunicabilità tra quella che è la famiglia e poi quello che si fa durante il giorno?
0: Allora, bisogna distinguere un po' le situazioni, nel senso che io difendo diversi minori e il primo incontro i genitori sono preoccupatissimi, ma allo stesso tempo è come se si accorgessero improvvisamente di un qualcosa che in realtà era dentro, era latente da tempo. Quindi io non me la sento di attribuire tutte le responsabilità ai genitori. A volte sì, ci sono proprio delle carenze a livello educativo, altre volte invece c'è questo fenomeno di imitazione, quindi i piccoli tendono ad imitare i grandi e fanno tantissima fatica, almeno questa è la mia esperienza, a staccarsi dal gruppo. Quindi il gruppo detta le regole ed è difficile che una volta già entrati nel gruppo si riesca a togliersi e a dire no, io mi comporto in modo diverso, però è quella lì la chiave, cioè
1: Certo.
0: staccarsi quando c'è un comportamento pericoloso, quando si vede un qualcosa che non va, bisogna assolutamente andarsene.
1: Maura Manca.
2: Velocissimamente, loro vivono in un gruppo fuori, vivono nei gruppi online, c'è questo rinforzo. Il linguaggio crea la nostra realtà e va a rinforzare questo. Noi dobbiamo dare gli strumenti ai genitori per capire questi tipi di linguaggi, altrimenti non possiamo parlare di responsabilità, perché la responsabilità è di chi sa e che deve dare gli strumenti giusti, a partendo dall'ascolto, ma l'ascolto vero, comportamenti, linguaggi, parole, saperli vedere, questo cambia le cose nel piccolo e nel grande.
1: Chiarissima, grazie alla dottoressa Maura Manca, psicologa, psicoterapeuta, fondatrice di Adolescenza.

0: www.avvocatopenalista.it. Torniamo a sentirci presto.
1: Buon proseguimento.
0: E grazie all'avvocato penalista cassazionista Stefania Crespi per questo commento e questa analisi di questi fenomeni che abbiamo voluto affrontare in diretta questa mattina. A presto e buon lavoro, avvocata.
2: Arrivederci.
3: In Gran Bretagna è cominciata l'era Burnham. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Ha nominato a sorpresa John Healey ministro dell'economia. Subentra a Keir Starmer. Ha promesso di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, ma soprattutto di aiutare chi sta peggio.
4: Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo.
3: E siamo al calcio. Potrebbe essere Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Secondo un'indiscrezione di Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo avrebbero incontrato nel weekend a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City per convincerlo proprio a diventare il prossimo commissario tecnico degli azzurri.
5: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete Lombardia, code a tratti, ci vogliono circa 40 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, tra Monza e Cormano in direzione di Milano. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, situazione analoga tra Panigale e la 13 Bologna-Padova verso Ancona e code sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14. In Liguria per il traffico intenso diretto a Genova sulla 7 Serra Valle Genova si registrano code lungo la 7 a partire da Bolzaneto, sulla A10 da Genova Ventimiglia, da Arenzano. In Toscana traffico intenso e code a tratti verso Firenze, sulla 11 Firenze Pisa Nord, tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli e da Sesto Fiorentino. Vi ricordo poi che per lavori fino alle ore 14 è chiusa la 1 panoramica tra Pian del Voglio e la 1 verso Firenze. Era l'ultima notizia, guidate come sempre con la massima prudenza, buon viaggio.
0: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. 8 e 22 minuti, polemica a New York, a Central Park, perché sapete ci sono queste grandi carrozze trainate da cavalli che hanno fatto un po' la storia di quell'immaginario lì. Ecco, dopo una serie di spiacevoli incidenti che riguardano la cronaca, ma anche di tutto il dibattito degli animalisti, eccetera, queste carrozze trainate con cavalli potrebbero non esserci più a breve. È già allo studio una legge che dovrebbe vietare la presenza di queste carrozze.
7: Forse era il momento, no? Cioè, è un po' un cambio di programma. Ci teniamo magari le foto del passato e si va avanti, si guarda al futuro. Ah sì?
8: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
14: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
15: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: cotto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 8:31, No Stop News, torniamo a parlare di viaggi, lo facciamo, molti di voi probabilmente sono già in viaggio, hanno già prenotato le vacanze o sono in procinto di farlo, allora parliamo di qualche dato, facciamo riferimento anche alle nuove mode, pare che quest'anno stia spopolando il glamping. Allora, di che cosa si tratta, qual è questo fenomeno, alcuni di voi ne avranno già sentito parlare, cerchiamo di approfondire il tema con Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping, la Federazione Italiana del Turismo all'aria aperta e vicepresidente nazionale Confturismo. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno, allora partiamo con un dato che forse apparirà scontato a chi ci ascolta, però secondo me è la base di tutto. Noi siamo abituati, magari molti di noi sono abituati a un'idea del campeggio antica. In realtà il campeggio ha avuto un'evoluzione importante ed è anche la ragione per cui oggi parliamo di glamping, è vero?
1: Sì, assolutamente sì. Il campeggio è un prodotto che nasce tanti anni fa, ma in questi ultimi anni si sta evolvendo in modo molto più ricco di servizi e di qualità dell'accoglienza. E il glamping, che è una bellissima parola inventata da un nostro collega Van de Loo, un olandese trapiantato in Italia da tanti anni, viene proprio a raccontare questa evoluzione di questo fenomeno, un posizionamento che vede sempre la natura come elemento protagonista, però con tutti i comfort e i servizi. Ecco, questo è il tema, questa unione di uno sviluppo della natura, della vacanza sostenibile, in un contesto però di servizi di tipo alberghiero e soprattutto a misura di tutti i componenti della famiglia.
0: Ecco che magari è una modalità che viene anche apprezzata da coloro che in campeggio non ci sono mai stati, ma che magari sono sempre stati attratti, no, da quest'idea, e potrebbe essere un modo per avvicinarsi magari anche al campeggio partendo in maniera un po' più soft, ecco, diciamo così, potrebbe.
1: Assolutamente sì, e questa è un po' la filosofia che ci sta accompagnando in questi ultimi anni, quindi quella di far conoscere la realtà e la sua evoluzione proprio per attrarre dei clienti che naturalmente pensano ancora al campeggio come una vacanza di tipo, fra virgolette, un po' più spartana, senza rendersi conto che invece in realtà abbiamo avuto una profonda evoluzione e quindi riusciamo a dare tutti quei benesseri, quei servizi, in un ambiente però che ha sempre questa sua caratteristica di contatto con la natura, di sicurezza e soprattutto a misura di tutti i componenti della famiglia, quindi dai bambini più piccoli fino ai loro nonni. E questa è la caratteristica più bella, che permette di fare una vacanza di comunità, di coesione. Questi sono i temi che secondo noi sono fondamentali, specialmente in questi momenti.
2: Presidente Granzotto, il campeggio è da anni ormai anche un po' lo specchio dell'andamento del turismo dal punto di vista dei flussi dall'estero, no? Perché è una formula amatissima da chi arriva, penso ad esempio ai tedeschi sul lago di Garda, ma non solo, davvero.
1: Allora, il mercato del campeggio è da sempre caratterizzato da flussi turistici provenienti dai paesi del nord Europa. In modo particolare il paese che ha la più alta frequentazione di campeggi in proporzione alla popolazione è sicuramente l'Olanda. La Germania è il mercato più importante anche perché è il paese più popoloso di tutta l'Europa. E da sempre questi flussi vengono a frequentare le nostre località, in modo prevalente, come ha citato lei, i laghi, il lago di Garda nell'esempio più importante, ma anche i laghi della Lombardia, del Trentino, sono tutte mete molto, molto amate, e naturalmente man mano che conoscono la nostra Italia vengono a frequentare le altre regioni, dal Veneto, la Toscana, fino via giù al centro-sud.
0: Ecco, tra l'altro prima parlava di turismo sostenibile, da questo punto di vista è interessante perché poi i vantaggi che si traggono

0: processo di investimento green, la capacità di questi prodotti di essere equiparati a quelli che possono essere gli edifici di classe A. Però il senso è che sono delle sistemazioni che sono assolutamente sostenibili, a basso consumo energetico, a contatto con la natura e che non vengono in alcun modo a determinare un consumo di suolo.
1: E quindi questo a smontare forse alcuni stereotipi che a volte no, qualcuno non ha mai fatto camping o glamping, che è il fenomeno da cui siamo partiti, no? Uno potrebbe avere. Grazie ad Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping e vicepresidente nazionale di Confturismo. Torniamo a sentirci presto anche per sondare un po' come sta andando la stagione estiva. A presto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, è un piacere, arrivederci.
2: Allora andiamo con le ultime notizie, cominciare dalla cronaca, dalla manifestazione a Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, deceduto in un fermo di polizia al quartiere Pilastro. Al termine del discorso tenuto in Piazza del Nettuno, la nipote dell'uomo ha detto che la famiglia non chiede odio ma verità e dignità, momenti di guerriglia urbana in centro con alcuni manifestanti che hanno lanciato bombe carta e petardi.
3: E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche appunto per la morte di Fakir durante il fermo di polizia. Si tratta di 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova forma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo.
2: Italia divisa dal meteo, il nord inizia a respirare con l'arrivo dei temporali anche di forte intensità, mentre al centro-sud si boccheggia dal caldo. Oggi saranno 18 in totale le città da bollino rosso. 8:37 minuti, non ci sono altre notizie, le prossime nell'edizione Flash, tra un quarto d'ora.

0: 8:39 minuti. Allora.
1: Andiamo in sala, andiamo al cinema. Avete visto, tutti parlano del nuovo film di Nolan, Odissea, però tanti si sono un po' interrogati sulle abitudini del regista, di Christopher Nolan, perché pare che lui non abbia uno smartphone, ha i social, non ha nemmeno la posta elettronica. Quando riceve una mail, il suo staff glielo deve stampare. Vabbè, dice: portatemi il foglio di carta. Grazie.
2: Sarà vero? Non sarà vero?
3: Beh, nel caso fosse vero, complimenti. Sai che meraviglia? Cioè, non possono disturbarti. Tu non esisti praticamente.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito.

0: subito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
6: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
9: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su BYD.com.
7: Hai prenotato?
8: No!
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.

0: via mare. Informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere in mare e i laghi in sicurezza. Prima di un'immersione subacquea, verificate sempre le condizioni meteomarine in zona, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sarà una settimana di scioperi nel settore dei trasporti in vista delle ferie. Oggi la prima delle giornate di stop che interessano il comparto aereo, con lo sciopero sia del personale di terra che viaggiante. Mezzi pubblici a singhiozzo a Genova, Prato, Firenze e Latina. Tra giovedì e venerdì la mobilitazione interesserà il settore ferroviario e poi sarà la volta delle navi.
2: Elon Musk piomba sul caso Roggero e attacca i magistrati italiani. Una follia, sono i giudici a meritare la condanna. Sull'ipotesi dell'estensione della legittima difesa si registrano frizioni tra Lega e Forza Italia, si rischia i liberi tutti, dice il sottosegretario Sisto.
1: Fedez ricoverato al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli di Milano, secondo quanto appreso da fonti sanitarie lamentava problemi gastrointestinali probabilmente legati all'utilizzo di antinfiammatori. Visti i precedenti problemi di salute del cantante, i medici hanno deciso di approfondire il quadro clinico con tutti gli accertamenti del caso.
3: 8:48, torniamo a commentare le principali notizie del giorno, lo facciamo con il nuovo direttore editoriale del gruppo SAI, Maurizio Molinari, che è tornato a trovarci. Buongiorno, ben ritrovato.
4: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
2: Buongiorno direttore, allora in questi giorni vorrei partire proprio da qui per mettere insieme due casi che stanno facendo discutere, non tanto per il commento sulla vicenda di cronaca in sé, risvolti giudiziari, ma per capire che cosa ci dicono a proposito di un dibattito politico che è sempre più vicino alla prossima occasione di voto. Da un lato il caso del gioielliere, dall'altro quello più recente di Fakir, 42 anni, morto domenica mentre era immobilizzato a terra da due agenti a Bologna seduti a cavalcioni su di lui. Che cosa ci stanno facendo vedere appunto del dibattito in cui ciascuno ha le sue esigenze, no? C'è l'incognita Vannacci a destra, ma sembra che la tendenza sia spingersi sempre oltre a quelle conclusioni, no, talvolta affrettate per poter dire noi stiamo con la gente. Direttore.
4: È esattamente così, la realtà è che ci troviamo di fronte a due fatti drammatici di cronaca che vengono presi da forze politiche opposte al fine di motivare posizioni sempre più estreme in contrapposizione. Ciò che colpisce del dibattito politico è come si allontani dalla dinamica dei due eventi, l'uccisione di due rapinatori da parte del gioielliere di Grinzane, oppure la morte accidentale o meno da verificare dell'immigrato a Bologna, per invece puntare l'indice sulla contrapposizione estrema chiamando in causa lo schieramento opposto. Tutto questo ci dice quanto il populismo sia entrato nella nostra vita politica.
5: E quali potrebbero essere le ripercussioni a livello politico anche all'interno della stessa maggioranza? Oggi leggevamo che la stessa Lega al suo interno è spaccata, per esempio, su questa richiesta di riforma della legge

0: sulla legittima difesa, ci sono stati vari esponenti anche di primo piano del Carroccio che hanno detto insomma non è il caso. Ecco, quali potrebbero essere le ripercussioni all'interno della maggioranza?
1: Non c'è dubbio che il confronto fra gli estremi premia gli estremi medesimi. La crescita nei sondaggi di Vannacci e del suo nuovo partito, secondo alcuni rilevamenti, è arrivata a superare il 7%, ci dice che questa è la dinamica di fronte al quale ci troviamo, che attenzione però premia anche il campo opposto, cioè una crescita di alleanza verdi e sinistra, perché appunto un estremo chiama l'altro.
2: Vediamo al video e poi ci allontaniamo e passiamo agli esteri. Il video di ieri di Vannacci, video fatto con l'intelligenza artificiale, in cui lui è raffigurato di fatto come un imperatore, un metodo che, se vogliamo, ricorda, no, un po' quello utilizzato da Trump in alcune fasi, non solo della sua campagna elettorale, ma anche quando già era presidente. Il centrodestra ha le idee chiare su come gestire l'incognita Vannacci, o si sta chiarendo le idee strada facendo?
1: Ma anzitutto la tecnica, non c'è dubbio che si tratta di un video di intelligenza artificiale molto sofisticato, realizzato da veri professionisti, che è capace di raggiungere soprattutto quel settore dell'elettorato che non vota. Sotto questo punto di vista c'è una similitudine non solamente con la campagna di Trump in America elettorale, ma anche con alcune delle campagne delle forze di estrema destra in Europa che hanno avuto maggiore successo, dalla campagna a favore della Brexit in Gran Bretagna fino più recente all'AfD in Germania. La realtà è che questi filmati hanno un valore politico molto alto, perché solleticano l'immaginazione e portano a mobilitare politicamente le persone che sono più lontane. Ora, tutto questo naturalmente pone un problema molto serio all'interno del centrodestra, per il motivo molto semplice che la nuova legge elettorale prevede un premio al 42%, e per arrivare al 42% entrambi gli schieramenti hanno bisogno di tutte le forze, quindi nel caso specifico del centrodestra serve Vannacci.
0: Direttore Molinari, veniamo allora agli esteri, alla geopolitica. 17 soldati americani sono morti dall'inizio del conflitto contro l'Iran in Medio Oriente. In un tuo commento ieri sulla stampa parli di una trampa alla resa dei conti con Teheran. In queste ore torniamo a parlare anche degli Houthi, di quegli stretti che sono così strategici. Quali potrebbero essere gli effetti di questa resa dei conti?
1: Ma siamo oramai a 10 notti di seguito di attacchi americani contro l'Iran e di attacchi iraniani contro le basi americane, sempre più specifici, sempre più dettagliati, capaci di creare e di causare sempre più danni, anche umani, in perdite agli Stati Uniti e ai loro alleati. Nella notte appena trascorsa gli iraniani hanno colpito tanto in Kuwait quanto in Bahrain. Questo significa che i due rivali del Golfo si stanno preparando a uno scontro più duro rispetto a quelli a cui abbiamo assistito. In questa cornice la scelta degli Houthi, ribelli yemeniti alleati di Teheran, di bloccare la navigazione verso i porti sauditi lascia intendere la volontà di Teheran di sommare il blocco di Hormuz a quello del Mar Rosso, al fine di causare dei danni ancora più ingenti all'economia globale.
2: Questo è il punto della situazione, torneremo a sentirci presto. Grazie intanto al direttore editoriale del gruppo SAI, Maurizio Molinari, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5 8:54, allora mettiamo un bel pezzo adesso per concludere queste tre ore di Non Stop News. Dove andiamo?
5: Ma bello, bello, bello, eh? Lui è un cantautore incredibile, si chiama Ivano Fossati.
0: Per niente facili, partiamo da qui, poche certezze nel testo, ed è una canzone che dialoga molto con quello che facciamo noi, che spesso e volentieri passare brani musicali.

0: duro.
1: Che meraviglia questa canzone. La musica che gira intorno a Ivano Fossati ci ha accompagnato fino alle 8:58 minuti. Oh.
2: Grazie a tutti gli ospiti che sono stati in diretta con noi, a partire da Giulia Scolari di Donna Moderna, Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori, grazie alla dottoressa Maura Manca e a Stefania Crespi, avvocata, ci hanno aiutato a fare un po' chiarezza su questa storia delle baby gang, a che punto siamo. Se volete riascoltare ovviamente tutto quello che è andato in onda lo trovate su RTL 102.5 Play. Grazie ad Alberto Granzotto, presidente di Faita Federcamping, e grazie a Maurizio Molinari.
3: Grazie in regia a Ricky Aristarco e Pio Ingegno a Milano, grazie a Andy Ceccarelli a Roma e a Maria Paola Raiola per il coordinamento news. Noi torniamo domani per una nuova puntata dalle 6 con Giusy Legrenzi,
1: con Lucrezia Bernardo,
4: con Massimo Lonigro ed Enrico Galletti.
3: Grazie a tutti, a domani.
2: Ciao,
4: ciao, buona giornata.
1: Quasi le 9 anche a San Zeno Naviglio in provincia di Brescia.
5: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Maria Paola Raiola, è martedì 21 luglio. Momenti di tensione con scontri ieri sera alla manifestazione di Bologna per ricordare Abderrahim Fakir, uomo morto nel quartiere Pilastro durante un intervento della polizia. Alcuni manifestanti hanno lanciato una bomba carta e petardi contro gli agenti schierati. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche, lacrimogeni e idranti. Dal presidio pacifico invece la nipote dell'uomo morto ha chiesto non odio ma verità sull'accaduto. Per le 6 persone coinvolte, 2 agenti e 4 operatori del 118 è scattato lo scudo penale che consente l'accertamento dei fatti da parte delle autorità giudiziarie senza che vi sia ancora un'iscrizione in un registro degli indagati, ma in un registro degli indagati diverso. E su questo ascoltiamo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
6: È accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria.
7: Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa è successo.
4: Polemiche per un video realizzato con l'intelligenza artificiale dal leader del Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che si ritrae come un imperatore romano in un'arena che ricorda il Colosseo. Vannacci mostra il pollice verso e condanna a morte i leader del centrosinistra, Conte e Schlein, ritratti nelle stesse vesti di condannati anche Romano Prodi e Laura Boldrini. Accanto a Vannacci, in vesti di imperatrice, invece ritratta la premier Meloni. Per il Movimento 5 Stelle il video, palesemente fake, istiga però alla violenza. Torniamo in Italia, siamo già in periodo di partenza per le vacanze e incombono gli scioperi. Mario, vai!
8: Si preannuncia una giornata difficile per chi si mette in viaggio. Oggi infatti si incrociano uno sciopero nazionale di 24 ore del personale EasyJet e una serie di agitazioni che coinvolgono il personale di terra in diversi aeroporti italiani, da Milano Malpensa a Napoli, passando per Lamezia Terme, Palermo, Olbia e Alghero. Restano garantite le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Disagi possibili anche nelle città. Bus, tram e metropolitane si fermano a Genova, Firenze, Prato e Latina. E non è finita qui. Domani e dopodomani toccherà al trasporto marittimo, mentre tra il 23 e il 24 luglio sarà la volta dello sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Per chi viaggia sono giorni da affrontare controllando partenze e collegamenti prima di mettersi in movimento.
9: Questi fenomeni verso sera raggiungeranno anche la Toscana e il Medio Adriatico. Altrove invece prevarrà il sole e il caldo si farà ancora sentire, specialmente nelle aree interne del centro-sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli. Per un veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria si registrano 2 km di coda tra Barberino del Mugello e Calenzano verso Firenze, con la circolazione che al momento avviene su una sola corsia. Sempre su questa autostrada, per lavori fino alle ore 14 è chiusa la 1 panoramica tra Pian del Voglio e la 1 verso Firenze. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto, un altro veicolo fermo sta causando causando code per un chilometro tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione di Pescara. Traffico intenso e code a tratti con tempi fino a 30 minuti sulla A4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione di Milano. Infine verso Firenze code a tratti sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e la 1 Milano-Napoli e a seguire da Sesto Fiorentino. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Eccoci, buongiorno!
4: Giù a noi!
2: Buona mattinata, siamo martedì 21 luglio, 9 c... vabbè, senti che cacciara, vabbè, metti la sigla, vai!
4: Buongiorno. Manu, Luca, Sara, Jay, Giulì.
2: Buona mattinata, yeah. Chi c'è? Regia Ricuz, sì, Pio, buongiorno amici, buongiorno a Sara, Jay, Giulietta, buongiorno anche a Luca Viscardi. Da una temperatura calda romana.

0: Ma ancora invece fresca milanese, giusto?
1: Un po' meglio, diciamo che è arrivato un po' di freschino di notte, soprattutto la mattina presto, poi durante il giorno a tratti a seconda, però si sta meglio.
2: Ora ci sono 23 gradi,
1: c'è adesso, una bella brezza.
3: Giusto per darmi serenità, mi è appena arrivato il classico messaggio dell'assicurazione che dice nel suo comune prevista grandine alle 9.30 del mattino.
1: Bene. Allora, questa è una cosa un po' strana, posso dirlo, perché l'altro giorno quando c'è stata la prima grande grandinata in Lombardia, in generale è arrivata l'alert della regione, giustamente è una cosa molto bella, solo che tutto il giorno avviso arriva la grandine, attenta, arriva, nel tuo percorso, e poi in realtà non l'ho beccata.
2: Grande serenità, tra l'altro.
0: Sì, pensate, è arrivata tutti i messaggi tranne a Ricky Aristarco, che aveva lasciato la macchina fuori,
2: è
0: giusto,
2: vero,
0: Ricky?
3: No,
2: poverino.
3: Gli è arrivato il messaggio, ma ha detto ma figurati se
0: mi spacca la macchina.
4: Vabbè, c'è l'assicurazione apposta per quello.
0: Certo. Figurati se non l'ha fatta.
2: Vabbè, Luca, ma tanto la tua macchina ne ha subite di ogni in questo periodo, quindi voglio
3: problema.
2: Dire che sarà
3: botta
2: mai
3: più,
2: un
3: botta meno.
1: Scusate, siccome sono in rinnovo di assicurazione, mi raccomando, non solo cristalli, anche eventi naturali, perché sennò tu pensi di essere assicurato su tutto, invece no.
3: Sai che nella mia zona non si può fare? Cioè, per gli eventi degli ultimi anni, nella sua zona, questa assicurazione non è disponibile.
4: Ma ce n'è troppo di grandine, dici?
3: Sì.
4: Ho maggior ragione per poterlo fare.
1: Non è per colpa tua, Luca, non è che
3: qualcosa. Anche oggi siamo in compagnia di Exquisa e del suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso.
1: Acquolina, genuino, naturale, senza conservanti, senza OGM, con tutto il gusto del buon latte fresco. Il formaggio spalmabile fresco, cremoso e Exquisa è la scelta giusta per un pranzo veloce e di qualità.
0: È brava, è vero, delicato e saporito, lo abbini facilmente in un attimo e crei piatti freschi e gustosi. Se invece volete qualcosa di più elaborato, lasciatevi ispirare da exquisa.it. Ci sono un sacco di ricette e quindi Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Exquisa!
1: Brava, Jay.

0: Annalisa, buon martedì, 9.14. La famiglia, ovviamente il tema portante è la temperatura. Signora mia, con foto che ci inviate al 378-378-1025. Mamma. Chi vince oggi?
1: Allora, Rosario, non specifica da dove, però forse il nome, mo così la provenienza, Sicilia, azzardo.
2: Sì,
1: può
2: sud.
1: Sì, sì, 51 gradi il cruscotto.
3: No, dai,
1: sul cruscotto. Cioè, al sole, immagino, perché se no, no, dai, all'ombra non può essere 51 gradi.
2: Troppo.
1: No, assolutamente. Comunque è ovviamente un tema, un problema che noi, Emanuele, a nord abbiamo un po' messo da parte perché stiamo meglio. Siamo
3: sì, beh, adesso non dirlo troppo ad alta voce, adesso, che domani
1: no,
3: sono 56
1: in realtà,
3: gradi.
1: No,
2: ci
1: no,
2: arriva
1: no.
2: In testa la grandine grande come un limone,
1: mamma
2: però
1: mia,
2: cosa vuoi che sia?
1: Mamma cioè, mia, terribile. No? Un abbraccio a tutti gli amici che purtroppo si sono trovati in situazioni, no? Personalmente,
0: ma
1: fisicamente.
0: Ma anche la frutta, la verdura che rompono le cose che ci mangiamo.
1: Anche, è vero, sfracelli anche in temi, in termini di raccolto, di agricoltura. Però, per esempio, in Inghilterra, visto che parlavi di frutta, in Inghilterra invece il caldo eccessivo che c'è stato sta facendo crescere le banane.
2: Avete visto?
3: In Inghilterra, a Londra?
1: Sì, sì, in Inghilterra. Allora, precisamente nell'Essex, ci sono...
0: Sex.
1: Nell'Essex.
3: No.
1: Sì. No.

0: no,
1: le banane inglesi sexo, questo io ho capito.
0: Infatti, facendo... dove sì, c'è l'accento più divertente di, di tutto.
2: Okay. Va bene, allora il tema è che 200 piante piantate anni fa non hanno mai dato frutti, invece adesso questa banana che si chiama Musa Basijo, che è dell'Asia orientale, sì, ci abbiamo anche il nome
3: esotico.
4: Avete visto? Voi prendevate in giro Milano perché aveva le palme in Piazza del Duomo, erano solo capaci di prevedere il futuro.
2: Scusa, quindi vuoi dire che possiamo piantare le banane anche noi in Piazza del Duomo?
4: Sì, poi li raddrizziamo. No.
1: E poi raddrizziamo la banana, ho capito bene.
3: Ma tu stai facendo un programma a parte a Roma, cioè non sto capendo.
1: No, io prendo le vostre parole e le racconto a. Vabbè, Ricky, fa caldo, forse sarebbe meglio mettere una canzone e poi magari continuiamo a parlare di banane.
2: Cambia le cuffie.
1: Cambia le cuffie.

0: Russell, buongiorno con RTL 105. Questa, devo dire, simpatica trasmissione con contenuti sempre fondamentalmente lì alti. Stiamo.
1: Vabbè, ma sei tu che svilisci, però, Emanuele.
2: Beh, io che abito Moncalvo vicino a Torino, ho due piante di banani nel mio giardino e sta facendo i frutti.
3: Vedi.
1: Perché parlavo delle conseguenze, no, della grandine sulla frutta,
3: sempre,
1: come le banane.
3: Sempre sul pezzo.
4: Più che altro in questo caso le banane e il clima troppo caldo, no? Certo. Il cambiamento, il riscaldamento globale. Anche noi volevamo mettere il banano anni fa, solo che cresce tantissimo il banano. Cioè, però Emanuele. L'alternativa potrebbe essere, potrebbero essere le mini banane, sai. Buonissimo. Che ci sono anche quelle piccoline.
1: Ma chi si fida?
4: No, Jay,
1: ma sono come le angurie piccole, ma il tema
4: sono
1: è
4: meglio quelli grandi.
1: Sono
4: no?
1: GM?
4: Non sono GM, no, sono, scusi, fammi finire. Allora, esistono veramente le baby banane? Per esempio, c'è un tipo che si chiama Lady Finger. Cioè, evidentemente in onore del fatto che noi con le mani più piccole, noi donne, possiamo prendere le baby banane, capito? Piccoline.
3: Ma quando sono sulla nave, le banane di dimensione normale con le banane più piccoline, cioè si prendono in giro con battute.
1: Allora, quelle piccoline vanno a Roma, che io sappia, da Emanuele, no. E quelle
5: a Roma non ci sono banane piccole, lo voglio dire. Sono normali quantomeno.
1: Ecco, la maturità però, nostra.
0: Grazie. No, ve lo dico questo però, e chiudo poi la storia sulle banane. Ma quando fa caldo, la banana, dove me la metto?
4: No, cioè,
0: l'ho detto adesso, l'ho posta male.
3: Se lo chiedi così, cari amici allora, all'ascolto.
0: Ma non mi fate parlare.
4: Suggerite
0: però.
4: Dove mettere la banana.
1: No, quando fa caldo.
0: Non mi fate parlare.
4: L'hai chiesto tu, Carocci. L'hai chiesto tu, però.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia. I detergenti super profumati, efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Moda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio

0: Promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Fedez insieme alla Michelin, 9.33, martedì, tutto va bene su RTL 102.5 e a volte noi della famiglia cerchiamo di aiutarci l'uno con l'altro e aiutare qualcuno che magari ha vinto al Superenalotto, sì. L'avete letto?
1: Sì, anche mia. Perché dobbiamo un po' elevare il tema di questa trasmissione di oggi, quindi insomma cambiamo registro.
2: Sì, no? Sì, dall'agricoltura passiamo ai soldi, vedi, i grandi temi di economia della famiglia giù al nord. Beh, allora, intanto io ho letto la notizia, non me la sono fatta sfuggire perché è successo a Bari.
1: Certo. Centro del mondo. Sì. Oh, cioè, cioè chi dice Roma Caput Mundi? No. Non ha capito niente.
2: Discardi, come si dice, non è il baricentro? È così.
3: Baricentro. Non è che è un tuo parente questo?
2: No, e infatti ho cercato di capire se non fosse qualcuno, non si sa ovviamente perché quando
1: ma la
2: giochi
1: storia qual è?
2: Allora, ha giocato al Superenalotto questo signore, signora, non si sa, non so a maggio ha giocato i seguenti numeri: 31, 56, 72, 74, 84, 85, 18 e 34 e ha beccato questi numeri 596.000 euro.
3: Adesso ci chiederanno di ripetere i numeri.
2: Detto apposta. Però il fatto è che questa persona non ha riscosso, cioè nessuno si è presentato con un tagliandino da qualche parte a dire salve, ho vinto io.
3: Scusa, che al pane non hai i denti, incredibile.
1: Io vado a riscuotere anche l'ovetto Kinder che vinco alla lotteria del supermercato e questo non ha preso 500.000 euro.
2: Niente, l'allarme della Sisal che dice attenzione perché fra 23 giorni, il 12 di agosto, scade questi soldi. Ciao.
0: Sì, allora, vabbè. secondo noi l'ha perso, raga, oppure non lo ritrova a casa. Dove mettete le cose quando le nascondete a casa? C'è un posto.
1: Non lo so, non me lo ricordo.
0: Il cassetto vicino al letto, sotto l'orologio che non usi mai, non lo so.
2: Io non nascondo quasi mai.

0: Allora, non nascondo quasi mai niente. Il fatto è che mi dovrei lasciare dei post per ricordarmi in giro per casa, perché sì, sennò sì. Poi
1: lo metto qui perché così me lo ricordo, però poi dovrei mettere da qualche

0: New Hit, Good Old Days, 9.38 nella famiglia, novità, RTL 102.5. Gli ascoltatori dicono, forse gli è preso un coccolone a chi ha fatto questo, cos'è, il Superenalotto?
1: Ah,
0: sì,
1: tu dici? Detto.
0: Sì, sì. Non lo so, magari vinci mezzo milione.
2: Però non è la prima volta che capita qualcosa del genere. Stavo leggendo la storia di un pensionato americano che l'anno scorso ha giocato alla lotteria, ha vinto 2,5 milioni di dollari, ma tra quando ha giocato e quando è stata fatta l'estrazione lui ha donato la giacca con il tagliando dentro.
1: Vabbè, no. No, allora io quando gioco all'otto, al Superenalotto, so bene dove metto i tagliandini, li tengo nel portafoglio . E se dovessi mai vincere, dormire, io quando mi è successo certo. Di vincere all'otto, ho dormito con il tagliandino sotto il cuscino.
3: Ma quanto
2: era? 12 euro?
1: 1500 euro.
4: Per paura che qualcuno te lo rubasse.
1: Sì, si sa.
3: L'assicurazione della macchina, Sara, praticamente.
1: In realtà le tasse.
2: Ma dove nascondete le cose dentro casa voi?
0: Giulia, dove nascondi?
3: Allora ragazzi, ho un libro incredibile nella mia libreria che sembra un libro ma non lo è, perché tu lo apri . E dentro c'ho i soldini.
2: E dentro sono 8 milioni di euro.
3: Così, sì.
1: Ma non mi sembra una cosa intelligente, no, della radio.
3: No, non lo è, già, anche perché poi mi hanno rubato, quindi
2: anche perché Giulia ha un solo libro in casa.
3: Non
2: quello.
3: È vero.
2: Allora, ragazzi, non potete capire come mi sento carico oggi, merito della super colazione di stamattina, avocado toast con fresco cremoso Exquisa Vitality.
1: Ah, però buono.
2: Buonissimo. E poi il fresco cremoso Exquisa Vitality è il mio nuovo mai più senza. Ha il 10% di proteine e solo il 4% di grassi, quindi ti dà la giusta dose di energia senza appesantire e il gusto è lo stesso.
3: Allora da provare. Luca, grazie per la dritta. Anche voi scoprite il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: Sì, tra l'altro Giulia, l'Exquisa lo mette nel libro.
3: Il libro,
1: perché
3: certo.
1: Ha paura che qualcuno possa rubarli
3: sopra i
1: poi.
3: Soldi, così che non si vedono, capite?
1: Sì, tutta
3: tutto
1: strategia, mischiato,
3: tutto, voi
1: brava.
3: Non capite.
1: Ma furba.
5: Il vento sta per cambiare a Portopollo. Domani sera.

0: 19.30. L'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Domani sera, Rubis Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Geely.
1: Con Geely, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
2: Pepepesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepepesto, lavorato
3: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
2: Lavorato fresco.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato. Nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
10: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
11: Resorts. E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
12: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
13: Da Ottica Demenego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica Demenego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
13: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: Lorenzo Giovanotti, pochi minuti alle 10 con la famiglia RTL 125. Ciao amici ascoltatori, io nascondo le cose in una finta presa elettrica.
1: Vedi?
2: Quindi,
0: questa sì, è professionista.
1: Ma infatti
0: però
1: io ce l'ho nell'elencone dei posti dove puoi nascondere gli oggetti preziosi, i soldi, che sono le cose più, no, qui teniamo magari di più, abbiamo paura che ce le rubino.
3: Però sentiamo questa cosa della finta presa elettrica, carino, perché uno ci pensa due volte prima di infilare il dito, no?
2: Certo.
0: Brava Jay.
2: Esattamente. Senti che questo, senti questo però messaggio. Senti.
4: Famiglia, buongiorno. Allora, partendo dal presupposto che un ladro con un po' di cuore dovrebbe lasciarmi un'offerta se viene a casa mia, però io ho un orsacchiotto con una cerniera dietro, lo tengo sul comodino e sì, non ho tanta roba, però quei pochi risparmi liquidi, diciamo così, li tengo in bella vista. Ecco. Sembra che, insomma, sembra un orsacchiotto normale, quindi
5: preparati a trovare un altro nascondiglio, perché
1: sì. Allora, io ho visto delle cose purtroppo in case di amici, no, dove erano passati ladri, proprio di oggetti, peluche squartati, sì, cuscini, infatti, materassi, quindi in realtà di tutto di più. Però
3: sì, il materasso è un classico,
1: sì, quindi mai sotto il materasso, infatti ti dicono quelli bravi, mai dietro il quadro, Emanuele, cioè non...
0: Ma io non c'ho una lira, quindi non metto niente, cioè tranquilli.
1: Vabbè,
0: con me, non
1: tu è in cassaforte, vero, tutto in cassaforte, certo. Che anche lì in un attimo tac tac. Guarda, te l'aprono.
0: La cosa più preziosa è un, sì, Xbox, quello volevo dirvi. Quindi
1: allora,
0: volevo dirvi
1: altri suggerimenti, dicono barattoli di marmellata finti, dentro i soldi, cielo, nel frigorifero, ovviamente il congelatore con i soldi dentro in un coso di
3: bello. Ma spiegare la marmellata, io non ho capito.
1: Jay, marmellata vuota o anche
3: ho
1: piena,
3: capito,
1: come
3: ma
1: vuoi,
3: vedi dentro,
1: no,
3: sì, ma
1: no,
3: poi
1: a piena, facciamo così, piena con il sacchetto freezer e i soldi nel sacchetto freezer dentro, capito?
5: Un lavoraccio praticamente.
1: Non ha capito.
5: Di una complicazione.
2: Io direi spendili, sì, tutti, così non hai il problema di nasconderli.
1: Vabbè, ma Jay tanto non c'ha le carte di credito, vero? Speriamo quelle, no, perché sennò diventa difficile spiegare poi tutto il resto.
3: Tutti al limite comunque.

0: Senti qualche eleganza, vedi, magari Alicia Keys nasconde le cose nel pianoforte. Ora, sì, chi di voi non ha un pianoforte a casa per nascondere?
1: A coda.
2: Tutti. Manu, quando sei venuto da me hai suonato.
0: Brava, adesso non possiamo dire tutto. Ho suonato il pianoforte di Jay.
1: Chi è?
3: Buongiorno, io direi che dopo tutti questi consigli che stiamo dando, ci troveremo le case più devastate di quelle che di solito i ladri ci lasciano.
1: È il contrario. Baci, è il contrario, che dando indicazioni su dove andare a cercare velocemente. Cioè, voglio dire,
4: scusa, tra l'altro, diamo per scontato che si parli solo di ladri, ma a volte uno nasconde le cose anche dal compagno. Dalla compagno.
0: Cioè, soprattutto, quanto hai pagato quel videogioco?
4: Non solo, ma anche lo yogurt nel frigo io nascondo, perché sennò me lo magna. Cioè, per
0: allora nascondo sui prezzi.
1: Quanti di voi buttano via lo scontrino prima di arrivare a casa?
4: Oppure hai comprato?
2: Sì.
4: Se butto via lo scontrino?
0: Che Jennifer nasconde dietro la cucina, entra da dietro.
4: È vero,
0: vestiti.
4: Come fai a sapere? Te l'ho detto, te l'ho raccontato.
2: Anche a Campora, provincia di Salerno, sono le 10.
0: Brava.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Maria Paola Raiola. Apriamo con il caso di Fakir Abderrahim, morto durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro a Bologna. Sei persone sono adesso attenzionate dalla procura, due agenti che sono intervenuti e quattro operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato. Ieri scontri durante una manifestazione in città, la guerriglia urbana è andata avanti anche nelle prime ore del mattino, è stata ritrovata un'auto del comune in fiamme e sono intervenuti i vigili del fuoco. Un altro caso di cronaca è invece terreno di scontro politico in queste ore, quello della condanna al gioielliere Mario Roggero. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
7: La procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. Roggero, lo ricordiamo, è stato condannato anche a un risarcimento danni ai parenti delle vittime di 480.000 euro. La moglie e le due figlie lo hanno visitato in carcere a Bollate, dove il negoziante, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e per averne ferito un terzo, è detenuto da venerdì scorso e hanno riferito che sta bene ed è tranquillo. Intanto, oltre allo scontro tra maggioranza e opposizione sulla grazia, si registrano frizioni nel governo sulla proposta della Lega di estendere la legittima difesa. Si rischia e liberi tutti, dice il viceministro Sisto a nome di Forza Italia, mentre le opposizioni parlano di un'iniziativa che apre le porte al Far West. E la vicenda Roggero cattura anche l'attenzione di Elon Musk, che in un post su X parla di follia e chiede persino la condanna di giudice e pubblico ministero.
6: Siamo all'apertura di Piazza Affari. Buona giornata a Marco Castelletti.
8: Buongiorno. Apertura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,26%. Negativo invece il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,37%. Tra le blue chips si distinguono Prismian più 3,16% e Leonardo più 2,68%. In controtendenza Amplifon meno 1,41% e Campari meno 1,37%. In leggera diminuzione lo spread BTP Bund ora a quota 82 punti, stabile infine il petrolio a $89 al barile. Dal SEG Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete. Apriamo con la 13 Bologna-Padova. A causa di un incidente con un'auto coinvolta si registrano 5 km di coda tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna. La circolazione avviene su una sola corsia. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti, tempi fino a 20 minuti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Milano. In Toscana code sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e la 11 Firenze-Pisa Nord verso Bologna, mentre per lavori è chiusa la 1 Panoramica. Questo fino alle ore 14 tra Pian del Voglio e la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine code verso Roma sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Con questo è tutto, buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
10: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Vai Ricuzza, buongiorno ancora, alle 10.04, martedì 21 luglio. Tradizione estiva, doppia sigla.
11: No, no, vai.
12: We are family.
0: We are family, buongiorno.
12: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulietta.
0: Rieccola la famiglia. Ciao Ricky, Pio, Sara, Jay, Giulietta, Luca Viscardi. Buongiorno anche da Carocci qui a Roma. Insomma, continuiamo con Mondoladri o vogliamo finalmente voltare pagina?
4: No, no, voltiamo pagina, ma...
2: un argomento triste.
4: No, ma in realtà la partenza non era quella, cioè il senso era il nascondiglio delle nostre cose a cui teniamo di più, che ripeto può essere anche rispetto ai membri della famiglia, non è
1: non
4: che...
1: Non me lo ricordo più.
4: Vedi?
2: Beh, quello è il problema, che delle volte nascondiamo delle cose per gli altri e poi non le troviamo noi.
4: Da lì siamo partiti, sì.
0: Io nascondo la Nutella a Virginia.
2: No, amore, perché, che la tua bimba.
0: Che la bambina.
2: Ma lei, dalle una cucchiata.
0: Una cucchiata. Vabbè, le darò una cucchiata.
4: La cucchiara, voleva dirla un po'. A cucchiara, a romana, a cucchiata. Vabbè.
2: È

0: In Liga, buon martedì, 10-11 minuti con la famiglia RTL 102.5 in diretta. Ci sono cose, devo dire, che d'estate uno non vorrebbe mai fare, signora mia, è il trasloco. Base mia. Triste, immaginatela.
1: Però è forse una delle cose che si fanno di più, nel senso che tu approfitti delle tue ferie per fare anche il trasloco.
2: Ferie buttate, praticamente.
1: Lavori in casa, sai.
2: Però, anche perché di solito gli affitti, uno che magari prende una casa in affitto inizia da settembre, no? Quindi lo fai ad agosto trasloco.
3: Però, purtroppo, scusate, la tradizione ancora una volta, una volta si chiamava San Martino in alcune zone del nord Italia, ed è novembre.
1: 11 novembre, quindi, 11 San novembre,
3: quindi insomma la tradizione era quella di traslocare a novembre, che era anche dopo il raccolto, se non ricordo male.
2: E vorrei aggiungere che il trasloco, se non sbaglio, lo so perché ne ho fatti 15, è classificato top 3 come cose più stressanti che uno deve appunto subire e vivere nella propria
1: vita. È addirittura
2: vita.
1: Quasi appaiato al lutto, pensa.
2: Sì, no, ma stress. È folle, perché comunque lo è sotto un certo punto.
3: Tra l'altro mi verrebbe da chiedervi, quanti anni sono che avete quello scatolone in cantina che dovevate buttare via due giorni dopo il trasloco?
2: Comunque io ho una notizia simpatica e anche magari può essere d'aiuto per i nostri ascoltatori, perché l'IKEA, non so se potevamo citarlo ormai,
3: l'abbiamo detto.
2: Salutiamo, anzi, se vuoi regalarci una sedia, una roba, noi siamo qui.
0: Uno sgrabrizen,
2: quello che vuole, anche un salmone a fumo, quello che vuole.
3: Le patatine.
1: Masco, ma è da montare, non siete capaci voi due, cosa volete?
2: No, zero, figurati.
1: Dai,
2: creato, ha realizzato una collezione di mobili facili da smontare e apposta per il trasloco, quindi facili anche da trasportare, no? Da una casa all'altra. E questa è un po' l'idea. Ci sono dei tavolini, guarda, io adesso le immagini, ma le trovate anche sul loro profilo social. Un tavolino che ti porti sulla spalla,
0: È comodo.
1: È un'ottima idea, quindi, che fa rima con IKEA, perché c'è un po' l'idea del camperista, cioè, capito? E noi abbiamo delle cose che si montano e che ci portiamo dietro nel fuoristrada, per esempio
2: un tavolo sulle spalle.
1: È comodissimo.
0: Quella che va in albergo. Ma vai,
2: la domanda è, regge? Speriamo di sì.
1: Sì, ma certo.

0: Taylor Swift su RTL 102.5. Leggevo ogni giorno in Italia 4.000 traslochi.
1: Mamma
0: ogni
1: mia,
0: giorno, quindi anche
2: aiuto.
0: Oggi.
2: Sì,
0: anche oggi 4.000 traslochi. E l'altro dato che volevo darvi è: gli italiani cambiano casa mediamente nella vita almeno 4 volte. Come siete messi voi?
3: Ci sta, no, io di più. Sicuramente di più, quasi 10 traslochi.
1: Quindi sì. No, tu alzi la media, io.
2: No, io non lo conto neanche.
1: Sì, forse già fatti 4, quindi
3: Vabbè, diciamo che poi ci sono anche i rimedi suggeriti dagli ascoltatori al 378-378-105 per non avere i cartoni in giro, dice GGG, metteteli in box.
2: Certo, così mi sembra una bella idea.
3: Ecco, ci sono anche delle superstizioni, cose che non sapevo, che sono molto italiane, quando appunto cambi appartamento. Intanto ho scoperto che a Napoli è il 4 maggio il giorno dei traslochi, ufficialmente. Vedi che più conferma?
1: Ah sì?
3: Sì, perché una volta l'affitto si pagava, la scadenza era il 4 maggio, il 4 settembre, eccetera. Quindi se qualcuno non pagava... spesso capitava che con la buona stagione, la bella stagione, venivano mandati via il 4 maggio e quindi poi è rimasta una tradizione. Attenzione, quando entrate nella casa nuova non spazzate subito per terra perché non porta bene.
1: Non c'è pericolo, guarda. Ma come no? Via col vecchio, avanti col nuovo.
3: No, bisogna stare attenti. Prima dell'alba e dopo il tramonto sembrerebbe portare cattiva sorte sul fronte delle spese.
1: C'è sempre una.
2: Entro nella casa dei miei sogni, arriva mia mamma a vederla, dico com'è? E dopo qualche secondo mia mamma fa, non c'è il crocifisso.
1: No, cioè, è un attimo a metterlo.
3: Ma la mamma, lo sai com'è la mamma.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Dettagli in negozio e su demenego.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria.

0: What About Us 10:33, canzone che può essere una buona colonna sonora mentre fai gli scatoloni.
1: Sì, sì.
2: Beh, dipende, perché te ne vai da quella casa, perché se c'è una rottura in questo caso
3: che ne sarà di noi. What About Us, certo.
4: Sì, vabbè, ma non rattristate tutto, però,
0: no,
4: pensando
2: quella vena malinconica.
4: Sì, ci sono delle cose però che si fanno per tradizione, dicevamo, durante il trasloco. Sì. Ci hanno segnalato per esempio il primo pranzo, la prima cena a base di pesce.
2: Non si fa?
4: Sì, perché porta bene, si fa.
2: Ah, perché
4: porta
2: bene. I soldi
0: abbonano.
4: Una cucchiata uguale alla cucchiata.
3: Sai un altro colpo di genio per il trasloco? Tu fai la scatola tutta bella, numerata, precisa, con scritto cosa c'è dentro, poi le persone che trasportano le scatole le mettono tutte rovesciate.
0: E quindi certo, ditela.
4: Però tanto prima o poi le tirano giù, quindi lo vedi lo stesso il numero. Attenzione, se vi cade un pettine in casa, anche questo porta bene, perché qualcuno vi sta pensando.
2: Tutti
4: e vi augura
2: giorni.
4: Ogni bene. Quindi
2: benissimo.
4: Nell'appartamento nuovo questo.
2: La spazzola vale?
4: No, pettine. Adesso pettine.
0: Io voglio sapere su quale sito le trova.
4: Poi le prime cose che devono entrare nella casa nuova sono il pane, che è segno di abbondanza, e il sale per scacciare, purificare, scacciare cose brutte.
3: La prima cosa è il router wifi, devi avere la connessione.
2: È
4: poi,
2: vero.
4: Mai portare nella nuova casa la scopa vecchia. Quindi solo la scopa nuova.
0: Devo comprare la scopa nuova.
4: Giorni da evitare, poi martedì e venerdì, il 13 del mese, l'intero mese di agosto. Non si può traslocare ad agosto.
0: Ecco qua, un saluto agli italiani.
2: Ma come? Abbiamo detto poco fa che ne approfittano durante l'estate per le ferie.
4: Poi monetine portafortuna, quindi spargere monetine nei pavimenti e negli angoli della casa appena arrivati.
2: Sempre lì, le monetine abbandonano.
4: Abbondano. E poi ovviamente il classico ferro di cavallo, però con le punte all'insù.
2: Ah, non la sapevo questa.
0: Ecco perché mi va così. Ora la cara. Ecco.

0: È tornato Rovazzi New It qui con Arisa e Nino D'Angelo, 10:39 minuti. Noi comunque siamo fatti 1:40 di DJ che diceva: comunque fa freddo qua dentro.
1: Ma si gela, ma si gela.
2: Perché hai l'aria condizionata in testa. Ecco, vieni di qua, vuoi venire di qua?
1: Ho la boccata in testa.
3: Appena si abbassano le temperature fuori. Vabbè, dai, i soliti discorsi.
2: Sì. Però vi ho detto questa cosa del ferro di cavallo, quindi vedi, non è il solito discorso. Cioè, ho svoltato la vita a tanti ascoltatori stamattina.
4: Oggi in ascensore, se incontro qualcuno con cui non so cosa dire, parlerò del ferro di cavallo anziché del tempo.
2: Come mettere il ferro di cavallo a casa?
0: Grazie, questa cosa l'avete capita, salutando anche un po' gli ascoltatori che in questo momento li stanno facendo. Cristina: ciao ragazzi, il primo trasloco è stato nel 2018, da Enna a Settimo Torinese, e ieri ho ultimato il mio nono trasloco in Lombardia, a Lecco. Lavoro in ospedale, quindi Cristi, ti mandiamo un abbraccio.
2: Nomade praticamente, perché così, perché non è che tante volte tu scegli di cambiare casa, dove c'è il lavoro e segui il lavoro e le tue esigenze anche economiche, no?
4: E quindi Cristina, welcome to Lombardia. Beh, noi diciamo così, no?
1: Ah, non lo sapevo, diciamo così. Vabbè, e poi
2: diglielo in dialetto, non...
4: Però non Lecco, è quello di Lecco. Vabbè, che è un po' una via di mezzo tra comasco, bergamasco, milanese.
2: Improvvisa un po'.
4: Benvenuti.
1: Benvenuti, francese, questo era francese.
0: Benvenuti, questa la facevo anch'io a Roma. Benvenuti.
2: Va bene, insomma, benvenuti soprattutto su RTL 102.5.
4: Amici di Lecco, 378-378-1025, diamo la benvenuta a Cristina Lecco.
2: In dialetto.
1: Mandateci vocale.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
8: Ti accompagno, ti aspetto, ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena...
9: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su Moby.

0: disney.it.
1: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 13.

0: Luis Capaldi, 10:49 su RTL 102.5. Vabbè, sempre bella musica.
1: Coltellate,
0: ascoltiamo. Lo so, qua un po' brividino e pianto, ma fortunatamente invece gli ascoltatori non ci fanno fare figuraccia. Salutiamo in. Qual era il dialetto?
1: Lecchese,
0: l'ascoltatrice che ha fatto il trasloco, prego.
2: Uè, Cristina, benvenuta a Lec. Raccomandine,
1: molto simile al milanese, al brianzolo.
3: Sì, abbastanza.
0: Un altro che è?
4: Direttamente da quel ramo del lago di Como si dice benvenuta a Lec.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo. Questo mi suonava meglio.
5: Così si fa, così ragazzi. Questa è accoglienza. Cioè,
0: bravi,
5: non è che.
0: Ragazzi,
5: oh,
0: benvenuti a Lec. Ecco.
1: Oh, ti viene bene, complimenti.
0: Grazie.
5: Ma non sei capace proprio.
0: È come Massimo Boldi quando fa il romano. Io faccio uguale con lei.
5: Sì. Allora, c'è una notizia carina che arriva da un'azienda, vero Luca?
3: Sì. Allora, un'azienda che poi è Pizza Out, se ne parla molto, no? È stata visitata anche dal presidente Mattarella. Insomma, è lo spazio dedicato ai ragazzi con autismo e c'è adesso la possibilità di fare una pausa con abbraccio. Cioè, per i dipendenti c'è il momento in cui ci si può trovare e farsi una coccola, così, per un momento in cui si sta bene.
1: Ma tra clienti e dipendenti oppure tra di loro?
3: Tra i dipendenti, tra le persone che lavorano. E, insomma, è uno dei benefit. Tra l'altro sta continuando a crescere e assumere persone.
5: Certo,
3: quindi,
5: vero. Infatti l'iniziativa, l'impresa è bellissima, l'idea è bellissima, sana, come piace a noi. E, però a questo punto dobbiamo replicarla.
1: Ma possiamo farlo anche noi fra colleghi,
0: ecco,
1: no?
0: Infatti questo mi piace, ecco, andiamo un po', quindi nel senso, quando ci vediamo posso abbracciarvi.
5: Certo.
0: Ragazzi,
5: vabbè, ma tu ormai sei lì, lo facciamo noi qua, Emanuele.
0: Allora, no, quando ci vediamo.
1: Da notare come nessuno si è schiodato dalla propria postazione per andare ad abbracciare l'altro,
5: ma
1: cioè,
5: perché
1: proprio siamo gelidi.
5: No, c'è il microfono, ci dobbiamo portare presso il microfono. Come si fa?
0: Secondo me avrei abbracciato.
1: Allora, lo so.
5: Però lo spunto secondo me è carino, sarebbe da suggerire. Io lo veramente, tutte le aziende dovrebbero avere un momento in cui il team, spesso le squadre, no, parlando di sport eccetera, fanno questa cosa qui, che si abbraccia come al rugby, no, che si stringono tutti.
3: Ma se ci fosse il bonus abbraccio, il momento abbraccio, voi che siete all'ascolto, verso chi andreste per primo o per prima?
1: Individuate il collega o la collega.
5: Ah, quindi cosa vuoi, nome e cognome, Visca?
3: No, io così, vorrei sapere.
5: Ah, io non posso dirlo, è quello del sogno.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Arriva il millennio, ma prima, scusate, però non abbiamo ancora avuto la giornata. Oggi che giornata è? Mondiale,
3: allora, internazionale? A me risulta la giornata mondiale del cane, anche se quella ufficiale sarebbe ad agosto, però per me potrebbero essere tutti i giorni giornate mondiali dei cani. E soprattutto contro l'abbandono, perché sapete che d'estate ci sono quelle carogne, quei fetenti che abbandonano gli animali in generale, non solo i cani. Quindi oggi...
2: E noi cosa auguriamo a chi le abbandona un animale?
4: Un mal di pancia di quelli proprio che sei per strada.
3: Mentre siete in viaggio.
4: Esatto,
3: allora,
4: perché,
3: non posso dirlo che cosa
5: avete
3: auguro,
5: presenti
3: perché
5: i migliori anni della vostra vita? Per noi non ci saranno.

0: E vabbè, capolavoro. Qui proprio capolavoro, non si può dire nient'altro. Se non viva Renato Zero, viva la musica di RTL 102.5. Posso dire, e viva anche Peppino Guardiola. Ma arriverà? Non arriverà. Perché ragazzi, avete letto che forse sembra possa?
1: Sì.
0: Magari.
1: Sì, però lui ha detto in realtà che si sarebbe preso una pausa fino a gennaio, quindi questo lo escluderebbe.
2: Se dice di no lui.
3: Ma nessuna squadra italiana fa un'offerta per Yamal.
1: Niente, lei ce l'ha. Ma non tanto per Yamal, per il fratellino.
3: Lo so,
1: lei
3: lo so.
1: Non può fregare di meno.
3: Famiglia, io
2: costerà solo 250, 300 milioni, cosa vuoi che sia?
1: Ma sì, cioè, sarebbe un buon acquisto, sì, è un investimento.
3: Ci abbiamo una lira.
1: Scusate, invece, tornando sul CT della Nazionale, dovremmo sapere tutto, ci hanno detto entro giovedì.
0: Dicono, sì. Dicono perché sembra che Maldini e Leonardo siano andati a Barcellona, sì, a parlare con Guardiola, ora vai a sapere se lui
1: hanno passato il weekend con lui.
0: Ha fatto la vacanza alla fine, che gli frega quelli.
2: Perché se poi lui dovesse dire di no.
3: Ma mi fa ridere che abbiamo solo due opzioni comunque, cioè questa cosa è assurda.
1: No, tre
3: c'è opzioni.
1: Mancini. C'è Mancini, Pirlo e
2: vabbè, e io direi ringraziamo tutti a questo punto, andiamo via, ringraziamo Exquisa che con il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
1: Oh, e se non avete ancora provato il fresco cremoso Exquisa, partite dal classico, gustoso e cremoso, senza conservanti e senza OGM. Buonissimo, spalmato su una fetta di pane.
0: Ed è perfetto per preparare tante ricette veloci e sfiziose. Le trovate tutte su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: Oh. Va bene, allora adesso abbiamo fatto i tre nomi del CT, non sarà nessuno dei tre, lo sapete come funziona, no?
2: Assolutamente.
1: Per come è fatta la famiglia. Grazie Ricky, grazie Pio, a domani.
3: Ciao, ciao. Ciao.
4: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Buongiorno, anche a Montevago, provincia di Agrigento. Sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona giornata da Maria Paola Raiola. In apertura una notizia giunta da poco in redazione. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina nel Trevigiano, mentre si trovava in gita in un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio, che comunque risale a qualche settimana fa, dopo i recenti casi di cronaca anche mortali che purtroppo hanno coinvolto giovanissimi. In queste ore il caldo sta raggiungendo il picco in diverse località. Al nord intanto si registrano temporali e vento forte. Allora ascoltiamo Mario Vai.
7: Ancora caldo estremo, ma la tregua è vicina. Oggi salgono a 18 le città italiane da bollino rosso, con temperature ancora oltre i 45 gradi in Sardegna, dove in provincia di Nuoro sono stati registrati 47 gradi. Da domani però l'ondata di calore inizierà ad attenuarsi e mercoledì le città in massima allerta scenderanno a 7. Intanto il paese resta diviso tra afa e maltempo. Al sud continua l'emergenza incendi con allerta rossa in Sicilia. Al nord invece violenti temporali, grandinate e raffiche di vento stanno causando gravi danni alle coltivazioni.

0: con chicchi di grandine fino a 10 centimetri tra Lombardia ed Emilia. Per domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche e gialla in diverse regioni del centro-nord. L'estate resta dunque segnata da eventi estremi tra caldo record e fenomeni meteo sempre più intensi.
1: A Bologna la guerriglia urbana che si è scatenata durante la manifestazione organizzata dal sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir ha lasciato una scia di danni importanti in centro città. È stata data alle fiamme almeno un'auto del municipio, 11 i feriti curati sul posto ieri tra agenti e manifestanti. La situazione è degenerata quando alcune persone si sono staccate dal presidio pacifico e hanno lanciato una bomba carta e petardi contro la polizia, che poi ha risposto con cariche e idranti. Per la morte di Fakir, deceduto durante un fermo di polizia, ci sono 6 persone coinvolte tra agenti e operatori del 118. A Grinzana e Cavour, in provincia di Cuneo, ha riaperto da questa mattina la gioielleria di Mario Roggero. L'uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per l'omicidio di 2 dei 3 rapinatori che assaltarono il suo negozio nel 2021. Occuparsi dell'attività, la moglie e una delle 4 figlie. È tutto.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico sulla 13 Bologna-Padova. Per un incidente risolto si segnalano 4 km di coda tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna e occorrono 45 minuti per percorrere il tratto. E per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle-Genova si segnala 1 km di coda tra Busalle e Roncoscrivia verso Milano. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia e prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E il veicolo è rimosso sulla 1 direttissima, rimane 1 chilometro di coda tra Badia e il Bivio con la panoramica verso Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti, mentre il traffico è ancora intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E queste le principali segnalazioni di traffico, al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
5: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
6: Eccoci qui, lunedì, è lunedì, no, è martedì.
7: Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia.
6: È martedì 21 luglio, buongiorno, 11:05 minuti, e qui con noi Jessica Brugali.
8: Buongiorno a tutti, ed è qui con noi anche la nostra Ceci, buongiorno.
7: Buongiorno
8: Ceci.
7: A tutti, buongiorno, e soprattutto come ogni mattina puntuale, come le tasse, Angelo Pariguini.
8: Buongiorno. Un po' meglio delle tasse, devo dire, il nostro Angelo.
7: Puntuale,
8: si,
7: come
8: un po' meglio.
6: Si paga qualcosa il 21 di luglio? Boh, non lo so.
7: Io non voglio sapere l'amministratore.
6: Ah, sì. Ecco,
7: oggi
6: tutto a posto, tutto bello.
8: Beh, come state?
6: Avete portato qualche allerta meteo?
8: No, abbiamo portato il sole.
6: Il sole leggero
8: stamattina.
7: Infatti io comunque ultimamente prima di uscire metto sempre la crema solare.
8: Brava, molto importante.
7: Sì, sul viso, sulle spalle, perché dico, metti che comunque questo tempo un po' ballerino, poi a un certo momento mi schiaffa il sole in fronte, almeno sono protetta.
8: Beh, però qui in studio, insomma, non c'è rischio. Io non la metto, anche perché però sudo troppo e sudo ancora di più con la crema. Devo trovare una soluzione.
7: Attenzione.
8: Sì.
7: Di prendere creme leggere, ho un brand da consigliarti,
8: sudo comunque.
7: Te lo dico dopo.
6: Vi ascolterei per ore. Confessate tutte e due che

0: Comunque avete lo sciallettino lì anti-aria condizionata?
1: Sì. No, io già la camicia manica lunga apposta.
2: Scusa, tu come tutti gli uomini naturalmente fai la skin care lavandoti la faccia con il sapone per i piatti.
0: Sì, certo.
2: Certo, ovviamente. E non hai,
1: ecco,
2: hai la pelle perfetta.
1: Sì, ecco perché sente il profumo d'aceto.
0: Sul perfetto avrei qualche cosa da dire, ma comunque è tutto a posto. Prima di cominciare salutiamo tutti i dipendenti Eurospin che lavorano nei 1300 punti vendita in Italia.
2: 1300 punti vendita sono veramente tanti e sicuramente c'è un Eurospin anche vicino a voi. Scoprite dove su eurospin.it.
1: Giusto, perché certe scoperte ti cambiano la spesa, come da Eurospin, dove la convenienza incontra ogni giorno tanta qualità. Scaricate anche l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi.
0: Io comincerei

0: sì.
1: Dal Da Vinci, per wow. sempre sì, vincitore del Festival di Sanremo di quest'anno, le 11.14. Buongiorno dalla Ceci e da Jessica.
2: Buongiorno,
1: da Angelo.
2: Buongiorno.
1: Professoressa, buongiorno.
2: Ah, buongiorno, avete buongiorno. Visto questo mio look?
3: Mamma mia, posso chiedere
2: mattina?
3: In regia, visto sì. che la Ge oggi no, c'ha no. gli occhiali far partire.
2: No, grazie.
3: No, questo sì, grazie. Ma una base super quark a caso?
1: Così.
2: E che no? cosa racconto con una base super quark a caso?
3: Quanto è importante indossare degli occhiali per darsi un tono.
2: È vero, per sembrare anche un pochino più seri, no?
3: Guardala.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, la psicologa Jessica sì, stamattina perfetto. Ci vuole proporre un quesito.
2: E qual è il quesito? Non conosco nemmeno io.
1: Stiamo per partire.
2: Vediamo.
1: Stiamo allora. Per partire per le vacanze.
3: Sì.
1: Ok? Perché settimana prossima, secondo me, qualcuno decisamente si muoverà.
3: Sì.
1: Che cosa non potete non mettere in valigia prima di partire per le vacanze?
2: Pensate che questo argomento è serio?
1: Sì.
3: Sì.
2: Cioè diventa serio con la base super quark anche okay. un argomento
3: sì.
2: così.
3: E tu con gli occhiali io sì. cioè io ci credo sì. tantissimo. Dimmi una cosa a caso sulla valigia, tipo cosa non può mancare, dimmela a caso.
2: Le infradito.
3: Mamma mia,
2: l'infradito.
1: Io le infradito le metto ai piedi.
2: E tu io no, scusa, io sto parlando della mia valigia.
3: Cosa mettono le infradito in aereo?
1: Lo spazzolino elettrico.
2: Lo spazzolino elettrico, lo sapete che non è così funzionale come lo spazzolino normale innanzitutto. Allora, però.
1: Oggi correggo,
2: visto che sono prof, oggi mi
3: io
2: sento di correggere.
3: Io non sono in grado di usare lo spazzolino elettrico, ve lo posso dire.
1: No. Non sei in grado?
3: No, perché poi mi distraggo.
2: In che senso?
1: Cioè?
3: Perché questo coso, cioè, sei lì, dici, e ogni tanto dico, che effetto fa se me lo appoggio sugli zigomi?
2: Ma in che senso?
3: Perché tipo un massaggio, no? Oppure dici, oggi ho no. giuro, ho le borse sotto gli occhi.
2: Vediamo
3: metto,
2: se fa effetto anche sulle borse. No.
3: Certo,
2: dai.
3: Fa benissimo.
1: Ma quella è la crema per le emorroidi che fa effetto sulle borse per gli occhi. Ma
3: lo stai dicendo con la base di super quark? Sei
1: sì,
3: serio?
1: Sì.
2: Ma come l'hai scoperto soprattutto?
3: Come l'hai scoperto, Angelo? Che è la crema per quel tipo di problema
2: se lo stava
3: si può
2: mettendo da una parte.
3: Perché
2: poi
3: hai la faccia
2: capiamo.
3: Come.
1: Basta così, va bene. C'è MGK che ci salva.
2: Oh, mamma mia.
3: Io oggi vi ringrazio di cuore, raga.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: anyway. Enough is enough. Post Malone, RTL 102.5, 11:22. Come sempre, avviva l'Italia con la Ceci, la Jessica, l'Angelo. I vostri messaggi al 378-378-1025. Cosa non può mancare nella valigia delle vostre vacanze?
1: Ci scrivono: ciao belli, in valigia non può mancare la suocera, perché ovviamente paga lei. Beh, insomma, fortunato il nostro amico, fortunato.
2: Sì, sì, aspetta. Si è accorto di niente.
0: Dobbiamo approfondire la storia dello spazzolino elettrico, però.
1: Sì, è vero. Perché? Tra l'altro, io utilizzo. Cioè, voglio dire, no.
0: E quindi perché dici che
1: non... Perché ho letto così su internet.
0: Ah, beh, però non è che tutto quello
2: che c'è
0: scritto.
2: I tuoi studi, i tuoi studi, cosa l'hai letto su internet?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Dua Lipa.
1: No,
0: non è così?
1: Mi ricordo. No, ne hai fatta un'altra così improvvisando. Mi ricordi una tipo a Dua Lipa, era mi ricordi una, mi ricordi due.
0: Ah, ecco.
1: E mi ricordi tria anche. Guarda, wow. E finiamo qua.
0: Bene, con Love
1: 208.
0: Sì.

0: 208. Siamo alle 11.32, questa è RTL 102.5, il 21 di luglio. Yes. È già iniziata l'estate da un mese, colpo di scena.
1: Io non sono pronta, non può non durare so. Sei mesi l'estate.
0: Sì. Cioè, ma tra sei mesi d'estate sono un po' indeciso. Vorrei che fosse sempre il mese di maggio.
1: Ah, maggio.
0: Come clima?
1: Troppo instabile per i miei gusti. Meglio
0: gli
1: settembre.
0: Ultimi maggi.
1: I primi settembre.
0: Gli ultimi settembre.
1: Bello, mi piace. Settembre è un mese meraviglioso dal punto di vista climatico.
0: Bene, al 378-378-1025 arrivano le cose che non si possono lasciare a casa e che devono essere assolutamente messe in valigia. Prego dalla regia.
2: Amici e amiche di RTL,
0: ciao Andrea.
2: Per me non è vacanza, ciao. Se non sì. Ho, non so se faccio della pubblicità, la settimana enigmistica. Che poi magari non ho tempo di fare, faccio solo il gioco dei puntini. Però io il giorno che parto devo avere la settimana enigmistica nuova.
1: Bella, ma è importantissimo,
3: bella.
1: Ragazzi.
3: Anche allora, voi la fate?
0: Tu cosa sei campionessa mondiale di cosa?
3: No, in realtà non lo faccio.
0: Parole incrociate?
3: Sì,
1: sì, anche io.
0: Crittografate?
1: Sì.
0: Facilitate?
3: Facilitate.
0: Com'è che era?
3: No,
0: il quesito
3: Sudoku,
0: della.
3: Carino.
1: Il quesito del. Il quesito... Corvo?
0: No. No, il quesito. Non mi ricordo più. Della Sfinge, forse. Della... Sì.
1: No, ragazzi.
0: La rubrica parole... lo sapevate che? Ci ho fatto dei programmi radio per anni con la rubrica lo sapevate
1: e
0: che?
1: E le barzellette?
0: Le barzellette.
3: Ma perché non facciamo un giochetto anche qui?
0: Cosa vuoi fare?
3: Il non Viva mi l'Italia.
0: Non mi cose città,
3: vabbè,
0: piante,
3: anche,
0: fiori, frutti.
3: Beh, questo sì, questo sono campionessa. Campionessa di nomi cose città.
0: Cioè, sì. Settembre.

0: Of Sombra RTL 102.5, buona giornata a tutti. Io volevo raccontarvi una cosa. Ieri mi sono sentito un vero esploratore. Avete presente Cristoforo Colombo quando ha scoperto l'America? Ecco, io ho finalmente scoperto l'app Eurospin Family, dove ci sono offerte e vantaggi incredibili.
1: E anche geniali. Da Eurospin trovi una grandissima varietà di prodotti e nei reparti gastronomia, frutta e verdura e macelleria trovi sempre tanta freschezza.
2: E rimanete geniali anche durante le vacanze, perché ci sono 1300 Eurospin in Italia e sicuramente ce n'è uno vicino a voi. Cercatelo su eurospin.it.
0: E a proposito di vicinanza, noi vi siamo sempre accanto, lo saremo anche per tutto il mese d'agosto da tanti posti meravigliosi. State qui.
3: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Domani sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Domani sera, Rubis Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
4: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil

0: Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Dettagli in negozio e su demenego.it.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.

0: avanti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato. RTL 102.5.
1: Via mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di prendere in mare con la vostra unità da riporto, informatevi sugli eventuali ostacoli alla navigazione, come secche, scogli affioranti e correnti. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure al numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
1: Via mare,

0: Bene, ultimi 5 minuti di Acqua Gym sulle note di Con Calma. Ci siamo un po' riscaldati. Beh, sì. Andiamo verso mezzogiorno. Là c'è il momento del gioco aperitivo. Poi si passa al pranzo. Poi il gioco caffè, la pennichella.
1: Cena, una merenda a metà pomeriggio.
2: E no, però se fai la pennichella sacrifichi la merenda, secondo
1: ma
2: me.
1: Ma no, sì. Dai, la pennichella non dura così tanto. No, no, che fai? Non tocchi cibo dal pranzo alla cena, non ci credo.
0: In quanto tale pennichella dovrebbe durare al massimo mezz'oretta.
1: Infatti.
2: E poi ti risvegli bello fresco, come se avessi dormito 47 ore cotto sotto il sole. Io mi sento sempre, cioè la pennichella la faccio, ma è sempre un errore.
1: Io mai. Non sono mai riuscita a fare una pennichella.
0: Ti capita mai di addormentarti, che ne so, davanti al Gran Premio la domenica pomeriggio?
1: Ma no, ma io non
0: e
1: dormo,
0: ti svegli. Aspetta, no, sì. Fammi finire la domanda.
1: Vabbè, tanto le risposte no, però
2: no.
1: Vai.
2: No, falla a me, allora, davanti al Gran Premio.
0: Qualsiasi situazione in cui ti addormenti sbadatamente, ti svegli e non ti rendi conto che ora del giorno è. Pensi sì, che certo. sia mattina.
2: Certo, e oltretutto ti sembra di essere passato attraverso uno Stargate. Cioè, tipo, dormo 10 minuti che riposo gli occhi, è già buio.
0: Ma neanche sotto l'ombrellone.
1: No, perché non sono mai riuscita ad addormentarmi durante il giorno, quindi per questo ti ho detto no subito. Non
0: grillo.
1: Sono mai riuscita, mai riuscita.
2: Però sotto l'ombrellone neanch'io, raga, perché ho paura che mi rubino le cose.
1: Mai, mai durante il giorno.
2: Pineta.
0: Non ti incazzare.
1: No, no, sono
2: detto che no,
0: no.
2: E poi posso dire sotto l'ombrellone a me mette un po' di ansia perché ho paura che mi rubino le cose.
0: Vabbè, ma in che spiagge vai, scusa?
2: Ma fatti tu. No, le spiagge che si merita, bello mio.
1: E tu invece? Tu sì.
0: Io
1: voglia.
2: L'esempio del Gran Premio l'hai improvvisato così o è basato su una storia vera?
0: È tutta
2: di cronaca.
0: Tutta verità.

0: Baby, can I hold you? Tracy Chapman alle 11.59 minuti qui su RTL 102.5. Abbiamo già concluso la prima ora di Viva l'Italia.
1: Sì, abbiamo finito di unire i puntini e di riempire gli spazi neri. Adesso passiamo ai pensierini. No, scusa, quando sei in vacanza, sotto l'ombrellone, sì, nelle ore così un po' di ozio, come passi il tempo? Una volta che hai preso un po' di sole, una volta che ti sei fatto un bagno, hai fatto l'acqua gin,
2: Cruciverba.
1: Leggere.
2: Raga,
0: però in tutto
2: anche,
0: questo la giornata è finita. Cioè, non è che il bagnetto dura 30 secondi, prendere il sole dura 30 secondi.
2: Anche questo, però, insomma, dalla mattina alla sera,
1: poi,
2: voglio dire.
1: Per esempio, se tu pranzi all'una, fino alle 4:30.
2: Ah, giusto, il bagno non lo fai. Anche voi seguite la regoletta, insomma, delle 3-4 ore post pranzo.
0: Io questa cosa vorrei approfondirlo con uno studio scientifico.
1: Cioè, o subito,
2: okay, o subito,
1: o dopo, sì, tre,
2: o
1: ore.
2: Dopo 3 ore.
0: Ma qui. No, però
2: in teoria,
1: ne riparliamo, giusto? Ne riparliamo.
0: È così?
1: Questo è bello.
2: Andiamo a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, anche lì mezzogiorno.
0: Vieni con me.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In questi giorni è la cronaca a infiammare il dibattito politico. Da un lato il caso di Mario Roggero, dall'altro il focus è a Bologna, dove si fa la conta dei danni dopo gli scontri di ieri. Andiamo a Montecitorio. Alberto Ciapparoni, a te.
5: Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile sul decesso di Fakir. È doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Così poco fa sui social Meloni, commentando gli scontri di ieri sera nel capoluogo emiliano, nella manifestazione indetta dal sindaco Lepore. Insomma, per la per quel corteo non si doveva invocare, perché è irresponsabile alimentare un clima di odio verso un corpo dello Stato. E tutto si intreccia pure con il caso Roggero. La sua gioielleria è riaperta da stamani a occuparsi dell'attività, la moglie e una delle quattro figlie. Intanto il caso agita ancora la politica e la legittima difesa e una sua eventuale estensione dividono il centrodestra. Da un lato resta solido l'impegno di tutta la maggioranza contro i risarcimenti per chi delinque, ora con un emendamento comune al Senato, e per la grazia al negoziante. Dall'altro lato però il fronte si spacca appunto sulla legittima difesa. La proposta della Lega con un disegno di legge al Senato che ne allarga il perimetro non va giù a Forza Italia, e per oggi è previsto un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. A te.
4: Grazie Alberto, voltiamo pagina. Settimana di disagi per chi viaggia. Oggi si parte con lo sciopero dei voli. Ascoltiamo Mario Vai.
6: Si preannuncia una giornata difficile per chi si mette in viaggio. Oggi infatti si incrociano uno sciopero nazionale di 24 ore del personale EasyJet e una serie di agitazioni che coinvolgono il personale di terra in diversi aeroporti italiani, da Milano Malpensa a Napoli, passando per Lamezia Terme, Palermo, Olbia e Alghero. Restano garantite le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Disagi possibili anche nelle città. Bus, tram e metropolitane si fermano a Genova, Firenze, Prato e Latina. E non è finita qui. Domani e dopodomani toccherà al trasporto marittimo, mentre tra il 23 e il 24 luglio sarà la volta dello sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Per chi viaggia sono giorni da affrontare controllando partenze e collegamenti prima di mettersi in movimento.
4: Grazie, non ci sono altre notizie. Prima di salutarci, come sempre a quest'ora, vediamo come sono andati gli ascolti in TV ieri.
7: Senza mondiali di calcio, la serata TV è tutta per Canale 5. La ruota della fortuna, 4,4 milioni di media spettatori e 27,3% di share. Temptation Island, 3,8 milioni e 31,1%. Su Rai 1, l'eredità Summer, 2,9 milioni e 18,1%. Il giovane Montalbano in replica, 2 milioni e 15,1%. Sulla 7, in onda, 1,2 milioni di media spettatori e 7,4% di share. Su Rai 3, Un posto al sole, 1,1 milioni e 7,1%. Filo Rosso, 3,8% di share. Su Rete 4, Zona Bianca, 5,4%. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in diminuzione su tutta la nostra rete e c'è coda alla dogana sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Monti Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco occorrono 45 minuti per attraversare il piazzale francese verso Courmayeur. Mentre il traffico rimane intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Code sulla 1 Milano-Napoli tra il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord e la direzione strettissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti e circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultimo in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a partire da Portonaccio verso il centro città. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La

0: Maroon 5 con Sugar, RTL 102.5. Sono le 12.12, buongiorno da Jessica Brugali.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno
0: da Ceci, buongiorno.
2: E qual è il mio cognome?
0: Songini.
2: Bravo.
0: Perché ogni tanto mi fai questo quiz per vedere se sono collegato?
2: Perché ogni tanto è Jessica Brugali, Angelo Baiguini, la Ceci. Sembra che il mio nome sia La e il cognome Ceci.
0: Sì. È come... Allora, sì, i nostri colleghi. Chi? A pomeriggio, Matteo e la Zac. Lei e la Zac. Leila, non si chiama Leila, esatto. Si chiama
2: Leila Zac. Ha un'origine comunque molto culturale.
0: Jessy,
1: sì, dimmi.
0: Cos'è che ti ispira a quest'ora?
1: Allora, tante quella cose. Quella che vuole lui in realtà. Ovvero le sagre.
2: Viva le sagre.
1: Ma perché ci piacciono tanto le sagre? Dai, secondo me è anche una vera tendenza dell'estate. Esistono tante sagre diverse, molto particolari. Io sono stata di recente alla sagra degli gnocchi.
2: Bellissimo. Poi ci hanno mandato le foto. Sembravano quasi dei ravioli, gnocchi ripieni.
1: Sì, dei casoncelli. Però ecco. Voglio sapere, perché poi le sagre veramente, cioè ce ne sono tantissime, molto originali. Voi non so, siete state in qualche sagra
2: sabato
1: ultimamente?
2: Sono passata davanti alla sagra di Ravenna della Cozza.
0: La sagra della Cozza.
1: Non della piadina, no.
2: Ma quella è tutto l'anno, non c'è bisogno della sagra, amore mio.
1: E tu, Angie?
0: No, niente.

potrei fare 7000 battute sia sulla sagra dello gnocco e sia sulla sagra della cozza. Allora, visto che molti dei nostri ascoltatori, voi topoline e topoline all'ascolto, state per partire, avete già programmato di visitare la sagra del paese quando arriverete lì?

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarman.

0: Occidentali Scarma, Francesco Gabbani, RTL 102.5, le 12:21 minuti. Mi piace l'idea di immaginare un lungo viaggio verso una località di villeggiatura, diciamo così, e arrivare lì, buttare la valigia in appartamento, in hotel, dove capita, e poi subito sulle panchine gialle della sagra del paese. Sbam!
1: Ma noi ci immaginavamo chissà che spiagge, insomma, subito un tuffo. Invece no,
0: nelle sagre non ci sono le panchine gialle.
2: Cioè, quelle di legno.
1: Quelle di legno.
2: Le avrei definite marroni.
1: Infatti, perché bravo, gialle? Ma non sono gialle.
2: Sono dipinte?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

in cerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà.

è già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: mia cara Italia, benvenuta a Viva l'Italia, Gali su RTL 102.5 alle 12.30, oggi 21 luglio,
1: sì.
0: Si potrebbe andare in provincia di Piacenza a
1: sì.
0: Carmiano,
1: sì.
0: Perché c'è la sagra dello spiedino, molto interessante.
1: Molto, sì, sì.
0: Interessante anche la sagra della fuiada in provincia di Modena.
1: Ah.
0: Attenzione, la pasta, la fuiada.
1: La pasta. Fammi vedere che cos'è, ammetto di non sapere.
0: Subito a cercare. Perché sai, nel fine settimana ci sono
1: sì,
0: sempre
1: sagre,
0: però c'è anche tantissima gente.
1: Wow.
0: E chi organizza le sagre che si allungano anche nell'infrasettimanale fanno un servizio, diciamo, mm-hmm. così alla popolazione, mm-hmm. no?
1: Sì, sono d'accordissimo. Sono
0: qual è
1: d'accordo.
0: La coda più lunga che avete fatto per prendere, che ne so, degli arrosticini a Pescara?
1: Cioè, in generale la sagra dove hai
0: impiegato più tempo per prendere le patatine fritte.
2: Io ci devo pensare.
1: Anch'io.
0: C'era coda lì alla sagra del
2: sì, sì, sì, c'è sempre tanta gente.
0: Però,
2: quindi,
0: però
2: sì,
0: poi
2: però
0: i volontari, sì, anzi, un applauso
2: sì, sì,
0: ai volontari.
2: Ma sì, bravissimi.
0: Perché spesso,
2: sì, è vero,
0: anche sempre, dire. Sono loro che cucinano, che organizzano, che ripuliscono i tavoli. Mm. E poi le panchine sono gialle comunque.
2: Abbiamo controllato, non sono gialle.
1: Allora, quando sempre ero a Ravenna, ho conosciuto una signora. Adesso
0: sì.
1: Chiedo scusa ai romagnoli, che è una Sdora.
0: Una Sdora, sì.
1: Ok. E lei adesso, dall'alto dei suoi 83 anni, fa i cappelletti e fanno questa, diciamo, sagra itinerante che va
2: sì?
1: un po' con la festa dell'unità e vanno un po' in giro.
2: Ah, un tour.
1: E lei da sola, quindi un applauso alle nonne, porta avanti la sua ricetta tutti
2: Bello.
1: Gli anni e fa tipo, non so, 30.000 tortellini, cappelletti, cappellacci.
2: Bravissima.
1: Sì, tutto da sola ed è una cosa incredibile. Quindi un applauso anche alle nonne che ancora si
2: sì.
1: mettono sotto con le loro sacre manine. E non abbiamo, e se lo dico io, gli applausi non partono.
2: Perché? Perché serve anche. Dillo tu, Angie. Oh,
0: no,
2: ecco.
0: No, è Ricky che sta già pensando ai cappelletti.
1: Ah, dove Ricky, Ricky può partire gli applausi solo con Angelo. Non va bene. Adesso vengo lì, Ricky.
0: C'è Giselle.
3: Encore un dimanche qui s'achève.

0: su RTL 102.5. Buona giornata a tutti. Attenzione, attenzione al 378-378-1025. Arrivano le vostre voci. Sagre sì, sagre in settimana, code alle sagre.
1: Quali sagre?
0: È la sagra delle sagre.
1: La sagra delle sagre, sentiamo una voce.
2: La sagra più insolita, sì, e strana anche come sagra che ho visto e ho, sì, frequentato, mm-hmm, è stata quella del ragù di papera muta sulle colline teramane.
1: Ah, hai capito.
3: Molto specifico.
1: Angie, ti manca questo ragù?
0: Sì, mi manca.
1: Ti manca nella lista?
0: Mi,
1: sì,
0: manca.
3: Chiediamo all'ascoltatore, recupera, quando è che ci puoi andare. Sì.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
2: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
3: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
2: Lavorato fresco.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: andiamo a casa, no, che ora?
1: No,
0: perché?
1: Perché?
0: Perché sono le 12:46.
1: No! Okay. L'uomo che cade nel burrone.
0: Splash.
1: Entra in un caffè.
0: Ah, quello è il caffè, hai ragione. Allora, al 378-378-1025, grazie sempre per la partecipazione e la condivisione. In che sagra andiamo? Sentiamo,
1: sentiamo
0: un po'.
2: Ciao raga, penso che in fatto di originalità,
1: sì,
2: questa sagra che si fa dalla mia patti non la supera nessuno.
0: Cioè?
2: E tutti gli anni la fanno della festa del Cuyo.
0: Che è?
2: Un po' nella tradizione popolare, sì, comunque la fanno tutti gli, sì, anni. Ciao.
0: Però non
1: avevo detto che il nome fosse già self-explanatory.
0: I don't know, sì, if it's the right thing.
1: O è come il brandacuyu che mangi in Liguria,
0: quello è un'altra cosa.
1: Sì. Non saprei.
0: Jessica, cosa ci porti?
3: Allora, vi porto in altre sagre particolari. Dai. Ad esempio, la sagra della lumaca, che vabbè è una delle più famose d'Europa. Si trovano lumache ovviamente in tutti i libri,
0: genere,
3: al sugo.
0: Sì. Sì.
3: La sagra dell'oca e del vino.
1: E anche qui ho... del vino.
3: Eh, sì,

0: Sì, oca arrosto, salame sì, d'oca, prosciutto d'oca, tante varietà. Non fare quella faccia.
1: Molto buono.
0: Ma la sagra del cinghiale.
2: No, io sono concentrata.
0: La sagra del bue grasso. E per finire la sagra del fungo porcino, che è la preferita del nostro Angie.
1: Sì, mi piacciono i funghi, però li patisco un po'.
0: Fritti alla brace, di tutto anche
1: tutti,
0: lì,
1: tutti.
0: Sì,
2: per me è la mia preferita.
0: Ancora? La mia.
3: Ma voi dovete venire a San Martino in Olza a mangiare il chisolino ripieno di spalla cotta e gorgonzola.
1: Certo.
3: 20, 21, 22, 23 agosto.
1: Agosto, ecco, tra un mesetto, sì, che si accorciano le giornate, tutta sta roba con dentro
0: ma
1: lo
0: zoccolo. Ma non ho capito, cos'è il...
1: E non sappiamo cosa sia il contenitore, però quello che c'è dentro, la spalla cotta.
0: Ci piace, quello che c'è dentro ci piace.
2: Eh no, la spalla cotta, tu la mangi. No, noi non la mangiamo.
1: Eh no.
0: Comunque tutto buono. Dai,
2: ci prendiamo un po' di
0: gorgonzola. A puntualizzare.
2: No, ma dobbiamo ognuno deve cercare la propria sagra.
0: Io l'ho trovata già, quella del porcino.
2: E anche la mia.
0: Andiamo insieme. Lì allora.
2: Angelo, tu ci accompagni e poi ci passi a riprendere se vuoi.
1: Ok. Tanto guida Jessica.
0: Io, certo. Io perché non bevo?
2: Non bevo. Jessica è la compagna perfetta.
0: Mi usano tutti per quello. Tutti.
2: E poi guida pure bene, oltretutto.
0: Certo, macchina comoda, insomma.
1: Sentite qua.
2: Cose da fare.
1: Trigno. Salve.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Adesso tocca davvero andare via, però facciamo sempre un regalino finale in ogni nostra trasmissione ripescando un grande classico.
3: Questa la capirete fra pochissimo.
4: Sì.
3: Però questa è una canzone che parla anche di noi che lavoriamo alla radio.
2: Sì.
3: Perché c'è anche chi ha deciso che non se ne è fatto niente della sua laurea e ora lavora in una radio e vive solo di parole. Per tutti quelli che sono nati sotto il segno dei pesci e non, questa è una canzone che riguarda tutti, soprattutto le fasi della vita dove a un certo punto ti rendi conto che devi crescere, che si spera tu possa trovare la tua strada, giusto?
4: Voi l'avete trovata? Sì.
3: Dalle 13 fino alle 13.
4: Il nostro Beguini la fino sì, alle

0: Con Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti siamo arrivati purtroppo alla fine di questa nostra mattinata.
1: No! Però
0: torniamo domani mattina sempre tra le 11 e le 13.
2: Non siamo sotto il segno dei pesci in questo periodo, però.

0: Mi sa che siamo sotto il leone.
1: Sotto, sì, sotto il leone.
2: Luglio, non... beh, il 21 mi sa che è un
0: cuspide. Cioè, sì,
1: quindi passiamo dal leone a
2: Vergine.
0: No, passiamo al leone.
1: Al leone.
0: Al leone.
1: Ah, okay,
0: al leone, sì. Vabbè, adesso ci scriveranno, ma noi stiamo andando via.
1: Pazienza, lo leggeranno domani, quelli dopo di noi.
2: Grazie a Ricky e Aristarco e più Ingegno che si sono occupati di noi nella parte tecnica. Grazie ragazzi. Grazie Jessica.
1: Grazie alla nostra Ceci.
0: Grazie al nostro Angelo.
2: E ringraziamo Eurospin, dove fare la spesa è davvero intelligente.
0: Certo, perché da Eurospin trovi sempre qualità, freschezza e tanta convenienza.
1: E sull'app Eurospin Family ci sono tante offerte e vantaggi. Beh, direi geniale. Cercate il vostro Eurospin su eurospin.it anche se siete già in vacanza, perché ce ne sono 1300 in tutta Italia, quindi tantissimi.
2: Evviva, evviva, evviva. Grazie a tutti, a domani. Baci.
1: Ciao, ciao.
2: Baci,
1: ciao. Andiamo a Termini Imerese, provincia di Palermo, quasi le 13.
2: Manca un minuto.
1: Due.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Enrico Galletti. Bologna si sveglia ferita dopo la vera e propria guerriglia di ieri sera, scontri che accendono il dibattito politico dopo la morte di Fakir durante un fermo di polizia. Poco fa ha parlato anche la presidente del Consiglio Meloni. Allora andiamo a Montecitorio su tutto questo. Alberto Ciapparoni, a te.
5: Il giorno dopo il bilancio della questura parla chiaro: 64 agenti di polizia feriti, 6 mezzi della polizia di Stato danneggiati. E sugli scontri di ieri sera a luogo emiliano durante la manifestazione indetta dal sindaco Lepore, scende in campo la premier Meloni e lo fa attraverso un post su X in cui afferma che quanto accaduto a Bologna è inaccettabile e che sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Come dire, per la premier quel corteo non si doveva convocare perché è irresponsabile alimentare un clima di odio verso un corpo dello Stato. Il sindaco respinge le accuse e parla di due piazze, riconoscendosi in quella pacifica. Sempre sul caso di Fakir interviene pure il guardasigilli Nordio, per il quale l'espressione scudo penale per i poliziotti coinvolti nella vicenda è assolutamente impropria, poiché lascia intendere una sorta di immunità che in realtà non c'è. Al massimo, per il ministro, si potrebbe parlare di scudo processuale. Nel frattempo, il legale dei poliziotti dichiara che sono sconvolti per la morte di Fakir. A te, Enrico.
4: Grazie Alberto. Tragedia sfiorata nel Trevigiano, dove una bimba è stata salvata dopo essere rimasta incastrata nella pompa di una piscina. L'ennesimo caso quest'estate di una lunga serie. Maria Paola Raiola.
6: La vicenda, che per fortuna ha un lieto fine, risale a qualche settimana fa. La piccola di 7 anni era in gita nel Trevigiano con il centro estivo nella piscina ed è stata attratta dalle bollicine che si formavano sulla superficie dell'acqua ed è entrata. Un impianto fuori terra, va detto, è rimasta attaccata alla pompa della piscina con la gamba. Dopo aver chiamato aiuto è stata soccorsa e tirata fuori dall'acqua dagli operatori con una certa difficoltà. Ha riportato un grosso ematoma e tanto spavento. I genitori hanno reso noto l'episodio per scongiurare altri casi simili, non hanno comunque denunciato la struttura. Solo qualche giorno fa una bimba di 11 anni è stata risucchiata dalla piscina di uno stabilimento di Sestri Levante in provincia di Genova ed è morta. Tragedia anche a Milano Marittima, nel Ravennate, dove la vittima aveva solo 4 anni, una bimba austriaca in vacanza, caduta in piscina ed annegata. Negli ultimi 3 mesi le vittime sono state 5. Il ministro Musumeci ha promesso tempi veloci per un disegno di legge ad hoc.
4: Grazie, una notizia appena arrivata. La Procura Europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro depositati su conti bancari e su polizze assicurative collegati a 5 società nell'ambito di un'indagine in corso su una presunta frode sui fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proprio nel nostro paese. Torneremo ad aggiornarvi su questo nelle prossime edizioni. Resta ricoverato a Milano, dove è arrivato ieri in ambulanza il cantante Fedez. Il ricovero sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione dei farmaci antinfiammatori. Le sue condizioni non sarebbero considerate gravi dai medici, ma proseguono gli accertamenti. L'economia con i numeri della Borsa di Milano: positivo in questi istanti il FTSE MIB, segna più 0,70%. E poi lo sport, il calcio, in una settimana decisiva per il futuro della nazionale italiana, a prendersi la scena in queste ore è il nome di Pep Guardiola. Tommaso Angelini.
7: Sì, Enrico, lo dicevi, perché Pep Guardiola è stato, resta il grande sogno della FIGC. Dopo il confronto nel weekend a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, è stato presentato a Guardiola un progetto che va oltre il semplice

0: ruolo di commissario tecnico, con l'idea di affidargli la ricostruzione dell'intero movimento azzurro, delle giovanili, partendo dalle giovanili fino alla nazionale maggiore. Una risposta ancora non è arrivata, ma la speranza dei tifosi è cresciuta e l'annuncio del nuovo CT potrebbe arrivare entro il 23 luglio. Intanto si muove anche il mercato di Serie A, la Roma valuta Schilderup del Benfica per l'attacco dopo il mondiale giocato con la Norvegia, il Milan è vicino al rinnovo di Luka Modric fino al 2027, mentre il Como pensa a Ken della Fiorentina. In casa Inter invece resta da monitorare l'interesse dell'Alilalla di Simone Inzaghi per Alessandro Bastoni. A te.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Adesso le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
2: Good afternoon, here's the latest world news in English. US President Donald Trump has imposed a 50% tariff on goods imported from Canada in retaliation for what he called unequal treatment. Monday's announcement comes in the wake of President Trump's threat to impose tariffs over Canadian wildfire smoke drifting into US cities. Lebanese President Joseph Aoun will meet with President Trump today in Washington. Meanwhile, in Lebanon, the army has begun to deploy troops to the south as part of a U.S. brokered deal. Elsewhere in the Middle East, the U.S. has pushed forward with a 10th consecutive night of airstrikes on Iran. Bahrain said it has intercepted a number of Iranian attacks, and Jordan said it also has shot down 5 drones that were launched from Iran. That's all for Today News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Paolo Corazzona. Ancora caldo nelle regioni centro-meridionali, con temperature che sulle isole sfiorano ancora i 40 gradi. Li rinfrescherà comunque già in parte domani e soprattutto giovedì. Il nord invece ha già temperature più accettabili, ma attenzione, nuovi temporali in arrivo. Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, sfiorate anche Toscana e Liguria e regioni del Medio Adriatico. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spinello di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo al momento ci portano sulla 14 Bologna-Taranto. Un incidente causa 2 chilometri di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Si tratta del tamponamento tra 3 auto e si viaggia su 2 corsie. Un altro incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Alto Pascio e Lucca Est. La coda è di 2 chilometri verso Pisa. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: È tutto che per noi, grazie. Ora miseria e nobiltà.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
0: Mi piace Tum! Mi ripiace
2: tutto Tum!
0: Sembra incredibile, ma volevo spettinare!
2: Ma veramente ci ha spettinato!
1: È incredibile oggi!
2: Ha rotto 600 vetri della radio!
1: Cosa ha preso il propoli questa mattina per avere questa voce così squillante?
2: Dopo glielo dico cosa penso.
0: Sono partite.
2: Ha preso il volo, le valigie.
0: Sono partite le creature.
2: Le piccole?
0: Sì. Le grandi.
2: Le grandi.
1: La piccola la porta lui, le altre le ha spedite.
2: Ma ha speso di più rispetto agli anni precedenti?
0: Ma non importa.
2: Ma dai, lo dica.
1: Soldi.
2: Allora, il conte Galè, la signorina si impone, sì. Virginia Chang.
1: E lo zappone.
2: Andiamo con De Bausa.

0: Vedo nero, cominciamo da zucchero, miseria e nobiltà. Buon martedì, il 21 di luglio, le 13:13, RTL 102.5. Il nostro Ponte Galè, faccia un saluto nobile, se no non inizio bene la giornata.
1: Certo, bonjour, un saluto nobile, se oblige, come on, ça va bien?
2: Très bien, merci beaucoup.
1: Insomma, il buongiorno si vede dal mattino.
2: Infatti, questa mattina vi ho inviato una bella notizia.
1: No, la bambina, quando vi dico che è tremenda, era alle 7:30 che io
2: finalmente
1: ancora
2: dormo, si sposano in Toscana,
1: sì,
2: celebrerà al Conte Galè. Chi si sposa? Dove Cameron e Damiano.
1: Toscana a settembre.
0: A casa
1: a
0: sua.
1: Settembre.
0: La
1: ti presterò a casa mia. Cioè,
0: sì, dai, Conte. E poi è l'occasione per fare pace, per chiarire i vostri problemi personali.
1: Le nostre problematiche.
2: Ma lei preferisce celebrare o fare la damigella d'onore?
1: Celebrale.
2: Ok.
0: Celebrale.
1: Cerebrale. In questo caso è cerebrale.
0: È un trauma.
1: La faccenda è cerebrale. In altri casi ho celebrato.
2: Guarda, dicono, il Conte modificherà le carte per essere lui il consorte di Damiano.
1: Come no.
0: Sì. Se aveva due piccoli problemi nell'outfit del matrimonio di Paola e il suo compagno, il suo marito,
1: nessun problema,
0: adesso ora può celebrare
2: in bianco.
0: Quindi qua può fare diciamo il
2: qua che diamo il permesso di vestirsi di bianco.
1: Ma guardate, io sono molto contento che si sposi.
2: Guardi che le cresce il naso.
1: Soprattutto con quella figliuola deliziosa.
0: A parte gli scherzi, auguri. Auguri, perché certo, anche se lei ha.
1: Insomma, ma noi scherziamo.
0: Noi li vogliamo bene a Damiano,
1: Ma assolutamente.
2: Il Conte anche fin
1: più,
2: troppo.
1: Anche di più. Infatti.
0: Ha staccato il poster dall'armadio.
2: No, mai. Lo bacio ogni mattina.
1: Lo voglio vero

0: Royals di Lordi su RTL 105. Comunque, parlando di Damiano e parlando di musica, oggi balzava all'occhio tra le tante notizie quanto costavano i concerti negli anni Ottanta. Ma uno dice: ma è vero?
1: È vero!
0: Sì, quando però ancora prima, c'erano le lire.
1: Prima di parlare dei concerti, mi faccia finire il discorso perché mi stanno stuzzicando anche fuori.
0: Lo dica.
1: Sul fatto il Conte modificherà le carte.
2: L'ho
1: eccetera,
2: già detto.
1: Ho capito che l'ha detto, ma siccome io a Firenze sono più di casa Damiano e soprattutto dell'America Nena, potrei fare qualche magheggio tipo? Veramente, tanto per fare il dispetto all'americanina.
0: Rigare l'auto?
1: Confondere le
2: lui vuole essere lui la sposa di Damiano.
1: Ogni tanto col cervello
2: ma cosa c'entra?
0: Ma ho capito, ma lei non può sposarsi con Damiano. La Dav le fa il vezzo poi dopo.
1: Io volevo solo fargli un piccolo dispetto, sciocco.
0: Ma non si...
1: Vabbè, auguriamogli ogni bene, che sia un matrimonio meraviglioso, felice, lunghissimo.
2: E tra poco parliamo
1: la morte
2: di
1: non
2: quanto...
1: li separi.
2: Costavano i concerti negli anni 80, perché costavano veramente poco rispetto ad adesso.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese.

0: You Believe It? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90 euro, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita. Cibu, cibu.

0: Havana, Camila Cabello, Ian Tagas, RTL 102.5, Miseria Nobiltà, 13.31, già arrivano alcuni messaggi. Per esempio Simona dice, ma io sono stata a un concerto negli anni 80, a cavallo con i 90, e pagavo 5.000 lire, la seconda volta 7.000 lire.
1: Certo.
2: Tra l'altro è entrata esibizione iniziata, quindi vuol dire che no... Cioè, è andata lì, in coda, ha aspettato la coda, è arrivata, ha comprato il biglietto e poi è entrata. Incredibile.
0: Possiamo dare un abbraccio a chi ha acquistato il biglietto per Bad Bunny, ha dovuto rinunciare per grandine. Tanti arrivavano da tutto il mondo.
1: Ma glielo rimborseranno, voglio sperare.
2: Beh, glielo rimborsano, hanno detto che glielo rimborsano totalmente, anche il diritto di prevendita viene rimborsato. L'unica cosa è che questo concerto non verrà rifatto, quindi tutti quelli che lo aspettavano da tanto tempo non avranno comunque la possibilità di vederlo.
0: Pensate davvero anche quanto investimento emotivo nei giovani e non solo, insieme ai genitori che da tempo, mesi se non anni, hanno preso il biglietto, vado a Milano, organizzo il viaggio. Poi è stato anche rischioso, ci sono stati molti feriti, purtroppo, però è andato tutto bene, diciamo, non grave.
1: Anche venire a Milano per nottare magari a Milano è una spesa enorme oltre al concerto.
2: Ma anche il concerto, ormai meno di 200 euro i concerti è anche difficile trovarli, soprattutto dei grandi artisti, pensate a quanto erano stati venduti, tipo quelli di Taylor Swift, o anche se andiamo in modo un po' più internazionale, ad esempio al Coachella i biglietti partono praticamente dai 1000 euro.
0: Sì, non è che hai una posizione anche privilegiata, sei in mezzo comunque te lo godi, però costano. Vogliamo parlare di quei concerti negli anni 80, scoccava proprio il 1980, dove per esempio i

0: Police vennero a Milano e un biglietto costava 6.000 lire.
1: Cioè praticamente capito, 30 euro di adesso.
2: 40 anni fa, ragazzi.
0: 40 anni fa,
2: cioè, sapeste com'è cambiato il mondo da 40 anni fa adesso? Cioè,
1: capito, e sembravano costare tanto. Io non c'ero, però so questo.
2: Sapeste
0: la sua casa a Firenze, quanto vale adesso?
2: Quanto costavano le case allora rispetto adesso?
1: Ma guardi, lasci fare quelle case
2: con tasso dolente. 40 anni passati e l'euro sono quadruplicate le case.

0: incoscienti. Giovani.
1: Incoscienti giovani. Achille Lauro. Ce l'ha con lei, Conte?
2: Con
1: Achille Lauro?
2: Sì, un po' sì, perché sono un incosciente eternamente giovane. Sì. Ma sai che mentre cantava stavo pensando.
1: Cosa pensavo?
2: Come faccio presto io a cambiare sentimenti, robe? Ora non so se mi interessa.
1: Ballerino.
2: Se mi interessa più Achille Lauro o Damiano.
0: Ma Damiano mi hai detto che proprio
2: adesso
0: non ti interessava più,
2: no,
0: perché
2: più
0: da quando
2: Lauro
0: stava con Dal Cameron mi piaceva più.
1: Basta.
2: E lucubrazione lasciamole.
1: Senta, lei deve ricordarsi che nel cuore c'è Angelone Vicari con i suoi vocaloni. Andiamo, dai.
2: Anche quella, uffa.
1: Sentiamo.
3: Il concerto di Ultimo ha avuto una progettazione che è durato più di un anno. Non so quante persone stanno lavorando.
2: Questo è
3: un materiale, lavoro. Gira attorno ad un concerto, non lo possiamo neanche immaginare.
2: Quindi
3: il biglietto caro per il concerto ci sta, perché è uno spettacolo costosissimo.
1: Vero, grazie a un addetto ai lavori che ci manda questo bel vocale e ci spiega anche il motivo perché i biglietti hanno questo prezzo abbastanza importante.
2: L'allestimento stesso, il service, le cose, costa tutto.
1: Nettamente.
0: Soprattutto di chi fa i world tour, che quindi si deve portare tutto in giro per tutto il mondo.
1: Il caro vita anche, a tra poco.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Dettagli in negozio e su demenego.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate.

0: Fatti anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli 39,90€, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 13.

0: E sta a te quante cose si possono fare, come nel video di Laura Pausini, straordinaria, che si fa festa, insomma, nelle cabriolet, nelle auto, capelli al vento, i costumi del Conte Galè.
1: Parlando della Pausini un attimo, di quanto è brava lei proprio a gestire la propria carriera.
0: Certo, beh, sì.
1: È l'unica italiana che fa degli eventi a livello mondiale come quello che ha appena fatto, sì, appena partecipato.
2: In Italia gliene ha sempre detto tutti i colori, c'ha ragione ad andare fuori.
1: Noi italiani siamo dei criticoni,
0: siamo dei lamentoni.
1: Le nostre eccellenze non ci vanno mai,
0: abbiamo sempre qualcosa da ridire
1: persino su Sinner, che ce lo invidia tutto il mondo, voglio dire.
0: Sì, sembra quasi che diciamo il successo degli è uno scotto da pagare,
1: sì, di fastidio,
0: per giustificarlo.
1: Siamo un popolo strano.
0: Invece noi Laura
1: amiamo molto e la apprezziamo.
2: Sì, tornando invece sul nostro argomento, il fatto dei concerti, dicevamo come negli anni 80 i prezzi erano veramente bassi, quindi intorno alle 30-40 euro attuali, quindi le 6.000-7.000 lire. Però l'idea mia che mi è venuta è: adesso per andare ai concerti c'è anche tutta questa nuova moda del vestirsi abbinato come l'artista, o comunque essere sempre un po', no, tutti un po' mezzi nudi, un po' no, country per i concerti, con i camperos di qua di là. Com'era un tempo? Cioè, come vi vestivate negli anni 80, negli anni 90 per andare ai concerti? In modo normale o a tema?
1: Ci pareva.
0: Dipende,
2: quindi voglio sapere.
1: Se andavi a un concerto rock
0: evidentemente era già così,
1: verso un abbigliamento.
0: Però la signorina
1: rock
0: si impone, vuole dire, c'era una maggiore sobrietà negli anni 80 rispetto ad oggi?
2: Come vi vestivate per andare ai concerti rispetto ad oggi?
1: No,

0: Say it right, anche Nelly Furtado va in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà su RTL 102.5.
1: Comunque, se i concerti sono cari, no? Ce lo ricorda Marisa, basta ragionare come Cracco.
0: Come?
1: Ai concerti ci vai per vivere un'esperienza, come direbbe Cracco. E grazie, anche al suo ristorante ci vai per vivere un'esperienza.
0: Una bella esperienza.
1: Perché se pensa quando spendi, ti viene un colpo.
0: Comunque, qualcuno suppone che noi abbiamo tradotto male la versione lire-euro. No, era proprio così. Cioè, si aggiravano i biglietti negli anni 80 tra le 6.000 lire e le 15.000 lire, che rivalutati
1: con la svalutazione, sono passati 40 anni, poi l'euro, eccetera.
0: Rivalutati a oggi sono i soldi che sono tanti, dai 40 euro in su. Sì. Tra poco tanti vocali, prima giornale orario, state con noi.
1: Anche a Marta, in provincia di Viterbo, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo con il Medio Oriente. Decima notte di raid americani sull'Iran. Benedetta Mannucci.
4: Ancora attacchi sull'Iran. Per la decima notte di fila le forze americane hanno lanciato una serie di offensive sul paese. Sono stati colpiti centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran contrattacca colpendo a sua volta obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. E mentre in Pakistan non si fermano gli sforzi dei mediatori per tentare di arrivare a un accordo, secondo quanto riporta Axios, il presidente Trump non avrebbe ancora deciso se continuare i negoziati o intensificare i raid. Il tycoon sarebbe dunque a un bivio. Le opzioni in campo sono da una parte una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, dall'altra una campagna militare congiunta con Israele per costringere l'Iran a capitolare. Il Pentagono ha intanto diffuso un bilancio sui militari statunitensi feriti negli scontri con Teheran. Dal 7 luglio ad oggi sarebbe un centinaio.
3: Cambiamo argomento. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, prende le distanze dagli scontri dopo la manifestazione per Abderrahim Fakir. In una lettera alla città parla di due piazze, una pacifica in ricordo dell'uomo morto al pilastro, l'altra segnata dalla violenza. Feriti 64 operatori delle forze dell'ordine. Ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour nel Cuneese. L'attività sarà gestita dalla moglie e da una delle figlie, mentre il 72enne resta detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori nel 2021. La moglie ha affermato: spero torni presto a casa. È morto precipitando dalla terrazza della sua casa nel quartiere Trastevere a Roma l'attore Pippo Di Marca. Aveva lasciato un biglietto. Mario Vai.
5: Lutto nel mondo del teatro. È morto questa mattina a Roma l'attore, regista e drammaturgo Pippo Di Marca. Il suo corpo è stato trovato in via di San Francesco a Ripa, nel quartiere Trastevere, dopo una caduta dal terrazzo della sua abitazione. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Nell'appartamento è stato trovato un biglietto con la frase: sono malato, non ce la faccio più a vivere. Nato a Catania nel 1939, Di Marca è stato uno dei protagonisti della neoavanguardia teatrale italiana. Attore, regista e teorico del metateatro, ha dedicato la sua carriera alla sperimentazione collaborando con alcuni dei nomi più importanti del teatro contemporaneo, tra cui Carmelo Bene.
3: Infine, Milano, Roma e Torino sono tra le migliori città al mondo per gli studenti universitari. Nella classifica di QS Best Student Cities 2027, Milano è tra le prime tre italiane, prima tra le italiane al 39esimo posto, Roma al 47esimo e Torino al 66esimo. L'Italia cresce anche sull'internazionalizzazione con oltre 111.000 studenti stranieri nei propri atenei. Con questo è tutto, non ci sono ulteriori notizie che torneranno come al solito più tardi. Ora il traffico.
2: Via Radio.
6: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la 4 Milano-Brescia, dove per un incidente ci sono code tra Brescia Ovest ed il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova. Infine sulla 13 Bologna-Padova per i flussi intensi si formano code a tratti tra Rovigo Sud e Ferrara Sud verso Bologna. I tempi di percorrenza sono di circa 45 minuti. È tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmalin di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Miseria e nobiltà.
3: Ta-ta-ta, mamma mia. Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino.
2: Piccoli, siamo tornati, seconda ora insieme. Buon martedì, sono le 14:04 minuti. Il nostro sempre verde, anzi oggi bianco nero. Conte Galè, Prince of China, signorina
4: Virginia Chang.
2: Siamo noi, chiacchieriamo di concerti.
3: Ha
2: anche
3: preso a piede questa faccenda, perché poi il confronto lira-euro si va nel delirio tremens.
2: Fabio dice: ho partecipato negli anni 70 al concerto di Donna Summer in Costa Smeralda, Gino Paoli e Vanoni, Barry White, Sinatra. Eravamo vestiti, a proposito di quello che diceva la nostra Princess of China, come si usciva normalmente in occasioni formali, un po' forse più eleganti magari.
3: Sì, non ci si metteva in tema col concerto, se ricordo, insomma, a parte il discorso rock.
4: Del rock. Sì. Magari metal anche.
3: O metal.
2: Metal.
3: O punk. Ci sono già un po' di
2: dai che c'è Anna, su!

0: Charlie Puth, Elina Gomez, We Don't Talk Anymore. Noi davvero non chiacchieriamo più, ma noi chiacchieriamo sempre.
1: Noi sempre, in onda, fuori in onda.
0: Seconda ora insieme nel nostro martedì su RTL 102.5. Allora, io andrei ad Angelone perché spinge da un po'.
1: Anch'io ci andrei volentieri. Andiamo, su Boccalone.
0: Lei parla sempre ad Angelone.
2: Conte, accipicchia.
1: Caro.
2: Mi permetto, per la signoria si impone.
1: Cosa fa?
2: 30, 40 euro erano 60, 80 mila lire. Non 6, 7 mila lire. E comunque si andava. Due regole: comodo, scarpa ginnastica e colorato, perché se a casa facevano le riprese la televisione potevi dire: ecco, io sono quello là con la maglietta fucsia.
0: Gioia, sì, ma ecco, abbiamo detto prima, non è che la signorina Simpone soffre il caldo, stiamo dicendo i prezzi veri, tangibili, che si aggiravano, l'ho detto prima, tra le 6.000 lire e le 15.000 lire, che oggi varrebbero questa cifra, non tecnicamente, perché
1: tenendo
0: lo sappiamo anche noi.
1: Presente anche la svalutazione, quello che volete voi. Poi la signorina Simpone non era manco nata quando ci fu il cambio.
0: No.
1: Lira-euro nacque l'anno dopo.
3: Vi abbiamo riportato proprio quello che hanno scritto, il calcolo che è stato fatto.
1: Che hanno fatto.
0: I Genesis invece a Milano nell'80 7.000 lire. Poi vado subito da Michael Jackson, vi ricorderete il Bad Tour, no? Famosissimo, anche a fine 80, 1988. Tra le 10.000 lire e poco più, comunque sembra un sogno.
3: 1989 a luglio, Pink Floyd gratis a Venezia.
1: Che meraviglia! Sì. Ma sapete, io c'ero anche quando le 10.000 lire erano rose e grandi così, 20 centimetri.
0: Fiorellino.
1: 30 centimetri erano.
0: Qua

0: Coldplay, la loro Charlie Brown. Davvero? Su RTL 102.5 in Misera Nobiltà. Allora, stavo pensando tra me e me che se c'è una cosa che probabilmente non è passata di moda per quanto riguarda i concerti e forse anche gli spettacoli o forse anche il cinema, è conservare il biglietto, no?
1: Ah, è vero.
2: Molti lo
1: allora,
2: fanno,
1: realtà,
2: è vero.
1: In realtà è rimasto, perché secondo me molte persone, anche soprattutto nel periodo ultimamente, cioè ultimamente qualche anno fa con gli One Direction, sai quando sono tanto appassionati,
0: sì,
1: o
0: esatto,
1: i BTS, loro tengono secondo me tutto, tengono qualsiasi
0: perché
1: cosa.
0: Andando a controllare che cosa hai in cantina, spesso ti ritrovi questi diari con dentro i biglietti dei tuoi primi concerti.
2: Ma sapete perché mi scappa da ridere? Perché mentre citavate i BTS
1: One Direction,
2: sono già vecchi anche loro, cioè io
1: i BTS no, i One Direction sì, ormai sono passati un po' di anni.
2: Sto attraversando io talmente tanti decenni che ogni 10 o 20 anni
0: sì, poi
2: mi rendo conto dei gruppi che sono diventati vecchi.
1: Diciamo Taylor Swift allora.
2: Diciamo.
1: Così è
2: già,
0: No, ma anche perché poi noi ne scopriamo tanti, anche sì, grazie a Radio Z, insomma.
2: Adesso poi
0: molti nomi nuovi.
2: Sforniamo talmente tanti cantanti che aiuto.
0: State con noi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
2: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae-Q. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Dylan insieme a Gue, come un tuono su RTL 105, Mistero Nobiltà alle 14.29, pensando ai ricordi vintage, così come facciamo con i concerti, specialmente quelli degli anni 80 e 90.
1: Pensavo,
0: no?
1: Dice, stai pensando ai ricoveri.
0: No, volevo mettere lei di mezzo, Conte, ricordo vintage, ma lei non è vintage, lei è sempre verde, no, sempre
2: ragazzo,
0: tonico, sempre
2: verde,
0: in forma. È un pino. No, i biglietti, siamo
1: una
0: rimasti ai biglietti.
1: Una pianta grassa, sempre verde.
0: E fa strano anche ritrovare, come dicevo prima, i diari. Ognuno ha avuto il diario alle scuole medie, ancora oggi sicuramente, anche se adesso è tutto tecnologico, e nel diario c'era la vita.
1: La vita vera.
0: La vita
1: vera.
0: Ve
1: l'ho raccontato tempo fa. Che io quando studiavo, che andavo avanti e andrei con i treni, Firenze-Bologna.
0: Scriveva.
1: Scrivevo il diario tutti i giorni, ma
0: piccolino.
2: Ma scriveva tutti i suoi amori.
1: I miei amori, amoretti.
2: Quelli a cui spezzava il cuore.
1: Le mie esperienze, quelle che facevo io, quelle che facevo fare agli altri.
0: Amori. E noi abbiamo anche conosciuto la personalità, direi da Ariete, qual è, della signorina Simpone, con il suo diario, che già sognava di avere ville, lussuosità.
1: Sì. Lei si è fissata ora che vuole comprare la casa. Sei come se a 24 anni uno dovesse già avere una casa.
2: Ma io la vorrei già da 5 anni la casa.
1: Ma ho capito, ma ci vuole anche tempo per organizzarsi.
2: Ma ci vogliono
1: la
2: i soldi.
1: Vita.
0: Brava. Ma Conte, la ospiti in qualche sua magione.
1: Ma non ha bisogno, perché lei ha già una casa, ma la vuole per se stessa.
2: La voglio mia.
0: Su.

0: anche quello.
1: Sì. Porti tutto.
0: Porto tutto.
2: Sì, poi dipende, lo indossa quando vuole visite, nel senso, quando non ha visite mette quello azzurrino.
0: Quando ricevo in casa.
3: Quest'anno quante ciabatte porta in trasferta?
0: Boh, ne ho messe già 4-5 nelle
2: 4-5.
3: Sì, di solito arrivano verso la decina. No, perché ognuno è un colore diverso in base all'outfit. Vero.
0: Quest'anno vi ho detto che ho eliminato qualcosa, ma 2 o 3 cose.
3: Un abito che si è probabilmente rotto e basta.
2: Senta, dove l'ha spedita? Hanno fatto fatica col rullo, se si è bloccato?
0: No, non preoccupatevi,
2: tutto procede.
3: L'hanno fatta pagare molto. Però,
2: chiedono giustamente dalla nostra social TV, sì, anzi seguiteci anche durante le canzoni, nei fuori onda, dicono: ma anche il basco pigiama?
0: Certo, non col pompon come andava nel secolo scorso.
3: Che carino.
0: No, però me lo potrei fare col pompon.
2: È personale,
4: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Domani sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Domani sera, Rubis Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
5: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Dettagli in negozio e su demenego.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65 €. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 914 13.

0: fisico e politico, lo dicono Luca Carboni e Fabri Fibra, quasi in fondo a Misera Nobiltà in questo martedì su RTL 105. Siamo partiti dai concerti, del resto quelli degli anni 80, con un valore veramente che oggi sembra quasi follia,
1: sì,
0: no?
1: Poi dei siamo andati a finire su di me, chissà,
2: i pigiami del Conte,
1: in un modo o nell'altro si va sempre a finire, io divento la vittima sacrificata.
0: La linea dei
1: pigiami. Ha mandato un vocale, sentiamo anche questo.
0: Ce l'abbiamo
1: questo.
0: Angelone, su, un vocale.
3: Conte, buongiorno, anche quest'anno tu van ferri a scrocco,
1: ecco,
3: ma tu soldi spendili.
1: Ma scusi,
2: festeggiamo il ventesimo anno a scrocco del Conte.
0: Ventesimo di più.
1: Io lavorerò tutto il periodo, sette giorni su sette. Ma sa che però il signore ha ragione, perché anche il nostro capo la pensa così.
0: Bene,
1: che vado in vacanza. In pratica
2: quanti
1: andiamo
2: anni
1: in vacanza,
2: sono che fa le esterne, Conte?
1: 18, 19.
2: Vedi, che siamo quasi a 20, ragione, te l'ho detto. 20. Stiamo per festeggiare il ventesimo.
1: Ma mi piace andare a fare le esterne, perché è l'unico... L'unica occasione di tutto l'anno per stare tutti insieme.
0: Però
2: anche a me piace fare le esterne col Conte, perché faccio un sacco di video con cui poi potrei
0: ricattarlo. Ma infatti me le ha fatte vedere.
1: Quale mi ricatta, mi prende
0: vedere
1: in giro.
0: Sì.
1: C'ha tutto il materiale dell'anno scorso, quando facevamo il percorso da un villaggio all'altro.
0: Conte, a proposito, poi lei lì in trasferta è un experience, come dicevamo prima. Perché
1: quindi...
0: lei ha tutto tutta la preparazione, poi in camera invita sempre
1: quindi,
0: noi.
1: Come è un experience andare ai concerti, andare a cena da Cracco, da Calamaccio, è un'esperienza anche stare come pagate. Allora
0: pagate,
1: hai
0: capito?
2: Poi è tutto organizzato, eh?
0: Ma
2: c'è
0: certo,
2: la sua routine,
0: mamma mia,
2: certo.
0: È un più più mamao, le preghiere, gli inviti, è un
2: comunque
0: lavoro.
2: Comunque esce dalla sua camera solo dopo una certa ora e non osate chiedergli una foto al mare, perché senza
0: per
2: la sua
0: carità
2: papalina non si può fare.
1: Non è una
2: la
1: papalina,
2: foto
1: un basco, sciocco, la papalina ora. È tremenda. Io come faccio a sopportare 2 settimane?
0: Lo dica,
1: dalla
0: lo dica.
1: Prossima.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sì, dinamiche che possono accadere solo in trasferta quando si ha accanto il vicino di camera Conte Gallè.
3: Ci sbloccherà il ricordo del millennio, ma noi stiamo sbloccando di quei ricordi delle scorse esterne.
2: Allora,
3: del fuori
2: Massimo
3: onda.
2: Suggerisce un canale di impresa diretta H24, magari Twitch, stanze, sulla trasferta, l'esterna del
3: Sarà Conte. Fatto.
4: Sì, un grande fratello.
3: Farò un vlog ogni giorno su quello che combina il
2: proponiamo
3: Conte.
2: Proponiamo al presidente.
4: Ah, che fatti, sono già stanco all'idea, guardate.
2: Abbiamo parlato di anni 80, ma vogliamo fare un piccolo passettino indietro a metà degli anni 70?
4: Comunque appena si sente questa musica e fa proprio anni 80.
2: Il nostro millennium, Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye su RTL 102.5.

0: contenuto, non vedo l'ora, vai!
1: Non si può, piccolo, non si può!
2: Almeno, allora, Conte.

0: Io lo dirò al presidente, un piedino. Ah, ma dai, il piedino fa bene.
1: Un piedino nobile e carino.
2: Ma lei è un po', un po' il fetish lei.
1: No.
0: Ma no, perché non possiamo spogliarlo.
1: Poi pensi, io ho un 39, quindi da uomo ho anche il piedino piccolo.
3: Fatato.
1: Aggraziato.
3: Piccolino, ti.
1: Da ex ballerino, molto ex.
0: Al collo, quindi.
1: Le cude piessi.
0: Al collo.
1: Che vuol dire il collo del piede.
2: Grazie, guardi, non lo sapevamo.
1: Ma non tutti l'hanno capito che vuol dire il collo del piede.
0: Il collo del piedino, che va allenato, eh?
1: Allenato sempre.
0: Strecciato. Bene, Gloria Gaynor.
2: Lasci fare lo stretching del fonte.
1: Quello
2: favore.
1: Lo faccio con gli elastici.
0: Ah, con gli elastici lo farà anche nudo. Quest'anno. Certo. Nudo sempre, con nudo. Va bene, Never Can Say Goodbye, il nostro millennium chiude Misera Nobiltà in questo martedì. Grazie come sempre a tutti voi per i tantissimi messaggi vocali alla nostra regia Antonilo Ponte, Angelone Vicari.
1: Grazie,
0: il nostro meraviglioso Conte Galè.
1: A domani, ma
0: signorina
1: farà
0: Simpone.
2: Lo Zappone.
1: A domani.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Anche a Sulbiate, in provincia di Monza e della Brianza, sono le 15.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia che dopo il caso Roggero c'è un clima pesante intorno ai magistrati. Alberto Ciapparoni.
7: Dopo la sentenza sul caso Roggero ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi di odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio. Così la giunta esecutiva centrale dell'ANM ha espresso solidarietà e preoccupazione dopo gli attacchi appunto di questi giorni rivolti ai colleghi. Il tutto mentre la maggioranza si divide sulla proposta leghista di estendere la legittima difesa. Forza Italia non ci sta. Così, da Fratelli d'Italia, il parere del capogruppo a Montecitorio, Bignami.
8: Tutte le norme che prevedono la possibilità di ampliare il perimetro della legittima difesa nell'ambito della nostra Costituzione sono sostenute da Fratelli d'Italia. È chiaro, come appunto ho detto, nell'ambito della nostra Costituzione.
7: E sempre Fratelli d'Italia, oggi in conferenza stampa, ha rilanciato una proposta di legge affinché non ci siano mai più delinquenti risarciti dalle vittime. E adesso, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. A te, Tommaso.
6: Grazie Alberto. Sul caso di Abderrahim Fakir sono intervenute anche la Premier Meloni e il Ministro della Giustizia Nordio. Meloni chiede piena chiarezza sulla morte dell'uomo e condanna le violenze di ieri notte a Bologna. Nordio precisa che lo scudo penale non è un'immunità ma una garanzia processuale riguardo ai due agenti coinvolti. Cambiamo argomento. La Procura Europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta frode ai danni dei fondi PNRR. Sono 84 i rappresentanti legali di società coinvolte nell'inchiesta. La frode ipotizzata ammonta a circa 40 milioni, di cui 33 legati a finanziamenti europei. Infine, Milano, Roma e Torino sono tra i migliori posti al mondo per la vita degli studenti universitari, secondo una recente classifica. Benedetta Mannucci.
9: Sono tre le città italiane che entrano nella classifica dei migliori posti al mondo per la vita degli studenti universitari. Si tratta di Milano, Roma e Torino. Nella classifica redatta da QS figurano 150 città, 52 in Asia e Oceania, 61 in Europa, 18 negli Stati Uniti e in Canada, 12 in Medio Oriente e Africa e 7 in America Latina. Al primo posto figura Seoul, con il maggior numero di atenei presenti nel ranking, a cui fanno seguito Tokyo e Londra. A guidare invece le città italiane Milano, salita al 39esimo posto della classifica, Roma in 47esima posizione e Torino alla 66esima. Il ranking valuta le città in base a 6 criteri: la qualità delle università, l'attrattiva della città, l'interesse per i datori di lavoro, l'accessibilità economica, la diversità del corpo studentesco e le opinioni degli studenti stessi. E se Milano è medaglia d'oro tra le città italiane, il punto debole riguarda proprio l'accessibilità economica, collocandosi infatti al 99esimo posto su 150.
6: E questa era l'ultima notizia per il momento. Tra poco tutti quanti gli aggiornamenti invece sulla viabilità con i colleghi di Autostrade per l'Italia. Rimanete sempre qui su RTL 102.5.
5: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove per un camion in avaria si formano code di 4 km tra il Tedo e Ferrara Nord verso Padova, mentre sulla 4 Milano-Brescia per un incidente tra due camion ci sono code di 4 km tra Castegnato ed il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Padova. Il traffico circola su una sola corsia. È tutto per il momento, buon viaggio.
6: È tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Le 15:04 minuti, buon martedì 21 di luglio 2026, ben ritrovati, questo è l'appuntamento di The Flight.
2: Ben trovati amici, a voi che siete in radio, a voi che siete in radiovisione al 36 del digitale terrestre, a voi che siete sotto la doccia, a voi nell'idromassaggio, a voi che siete in visita al Cristo degli Abissi, a tutti voi insomma in immersioni miste, ben trovati, buon pomeriggio. Lei è la Zac.
1: Lui è Matteo Campese, insieme per le prossime due ore con la grande musica di RTL 102.5.
2: Scusate, sì, c'è Stefano che ci sta guardando come a dire: ma voi siete due scappati di casa?
1: Oppure la finite perché lui ha il passaporto.
2: Che meraviglia, salutiamo tutti gli amici che lavorano con noi.
1: Che lavorano dietro le quinte.
2: Dietro le quinte.
1: Sotto le quinte, sotto sopra le quinte e anche sopra la panca.
2: Assolutamente, e tra questi c'è ovviamente Anthony Loponte e Angelone Vicari in regia quest'oggi. 378-378-1025 per comunicare con noi.
1: Seguiteci anche su Twitch, sulla social TV e su TikTok, perché no?
2: Fatelo, fatelo
1: anche
2: amici.
1: Anche tutti e tre contemporaneamente.
2: Sì, perché no? Andiamo, Carol.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Qui veramente, ragazzi,
1: la famosa armonica a bocca, eccoci qui.
0: Sì, perché questa canzone di Coez ci ispira un po'
1: il neri per caso.
0: Sì, il neri per caso che in noi.
1: Esatto, stighiti.
0: Allora, abbiamo una richiesta via messaggio al 378-378-1025. Giustamente non è che possiamo salutare proprio tutti. Lo facciamo spesso.
1: Facciamo il possibile.
0: In varie fasi. Sì. Però giustamente ci chiedono di salutare quelli che lavorano, che fanno dei lavori tipo asfaltare le strade.
1: Ma certo, come
0: o comunque
1: no.
0: Lavori tipo muratori.
1: Sì, sì.
0: Ma io ci aggiungerei anche coloro che hanno una lavanderia.
1: Lavanderia, la stireria.
0: La stireria.
1: Le guaine, quelli che devono mettere
0: mia,
1: giù.
0: Ragazzi,
1: fiamme ossidriche. Siamo vicini, vi vogliamo bene. Forza.

0: Pharrell Williams con Happy su RTL 102.5. Tutti happy?
1: Sì, parecchio. Dai. Presi bene.
0: Bisogna essere
1: stavo notando
0: motivazionali.
1: Che noi abbiamo parlato tanto spesso, soprattutto nell'ultimo periodo, di telecronache o commento ad eventi sportivi.
0: Sì.
1: Magari prendendo un po' fischi per fiaschi. Cioè, entra qualcuno e gli si dà il nome di un altro, no? Un po' di confusione nella fine.
0: Oppure commento. C'è qualcuno che è fondamentale, non viene nominato.
1: Esatto.
0: Faccio nomi Chris Martin dei Coldplay.
1: Per esempio. O Gali alle Olimpiadi. Anche in Inghilterra, a quanto pare, durante la finale mondiale hanno scambiato Pharrell per ASAP Rocky.
0: Ok, perfetto. Alti uguale.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco!
7: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
8: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili. Zero fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabrique di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5 potete esserci.

0: Avicii con Hey Brother su RTL 102.5 alle 15:29 minuti in the flight.
1: Quindi c'è qualcuno che ha scambiato. Allora, era Farrell.
0: Era Farrell, okay. In tribuna.
1: Ma dove?
0: Alla finale dei mondiali.
1: Ah, ok. Era Farrell.
0: Ok. E nella televisione inglese, che stava ovviamente commentando l'evento, c'è un commentatore che ha detto: ma quello lì, aspetta, bomber, come si chiama lì il bomber? Deve essere ASAP Rocky, non
1: ma
0: mica
1: c'era
0: tanto.
1: Anche ASAP Rocky, mi sa, no?
0: Probabilmente sì, però l'inquadratura in quel
1: chi
0: momento.
1: Chi è che mancava più che altro?
0: Noi, come al solito.
1: Non ci invitano mai.

0: È bellissima questa canzone di Tears for Fears, anche perché ti permette di salutare, fare ciao ciao a tutti quanti. Una cosa che mi fa ricordare, parentesi importante, ieri Le Storie Tese ad un concerto di diversi anni fa, un tour, facevano tutta l'apertura con l'intro tutto uguale, preciso, di Shine On You Crazy Diamond.
1: Ok.
0: Ok, quindi Remember When You Were Young, arrivavano al crescendo, invece di fare Shine, facevano Ciao e si fermavano. E tutti impazzivano. Ah, grandi gli Eli, vi voglio bene. Ah, che ridere.
1: Mi verrebbe da urlare.
0: Fallo.
1: Prendendo il titolo della canzone, ma mi trattengo. Buona domenica.

0: Life con una buona domenica su RTL 102.5. Anche lui sta andando molto bene tra le vostre preferenze. Poi tra l'altro c'è anche un nuovo singolo in uscita, chissà.
1: Parlar d'amore si chiama il nuovo singolo, un altro estratto da Santissimo. In bocca al lupo, allora buon viaggio, buona estate anche a Safe.
0: Potrebbe anche accadere che entrambe le canzoni facciano parte della Power Hits estate, è già successo?
1: Ah sì, certo, il regolamento permette che se uno, anche un artista solo con 50 canzoni, cioè se le radio le passano, parte da, tutto da lì e poi i vostri voti.
0: Buona camicia a tutti,
1: buona detto camicia qualcuno. A tutti, assolutamente.
0: A tra poco.
2: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Dettagli in negozio e su demenego.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione.

0: So Lost and Faded, Alan Walker, su RTL 102.5 alle 15.51, quasi 52 minuti in the flight.
1: Prima si sta parlando dei commentatori, no, televisivi, sì. Tra l'altro fanno sapere che quella dell'halftime per i mondiali è stato un one shot. Era okay. Una roba per avvicinarlo un po' al Super Bowl, ecco.
0: Okay. Ah, tu dici
1: però non lo faranno nelle, almeno non dovrebbero farlo. E comunque sì, l'abbiamo buttata lì. Chris Martin è colui che ha fatto, proprio organizzato, ha messo in piedi proprio a livello creativo tutto l'halftime. Quindi okay. L'avrete visto in mezzo ai bambini della scuola di Long Island a un certo punto.
0: Avete visto anche?
1: È stato molto visto.
0: Sì, sulle retrovie.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ho visto però il commento di Liam Gallagher, mi ha fatto molto ridere.
1: Cosa ha detto?
0: This is like a bad trip.
1: Ha ha ha ha!

0: Cancanensi con Secretly su RTL 102.5. Non è un segreto che stanno per tornare in Italia proprio domani. Fanno la loro data a Sogliano, a Rubicone, e poi ne fanno ancora Napoli, Bari, Pisa, Pordenone e Milano.
1: Chissà se quando viene in Italia, quando torna in Italia, più corretto dire, Skin con gli Scancanensi fa le gag sulla sua partecipazione ad X Factor, quando c'era il meme che lei faceva attacca. Chissà se fa la gag, perché un po' di italiano sicuramente se lo ricorda.
0: Sì. Ha avuto anche una moglie italiana.
1: Sì, mi sembra di sì. Di sicuro ha passato tanto tempo, è venuta tante volte con la band a suonare.
0: E comunque se non li avete mai visti dal vivo andate a vedere, perché ragazzi è un'esperienza di quelle veramente che ti esce tutto proprio.
1: Sì. Vale come tre riprese con Tyson. Un concerto degli Scancanensi.
0: Mamma mia.
1: Molto figo. Torniamo con la classifica tra pochissimo, dopo il giornale orario. Anche a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini, torniamo a parlare del caso della morte di Abderrahim Fakir, scontro nella politica italiana anche per i disordini di ieri a Bologna. Alberto Ciapparoni.
4: Sulla guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima di odio contro un corpo dello Stato, dice la Presidente del Consiglio, chiedendo di accertare la verità con rigore sui fatti avvenuti. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. La nostra piazza era pacifica, solo quella ci rappresenta, si difende il numero uno Felsineo. Nel bilancio della questura 64 agenti feriti e 6 mezzi della polizia danneggiati. I 2 agenti coinvolti nei fatti, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. E c'è da dire che secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei residenti, il 42enne marocchino sarebbe stato fuori controllo. Aveva preso a calci a testate le serrande dei garage, aveva bloccato un'auto saltando sul cofano e inveito contro il conducente e si è scagliato contro i 2 agenti intervenuti cercando di colpirli persino a morsi. È tutto.
3: Un'ultima ora, l'esercito del Kuwait afferma di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme, lo scrive Al Jazeera. La Commissione europea ha deciso di interrompere un finanziamento da 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia. La misura, spiega Bruxelles, arriva dopo una valutazione giuridica e riguardo il mancato rispetto di alcuni valori democratici legati ai fondi europei. Il Canada entra come primo paese osservatore nel GCAP, il progetto per il nuovo caccia stealth sviluppato da Italia, Regno Unito e Giappone. L'annuncio è arrivato al vertice di Londra dei ministri della difesa, con la partecipazione anche di Guido Crosetto. Infine, settimana di disagi per chi viaggia. Oggi si parte con lo sciopero dei voli. Mario, vai.
5: Oggi infatti si incrociano uno sciopero nazionale di 24 ore del personale EasyJet e una serie di agitazioni che coinvolgono il personale di terra in diversi aeroporti italiani, da Milano Malpensa a Napoli, passando per Lamezia Terme, Palermo, Olbia e Alghero. Restano garantite le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Disagi possibili anche nelle città. Bus, tram e metropolitane si fermano a Genova, Firenze, Prato e Latina. E non è finita qui. Domani e dopodomani toccherà al trasporto marittimo, mentre tra il 23 e il 24 luglio sarà la volta dello sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Per chi viaggia sono giorni da affrontare controllando partenze e collegamenti prima di mettersi in movimento.
3: E questa era l'ultima notizia, è tutto per il momento, adesso tutti gli aggiornamenti sulla viabilità con Autostrade per l'Italia.
2: Via Radio.
6: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni. Sulla 4 Milano-Brescia per un incidente tra 2 camion risolto, ci sono code tra Castegnato ed il Vivio, con la 21 Torino-Brescia verso Padova. Il tratto si percorre in circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Restiamo sulla 4, un mezzo in panne sta causando code in direzione di Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni. I flussi defluiscono su 2 corsie. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, segnaliamo code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. Tempi di percorrenza sono di 20 minuti. Situazione simile anche in A13, la Bologna-Padova, dove il tratto tra Bologna Interporto e Ferrara Nord verso Padova si percorre in 20 minuti. Infine al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa al piazzale francese per chi è diretto in Italia sono di circa mezz'ora. È tutto, buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
3: Allora, sono 5 minuti, anzi 6, passati dopo le 16, seconda ora insieme, bentrovati da Zac e Matteo Campese con voi fino alle 17 per l'aggiornamento con la classifica con Power It's Estate 2026. Siamo nell'ottava settimana, già al martedì, il che vuol dire che siamo ben avanti con i lavori.
0: Non ride, quando ballo io non ridi, ma se cominci tu io non resisto, amici...
3: Vabbè, ma io è lo stacchetto lì
0: no,
3: che
0: no, ma perché tu esageri, cioè, capito?
3: Ma che
0: amici?
3: Esagero, quando uno è l'esplosione di ritmo.
0: Oggi esageriamo, silenzio. Con la musica, con i vostri voti su RTL 102.5 Play, votate, votate, votate, si parte con l'attuale numero uno.
3: Silenzio, silenzio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore. Io per sicurezza refresh di nuovo subito così live and direct, ancora il numero uno. Numero uno è la Power Hits estate 2026 in questo momento alle 16:10 minuti, però sapete che tutto può accadere.
2: E bravi ragazzi, brava Angelina che nel frattempo è partita con il tour da Verona, adesso la aspettano altre date e ovviamente tanta altra gente per abbracciarla. Le mandiamo un abbraccio anche noi.
1: Assolutamente, abbiamo avuta nostra ospite in collegamento proprio settimana scorsa. Il prossimo Harry Styles presente.
2: Proprio sì, all'appello dici? Sì. La sua Dance No More adesso è alla 24. Okay.

0: Respect Your Madame. Harry Styles, che secondo me si è rivolto al quasi suocero Lenny Kravitz per avere un po' di consigli sul groove, sul funk, no?
1: Ma soprattutto sulla peperonata. Lenny Kravitz è fortissimo.
0: La famosa peperonata di Lenny Kravitz che noi abbiamo assaggiato, no?
1: Ma scherzi, certo. in numerose salse. 16 e 13 minuti in classifica. RTL 102.5 Play è ovviamente la coordinata di riferimento anche quest'oggi, e così sarà ovviamente per il resto della classifica. 13 settimane in totale, siamo all'ottava.
0: E adesso è il momento di Yo Baby K.
1: Dove sta?
0: Si trova alla posizione numero 31 della Power Hits Estate 2020. 26, vai!

0: BK Tuca Macarena, sorati alle 102.5 alle 16.16. Che succede?
1: Alle 27 adesso.
0: Siamo tutto un brivido. Molto bene, canzoni che ci sono da tanto tempo, questa è una di quelle, lo sapete, BK insomma ci accompagna da un po', ma non è l'unica, ci sono altri dischi che conosciamo ormai molto bene, che piano piano entrano nella colonna sonora di quest'estate, e il prossimo è sicuramente uno di questi.
1: E si trova attualmente alla posizione numero 45, Mace ha messo insieme Salmo e Cola Pesce per questa che si chiama Cattive Abitudini nella Power Hits Estate 2026. Le Bon al Mike.

0: cattive abitudini con Salmo e con la pesce, ce ne fossero di cattive abitudini come questa canzone di Mace, grande Mace.
1: Una buona abitudine invece è quella di votare, voi continuate a farlo su RTL 102.5 Play, anche perché potreste aggiudicarvi dei biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Powerhits estate 2026 al vincitore, un motivo in più per esprimere la vostra preferenza.
0: Anzi, adesso vado a prendere il premio.
1: Molto bene, col favore.
0: Facciamo vedere,
1: col favore delle tenebre.
0: Delle tenebre.
1: Ti metti una torcia, fai così piano piano.
0: E adesso mi intrufolo.
1: Param, param, param. A tra poco.
0: Nell'ufficio.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Dettagli in negozio e su demenego.it.
11: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.

0: Baffo importante, singolo importante che quest'anno, Francesco Gabbani, Summer Funk, lui che l'ha vinta al primo anno nel 2017, quest'anno sono 10 per Power It's Estate e dunque è bello ritrovarlo in classifica, lui che è bello in alto, prima era la numero 4 ed è adesso allo numero 4.
1: Numero 4. Tra l'altro settimana molto molto interessante, ieri Yeruan ci ha fornito la lista delle 50 canzoni che risultano essere le più chiamate dalle radio italiane, c'erano 6 nuove entrate e c'era anche una re-entry che questa.
0: Ultimo, Romantica 37.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, questa settimana è rientrato in classifica, faceva già parte della Power Hits estate, poi ha avuto un momento così forse di crisi, ma è rientrato, cosa che abbiamo visto una novità di quest'anno, no? Non era mai, almeno io non ricordo negli anni passati che sia successa una cosa così.
1: Sì, forse una volta, ma non è stato molto frequente. Quest'anno anche la canzone di Shakira è entrata e uscita, visti anche insomma che l'anno dei mondiali, per cui insomma ci sta. E poi entrate che arrivano nel corso delle settimane, questa è relativamente giovane, il singolo di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo alla 16.

0: La costiera amalfitana, la nuova canzone di Rovazzi insieme ad Arisa, Nino D'Angelo, che in questo momento si trova alla posizione numero 16, ma vorrei segnalarvi che Baby K ha scippato la posizione di Harry Styles, adesso alla 23, mentre Harry Styles è sceso alla 24.
1: È un attimo, qui è come quando come finisce la musica, devi sederti, sennò la sedia va via che un attimo, anzi in realtà le sedie sono 50 ed è davvero velocissimo come le canzoni possano entrare e uscire, come dicevamo prima. Ce ne sono alcune che evidentemente invece rimangono e rimangono belle attaccate, anche perché le sostenete con i vostri voti.
0: Sì, RTL 102.5 Play per votare le vostre canzoni preferite. In questo momento U2 Street of Dreams alla 50.

0: Il prossimo 25 di settembre, il che vuol dire più o meno fra un paio di mesi, saranno 50 anni della formazione degli U2, da quel giorno che i fan identificano come l'inizio di questa bellissima storia, il giorno in cui Larry Mullen affisse sulla bacheca della scuola un annuncio: cercasi membri di una nuova band. E 50 anni dopo siamo ancora qui, siamo in classifica e 50 è anche la posizione che occupano in questo momento gli U2 con Street of Dreams.
1: E allora votate le vostre canzoni preferite per la Power Hits estate 2026. Se ci seguite alla divisione, vedete sul tavolo il premio, l'ambito premio che sarà consegnato il primo di settembre al tormentone che vincerà. Ma ancora è presto, intanto Gabri Ponte, 26.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: L'immagine di San Siro per Gabri Ponte e Giova DNA in questo momento è la posizione numero 26 di Power It's Estate 2026.
2: Ricordatevi che Jovanotti al momento è presente con due canzoni nella classifica, l'altra è quella con Alfa, quindi complimenti a lui.
1: Bravo Giova, bravo Giova. Sì. Vabbè, protagonista di tante estati italiane.
2: A voglia, a voglia. 16:41 minuti, questo è il nostro passaggio quotidiano dalle parti della Power It's Estate. Andiamo a controllare in tempo reale i voti, quello che state votando, le canzoni che si muovono, quelle che restano ferme, quelle che scendono. In questo caso in tendenza positiva Madame, la 39.

0: Mamano Mama di Madame, presente anche questa settimana nella Power Hits estate 2026. Io farei un refrescino così per sicurezza.
1: Facciamolo.
0: Perché va in tendenza positiva, vediamo se nel frattempo mi è andata altrove.
1: No, era 39 dove stava. Ricordo con affetto, devo dire, la sua partecipazione al concerto di Ornella Vanoni agli Arcimboldi. Mm. Lei che poteva sembrare un outsider, in qualche modo lo era, eppure si è presa la scena con grande coraggio, devo dire, in un contesto che era evidentemente diverso dal suo, ma con grande padronanza e un bellissimo sorriso di Ornella che l'accompagnava seduta a godersi la sua esibizione.
0: La salutiamo, ciao Fra. Adesso un'altra canzone che sta sempre molto in alto, in questo caso alla posizione numero 5, Gaia, Bossa Nostra.

0: Non solo nostra, ma di tanti. In tanti, infatti, la stanno votando su RTL 102.5 Play perché Gaia è in top 5. Bossa Nostra in questo momento è alla numero 5.
1: Beh, vi segnalo che Harry Styles si è ripreso la sua posizione alla 23, Baby K è scesa alla 24. E poi vi segnalo anche che c'è la canzone di Madame che, appunto, dicevamo in tendenza positiva, è passata dalla 39 alla 31.
0: Un bel salto in avanti, quindi, un bel salto in avanti. Salto in avanti che ha fatto anche Madonna, probabilmente perché la guida di Ronaldo e Ronaldinho non era così fluida. Stavo dicendo del Super Bowl, ma in realtà è la finale del mondiale. L'approccio era evidentemente quello: 10 minuti di show in mezzo ai due tempi.
1: Beh, anche Madonna ha due canzoni in classifica. Questa è la nuova, una delle nuove entrate della settimana. Sono 6 in totale. Questa è Danceteria.
0: Alla 20.

0: Everybody get up and dance, alzatevi e ballate, perché con Madonna non si può fare altrimenti. La canzone Dance Eteria, che tra l'altro avete notato a un certo punto le fa tu tu tu tu tu tu tu tu tu.
1: Dici che è Lou Reed, un omaggio?
0: No, è proprio, è tra gli autori anche,
1: è proprio lui. Allora,
0: sai che Madonna è una che nell'ambiente musicale da tanti di quegli anni, quindi prima di paga.
1: Lei sampola. Se sampola paga.
0: Questo non era tanto un sample, perché è una citazione. Non so.
1: Ok, però quindi, se l'ha messo dentro vuol dire insomma
0: sì.
1: Bravo, che ne riconosce il credito. Ci sono dei dischi che ti fanno alzare in piedi e ballare, come questo qui, e altri che magari invece ti permettono di sollevare l'accendino oppure la torcia del telefono, che adesso va tanto. Achille Lauro mi sa che ve ne offre una. È La Città degli Angeli, adesso alla 12.
0: Nuova entrata. Angeli.

0: È una delle nuove entrate di questa settimana, ma occhio che Achille Lauro è anche presente in classifica con l'altra canzone Comuni Mortali, quindi insomma vedremo quale. Per ora sembra vincere questa, La Città degli Angeli si trova infatti abbastanza in alto, devo dire, all'interno delle vostre preferenze, alla posizione numero 12.
1: Sì, una sorta di naturale ricambio da parte di Achille Lauro, che fa entrare un disco nuovo e quindi si garantisce anche una presenza in classifica, magari perché le radio lo passano entrambe le canzoni e soprattutto perché voi poi le sostenete queste canzoni, perché devono rimanere all'interno delle 50 grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play.
0: La prossima la conoscete? È la poesia di Sal da Vinci, che in questo momento si trova alla posizione numero 44.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci con Poesia su RTL 102.5, per lui la posizione è la numero 44.
1: Che faccio, vado?
0: Andiamo col refrescino, eccolo
1: three.
0: Qua, vai.
1: Allora, posizione numero 3, Merck & Cremont con Partenope.
0: Adesso alla 2 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: E al numero 1 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore.
0: E allora continuate a votare su RTL 102.5 Play, avete anche la possibilità di vincere dei biglietti e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026. A domani!
1: Ciao!

0: Anche ad Adrano, provincia di Catania, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini, apriamo con un'ultima ora. Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como davanti ai giardini pubblici del capoluogo. La piccola si era tuffata insieme ai genitori e non è più riemersa. Sul posto polizia e vigili del fuoco, l'area era vietata alla balneazione. Cambiamo argomento, ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour, gestita dalla moglie e dalle figlie, mentre il 72enne resta in carcere. La moglie di Roggero spera ancora che il marito possa tornare presto a casa, non deve stare in carcere, ha detto. Del caso discute anche la politica, Fratelli d'Italia ha presentato un disegno di legge sui risarcimenti, mentre Salvini ha proposto pene alternative per il gioielliere. Ora l'Unione Europea taglia 2 milioni di fondi alla Biennale di Venezia dopo il caso del padiglione russo. Mario Vai.
3: La Commissione europea ha confermato la revoca del finanziamento da 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia a seguito di una valutazione e di una raccomandazione legale. L'annuncio è stato dato dal portavoce dell'esecutivo dell'Unione europea Thomas Regnier. Secondo Bruxelles, gli eventi culturali sostenuti con risorse dei contribuenti devono promuovere valori come democrazia, dialogo aperto, diversità e libertà di espressione, principi che, a giudizio della Commissione, non sono rispettati nella Russia di oggi. Per questo l'Agenzia europea per l'istruzione e la cultura ha disposto la revoca definitiva del contributo economico.
2: Ultima pagina, la Procura di Milano ha chiesto il processo per 74 persone nell'inchiesta Equalize sui presunti dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati. Tra gli imputati Enrico Pazzali, Nunzio Calamucci e Giacomo Tortu. Le presunte vittime sono 832 tra imprenditori, politici e personaggi dello spettacolo e dello sport. Infine migliorano le liste d'attesa, 1,6 milioni di visite nei tempi, ma i dati Agenas segnalano ritardi su 2,8 milioni di pazienti. Benedetta Mannucci.
4: Un primo segnale positivo nella battaglia contro le liste d'attesa nella sanità. Nei primi sei mesi del 2026 strutture pubbliche e private accreditate hanno garantito 1,6 milioni di visite ed esami in più nei tempi previsti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dal monitoraggio di Agenas, che registra un miglioramento generale anche se restano ancora diverse criticità. A crescere sono soprattutto le prestazioni effettuate entro i tempi di garanzia. Migliorano sia le prime visite sia gli esami diagnostici, ma la situazione resta molto diversa da regione a regione. La Premier Giorgia Meloni parla di un risultato incoraggiante, frutto della riforma sulle liste d'attesa, ma ammette che c'è ancora molto da fare per garantire tempi più rapidi e un servizio sanitario più efficiente. Nei primi sei mesi dell'anno però sono circa 3 milioni gli italiani che hanno dovuto attendere oltre i tempi indicati per una visita o un esame, con ritardi ancora significativi soprattutto per alcune prestazioni programmate e per alcuni esami specialistici urgenti.
2: Con questo è tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutte le notizie sulla viabilità.
1: Via Radio.
5: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole, sulla rete poche al momento le eccezioni. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si formano code tra Pero e Milano Est verso Brescia con tempi di attraversamento di mezz'ora, il doppio rispetto al normale. Situazione che ritroviamo anche sulla 14 Adriatica, le code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro per chi viaggia verso Ancona si percorrono in circa 40 minuti. Flussi intensi anche sulla 8 Milano-Varese, dove il tratto tra Lainate e Origio Ovest verso Varese si percorre in circa 15 minuti. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa al piazzale francese per chi è diretto in Italia verso Courmayeur sono di circa 45 minuti. Vi ricordiamo infine che questa notte per lavori sulla 1 Milano-Napoli dalle 21 alle 5 rimarrà chiuso il tratto tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. È tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, c'è Password.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco.

0: 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siamo noi quelli di Password a Roma. Carolina Russi Pettinelli, abbiamo appena fatto i complimenti io e la Zac. A proposito, ciao Zac, grazie Matteo, torna The Flight domani alle 15. Abbiamo fatto i complimenti a Carolina. Sarà che a fianco di Cianna, devo dire, si splende un po' più facilmente. Però,
2: ma non ho capito il motivo per cui.
1: È cronaca, però oggi è particolarmente splendente.
3: Grazie. Allora, perché non mi sono truccata, devo cominciare a non truccarmi.
1: Ma non lo so. Comunque,
2: questa è un'ottima idea.
1: Tieniti Cianna vicino, figurati,
3: grazie.
1: È il minimo.
3: Me lo porterò in giro in tutta Italia per cercare di sembrare meglio di quello che
2: Fulvio d'estate non ci si trucca comunque, quindi caro, ci ha dato
1: non
2: anche
1: vero,
2: questa notizia.
1: Non è vero.
2: Ma come non è vero?
1: Carolina, aiutami tu.
3: D'estate si fa il make-up, no make-up, e si cerca di essere il meno lucidi possibile.
2: Quindi ci si trucca
3: e
2: comunque.
3: E poi la protezione solare, l'SPF, sempre, tutto quanto. Ecco.
2: Il PDF, che c'entra il PDF?
1: Mamma mia.
3: Sì, Word e PowerPoint, tutto bene.
1: Excel no?
2: No, pacchetto Word.
1: Partiamo bassi proprio.

0: Black Eyed Peas, bello, insieme alle 17:13 minuti RTL 102.5.
1: Non vi posso Carolina lasciare soli.
0: Ma no, ma perché si chiacchierava dell'amica, delle vacanze.
1: E perché io non ero coinvolto quando si parlava
0: di... Ma come
1: eri
0: coinvolto?
2: Perché tu ormai sei al telefono con tutti non i tuoi colleghi.
0: Tutte le
2: colleghe.
0: Sai che sta per andare in Sardegna?
1: Mi ha prenotato escluso.
0: Sei ville, ha prenotato con piscine,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Sì. Comunicanti.
0: Che noia.
2: Scusami, allora io posso superare certo. Il fatto che Cianna non mi invita alla festa di laurea, perché anche chi se ne frega. Però se tu almeno potevi invitarmi in Sardegna, attraccavamo dove volevi tu.
1: Ovviamente non sa ancora dove lo attracca. Sei, ovviamente lo sei, e tiriamo dentro il grande Baiguini, che lo ricordiamo, sarà in onda da San Teodoro, e facciamo un grande party.
0: È vero, è
2: ma
0: vero.
2: Senza Cianna, però, se no non vengo, non ce la faccio
1: ma
2: più.
1: Ma secondo te? Cioè, voglio dire, ci sei tu. C'è Baiguini, possiamo chiamare Cianna adesso.
0: Ma sarà open bar questo party?
1: Rigorosamente.
0: Bello l'open bar, molto bello. Gin tonic a profusione.
1: Ti mandiamo
0: quindi
1: un selfie, guarda.
0: Ma no, mandatemi un gin.

0: Kids, bambini, One Republic. Beh, qui ne abbiamo uno, perché lui l'altro ieri ha fatto l'esame di maturità.
1: Sì. Poi comunque è andato bene. È andato comunque bene, fatto scritto, sì. Orale per la 90.
2: Lo sai che non ci ha messo neanche nei ringraziamenti della tesi?
1: No,
2: veramente.
1: Nessuno ha messo. Ha messo solo un nome, quello del mio relatore. E non sapevo neanche. Voi, no, aspetta, secondo voi andava ringraziato il relatore?
0: No, il relatore sicuramente sì, ma neanche il presidente era ringraziato.
1: Presidente l'ho scritto nella tesi.
2: Cioè, neanche Lorenzo Suraci.
1: Ma Lorenzo Suraci l'ho messo nella tesi comunque. Ma che c'è? Ho fatto una sviolinata di RTL mentre facevo la discussione, era una denuncia.
0: Fermati, ma nei ringraziamenti della tua tesi, che poi io e Carolina vorremmo capire come sia passata. Vabbè, e non ci sono quindi ringraziamenti al presidente.
1: No, però ripeto che io il mio presidente l'ho inserito più e più volte nella.
2: Puoi farlo adesso, Gianna. Sentiti libero di ringraziare il nostro editore. Vai.
1: Grazie Lorenzo, grazie di tutto. Lorenzo, poi, ma chi sono per chiamarlo Lorenzo? Grazie, signor dottor Suraci.
2: E
1: lui è arrivato
2: lui.
1: Eminenza, grazie sua emittenza.
2: Sì.
1: Per tutto, dai, non fatemi essere. Fatemi
2: tutto.
1: Scadere nella piaggeria.
2: Per tutto.
0: No, non sei scaduto.
1: No, neanche poco, neanche lontanamente forse.
2: Una cosa brutta.
0: Vabbè, dobbiamo prendere un impegno io e Chan con Carolina. Ieri abbiamo parlato tantissimo dei mondiali, era inevitabile il giorno dopo la finale. Oggi non parleremo di pallone.
1: Ma dai.
2: Allora, dillo anche tu per favore.
1: Ma io ci avrei una piccola cosa su Leao.
0: Dilla.
1: Leao ha messo questa storia nel suo Insta, il profilo Instagram finto, in cui ha detto che adesso che sono finiti i mondiali,
0: Carolina
1: se n'è andata nel frattempo. Le donne possono anche smettere di parlare di calcio e di fingere di saperne. Chiaramente l'hanno presa male e lui ha detto: ma non prendetemi così seriamente.
0: Certo, no, magari la prossima volta non scrivi una sciocchezza, non lo so, la butto lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il vento sta per cambiare a Portopollo. Domani sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rupis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Domani sera, Rupis Portopollo, Sardegna. Cambia il vento con Gili.
4: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ti accompagno, ti aspetto. Ti preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
7: A forza di dire ti dimentichi di te. A dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica e scina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo.

0: della vista annuale. È gratuito.
1: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
0: Dettagli in negozio e su demenego.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: La voce più bella d'Italia, lo dico e non lo nego, Giorgia, con Golpe sulla vostra RTL 102.5. Fulvio Giuliani, Cianna, Carolina Rossi Pettinelli, questo è Password in diretta. Ed è tempo, cari amici dell'Italia tutta, di parlare di Natale. It's Christmas time.
1: Meno male,
2: prego.
0: No, allora, scusatemi, io sto facendo una mia Instagram stories per i fatti miei, quindi facciamo radio fatti nostri. E stavo pensando, se io dovessi rappresentare il Natale con una canzone, quale sarebbe Natale, quella giusta per dare il refrigerio a chi mi segue?
1: Ah, è per questo.
0: È certo. Natale. Qual è la canzone giusta per te? Qual è Natale in una canzone, Fulvio?
3: 21 luglio.
1: 21 luglio, 21 luglio. Sì, sono d'accordo. Anche
0: l'Italia,
1: io ho detto
0: ci seguirà
1: questo.
0: Al 378-378-1025. Il
3: basito.
0: Natale in una canzone.
1: Non lo so, no, io sto pensando alle piscine, al mare, in realtà, alle onde.
2: Però, alla domanda si risponde.
1: All I Want for Christmas is You, per esempio, quella è quella con cui sboccia, no?
2: Banale.
1: Ma come banale?
2: Allora io ti rispondo con, a parte i classici, quella dei Train, aiutami Carolina.
0: Mo ce ne parliamo.
2: Ok.

0: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
1: Let it snow potrebbe essere quella più appropriata in questo momento. Giusto. Let it snow, let it snow, let it snow.
2: Avete visto?
0: Magari lì ha cominciato a nevicare proprio per questo. Sì, buon auspicio.
3: Non state bene.
2: Non stiamo bene, no. Io in primis. Però secondo me davvero, a parte essere un pensiero positivo, però è una domanda che uno si dovrebbe fare. Qual è il brano più rappresentativo per il Natale nel mondo tutto?
0: In generale, proprio nel mondo.
2: Nel mondo.
0: Eh beh, Santa Claus is Coming to Town. Prima stavamo parlando con Fulvio del fatto che sia stata rifatta da talmente tanti artisti. Dicevi Bruce Springsteen anche
3: assolutamente, però alla fine guarda, sono 30 anni se non sbaglio che Mariah Carey, no? E infatti, ti dico che in questo momento è quello il pezzo. Ma non ci sono dubbi.
2: Ma sì. Poi Mariah che si fa scongelare subito dopo Halloween, certo. Perché lo sapete che lei ogni anno fa questo video pazzesco in cui si inventa qualcosa di nuovo, perché lei is the only Christmas queen, dobbiamo ricordare.
0: Lei, scusami, cioè
2: the only Christmas
0: queen. E che significa?
2: L'unica regina del Natale.
0: Ah, significa l'unica regina del Natale.
2: Così l'hai capito.
3: È laureato, È bilaureato.
2: È laureato, sì,
0: no,
2: sì.
0: No, è perché non conosco le lingue, non conosco proprio.
2: Nell'arte della vita di strada.
0: Allora, che comunque ho 110 in arte della vita, buttalo via.
3: Salutaci per sempre in spagnolo, vai.
0: No, come per sempre?
3: No, perché stai per andare.
2: Sempre no, non lo sai in spagnolo.
0: Per sempre lo eviterei. Sì.
2: Sempre non lo sapeva dire.
0: No, eviterei.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
11: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
15: Via, via!
14: Fino al 30 settembre, da Spazio Conad e Conad Superstore, trovi lo zaino Jordan HBR a soli €39,90, colori assortiti. Scopri di più nel catalogo in punto vendita.
16: Ci sono cose che vorresti tornassero.
17: Come le vacanze.
16: O un bel vantaggio.
17: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
18: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
18: Ah, e allora scialla. Scialla,
9: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
18: Noi 1000.
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Lenny Kravitz, RTL 102.5, passo sino alle 7 di sera, Carolina e Gian a Roma, Fulvio qui a Milano. Allora si chiacchierava di vacanze, voli, ecologia, ma alla fine siamo arrivati a un tema che comunque esiste, non facciamo finta, quelli che non dico vanno in panico, ma non amano dover condividere lo spazio, per esempio in treno, in aereo.
1: Per fortuna nessuno dei presenti ha questo problema.
0: Non
1: però
0: è vero.
1: Ci sono persone che hanno
2: essere
1: delle
2: da soli, dici, senza essere circondati da persone mentre viaggi?
1: No, allora io dico solo questo: quando un viaggio è molto lungo, mi viene un po' l'ansietta a stare appiccicata a qualcuno che non conosco. Sì, e quindi prendo il posto da sola, ma non è una questione di vabbè, basta, uffa.
2: No, vabbè, avrei un po' di socio qualcosa.
1: Non sono come Harry e Meghan, quelli prendono i voli privati.
0: Vabbè, Harry e Meghan.
2: Vabbè, ho capito, ma sono Harry e Meghan, non possono andare su un volo di linea.
0: Ma non devi agitarti, sei di Roma Nord. A Roma Nord, notoriamente, ci sono i posti singoli per prendere il cappuccino al mattino.
1: Mia madre non sarebbe d'accordo, direbbe che sono una brutta persona.
0: No, non è vero. Sei di Roma Nord.
1: Io viaggio e non le dico niente dove vado, dico sempre nell'ultima classe disponibile.
3: Tutta

0: Eros Ramazzotti, le 17:59 minuti, dove c'è musica. State ascoltando RTL 102.5 con Carolina, con Fulvio, con Cianna, con le seconde classi, le prime classi. Qui si parla del modo in cui ci si organizza per viaggiare. C'è chi ha voglia di stare da soli, magari in viaggio. Chi invece ama essere circondato da persone da conoscere, quello pure è bello, secondo me.
1: Dipende.
0: Dai, sì, dipende anche da quanto è simpatico, carino.
2: Pensa Fulvio che è andato Cianna fino a Madrid solo per avere gente intorno con cui festeggiare.
0: Per quello è vero,
2: però. Ero infartata lì, per esempio.
1: Quella è un'esperienza, diverso. In treno devo ammettere, io sono un po' più come Carolina. Nessuna sociopatia, ci mancherebbe. Però quando ci sono quelli lì invadenti. Ma anche nello spazio, no? Vi è mai capitato? Sì.
2: Che ti toccano con la coscienza.
0: Che allungano le gambe, c'è una sta roba che non riescono a tenerle ferme.
2: Quelli che vogliono sapere tutta la storia della tua vita.
0: Perché ti parlano anche, che parlino a me è capitato raramente.
2: Tantissimo.
0: Non vogliono sapere niente.
1: Briciolano tantissimo davanti a te, quello mi dà i nervi, sì, che odio le briciole.
2: Siamo insofferenti alla fine.
1: Anche a Cedrasco, provincia di Sondrio, le 18 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Una buona serata da Tommaso Angelini. Ricerche in corso sul lago di Como dopo che una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago davanti ai genitori e non è più riemersa. Benedetta Mannucci.
5: In questo momento sono in corso le

0: ricerche. In acqua sono al lavoro due imbarcazioni, una dei vigili del fuoco e una della guardia di finanza. Presenti sul posto anche i sommozzatori. La bambina di 10 anni si trovava nei pressi del Tempio Voltiano con i genitori al lago di Como quando si è tuffata per poi non riemergere. In passato nella zona si erano già registrati diversi episodi di annegamento. La balneazione infatti in quell'area è vietata. La bimba risulta dispersa dal pomeriggio. Al momento non sono note né la nazionalità né l'identità della bambina.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump avverte l'Iran: non lasceremo il paese, non abbiamo ancora finito. Dalla Casa Bianca il presidente americano ribadisce che Teheran non potrà avere l'arma nucleare e rivendica gli attacchi contro le capacità militari iraniane. L'Iran vuole un incontro, ma noi non siamo interessati finché non sarà significativo, ha aggiunto. Torniamo in Italia. La premier Giorgia Meloni prende le distanze dal video creato con l'intelligenza artificiale che ritrae Roberto Vannacci mentre ordina esecuzioni di esponenti dell'opposizione. In un post chiede però alla sinistra la stessa fermezza contro dichiarazioni violente provenienti dai propri esponenti. La Procura Europea di Milano ha sequestrato circa 20 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta frode ai danni dei fondi PNRR. Sono 84 i rappresentanti legali di società coinvolte nell'inchiesta. La frode ipotizzata ammonta circa 40 milioni, di cui 33 legati a finanziamenti europei. Ora i numeri della borsa con Stefano Ungarelli.
2: Buonasera ascoltatori. Chiusure positive per tutti i principali listini europei. Piazza Affari chiude con il FTSE MIB a più 0,81. Leggermente positivo anche il resto del mercato, con il FTSE DAX Micap più 0,05. I migliori del listino di oggi sono ST Microelectronics più 4,34, Prysmian più 4,32 e Fineco più 1,96, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Diasorin meno 3,96 e Infrastrutture Wireless Italiane meno 2,58. Lo spread BTP Bund segna 81 punti ed il prezzo del petrolio ora è a $91 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
1: Infine lo sport, il calcio. Sono giorni decisivi per il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, ci aggiorna Nicolò Pompei.
3: È la settimana decisiva per il futuro della panchina dell'Italia e il nome che circola insistentemente è quello di Pep Guardiola. L'allenatore catalano resta il grande sogno della FIGC. Dopo il confronto nel weekend a Barcellona con Paolo Maldini, Leonardo è stato presentato un progetto che va oltre il semplice ruolo di commissario tecnico, con l'idea di affidargli la ricostruzione dell'intero movimento azzurro dalle giovanili alla nazionale maggiore. Una risposta ancora non è arrivata, ma la speranza dei tifosi è cresciuta e l'annuncio del CT potrebbe arrivare entro il 23 luglio.
1: Con questo è tutto, non ci sono ulteriori notizie, ora il traffico.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Via Radio.
7: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 4 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata da poco rimossi. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Ci spostiamo e andiamo sulla 4 Milano-Brescia. Per il traffico intenso ci sono code tra Pero e Milano-Est per chi viaggia verso Brescia, con tempi di attraversamento di 25 minuti, il doppio rispetto al normale. Situazione che ritroviamo anche in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa. Le code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa si percorrono in circa 15 minuti. Flussi intensi anche in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, dove il tratto tra Genova-Pegli e la A7 Milano-Genova verso il capoluogo ligure si attraversa in circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, la seconda ora di Password.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe.

0: Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Eh sì, Carolina Russi e Pettinelli, sia la Russi che la Pettinelli ci sono, c'è anche Cianna.
3: Sì.
2: Che un po' Cianna è il disturbatore, no? Quello
3: no,
2: lì.
3: No. No.
2: C'è un modo di dire a Napoli che non ha alcun riferimento alla statura, sia chiaro. Però dall'idea, curte malancavate.
3: Ma malancavate suona peggio di curte.
4: È compatto, è cortino,
2: no,
4: è carino,
2: non è, cortino,
4: è mignolo.
2: Ma
4: no,
2: non capito, è vero.
3: Ma state indorando una pillola per dire che sono nano.
2: No, ma quando mai sei curte malancavate?
4: No, sei curto.
3: Ho capito, no, sì, ma io l'ho capito, vi ho sentito. Malancavato suona anche abbastanza male, secondo me. Malancavato persino uno che non parla l'italiano, credo lo capirebbe.
4: Poverino, meno male però che sei stato, che hai appena vinto mondiale e ti sei bilaureato.
3: Sì. Questo quindi, è vero. Grande settimana per me, sì, avete ragione. Ho appena vinto i mondiali con la Spagna, tutto sommato. Voglio parlare un po' di mondiali.
2: C'eravamo Fulvio, impegnati con Carolina a non parlare di calcio, l'avevo promesso. Quindi fra poco i ritiri, qui, in passo.

0: Miley Cyrus per molti ancora Anna Montana, Midnight Sky su RTL 102.5, sono 18:14, Fulvio, Cianna, Carolina, Russi, Pettinelli, le alte temperature che non si placano, c'è un'afa e io ho rinunciato al mio collo pur di un po' di refrigerio.
1: Devo dire che qui si sta meglio, onestamente.
2: Sì, perché al nord hanno insomma gli è andata malino, però perché ha cominciato a piovere tanto, sai, oltre ai nubifragi anche la grandine, mi sa, lì
1: lì c'è stato l'incidente, chiamiamolo così, o comunque la serata folle al concerto di Bad Bunny, ne abbiamo parlato, ma lì non è che è grandinato, è venuto giù il cielo, è diverso.
0: Poi continuano le polemiche sul concerto di Bad Bunny, perché molti dicono no, ma come, noi abbiamo speso soldi per venire, perché non lo rifà, perché per maltempo, invece in realtà c'è una postilla che va a letto, ragazzi, su quasi tutti i concerti c'è la postilla del maltempo.
2: Però ma nessuno legge le postille.
1: Bravissimo. Però restituiscono i soldi del biglietto, da quello che so.
2: Sì, quello lo fanno, quello li restituiscono.
1: Ma sai, riprogrammare però è un tema dell'artista. Non credo che te la puoi prendere con l'organizzatore.
2: No, quello
0: biglietto cattivo.

0: po' addosso.
1: E se poi Malika Ayane, RTL 102.5, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Password. Allora attenzione, ho chiesto alla nostra ufficiale super informata di gossip, Carolina Russi Pettinelli, notizie su una coppia che potrebbe diventare, guarda, azzardo Carolina, dipende poi quante foto escono, solite storie.
2: La coppia dell'estate.
1: Brava.
2: Potrebbe essere quella formata da Matteo Berrettini e la DJ internazionale Peggy Gou, che sono stati ritratti insieme alla console con un video che è diventato viralissimo oggi.
3: Che poi io l'ho visto questo video, in effetti ho letto in sovrimpressione flirt confermato, punto interrogativo. Qui in questo video loro neanche si guardano.
2: No, non si guardano, ma lui è molto vicino alla console. Mm. E si sa che per essere in quella posizione vicino alla console o sei una bellissima donna oppure sei amico
3: ma
2: della star.
3: Ma ci stanno tutti famosi però vicino alla console.
2: Ma erano già stati beccati insieme, questa è la seconda prova. Però c'è un'altra coppia che io vi direi di tenere d'occhio.
1: Quale?
2: Che è quella formata da quel bonazzo, scusate il francesismo, di Okoye e Cardi B, la rapper.
3: Sì, è un po' che si vedono insieme, perché Okoye è il portiere dell'Udinese, no? Si è fatto un po' i mondiali, ha fatto il modello essenzialmente, perché che deve fare i mondiali Okoye.
1: Povero Okoye adesso.
3: Vabbè, dai,
1: non è scarso, scusami.
3: No, scarso no, ma
1: visto di pe. Gioca nell'Inghilterra da anni. Non dovevamo parlare di calcio, ma voi mi provocate. Gioca nell'Inghilterra da anni.
2: Questo è Bonny, non è calcio.
1: È vero, ma per me Channa è calcio. Pickford
3: importa.
1: È come Channa.
3: Sì, cioè, forse sì. È il portiere dell'Inghilterra ed è veramente scarso.
2: Non vogliamo tornare su Okoye?
3: Ma basta Okoye, un bonazzo grande.
1: Ma cosa c'ha Okoye?
2: Cosa non c'ha Okoye?
1: Dai. 102.5.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Il vento sta per cambiare a Porto Pollo. Domani sera, dalle 19.30, l'appuntamento è al Rubis per un evento speciale. In console, DJ Alma e Amelie sono pronti a farvi ballare con la musica di RTL 102.5 e Radio Z. Domani sera, Rubis Porto Pollo, Sardegna. Cambia il vento, con Gili.
6: Con Gili, il futuro della mobilità è già qui. Prenota un test drive direttamente dalla spiaggia.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Dettagli in negozio e su demenego.it.
14: Sono cose che vorresti tornassero.
15: Come le vacanze.
14: O un bel vantaggio.
15: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Hello, Adele, anzi, come lo dice lei, ci può provare solo Carolina?
1: Hello, hello.
2: Non ci può provare solo Caro, prova.
0: Mi ignora.
3: Hello.
2: No, no, ma totalmente ignorata. No, qui no. A Roma c'è una cosa chiamata aria condizionata. Scusate, a occhi solo per lei. È devastante.
3: Hello, it's me. I was wondering if after all this year you'd like to meet.
2: Ma chi è? La professoressa d'inglese? Che momento è? Il momento in cui spieghi?
3: No, è esattamente come inizia la canzone.
0: Però riconosciamo a Carolina che ha anche innescato l'accento british.
3: Sì, sì, l'ho innescato e lo difendo perché...
2: Ma prova a farne un po' di americano, fai solo sempre quello britannico.
3: Can't do that, really, for real.
2: Sono così antipatiche gli americani.
0: Rifami Adele che mi è piaciuto tantissimo questo accento.
3: Hello, oh, it's me and I was wondering if after all these years you like to meet.
2: Sembra il listening del liceo, è veramente interessante.
0: Sembrano quelle app che si usano adesso alle elementari.
3: Pensate che con RTL 105 è anche gratis, incredibile, davvero.
0: Beh, allora, vi evitiamo Chan con lo spagnolo perché chissà cosa
2: no,
0: dice.
2: Basta. C'è un strappalate. Po' di francese adesso nella
3: c'è
2: new hit.
0: Giselle.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Giselle di Manche Midi Pill alle 18:37 minuti. Pensavamo, anche guardando il videoclip al 36 del Digitale Terrestre, che Parigi forse è tra le poche città che puoi nominare così.
1: La Ville Lumière.
2: Ragazzi, comunque siete uno spettacolo, perché sembrate i bambini al Luna Park. Sai quando entrano e fanno gli occhioni perché hanno visto le tozza tozza? Sapete cosa sono le tozza tozza?
0: No. Che sono le tozza tozza?
2: Non conoscono le tozza. Allora,
0: le
2: io,
0: tozza che, tozza, no, sono caramelle.
2: No,
0: che sono?
2: No, le caramelle, me ne vado. Antonio, puoi continuare
3: il
2: tu, scusa.
3: Cos'è tozza tozza? Ma che ha fatto?
0: Le tozza tozza.
2: Ma sul serio, non conoscono le tozza tozza?
0: Occhio, e qui su RTL 105 ci si offende a volte, e anche gli ascoltatori alle volte arrivano violenti.
2: Aiutatemi.
3: Ah, ho capito, il mio non fidanzato mi chiama Bambi, forse è quando fai l'occhione, facciamo gli occhioni, questa è tozza
2: ragazzi,
3: tozza.
2: Ma voi, state, voi non state bene.
0: No, quando guardano le tozza tozza,
2: allora,
0: deve essere un complimento oggetto.
2: 378-378-1025, vi prego, aiutatemi e aiutateli. Cosa sono le tozza tozza? Vi ho parlato di Luna Park.
0: Quindi saranno le montagne russe, le famose montagne russe.
2: Montagne russe.
3: Lo zucchero filato?
0: No, dobbiamo guardarlo. Ah no, forse sì, lo zucchero filato sì.
2: Guarda, vabbè, no, dato
3: i
2: messaggi,
3: dai. 378-1025.
2: Io non ci credo, cioè. Nico, aiuto.
0: Ah, no, Nico, adesso,
2: Nico,
0: no, no,
2: Nico
0: no, no,
2: oggi
0: no.
2: Non ci ha ascoltato. No, com'è?
0: Bicicletta.
2: Tutti i giorni.
0: Bicicletta, mare, sì. amiche,
2: sì,
0: non noi.
2: Cioè, tutto tranne noi.
0: Tutto tranne noi.
2: E tra l'altro pare sia diventata un'assidua ascoltatrice di The Flight Protagonisti.
0: Sì, sì, sì, che ha saputo apprezzare un po' di più.
2: Sì, sì.
3: Ma secondo voi perché?
0: Ma perché tendenzialmente non le interessiamo.
2: Esatto. Ah. Che ci ignora, diciamo.
3: Peccato.

0: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
3: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: TH Resorts. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo, amici del segno dell'Ariete. Il sole ora brilla anche per voi, regalandovi la giusta energia e quella passione vitale che non dovrebbe mai mancare, soprattutto all'Ariete. Vi sentite bene. Amici del segno del Toro, la luna opposta vi convincerà a mettervi in gioco, parlando, dicendo, a volte promettendo qualcosa di bello ed importante per un cielo che non sta a guardare. Cari gemelli, ritrovate voglia di esserci e di apparire, di far parte di un sistema di stelle e di incontri che vi farà sentire di nuovo importanti. Non vi nascondete da niente e da nessuno. Cancro, il sole abbandona il cancro e voi come reazione vi lascerete cullare da sogni e illusioni bianche, da innocenti bugie. Vi piace immaginare qualcosa di diverso. Leone, comincia ufficialmente il vostro tempo, quello del Sol Leone appunto. Siete forti e motivati più che mai, decisi a convincere certe emozioni che ne valga la pena. Vergine, Venere dal vostro segno riesce a connettervi ad altre energie, addolcendo il sapore del presente, facendovi sentire in vena di perdonarvi qualche imprecisione o incoerenza. Cari Bilancia, grazie al sole diventa molto più facile credere e sperare, coltivando idee che guardino in avanti, intenzioni che si fidino di certe promesse. Leggerezza. Cari Scorpione, la luna è nel vostro segno per portare proposte e consapevolezza. Noterete certi limiti, ma accettandoli e trovando il modo per renderli utili. Dialogate con tutto. Cari Sagittari, cresce la forza vitale che vi muove e che vi sostiene. Aumenta l'entusiasmo del fare, del provare a costruire. Percepite calore e motivazione, siete molto più coraggiosi. Cari Capricorno, per una volta date la precedenza all'istinto, dialogando con il cuore prima ancora che con la mente, perché ci sono cose che si possono dire solo amando. Acquario, la nuova opposizione solare vi porta il bisogno di essere proiettati più spesso sugli altri. Dimostrate il vostro interesse per cose e persone, non rimanete troppo ai bordi. Infine, amici dei Pesci, bellissimo poter andare d'accordo persino con gli errori degli altri, con quelle cose che solitamente vi fanno arrabbiare. Armonie e intese per un cielo gentile.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ah, se voi poteste vedere quello che accade fuori onda. Le corse di Carolina.
3: Le corse dall'aria condizionata al posto dove comunque siamo in una stanza con l'aria condizionata.
2: Abbraccia l'aria condizionata.
4: Sì, sì, io faccio la danza dell'aria condizionata, sono una ballerina e una danzatrice professionista.
3: Comunque ci hanno riempito di tozza tozza,
2: allora,
3: abbiamo capito che tozza
2: tozza.
3: Sono, perché prima non capivamo che cosa fossero io e Caro, e Fulvio diceva, ma come, figurati, non pensavo fosse così ovvio. Beh. E al 378-378-1025 chiunque da nord a sud ha scritto che sono gli autoscontro, ma anche ognuno ha aggiunto il modo in cui lo chiamano
4: tozza,
3: nella propria città.
4: Tozza, le macchine batti,
2: stessa cosa,
4: autoscontro, sì. Comunque impazziti, non, portateci di più a giocare, genitori,
2: esatto.
4: Perché
2: vedi,
3: abbiamo 50 anni,
2: risco, giocare... c'è sempre tempo per giocare.

0: Lucio Dalla, chiudere Password in questo martedì pomeriggio. E comunque, grazie a Chan, alle sue riflessioni, alla inconsapevolezza sui tozza tozza anche di Carolina, siamo arrivati a ricordare che non è mai tardi per giocare, da soli, con i figli, con gli amici.
1: È vero, cioè, c'è sempre tempo, obiettivamente. Sono giochi diversi, si cambia, ma c'è sempre tempo.
2: E quindi sì. Fulvio, molla la Sardegna e portaci tutti quanti in un parco a tema divertimenti.
0: Anche,
2: offerto da te.
0: Oppure venite in Sardegna e andiamo in qualche parco a tema. Cioè,
1: è una possibilità.
2: È una possibilità.
0: Anche a San Vincenzo, siamo in provincia di Livorno, le 19 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. In apertura torniamo a parlare del caso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto dopo essere stato fermato dalla polizia. Ieri scontri a Bologna nella manifestazione in ricordo dell'uomo che hanno acceso il dibattito politico. Alberto Ciapparoni.
5: Sulla guerriglia di Bologna la Premier Meloni è intervenuta con durezza, affermando che la violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile e ingiustificabile ed è irresponsabile alimentare un clima di odio contro un corpo dello Stato. Parole riferite indirettamente al sindaco Felsinio Lepore, accusato dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. La nostra piazza era pacifica, soltanto quella ci rappresenta. Si difende il numero uno bolognese e intanto il centrosinistra ribadisce la richiesta al ministro dell'interno Piantedosi di riferire urgentemente in Parlamento e da più Europa il leader Maggi attacca in questa maniera.
6: La manovra di immobilizzazione con la persona pancia a terra e il peso sopra deve interrompersi appena la persona si è ammanettata.

0: E comunque la persona deve essere girata in modo da consentirgli di respirare e di non avere dei danni letali, come sembra sia avvenuto in questo caso.
1: Tutto mentre resta alta la tensione pure sul caso Roggero, su cui c'è l'allarme dell'ANM, che denuncia un clima pesante caratterizzato soprattutto dalle minacce toghe dopo la sentenza di condanna del negoziante a Teto.
2: La cronaca: sono ancora in corso le ricerche di una bambina di 10 anni dispersa nel lago di Como. La piccola, di origine marocchina, è scomparsa sott'acqua oggi pomeriggio nella zona del Tempio Voltiano mentre nuotava con la famiglia. Impegnati vigili del fuoco, sommozzatori, polizia e carabinieri. Restiamo in Italia. Ha riaperto la gioielleria di Mario Roggero a Grenzane Cavour, gestita dalla moglie e dalle figlie, mentre il 72enne resta in carcere dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori. La moglie spera nel suo ritorno a casa, non deve stare in carcere, ha detto, e intanto la difesa chiede il differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. Mentre la politica discute il caso, Fratelli d'Italia propone un DDL sui risarcimenti e Salvini chiede pene alternative. Ora andiamo all'estero. Il presidente americano Donald Trump, nell'incontro con il suo omologo del Libano, è tornato ad attaccare l'Iran. Poi il capo della Casa Bianca ha affermato che si recherà a Dover ad accogliere le salme dei militari americani morti in Giordania. Ascoltiamo però un passaggio del discorso di Donald Trump sull'Iran.
3: They wanna desperately meet.
4: Gli iraniani vogliono incontrarci a tutti i costi e finché non saranno pronti ad un incontro significativo non abbiamo alcun interesse nemmeno a discuterne. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, è molto semplice. È un principio molto semplice, non possono avere un'arma nucleare. Stiamo andando molto bene, li stiamo indebolendo a livelli che nessuno riteneva possibili. Stanno subendo un indebolimento davvero molto grave.
2: Voltiamo pagina e parliamo di sanità. Migliorano le liste d'attesa, più di 1,5 milioni di visite nei tempi, ma i dati Agenas segnalano ritardi su quasi 3 milioni di pazienti. Benedetta Mannucci.
5: Un primo segnale positivo nella battaglia contro le liste d'attesa nella sanità. Nei primi 6 mesi del 2026 strutture pubbliche e private accreditate hanno garantito 1,6 milioni di visite ed esami in più nei tempi previsti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dal monitoraggio di Agenas, che registra un miglioramento generale anche se restano ancora diverse criticità. A crescere sono soprattutto le prestazioni effettuate entro i tempi di garanzia. Migliorano sia le prime visite sia gli esami diagnostici, ma la situazione resta molto diversa da regione a regione. La Premier Giorgia Meloni parla di un risultato incoraggiante, frutto della riforma sulle liste d'attesa, ma ammette che c'è ancora molto da fare per garantire tempi più rapidi e un servizio sanitario più efficiente. Nei primi 6 mesi dell'anno però sono circa 3 milioni gli italiani che hanno dovuto attendere oltre i tempi indicati per una visita o un esame, con ritardi ancora significativi soprattutto per alcune prestazioni programmate e per alcuni esami specialistici urgenti.
2: I numeri della borsa: il FTSE MIB chiude in rialzo a più 0,81%. Ora la pagina sportiva. Il ciclismo: Remco Evenepoel conquista la 16ª tappa del Tour de France, una cronometro di 26 km. Il belga precede Pogacar di 28 secondi, ma lo sloveno resta saldamente in maglia gialla. Infine il calcio: Enzo Tamborra.
6: Sono ore di attesa per i vertici del calcio italiano, che attendono una risposta da Pep Guardiola, al quale nello scorso weekend a Barcellona Paolo Maldini e Leonardo hanno prospettato la possibilità di guidare la nazionale. All'ex tecnico del Manchester City sarebbe stato proposto un ruolo centrale nella ricostruzione del calcio italiano, che riguarderebbe non solo la nazionale maggiore ma anche le altre squadre della filiera azzurra, rispettando nello stesso tempo la volontà di Guardiola di non stare troppo lontano dalla famiglia. Il nodo dovrebbe sciogliersi entro questa settimana. Per il calciomercato, aria di beffa per la Roma. Gli arabi dell'Al Hilal hanno presentato un'offerta shock per Somerville, grande obiettivo del club giallorosso. L'Udinese e Zaniolo resteranno insieme. Per la attaccante pronto un rinnovo sino al 2029 con opzione per il 2030.
2: Meteo e traffico.
7: Previsioni del tempo.
8: Buonasera da Paolo Corazzon. Stanno diminuendo le temperature al nord e sulle regioni adriatiche, grazie anche a un po' di temporali che però localmente sono anche di forte intensità. Domani ancora caldo invece sul versante tirrenico e sulle isole maggiori, ma già con qualche grado in meno, e giovedì finalmente rinfrescherà anche lì. Ma per sapere nel dettaglio che temperature si toccheranno da voi e se si è a rischio ancora di temporale, c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Via Radio.
9: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. traffico sostenuto su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per un veicolo in panne da poco rimosso all'interno di una galleria, tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola permangono 2 km di coda verso Firenze. Rimaniamo sulla 1, ma ci spostiamo tra Calenzana e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, dove ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di

0: percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi anche sulla A4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est sono coda a tratti verso Brescia con tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove registriamo coda a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Trafficata anche la tangenziale cittadina di Napoli, dove tra Secondigliano e Corso Malta ci sono code in direzione di Pozzuoli. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: E noi vogliamo ricordare così il nostro fratello Hua, perché siamo preoccupati, sì. Caro Gianni Simeoni da Napoli, vero? Siamo un
5: allora,
4: po' preoccupati.
5: Lo dico ufficialmente, sì. Questa puntata è dedicata alla memoria di Francesco Fratella, ma non fosse altro perché siamo preoccupati. No, allora lui ha staccato tutti i telefoni, teme di ricevere richieste, che ne so, di prestiti o di numeri telefonici. Noi siamo preoccupati, Francesco.
4: Un po' sì, perché ok, andare in ferie, naturalmente meritate, meritatissime ferie per lui, carità. Però appunto ha staccato proprio tutto, non lo troviamo.
5: Però noi ci anticipiamo il lavoro, siccome lo rispondi da due giorni, questa puntata è dedicata a te.
4: Dice, nel dubbio la dedichiamo, poi se
5: Francesco
4: non serviva,
5: hai lasciato un segno indelebile nella storia di RTL 102.5, ma questa sera avremo anche Fisco Inferno, notizie buone ma non tanto.
4: Perché va in vacanza anche il fisco, giusto?
5: Sì, però c'è qualcosa. Noi spoileriamo.
4: No, va bene.
5: E poi attesissimo Gianluca Cocco Fresco, Cocco Bello, che deve dedicare una sua urlata a Gaia. Vai, musica.

0: The Blessed Madonna, 19:14 minuti. Apriamo protagonisti con un dubbio sì. Che ci attanaglia da ieri, perché un'ascoltatrice, no, caro Gianni, ci ha scritto che è andata a Posillipo in spiaggia, ma non trovava sì. Il nostro Gianluca Coccobello.
1: Esatto, oh. Perché noi siamo il programma dei sindaci, ma da quest'anno anche il programma dei venditori di cocco fresco.
0: Perché no?
1: Cocco bello rinfrescante. E allora Gaia
2: è
1: dice che non trova.
2: Cocco bello!
1: Eccolo qua, Gianluca!
2: Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera.
1: Guaglio, ma stai diventando una star. Ieri al 378-378-1025 ci ha scritto la nostra Very Normal Girl e ci ha detto che è venuta a Posillipo al Lido, ma non ti ha trovato perché voleva provare il tuo cocco.
2: Addirittura, mamma mia.
0: Sei richiesto.
1: Allora, partiamo da questo. Dove ti trovano i turisti da tutta Italia che verranno a Napoli o i napoletani anche, vai?
2: Allora, a Posillipo, Lido Ondina, praticamente ci sta pure praticamente la spiaggia privata, che però ormai sta chiusa, quindi è diventata tutta libera, Bagno Elena.
1: Orari di lavoro, sei ore allora, 40 oppure fai la curta, che fai?
2: No, i miei orari sono molto ridotti, nel senso che dalle 13 massimo 16.
1: La domenica
2: invece, che sono giornate molto, diciamo,
0: piene di gente, certo. Stai di più,
2: molto di più.
1: Vabbè, se ti serve un aiutante, pensa a me o a Taranto. Sì, senti, ti faccio sentire il vocale di questa nostra amica.

0: Vai.
1: Sì. Salve, sono Gaia del Varisotto. Vorrei chiedere a Gianluca un cocco bello, cocco fresco, tutto per me.
0: Ce l'hai una dedica cocco fresco, cocco bello per lei?
2: Mo subito la facciamo. Allora, hai detto che si chiama Chiara, giusto?
0: Gaia Chiara, sì. Non lo so.
2: Gaia,
0: vabbè,
2: Gaia.
0: Vai.
2: Sì, Gaia, vabbè. Allora, per Gaia da Milano, che ieri a Posillipo tanto mi ha cercato, vieni oggi, ti aspetto, che per te oggi il cocco è regalato.
3: Vabbè, ma numero uno.
0: Ho capito, però dovevi dire cocco.
2: Mi devo disobbligare che non mi ha trovato, quindi.
0: Quindi glielo regali, cocco bello, cocco fresco, rinfrescante, poi dai, facci una rima prima di voce alta, vai Gianluca, sei tutti noi.
2: Allora, tra Schumacher e Barrichello vince sempre Cocco Bello.
0: Non c'è il dubbio.
3: Questo è bellissimo.
0: Grazie Gianluca, grazie.
2: Grazie a voi e ripeto, io sono lì. Quindi...
0: Benissimo, t'apposto.
3: Verremo a trovarti, verremo noi, guarda, Gaia, Chiara, da Mangiare, tutti quanti. Tutti
0: guarda, sto spot costa 20.000 euro. Tutto a posto, ti mandiamo. No, vedi che ti arriva la fattura, ti arriva la fattura da Cologno Monzese, non aprire la busta. Grazie Gianluca.
2: Grazie, buona serata a tutti, grazie.
3: E fu così che da qui in poi non rispose veramente più agli 02.
0: La nuova di Amelie, no, non è Francesco.

0: Non è Francesco Amelie, 19:20 minuti, protagonisti. Allora, diciamo però prima, caro Gianni, anche di queste notizie, un po' buone, un po' no, non abbiamo capito. Comunque, che riguardano il fisco, giusto? Che riguardano il fisco. Allora, intanto mettiamo la sigla, caro Gianni, perché mi sembra che tu in questo non mi senti in questo momento, ma intanto partiamo con la nostra mitica sigla di Fisco Inferno. Prego.
1: Fisco Inferno!
0: Eccoci, caro Gianni, dimmi se mi senti innanzitutto, anche perché tu hai in questo momento il potere, perché hai tu il numero di questo commercialista che dobbiamo chiamare per parlare di fisco, di fisco che va in vacanza. Io ti sento, Gianni, tu?
2: No, è improvvisamente risparito. Allora, cartelle esattoriali, stop in agosto, il fisco congela fino a 2 milioni di notifiche, invia solo gli arti urgenti. Quindi vuol dire che
0: vanno in vacanza pure loro, diciamo, a un certo punto, no? Forse.

0: Ariello.
1: Eccoci.
0: Professore di economia, allora abbiamo veramente poco tempo, ma lei ci deve dire una cosa. Sì. Che pensa di questa scelta ogni anno delle cartelle del fisco di non inviare le cartelle esattoriali e dare una pausa agli italiani in vacanza?
1: Insomma, una scelta tipicamente italiana, ti pare, Gianni, no? Nel senso che siamo l'unico paese al mondo che fa questo tipo di sospensione. Insomma, spendiamo tutti i soldi, poi a settembre se ne parla. D'altronde la musica italiana su settembre è sempre stata bravissima, no? Venditti, Freddo Buongusto, insomma.
0: Peppino Gagliardi, per chi se lo ricorda, grande. Ecco.
1: Esattamente.
0: Noi siamo d'accordo con lei, io credo di interpretare l'opinione di tutta l'Italia, anche di Taranto, ma non sarebbe meglio fare questa sospensione, no? Vabbè, ci sta. Però anche mandare un avviso, non spendete tutti i soldi perché a settembre vi facciamo un mazzo tanto. Ecco.
1: Esatto, invece noi come al solito vogliamo avere la botte piena e la moglie ubriaca, cioè fate, sostenete l'industria turistica, fatevi le vacanze.
2: E poi
1: a settembre togliete i debiti con il fisco. Ma non mi sembra una cosa molto, molto economica, ecco, no. Semplicemente questo.
0: No, quindi il consiglio che diamo agli italiani che stanno per andare in vacanza, tra cui noi, la prego, non ci intristisca, qual è?
1: No, spendete tutti i soldi, no. Tanto poi ratizzate.
2: Ma come?
1: Non vi preoccupate, un condonino non si nega mai a nessuno.
0: Va bene, ci ha convinti, grazie Vaccariello, grazie.
1: Un abbraccio, ciao, buona serata, ciao.
2: Scusa. Io pensavo che dicesse, consiglio, tenete qualcosina, no? Un minimo da parte, no, nulla, proprio niente.
0: Dai, Taranto, dai, sospendere le cartelle, rampa ragazzi, sospendere le cartelle esattoriali. Voglio dire, che senso ha se poi a un certo punto
2: per quello, infatti, dopo ti arriva, diciamo, la botta tutta di una volta. Allora, tra poco invece, caro Gianni, atterreremo, come da tradizione di protagonisti verso quest'ora, all'aeroporto di Roma Fiumicino. Chissà chi la nostra Martinelli avrà fermato.
0: Che ne so,
2: praticamente qualcuno, è un posto di blocco, come diciamo noi.
0: Qualcuno che lavora col fisco, con l'agenzia delle entrate, così glielo chiediamo. Dice: va bene sospendere le cartelle, ma mandateci due righe, non spendete tutti i soldi. Ma forse ha ragione Vaccariello, ragazzi, godiamocela.
2: Spendete
0: tutti quanti, ma sì, vai.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo!
8: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TANFISSO 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
6: Hai prenotato?
8: No. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Anche in vacanza guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
10: Per

0: Entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
0: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Katy Perry, Unconditionally, 19:34 minuti. Allora, atterriamo da te, cara Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino, nostro Gianni Simioli, per l'emozione del collegamento con te, cara Marti, c'è stato un attimo così, di defiance. Ma Marti, con chi sei, innanzitutto?
1: Ecco, ora ti sento anche, fantastico. Sono qua con un gruppo di passeggeri in partenza. Facciamo un bel giro di nomi. Come vi chiamate? Vai, stringetevi così si vede anche bene.
2: Ci vediamo?
1: Sì, vai.
3: Mattia.
4: Matteo.
5: Danilo.
6: Luca.
1: E diteci un po' in coro dov'è che andate?
7: A Pug.
1: A Pug, meta nuova, perché bisogna dire che ogni sera si sente che si va di Ibiza, Mykonos. Pug è la prima volta quest'estate che viene nominata come meta.
0: Cos'è, Croazia, giusto, no?
1: Croazia.
2: Sì, sì, in Croazia, Croazia.
0: Croazia. Ok, perfetto.
1: Come avete deciso Pug come destinazione?
2: Ci avevamo 50 euro a testa.
1: Ecco. Ammazza, solo 50 euro vi è costato questo volo.
2: No, dai, il mare è bello, è vicino.
1: Sì, no,
4: molto, molto economico questo volo.
1: La Croazia è bella.
7: Allora un pochino di più.
1: Perché?
6: È molto carina comunque come meta, quindi...
1: Perché è costato di più?
6: Ho pagato un po' di più il bagaglio, quindi...
1: Volevi il bagaglio comodo, grande.
6: Io sono molto comodo.
1: Sei un po' comodino. Ma non ce la fai con lo zaino a partire?
6: No,
1: ma che ci hai messo dentro? Scusa, costumi, camicie?
6: Esatto, comunque la roba per fare serata è importante.
2: È la fidanzata...
1: Ah, la fidanzata croata, ho capito, bene. E che fate nella vita?
2: Io studio comunicazione.
4: Io sono amministratore di condominio.
7: Studente di scienze giuridiche.
6: Non è vero. Io studio economia.
1: Ok, quindi tutti, praticamente quasi tutti studenti. Bene, di dove siete?
2: Teramo, Abruzzo.
1: Tutti?
4: Quanti?
1: Da quanto vi conoscete?
4: Una vita.
2: Almeno.
1: Una vita.
2: Almeno 15 anni.
1: Fantastico.
4: Una vita.
1: E quanti anni avete? 25.
6: 25.
1: Quindi praticamente 25, più il tempo che vi conoscete che quello che avete vissuto separati, ecco. Bene, allora ragazzi, divertitevi, fate buon viaggio e mi raccomando, fate i bravi a Pug.
2: Sì, sì.
1: Sì, sì.
2: Due volte.
1: Ciao ragazzi. Proprio.
0: Ciao Marti, a dopo ancora dall'aeroporto, naturalmente, intanto il New Hit.

The drip, drip, drip of the rain.

0: Night and Day nella versione degli U2, 19:40, 3 minuti all'interno di Protagonisti. Tra poco ritorneremo anche dal nostro Gianni Simioti da Napoli, stiamo cercando di ricollegarci anche con lui, anche perché poi nella seconda ora dei Protagonisti già abbiamo le mission, come sempre, no? Già pronte, già in mente. Una è proprio andare dalla nostra mitica Angela, che spesso sentiamo, no? Insomma, dal centro osservatorio astronomico, perché questa notte, praticamente verso le 22 circa, poi in base alle varie zone d'Italia varia, si potrà osservare nei cieli la Stazione Spaziale Internazionale, però poi ce lo facciamo spiegare da lei, che sicuramente, insomma, lo spiega molto meglio. Torniamo tra pochissimo.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ciao, sono Jay Axe e non vedevo l'ora di tornare a fare la cosa che amo di più, i live. E con Vita, Morte e Miracoli ci vediamo nei club per 4 date imperdibili, 0 fronzoli e tanta musica. Il 10 e l'11 ottobre al Fabric di Milano, il 23 e il 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare, ci vediamo per 4 serate imperdibili e ricordatevi che con RTL 102.5... potete esserci.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Human di Rag & Bone Man, 19 e 52 minuti, la prima ora di Protagonisti, quasi alla fine in realtà di questa prima ora, ma torniamo poi nella seconda con altre mission. Una di queste riguarda proprio la Stazione Spaziale Internazionale, ma dopo ne parleremo con calma. Intanto Mace, Salmo e con la pesce.

Lady Gaga, Poker Face, 19:59 minuti, quindi davvero alla fine della prima ora delle due di protagonisti, ma tra poco ritorniamo appunto nella nostra seconda ora fino alle ore 21 con tante mission. Parleremo sicuramente di spazio, di avvistamenti anche che potremo fare, diciamo, più che altro nei nostri cieli, con la nostra mitica Angela, ormai fedelissima di protagonisti, e poi tante altre mission in questa seconda ora. Quindi state lì, torniamo tra pochissimo.

0: Anche a San Genesio a Tesino, in provincia di Bolzano, sono le 20.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura torniamo sulle minacce ai magistrati del caso Roggero. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Il servizio di Alberto Ciapparoni.
3: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi di odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio. Così la giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati ha espresso solidarietà e preoccupazione dopo gli attacchi di questi giorni rivolti ai colleghi. Il tutto mentre la maggioranza si divide ancora sulla proposta leghista di estendere la legittima difesa. Forza Italia non ci sta. Così, da Fratelli d'Italia, il parere del capogruppo a Montecitorio, Bignami.
4: Tutte le norme che prevedono la possibilità di ampliare il perimetro della legittima difesa nell'ambito della nostra Costituzione sono sostenute da Fratelli d'Italia. È chiaro, come appunto ho detto, nell'ambito della nostra Costituzione.
3: E sempre Fratelli d'Italia, in conferenza stampa, ha rilanciato una proposta di legge affinché non ci siano mai più delinquenti risarciti dalle vittime.
2: Passiamo alla cronaca, è ancora dispersa purtroppo la bambina di 10 anni sparita nel pomeriggio nel lago di Como. La piccola stava nuotando e, come riferito dai testimoni, è scomparsa sott'acqua, non è più riemersa. L'allarme è scattato nella zona del Tempio Voltiano, in un'area sempre affollata da decine di persone bagnanti nonostante i divieti. Ora parliamo della situazione stipendi in Italia, riportiamo dei dati pubblicati dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Tommaso Angelini.
5: Negli ultimi 30 anni gli stipendi dei lavoratori dipendenti del settore privato non sono cresciuti, anzi in termini di potere d'acquisto sono diminuiti. È la fotografia scattata dall'Ufficio parlamentare di bilancio secondo cui i salari sono rimasti fermi, mentre sono aumentate le differenze tra chi guadagna di più e chi guadagna di meno, anche a causa della diffusione del lavoro part-time e dei contratti più precari. Secondo il rapporto, le riduzioni dell'IRPEF hanno aiutato soprattutto i redditi più bassi, ma questo strumento da solo non basta più a compensare la perdita di potere d'acquisto. Per l'UPB servono interventi più ampi, politiche che favoriscano la crescita dei salari, un mercato del lavoro più stabile, un contrasto più efficace all'evasione fiscale e maggiori sostegni economici per le famiglie. Misure considerate indispensabili per affrontare le cause strutturali della stagnazione degli stipendi e ridurre le disuguaglianze.
2: È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo, ora le notizie sul meteo e poi Autostrade per l'Italia con il traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Vanessa Minotti, ci attende una giornata di mercoledì soleggiata sul nostro territorio, anche se attesa un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e anche qualche fenomeno sui rilievi alpini, prealpini e anche in Appennino. Temperature massime che inizieranno a diminuire, ma i valori resteranno ancora per il momento elevati sulla fascia tirrenica e al sud. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
7: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 9 Lenate Chiasso, dove per un veicolo in panne tra Como Centro e Como Montolimpino ci sono code in direzione della Svizzera. Ci spostiamo poi sulla 1 direttissima, dove tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Firenze si procede in lento per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori di ammodernamento sulla 10 Genova Savona dalle 22 alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Savona. Stessa situazione anche in direzione opposta, dove a partire dalla mezzanotte fino alle 6 verrà chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio per la 26 dei trafori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain,
8: Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: E allora, 25 minuti come farebbe il nostro fratello, che nel frattempo abbiamo smarrito per strada, abbiamo smarrito anche il nostro Gianni Simioli, ma tornerà cara Martina Rinelli, siamo sicuri, intanto ci sei tu, meno male, Marti, aeroporto di Roma Fiumicino.
9: Abbiamo smarrito tutti, carissimo Francesco Taranto.
0: Ma come è possibile? Siamo rimasti noi.
9: È che appunto noi ci siamo, sì. E proseguiamo questo martedì insieme.
0: È vero, anche perché, cara Marti, proprio guarda, arrivi proprio nel momento perfetto, direi, perché tra poco andremo dalla nostra mitica, no? E cara, che anche tu conosci, Angela, no? Dell'osservatorio astronomico in Calabria.
9: Quindi ti facciamo leggere le stelle, giusto?
0: Anche, e non solo, ci facciamo spiegare questa cosa che non ho ben capito, ma che questa sera, notte forse più che altro, insomma comunque tarda serata, si potrà vedere forse, se no non ho capito male, ma ce lo facciamo spiegare da lei che sicuramente lo sa meglio, proprio la Stazione Spaziale Internazionale, cioè passerà sopra l'Italia, quanto ho capito, vediamo.
9: Allora sono curiosissima, quindi rimanete con noi che fra poco scopriamo tutto questo.
0: Subito chiede Lauro.

0: Ho sposato solo te.
1: 20 e 13 minuti, seconda ora di Protagonisti. Biagio Antonacci con Martina Rinelli, con Francesco Taranto, ma anche con il nostro Gianni Simioli. Non è che si è disperso, però che è successo, Gianni?
2: Blackout a Napoli, mezza. Almeno il mio quartiere senza energia elettrica, ragazzi.
1: Ma
2: sto
1: no,
2: qua.
1: Ma non aspetta, è
2: ma hai capito che a quest'ora sono 33 gradi, condizionatori tutti quanti accesi. Non arretto, cambiamento climatico, ragazzi,
1: quindi
2: ma
1: nulla.
2: Adeguarci.
1: Sì, esatto. Non so, hai delle power bank, delle cose, insomma, hai scorte di energia per le prossime ore.
2: No,
1: sì.
2: Non ho scorte neanche di acqua, neanche di viveri. Quindi aiutatemi. Tutto
3: e anche
2: questo
3: una candela.
2: Abbiamo dedicato.
1: È vero, una candela.
3: Gianni, una candela ce l'hai per farti luce?
2: No, candele quante ne vuoi, aromatiche, rilassanti, quelle sì, andrò avanti a candele. Comunque aspetto che torni perché abbiamo un sacco di appuntamenti da fare insieme, l'astronomia, Francesco Emilio Borrelli con i nidi italiani che sono diventati oramai solo per ricchi e non per noi pezzenti, eccetera, eccetera.
1: Esatto, infatti sì, infatti caro Gianni, noi ti aspettiamo, lo sai, insomma, quando riesci, quando ritorna, più che altro la linea, insomma, torni con noi. Se non ti offendi, tra poco noi chiamiamo la nostra Angela, comunque, anche se
2: ma
1: tu non sarai tornato.
2: Ma fate pure largo ai giovani!
1: Ecco, c'è di buono quello, Gianni, visto che tu ora sei al buio, cioè purtroppo sei al buio, però vedrai molto meglio il cielo, diciamo, sopra di te, e quindi
2: esatto,
1: vedrai anche
2: esatto,
1: meglio quello che fra poco ci descriverà Angela.
2: Dall'app di RTL 105 seguirò le indicazioni della direttrice dell'Osservatorio Astronomico Calabrese, aspetta, di Sivori.
1: Sì, Savelli, se non sbaglio, di Savelli, vero?
2: Perfetto,
1: sì,
2: Savelli, la dottoressa, la direttrice Angela Savelli, a voi la linea qui per il blackout è tutto.
1: Grande Gianni, ti aspettiamo, speriamo si ripristini presto la linea. Allora, cara Marti, a questo punto tra pochissimo andiamo dalla nostra mitica Angela.
3: Assolutamente sì, intanto arriva Sienna Spyro con Serial Lover.

0: per Cuore rotto di Tiziano Ferro, 20 e 21 minuti in protagonisti. E allora, come si può dire, Marti? Osservamenti, non si dice, credo. Vabbè, comunque sono cose da osservare particolari stasera, molto particolari nei cieli. Ne parliamo con la nostra mitica Angela Zavaglia del Centro Astronomico di Savelli. Abbiamo detto bene, giusto prima, ma
1: sì,
0: Angela,
1: sì.
0: Ok.
1: Sì, no, Savelli. Buonasera a voi, è un piacere di trovarvi. E spero che si risolva per Gianni. Comunque abbiamo un bel cielo, tutto per lui. Quindi va bene.
0: Può vedere questa cosa, no, molto particolare. Cioè, che succede? Verso le 10, giusto, di stasera?
1: Allora, stasera degli oggetti interessanti ci sono. Tra questi oggetti interessanti c'è questa stazione spaziale internazionale, perché noi diciamo ISS, ma la gente non sa di cosa stiamo parlando. È una stazione che orbita a 400 km sopra la Terra. Ed è interessante soprattutto perché rappresenta

0: proprio la cooperazione internazionale proprio nella ricerca spaziale, quindi è molto particolare. Non si vede sempre, perché ci sono alcune volte in cui transita e nel cono d'ombra della Terra, invece stasera sarà illuminata dal sole, ma il cielo sarà buio e quindi riusciremo a vederlo. Quando vedere? Torno alle 10:20, ne dovremmo iniziare a vederlo. Dobbiamo guardare verso nord-ovest. Per chi conosce le costellazioni, transiterà sul Cigno, sul Drago, sulla Piccola Orsa, sulla Grande Orsa, e poi piano piano andrà verso il tramonto, quindi verso nord-ovest. È molto particolare perché si vedrà questa luce molto intensa, è come una stella un po' più grande, somiglia più forse a un pianeta, diciamo che somiglia molto a Giove o Venere visti dalla Terra, e si riconoscerà però perché si muoverà lentamente, la vedremo spostarsi, tant'è che in pochi minuti, insomma, alla fine tramonterà. È molto affascinante pensare di guardare un oggetto, poi una stazione spaziale dove si fanno degli esperimenti, c'è tecnologia d'avanguardia, si fanno esperimenti molto particolari sui cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. Quindi è bello fare questa esperienza. E questa è la prima cosa che noi potremmo guardare. La seconda cosa che si potrà guardare è la Luna. È molto bella perché avremo la Luna al primo quarto, è una Luna crescente, sarà nella costellazione della Vergine. Quando chiunque alzerà lo sguardo, osserverà la Luna, starà osservando anche la costellazione della Vergine. Quindi è molto, molto romantica anche questo, no? Perché poi alla fine il cielo è magia.
1: Certo.
2: Stasera sono molto fortunate tutte quelle persone che magari si trovano in montagna oppure in spiaggia, così lontana dalla luce.
0: Certo,
1: anche Gianni è fortunato questa sera.
0: Diciamo che guardiamo il bicchiere mezzo pieno, nel caso di Gianni. Sì, è bello perché in montagna magari c'è meno umidità, meno costia, quindi la calura del caldo dà un cielo ancora meno lattiginoso. Ma devo dire la verità, questi sono oggetti che si riescono a vedere tranquillamente a occhio nudo insieme a Venere, perché ci sarà Venere al tramonto del Sole, lo vedremo tramontare poco dopo il pianeta e si trova nel Leone. Quindi ricordate sempre che osservando i pianeti o la Luna si osservano anche le costellazioni, le stelle, quindi è molto affascinante per chi conosce i miti. Ci sono anche i miti da raccontare, quindi diventa davvero un bel viaggio quello attraverso il cielo.
1: È vero, ma tu devo dire veramente, Angela, ogni volta che ti chiamiamo ci fai, no? Ci fai viaggiare e scoprire queste cose, anche noi appunto che non ne capiamo molto, diciamo, però ci fai appassionare, veramente bello.
0: No, me lo dicono spesso perché amo molto il cielo, quindi per me non è un lavoro, io lo considero una passione.
1: Bello.
0: E quindi la cosa che più piace è proprio descriverlo, unire i miti, unire insomma tutte quelle informazioni in modo anche leggero, in modo che le persone possano tentare poi di ricordare.
1: È vero, infatti sì, sei sempre chiarissima. Grazie Angela, allora ricordiamoci stasera di osservare tante cose, la Luna, Venere, abbiamo detto, ma poi soprattutto la Stazione Spaziale Internazionale per circa 6 minuti, leggo, passerà insomma i nostri cieli. Grazie ancora Angela, tra poco!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su Toyota.com.

0: 20 e 34 RTL 105 in protagonisti, anche The Weeknd, e torniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, torniamo da te cara Marti, soprattutto con dei passeggeri. Con chi sei?
1: Eccoci, mi sa che dobbiamo leggermente stringerci ancora,
0: sì,
1: di più,
0: fate
1: ragazzi,
0: vicini, vai, vicini.
1: Stringere vicini vicini così venite tutti in diretta. Allora, facciamo un bel giro di nomi, come vi chiamate?
2: Michele, Fausto, Alessandro,
3: Maurizio.
1: E diteci un po' dov'è che state andando?
2: Stiamo tornando a Palermo, casa nostra.
1: Dove siete stati?
2: Siamo stati a Palma de Mallorca per quei giorni. Ora stiamo tornando.
1: Allora, raccontateci com'è stato questo viaggio. Facciamo anche un gioco, descrivetecelo con una sola parola a testa. Vai, vediamo quello che esce fuori.
2: Costruttivo.
1: Costruttivo. No, poi dobbiamo indagare il perché del costruttivo.
0: Esatto. Altri aggettivi?
3: Distruttivo.
1: Ah, distruttivo e costruttivo.
2: Intenso. Educativo.
1: Addirittura.
0: Beh, questo è interessante.
1: Allora, tra l'altro, io ho scoperto che appunto loro sono andati per festeggiare la loro maturità, ma che a settembre, cioè tu li vedi così, ma vanno a fare cose serissime tutti quanti.
2: Cioè? Allora, io andrò a studiare l'anno prossimo,
0: sì?
2: all'Università Cattolica a Milano, economia.
1: Economia.
0: Ok, poi.
4: Ingegneria insieme a... Ingegneria anche io.
1: Che ingegneria?
4: A Palermo. Gestionale.
3: Ok. Io medicina a Cefalù.
0: Ammazza, quindi medicina, ingegneria, economia, giusto, quindi abbiamo un sacco.
1: Hai capito?
0: Di...
1: Quindi tutti.
4: Importante.
0: Ma la maturità com'è andata, ragazzi? Senza dire i voti, allora, però siete contenti?
2: Io personalmente sono entrato con un voto un po'. Non bassino, ma discreto. Mi sono ripreso all'orale, soprattutto.
1: Ah,
2: l'orale,
1: ok. L'hai cucinata?
2: L'ho cucinata.
0: Beh, fantastico.
1: Bravo, poi invece?
2: Gli iscritti.
1: Niente, parla lui.
0: Niente.
1: Io
4: diciamo un po' la stessa situazione, però sono molto soddisfatto di come è andato l'esame.
0: Okay.
4: E di tutto questi studi alla scuola. Lì.
1: Bene. Voi anche contenti?
0: E voi contenti?
4: Io sì, abbastanza. Potevo fare di meglio, ma sono contento del mio 82. Me ne esco pulito.
0: Bravo,
1: 82,
0: sì. Bravissimo.
3: Io onestamente mi sono confermato in 5 anni. Ho sempre fatto schifo alla maturità. Ho pure fatto schifo. Quindi sono abbastanza contento.
1: Non conta nulla, perché vai a fare medicina e dimostrerai a tutti dopo questo percorso lunghissimo.
3: Però devo dire, alla fine sono contento. Mi sono divertito a scuola.
1: Questo è l'importante.
0: Ma bravo, ma infatti, ma esatto, è importante. Ho imparato sicuramente lo stesso. Sì.
1: Perché questo viaggio è stato costruttivo?
0: In effetti questo è interessante.
3: Abbiamo imparato, credo, molte cose della vita.
1: Della vita, addirittura.
3: Della vita futura.
0: Cioè, tu dici cose più, diciamo, della vita proprio carnale,
3: sì, sì,
0: tra virgolette.
3: Esatto,
0: ecco,
3: esatto.
0: Più pratiche, ho capito.
4: Abbiamo,
0: bravi ragazzi.
4: L'herpes.
0: Va bene, chiuderei qua,
4: no,
0: ecco,
4: no,
0: su questa cosa, però avevamo colto che intendeste quello. Sì,
1: salutiamo,
0: sì, sì,
1: tutti i vostri genitori all'ascolto.
0: Ovviamente è tutto così, è romanzato, è tutto uno scherzo.
3: Cosa, sì, i miei genitori non sanno, io tornando ubriaco una serata mi sono tatuato una palma sul braccio.
1: Ma stai scherzando?
0: Dai, sul serio.
3: Non lo sa, papà, non mi sfracchiare di legnata a casa, però sappi
0: ma
3: che...
0: Ma è vero o è tipo un trasferello?
3: È vero. Papà, ti voglio bene, non ti preoccupare.
1: Vabbè, fantastico.
0: Bellissimo. Alla notte da leoni, diciamo, insomma, ecco,
3: sì, molto stile notte da leoni.
1: Ma ricordate tutto? C'è una persona che non ricorda niente?
3: Lui se lo devono portare, vero? Hanno raccolto col cucchiaino da terra.
0: Benissimo.
1: Bene,
0: salutiamo,
1: ragazzi,
0: tutti a casa. Ciao,
1: grazie,
0: ragazzi.
1: Fate buon viaggio e spero di rivedervi molto presto per un altro viaggio del genere. Ciao.
3: Grazie mille, arrivederci.
0: Ciao. Grazie Marti, c'è intanto il New Hit.

0: Michael Bublé, Haven't Met You Yet, 20:45 minuti qua in Protagonisti. Cara Marti, prima di salutarti, prima abbiamo raccontato un viaggio veramente epico di questi ragazzi siciliani meravigliosi.
1: Fantastico, abbiamo anche registrato un reel che uscirà presto sui nostri social RTL 102.5, perché raccontiamo in retroscena di questo famoso tatuaggio che il ragazzo si è fatto all'insaputa dei genitori.
0: Ecco, non
1: potrebbe
0: più all'insaputa.
1: La sua estate, diciamo così.
0: Allora lo sanno e come. Grazie Marte, a domani allora.
1: Grazie a te, caro Fra, a domani, buona serata.
0: C'è Gaia.

Friends, Justin Bieber insieme a Blood Pop, 20 e 51 minuti, quindi quasi alla fine delle due ore di protagonisti di quest'oggi. Tra pochissimo però, per chiudere alla grande, ovviamente ci sarà come al solito il nostro Millennium Hit. Intanto i Colors.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Non perdiamo le buone abitudini naturalmente di protagonisti, anche senza il nostro Gianni, diciamo, bloccato da questo blackout, però comunque in cantinetta siamo scesi lo stesso a pescare, diciamo, il vinile che chiude appunto le due ore di oggi di protagonisti, come al solito con un grande classico, qua veramente super super super classico, i Buggles, questo è Video Killed the Radio Star.

Video Kill, The Radio Star, Millennium Hit dei Buggles, 20:58 minuti, quindi ora sì che siamo veramente arrivati alla fine di Protagonisti quest'oggi. Salutiamo comunque il nostro Gianni Simioli, nonostante il suo blackout, diciamo che l'ha costretto poi a un certo punto ad andare via, ma domani ritornerà anche lui, così come ritornerà anche Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, con tutti i passeggeri, insomma, che sicuramente ci racconteranno storie interessanti anche lì dall'aeroporto. Allora ritorniamo domani puntuali alle 19 con Protagonisti e con tante altre mission. A domani, ciao!

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Santa Pollinare, in provincia di Frosinone, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura torniamo a parlare del caso di Fakir, il 43enne morto dopo essere stato fermato dalla polizia ieri scontri a Bologna nella manifestazione in ricordo dell'uomo che hanno acceso il dibattito politico. Alberto Ciapparoni.
4: Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima di odio contro un corpo dello Stato, dice la Presidente del Consiglio, chiedendo al contempo di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. La nostra piazza era pacifica, solo quella ci rappresenta, si difende il numero uno Felsineo. I due agenti coinvolti nei fatti, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. E c'è da dire che secondo le prime ricostruzioni e testimonianze dei residenti, il 42enne marocchino sarebbe stato fuori controllo, aveva preso a calci a testate le serrande dei garage, aveva bloccato un'auto saltando sul cofano e si sarebbe scagliato contro i due agenti intervenuti cercando di colpirli persino a morsi.
3: Un'ultima ora, il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre. Il provvedimento rappresentava una promessa di Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. Milano, Roma e Torino sono tra i migliori posti al mondo per la vita degli studenti universitari secondo una recente classifica. Benedetta Mannucci.
5: Sono tre le città italiane che entrano nella classifica dei migliori posti al mondo per la vita degli studenti universitari. Si tratta di Milano, Roma e Torino. Nella classifica redatta da QS figurano 150 città, 52 in Asia e Oceania, 61 in Europa, 18 negli Stati Uniti e in Canada, 12 in Medio Oriente e Africa e 7 in America Latina. Al primo posto figura Seoul, con il maggior numero di atenei presenti nel ranking, a cui fanno seguito Tokyo e Londra. A guidare invece le città italiane Milano, salita al 39esimo posto della classifica, Roma in 47esima posizione e Torino alla 66esima. Il ranking valuta le città in base a sei criteri: la qualità delle università, l'attrattiva della città, l'interesse per i datori di lavoro, l'accessibilità economica, la diversità del corpo studentesco e le opinioni degli studenti stessi. E se Milano è medaglia d'oro tra le città italiane, il punto debole riguarda proprio l'accessibilità economica, collocandosi infatti al 99esimo posto su 150.
3: È tutto, il traffico.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra Tigliano e Orvieto registriamo 2 km di coda verso Firenze. Al momento si transita su una sola corsia. Ci spostiamo poi sulla tangenziale di Napoli, dove tra Capo di Chino e Corso Malta ci sono code verso Pozzuoli. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, bentrovati, buon martedì 21 luglio 2026, ben arrivati in questo contenitore moderno.
8: Siamo alla grandine stasera, contenitore moderno, la regia già ridono, ringraziamoli, ci resta e beppe di Dio. Comunque questa è la suite 125, fino alla mezzanotte non esiste la suite 125 senza di lui, Simone Palmieri.
3: Buonasera, cioè non è che avevo detto chissà che cosa, l'avevo definito un moderno contenitore o un contenitore moderno di cose, intrattenimento, notizie, approfondimenti.
8: No, quelli no. Approfondimenti mai, cioè almeno non da noi, magari dai nostri ospiti, dai nostri amici sì, ma da noi no.
9: Vabbè, al 36 del vostro televisore Radiovisione ci siamo fino alla mezzanotte con Francesca Ceiena a partire dalle 21.30 che arriva come sempre collegata da Verona e anche la canzone sbagliata tra pochissimo.
8: Però noi prima di iniziare salutiamo Amaro del Capo, partiamo dall'aperitivo con un drink fresco e immediato, il Capo Tonic.
9: Amaro del Capo, tonic al lime e tanto tanto ghiaccio. Un mix semplice dal gusto inconfondibile, perfetto per un aperitivo tra amici.
8: E quando i calici si incontrano per il primo cin cin, anche un aperitivo eh? Qualsiasi cambia tono.
9: Cambiamo
8: tono anche noi con la sigla.
9: Sì, bravo, che se no me la dimentico. Cantiamo.
10: Saremo io e te a così sarà per sempre sweet.

0: Måneskin alle 21.12 su RTL 105 in apertura della suite con Nicola Giustini, Simone Palmieri. E allora tanti auguri a Damiano David dei Måneskin, perché si sposa.
1: Oh, bravo Damiano con Dove Cameron, e si sposeranno probabilmente in Tuscany, in Toscana. Però questo è il momento della canzone sbagliata. Allora noi adesso giochiamo tutti insieme allo 02 25 15 15. Vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci chiamate e ci dovete dire chi canta questa canzone famosissima e soprattutto the title, il titolo. Quindi Beppe, please, scratch a reverse.

0: Ho capito, capito. La sai,
1: la sa. Giresti.
0: Beppe!
2: Allora, è molto semplice, una collaborazione, ma la canzone
0: dai!
2: Firmata da una lei, 02 25 15 15, artista e titolo, noi aiutiamo i nostri ascoltatori, tra poco siete in diretta con noi. 1, 2.

0: È il Bardio, quello di Mahmood, le 21:19 su RTL 102.5 nella suite. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Tra poco Francesca Cheyenne, ma la canzone è sbagliata perché siete stati in tanti questa sera a chiamare allo 02 25 15 15. Abbiamo scelto due sfidanti che ora si presentano.
1: Sì, in realtà sono molti di più perché la prima sono due, Isa e Bella. Ciao Isabella!
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Isa, ciao, grazie, ciao, grazie. Isa. Benvenuta, come stai?
2: Beh, tutto bene, grazie, un piacere sentirvi.
1: Oh, da dove ci chiami?
2: Da Salerno.
1: Da Salerno.
0: O Palermo.
1: Salerno, Salerno. Ha detto palesemente Salerno. Salerno. Cosa fai nella vita a Salerno?
2: Io sono educatrice.
1: Educatrice, brava,
0: brava, brava, brava, brava. Allora, perché con te c'è qualcuno?
1: No,
0: ah, era solo una tua battuta.
1: Sì.
0: Ah, avevo capito che davvero ci fosse qualcuno dal nome
1: bello. Isa è bella, hai capito? Va bene, però il tuo sfidante Isa di questa sera è anche lui, ha un sacco di nomi, perché al telefono si è presentato come Nicola Carlo Magno. Buonasera!
0: Buonasera!
3: Buonasera, buonasera a voi.
1: Buonasera Nicola, buonasera.
0: Buonasera Carlo, buonasera Magno. Buonasera.
3: A dir la verità, il cognome è Carlo Magno, Nicola è il nome.
1: Ah, scusami, Nicola, Carlo Magno è tutto attaccato o è tutto staccato?
3: Sì, tutto è attaccato. Il è tutto attaccato.
0: Ma tu discendi da quel da quel Carlo Magno?
3: Sì, quello che era senza corona, che era con la corona di carta.
0: Ma pensa te.
1: Ma dai, che storia.
0: Christopher Nolan sta scrivendo una
1: Carlo
0: storia
1: Magno,
0: su
1: Simone?
0: Carlo Magno, imperatore d'Olanda.
1: Imperatore d'Olanda.
0: Farebbe ridere.
1: Cosa fai nella vita, Nicola, Carlo e Magno?
3: Magno, no. Nella vita sono impiegato presso uno studio notarile.
1: Bello. Quindi... Sì. Quindi vedi passare tanti soldi, diciamo.
3: Sì. Bravo, li vedo passare, ma tanti.
0: Però sì, non si fermano
1: mai
0: da
1: davanti
0: te.
1: A te, che vanno sempre verso, hanno sempre altre strade. Comunque,
0: pronti per giocare insieme, riascoltiamo un pezzettino di canzone al contrario. Prego Beppe.
1: Grazie Beppe. Partiamo da Isabella.
0: Isa, il titolo, non il titolo, scusami. Sono con sei stasera solo. L'artista.
1: Mamma mia. Chi canta questa canzone, Isabella? Isa, bella. Sai, tipo scary movie. È andata Isabella, non c'è
0: niente,
1: più. È
0: Isabella
1: caduta la linea. Isabella è caduta.
0: Si è ritirata ancora.
1: Eccola.
0: Isa, l'artista questa sera, chi è?
2: Rose Villain.
0: Carlo Magno, confermi o ribalti?
3: No, confermo. Anche a me è sembrato di...
0: Rose Villain
1: non è sola, però. Dobbiamo fare giocai un po' puntigliosi insieme a Gue.
0: Vabbè. Carlo Magno, imperatore d'Olanda. Il titolo della canzone qual è?
3: Come un tuono.
0: Ah. Isa, confermi o ribalti?
2: Confermo.
0: Signori, pronti a cantare tutti
1: Andiamo
0: insieme?
1: A cantare.
0: Nel caso è Rose Villain con Gue. E la canzone è Come un tuono.
1: Non è quel Gue.
4: Come

0: Bellissima. Bravi, bravi, bravi Isa, brava Bella, brava Nicola, bravo Carlo e bravo Amagno, bravi tutti quanti.
1: Bravi, bravi, bravi. Allora, siccome sto prendendo lezioni di canto da un po', lo sapete, sì, io canterei un pezzettino del ritornello se Beppe me lo concede.
0: No, aspetta, no, aspetta. Sentiamo, ti ha dato la nota, ti ha dato la nota, prendila.
1: Come un tuono sei arrivato senza preavviso. Se mi fai male non ti... Rianimate Nicolò, tra poco con la Cheyenne. Non era male, dai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto! Partiamo!
11: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
9: Hai prenotato?
10: No.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
16: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti.

0: in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Roma Bangkok, lo dicono Giusy Ferreri e Baby K alle 21.34 su RTL 105 nella suite. È arrivata la sua ora, cioè nel senso che
1: che senso, ma che roba orribile hai appena detto.
0: No, nel senso che
2: è arrivata la sua ora, speriamo di no.
0: Non volevo dire quello, vabbè, fa niente, mi sono espresso male. Sigla.
2: Dai, vai con la sigla, va. Semo.
0: È arrivata la sua ora. È l'ora della sigla.
2: È arrivata la sua ora. Francesca sceglie.
0: Franca.
2: Dai, vai con la nostra novità, parliamo dopo, va.

0: Jamiroquai, 21:42 su RTL 102.5 nella suite, però dai.
1: Dai, facciamo finta, dai, Simo, su, che tu sia il bartender. Come si prepara un capo tonic?
0: Lo so. Un calice pieno di ghiaccio, 4 cl di amaro del capo, 10 cl di acqua tonica, 1 cl di succo di lime e una fetta di lime per completare.
1: Semplice, fresco e con tutto il carattere del capo. E per chi lo preferisce già pronto, c'è anche ready to serve. Bastano ghiaccio e una fetta di lime.
0: Grazie Nick, tra poco però diamo grazie.

0: Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
2: Lavorato fresco!
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Disco Sound.
8: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Dettagli in negozio e su demenego.it.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Olli Depresso Fortunato, 21:53 RTL 102.5. Diamo un titolo a questa serata franca.
1: Sì, imparate ad ascoltare. Imparate ad ascoltare.
0: Cosa?
1: Imparate ad ascoltare.
0: Ma cosa?
1: In generale, ecco, perché si presta poca attenzione a chi parla.
0: Vero.
1: Ecco, parliamo di questo stasera.

0: Whitney Houston alle 21.59 in chiusura della prima ora della suite su RTL 102.5 con Francesca Cenda, Verona, Nicola Giustini, Simone Palmieri da Milano, quando abbiamo introdotto una specie di topic, ovvero l'importanza di ascoltare.
1: Una specie, ecco, cosa che tu non fai, insomma, no? Perché infatti, abitualmente, ecco, diciamo, Nicolò è un po' più bravo di te in questo, perché ogni tanto dà udienza anche agli altri, un filo più. Ecco, mentre invece tu, insomma, tendi un po' a soverchiare.
0: Cosa?
1: Qualora tu te lo possa permettere,
2: Franca,
1: qualora tu te lo possa permettere.
2: Il problema è che oltre a non ascoltare non capisce bene l'italiano, quindi se utilizzi una parola soverchiare va un attimo in crisi.
0: Io sono sovversivo al massimo.
2: Tu sei detersivo. Va bene.
0: Sono detersivo. Bella, che bello. Sì. Grazie Fredella. A tra poco.
2: No. Anche a Gargazzone, in provincia di Bolzano, sono le 22.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. Dopo le guerriglie di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la premier. Bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti. Di poco fa le parole della leader Dem Elie Schlein su Fakir: lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. Andiamo all'estero. Il presidente americano Trump, nell'incontro con il presidente del Libano, è tornato ad attaccare l'Iran. Poi il capo della Casa Bianca ha affermato che si recherà a Dover, dove accoglierà le salme di militari americani morti in Giordania. Ascoltiamo per un passaggio del discorso di Trump sull'Iran.
5: They wanna desperately meet.
6: Gli iraniani vogliono incontrarci a tutti i costi e finché non saranno pronti a un incontro significativo non abbiamo alcun interesse nemmeno a discuterne. L'Iran non può possedere un'arma nucleare, è molto semplice, è un principio molto semplice, non possono avere un'arma nucleare, stiamo andando molto bene, li stiamo indebolendo a livelli che nessuno riteneva possibili, stanno subendo un indebolimento davvero molto grave.
4: Intanto il segretario alla difesa americano Hexet ha rimarcato l'urgenza della necessità di fornire al Pentagono un pacchetto di finanziamenti supplementari da 67 miliardi di dollari. Torniamo in Italia e parliamo di sanità, un tema molto caro appunto agli italiani, le liste d'attesa. Benedetta Mannucci.
7: Un primo segnale positivo nella battaglia contro le liste d'attesa nella sanità. Nei primi sei mesi del 2026 strutture pubbliche e private accreditate hanno garantito 1,6 milioni di visite ed esami in più nei tempi previsti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge dal monitoraggio di Agenas, che registra un miglioramento generale anche se restano ancora diverse criticità. A crescere sono soprattutto le prestazioni effettuate entro i tempi di garanzia. Migliorano sia le prime visite sia gli esami diagnostici, ma la situazione resta molto diversa da regione a regione. La premier Giorgia Meloni parla di un risultato incoraggiante, frutto della riforma sulle liste d'attesa, ma ammette che c'è ancora molto da fare per garantire tempi più rapidi e un servizio sanitario più efficiente. Nei primi sei mesi dell'anno però sono circa 3 milioni gli italiani che hanno dovuto attendere oltre i tempi indicati per una visita o un esame, con ritardi ancora significativi soprattutto per alcune prestazioni programmate e per alcuni esami specialistici urgenti.
4: È tutto, ora il meteo e poi il traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Buonasera da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì soleggiata sul nostro territorio, anche se attesa un po' di variabilità con qualche nube di passaggio e anche qualche fenomeno sui rilievi alpini, prealpini e anche in Appennino. Temperature massime che inizieranno a diminuire, ma i valori resteranno ancora per il momento elevati sulla fascia tirrenica e al sud. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla A4 Milano-Brescia, dove fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, e per queste ragioni si sono formate code a tratti tra il raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione proprio di Brescia, mentre sulla A56 tangenziale di Napoli segnaliamo coda per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Con questo per il momento è davvero tutto, fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Cinque minuti dopo le 22 ci siamo. Buonasera, bentrovati.
2: Buonasera.
1: Buon martedì 21 luglio 2026. Buonasera.
2: Atmosferica.
1: Anche al 36 del vostro televisore in radio.
2: È incredibile che debba dire lui, che debba redarguirci lui, Nicolò.
1: Vi prego, un po' d'ordine.
2: RTL, il più pagliaccio di tutti.
3: Eccoci.
1: E niente. E allora fate Bobis.
3: Tra poco chi c'è?
1: Minor Cessat e tutte quelle cose lì.
2: Samantha
3: Vitali, tra poco.
0: Salida del vuelo con destino

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Pananai con Veleno alle 22.12 su RTL 102.5 nella suite Franci. Allora io ancora non ho capito l'importanza di ascoltare riguardo il topic.
2: L'importanza di chiamarsi Ernesto. Allora praticamente insomma è stato rilevato, non è diciamo l'ennesimo studio. Questo ma naturalmente poi lo chiederemo anche alla nostra psicoterapeuta di riferimento Samantha Vitali che ci viene a trovare tra poco. Cioè che la maggior parte della gente magari ti fa una domanda ma nemmeno ascolta la risposta perché non solo non è interessata ma è completamente avviluppata diciamo così nei casi suoi, ecco. Io ho detto casi.
3: Sì, hai detto casi. Ma secondo me l'esempio più lampante, no, è il quando spesso e volentieri chiediamo un nome, come ti chiami, a una persona che non abbiamo mai visto.
1: Vero, hai ragione.
3: Dopo 45 secondi ci siamo
2: scordati. Ce lo siamo già dimenticati.
3: Esatto. È il caso della mia vicina di casa, che ormai lei ha capito perfettamente il mio nome, io non mi ricordo il suo. Quindi
2: perché
3: non
2: male, è, Nicolò.
3: Non è quello. È proprio che evidentemente ero distratto il giorno in cui si è presentata, capito?
1: Perché pensi che Francesca, quando è stata a casa tua invece, la vicina di casa, ha fatto comunella.
3: Questo è vero, me lo chiede
2: conosco
3: sempre.
2: Conosco tutta la via.
3: Dov'è la Fenke?

0: 22 e 21 RTL 102.5 la suite in attesa di Samantha, la psicologa
1: in attesa di collegarci con lei, esatto, rimandatele un link decente per cortesia, grazie. Comunicazione,
2: rimandatele un link.
1: Comunicazione internos. Tutto in diretta,
0: ma perché se c'è qualcosa che non va, soprattutto a livello tecnico
2: tecnologico,
0: diventa sempre colpa, no, non è mai colpa sua,
1: colpa, veramente colpa di Palmieri in primis, poi accaduta di
2: anche
1: tutti
2: lì,
1: gli altri,
2: certo. La
0: l'unica
2: Franca,
0: che
2: quando c'è
0: salva.
2: La tecnologia, tecnologia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
11: Preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno
12: appena. A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. Resorts.
13: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
13: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: LP con Shaken
1: alle 22.32 su RTL 102.5. Nella suite, Francesca, aiutaci tu.
2: Ecco, gigante, aiutaci tu, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti ad arrivare, a raggiungere Samantha, chissà in quale località balneare si trova. Ecco, Samantha Vitali è la nostra psicoterapeuta di riferimento. Buonasera Samantha, benvenuta, eccola qui.
3: Buonasera a tutti voi, sono in montagna in realtà.
2: Ah, sei in montagna, quindi non balneare.
3: Balneare, ma comunque insomma abbastanza vacanziera in questo senso.
2: Sei vacanziera. Allora senti, non vogliamo rubarti troppo tempo, perché non vogliamo sottrarre del tempo prezioso al tuo relax, però diciamo che però ecco, anche in particolare durante le vacanze ci si può accorgere di questo atteggiamento che ha in generale la gente, cioè quello di magari farti una domanda, di parlare, ma poi di non ascoltare, di non prestare assolutamente attenzione né alle tue risposte né tantomeno a quello che dici. Ecco, secondo te questo che sintomo è? Soprattutto, diciamo, come fare, no, a reagire ad un comportamento, ad un atteggiamento del genere?
3: Allora, in effetti dà molto fastidio, no? Soprattutto quando abbiamo un problema, se ci pensiamo bene, no? Nel senso che ci confidiamo, ci confrontiamo, tutto vorremmo sentirci dire tranne che ah sì, anch'io ho questo problema, cioè
2: sì, è vero.
3: Giusto una battuta, ma dopo, se io ti sto parlando di un problema, vorrei che quantomeno mi desse

0: quell'ascolto, no, che ho necessità, certo, di avere, insomma, no? E questo si chiama ascolto attivo, mentre davvero molto spesso, forse anche proprio così, sperando forse di creare soltanto una comunicazione, una conversazione, non capiamo che dall'altra parte invece c'è davvero qualcuno che in quel momento sta cercando comprensione, cioè non una soluzione, attenzione,
1: ma la, certo,
0: che è già di per sé stessa, non so come dire, ma una forma quasi di soluzione, no? Anche perché se ci pensiamo, molto spesso ci sono anche delle problematiche che non hanno veramente una soluzione, non so come dire, anzi,
1: sì,
0: pensa,
1: infatti,
0: che nella comunicazione tra uomo e donna molto spesso ci si scontra proprio perché quando le donne vanno dagli uomini, cioè marito, a spiegare il problema, il marito si sente investito di trovare una soluzione e se non c'è, insomma, no, non sa bene come fare, certo, ed è lì magari arrivano un po' alle scintille. Nella realtà molto spesso, sì, la soluzione non c'è, basta proprio sedersi e dire sono connesso, cioè ti capisco, ho capito che c'è un problema, vedremo come risolverlo, cioè non per forza,
1: certo,
0: ci trovo una soluzione,
1: trovare la soluzione per forza, certo.
2: Aggiungerei in chiusura l'importanza di ascoltare ma anche di sapersi ascoltare, hai capito con la differenza?
3: Mamma mia,
2: Nick?
1: Ma cosa c'entra poi?
2: Off topic, come sempre.
0: Parlando di ascolto, è vero, insomma, è importante ascoltare sia gli altri che anche se stessi. Questo è fondamentale,
1: certo.
3: Però in realtà, sì, Samantha, poi ci sono delle persone che vivono a tal punto scollegate in alcuni casi. Io ho un amico che cominciano davvero a non ascoltare niente, ma niente, cioè nel senso che lo vedi che tu parli con loro e non lo fa neanche apposta, è proprio una sorta di indole, di atteggiamento quasi automatico, no? Tu parli e sei consapevole del fatto che l'altra persona non sta recependo niente ed è fastidioso, però è difficile cambiarle queste cose, no?
0: È come una forma di difensiva, diciamo, no? Quindi appunto sono preso dai fatti,
1: vero,
0: miei, quindi l'altro parla ma non lo sento, non lo ascolto, anzi
1: non
0: se
1: è affar mio, certo.
0: Esatto, sono addirittura quasi in fuga proprio dalle problematiche altrui, questo è vero. Devo dire che nell'amicizia, per esempio, comunque nei rapporti sentimentali, nel momento in cui c'è questa fuga proprio dal problema, dall'altra parte arriva molto qualcosa di molto brutto, ecco, è un feedback molto molto negativo,
3: sì,
0: che poi comunque allontana anche le persone.
1: Certo.
0: Ricordiamo sempre, l'ascolto deve essere attivo, cioè mi metto nei tuoi panni, ascolto, non appunto ti parlo dei fatti miei, ascolto il tuo problema,
3: certo,
0: ecco, questo dovrebbe essere quello scambio, insomma, di amorosi sensi nelle,
2: sì,
0: relazioni
2: sane. Grazie Samantha, un abbraccio.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao.
1: A presto Samantha, grazie mille.
2: Ciao, ciao. Novità.

0: La meraviglia Dire Straits, Colin Elvis, alle 22.42 su RTL 102.5 nella suite. Ma in tutto questo abbiamo chiacchierato l'importanza di saper ascoltare il prossimo. Franci, tu ci riesci oppure sei un po' troppo sulle tue?
1: Faccio il possibile per riuscirci. Anche con i soggetti difficili.
0: Attenzione!
2: Brava Frank!

0: Provate in questo momento, fatelo a casa, seguite il suggerimento di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e poi ci raccontate che cosa può succedere, sì, possibilmente vicino a un muro bianco.
1: Sì, okay. Magari metteteci dentro anche una mentina.
0: Beh, sarebbe
2: sì, epico, così, dai, facciamolo in diretta questo bel esperimento.
0: No, perché sennò saltano tutti i microfoni.
2: Un'ottima idea per chiudere col botto.
1: Venerdì lo facciamo, venerdì
0: per vabbè, non tornare mai più.
1: Mai più.
0: Comunque
1: mai
0: in bocca al lupo anche a Tommaso Paradiso, perché è in giro quest'estate per il suo tour estivo. Lo sapete che quest'inverno, autunno e primavera è stato nei palazzetti, adesso c'è il tour estivo, un po' come tanti artisti
2: ottimo
0: stanno facendo in sto periodo.
1: E diciamo che sì, chiuderà l'estate all'Arena di Verona.
0: Bravo.
1: Il 2 di settembre.
0: Bravo.
1: Per il Radio Z Future It's Live 2026. Le prevendite sono già disponibili, già aperte su ticketone.it. andate, perché i biglietti volano, eh.
0: Franca, ci ricordi un altro artista del Future It al volo?
2: Grazie, Francesco Capani.

0: Ci siamo innamorati con questa canzone, sia io che Nicolò, in quegli anni, Ed Sheeran, Lego House, alle 22:52.
1: Di voi stessi?
0: Beh sì, anche di noi stessi, perché basta con questa cosa del bisogna amare se stessi prima di tutto. Beh, bisogna amarsi tanto, ma proprio tanto.
2: Sul fatto che tu ti ami tanto qui, nessuno l'ha mai messo in discussione. Cioè.
1: Facci vedere i pettorali, dai, fattici vedere i pettorali di Simone Palmieri. Tanta fatica, dopo un anno di fatica. Beh, giovedì li voglio vedere
0: allora,
1: studio.
0: Franca, sono sincero, non voglio... Franca, sono sincero, non
2: voglio mettere in difficoltà Nicolò.
0: Non voglio mettere in imbarazzo Nick, soprattutto.
2: Io vedi, a differenza tua, io mi amo veramente.
1: Mi pare molto sereno, infatti, il
2: non
1: Nick.
2: Me ne frega niente. Continuerò a fare la mia vita.
0: È il mio DNA, Franca, sì. Quello di spingermi sempre un po' più in là. Ho fatto anche la rima.
3: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Madcon, begging you, alle 22.59 su RTL 102.5 in chiusura della seconda ora della suite. Grazie Nicola Giustini e grazie anche a Francesca Ciglien.
1: Non abbiamo finito.
2: Perché adesso fai tu la terza ora da solo? Ci ringrazio e ci saluti?
0: No, vi stavo semplicemente ringraziando per queste due ore. No, non si può neanche ringraziare la gente ormai.
2: No, fai bene.
0: Io ho senso di gratitudine.
2: Fai bene,
0: qua.
2: bravo.
0: Tra poco nella terza ora insieme.
1: Anche a Rossana, in provincia di Cuneo, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura torniamo sulle minacce ai magistrati del caso Roggero. La famiglia del gioielliere intanto ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Ma ascoltiamo il servizio di Alberto Ciapparoni.
5: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi di odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio. Così la giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati ha espresso solidarietà e preoccupazione dopo gli attacchi di questi giorni rivolti ai colleghi. Il tutto mentre la maggioranza si divide ancora sulla proposta leghista di estendere la legittima difesa. Forza Italia non ci sta. Così, da Fratelli d'Italia, il parere del capogruppo a Montecitorio, Bignami.
6: Tutte le norme che prevedono la possibilità di ampliare il perimetro della legittima difesa nell'ambito della nostra Costituzione sono sostenute da Fratelli d'Italia. È chiaro, come appunto ho detto, nell'ambito della nostra Costituzione.
5: E sempre Fratelli d'Italia, in conferenza stampa, ha rilanciato una proposta di legge affinché non ci siano mai più delinquenti risarciti dalle vittime.
4: Trump avverte l'Iran, non lasceremo il paese, non abbiamo ancora finito. Dalla Casa Bianca il presidente americano ribadisce che Teheran non potrà avere l'arma nucleare, rivendica gli attacchi contro la capacità militare iraniana. L'Iran vuole un incontro ma non siamo interessati finché non sarà significativo, ha aggiunto Trump. Sono ancora in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como di fronte al Tempio Volturno. La piccola era insieme ai genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Sul posto polizia, vigili del fuoco, l'area era vietata alla balneazione. Siamo allo sport, le ultime notizie di calcio mercato nel servizio di Enzo Tambor.
7: Niente Somerville per la Roma. Quando l'esterno olandese del West Ham sembrava vicinissimo al club giallorosso, è arrivata all'improvviso l'offerta impareggiabile degli arabi dell'Al Hilal, che con 80 milioni di euro hanno trovato l'accordo con il club inglese. La Roma prova a consolarsi con uno tra Nusa e Moreira. La Juventus ci riprova per l'attaccante francese Colomani. L'obiettivo è avvicinarsi alla richiesta da 50 milioni di euro del Paris Saint-Germain. Modric resterà per un altro anno al Milan. Dopo qualche frizione e fumata bianca tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese, l'attaccante resterà in Friuli fino al 2029 con opzione per l'anno successivo.
4: È davvero tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Linee e colleghi di Autostrade per l'Italia. Traffico.
3: Via Radio.
8: Grazie Nicolò, bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio da nord a sud del paese. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto della A1 Milano-Napoli tra Barberino di Mugello e Firenze Scandicci, considerata la forte pioggia. Vi ricordiamo che in questi casi la vostra velocità non deve superare i 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo per il momento è davvero tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
9: RTL 102.5.
0: 23:04, attention please.
2: Attention, attention.
0: Because this program is
1: amazing.
0: But also,
1: ecco.
0: But not so.
1: Also.
0: The third.
1: Eccola, è la terza ora della
2: suite.
0: Into 2026.
1: Wonderful.
2: Sì.
0: For naviganti.
1: I navigatori satellitari Tom Tom e non.
0: Passeggeri, ecco. Franca.
2: E passeggiatrici, woo! Anche le passeggiatrici, dai.
0: Tutti pronti, anche in regia, a cantare, vai.
9: Saremo

0: Green Day, oh love, alle 23.13 su RTL 102.5 nella suite, qui per dirvi nella terza ora che è vero, tra poco ci sarà l'Alfenauer del Nick, però ancora
1: prima
0: si collegherà, non ho capito se da Abu Dhabi o dalla Svizzera, la nostra amica Melanie, per raccontarci la sua
1: situazione,
0: no, la sua situazione economica e finanziaria,
2: perché
0: che non credo stia andando benissimo.
2: Traballa.
1: Questo è uno scoop allora.
2: No, dobbiamo consigliarle di scrivere dei libri.
1: No, ma ne scrive già, direi. Sì. Direi che questo consiglio l'ha preso.
2: Tra l'altro, per essere scrittori, bisogna per forza saper ascoltare, no? Anche nelle storie degli altri. Quindi un po' si sposa perfettamente con il nostro topic di questa sera.
0: E tra poco chiederemo a lei quanto è difficile ascoltare gli altri e poi trascrivere il tutto su qualche pagina di libro. Hai capito, Nick?
2: No.
0: Questa è la filosofica. Annalisa, canzone estiva, ignorante.
3: Quando

0: Sisters, Sisters, Holiday Horses, Holiday, solo i cavalli sostanzialmente.
1: Mangia
0: alle 23:21 su RTL 102.5 nella suite. Eccola! Melanie, buonasera.
1: La nostra fatina. Ciao Melanie.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
1: Ma cos'è questa storia? Cos'è questa storia del tracollo finanziario, Melanie? Dobbiamo preoccuparci?
2: No, grazie Simo, della tua attenzione geopolitica al paese. In effetti stiamo vendendo 13 milioni di barili di petrolio in meno, quindi ci stiamo veramente impoverendo laggiù ad Abu Dhabi. Simo è veramente geopoliticamente corretto.
3: Però il problema è che Simo l'ha detto a caso. E quindi...
0: No, fermo. Io parlavo proprio della geopolitica finanziaria.
4: Melanie, cosa hai fatto? Anche i capelli, cioè, sei bellissima stasera. Cosa hai fatto? Ti sei messa bella per noi?
2: No, la seconda novità. No, io per voi sempre mi trovo bella. Tu veramente sono tornata stanotte da Oxford, Londra, dove mia figlia mi ha trascinato mentre voi guardavate la partita. Io dovevo essere al concerto di Bruno Mars
0: bello, perché se tu non trovi i biglietti di Bruno Mars, tipo tu vivi in Svizzera, non li trovi a Milano, a San Siro, cosa fai? Organizzi un jet privato per Oxford e vai a vederlo a Oxford, è corretto? Certo.
2: No, Oxford, perché mia figlia faceva il campus estivo, ma poi era Londra in uno stadio da 100.000 persone, ragazzi.
4: Tante.
0: Com'è andato? Ti è piaciuto, Bruno?
2: Ma io veramente seguo sempre mia figlia, la musica mia. E senti, Francesca, salvami, sono sempre con te. Quello che piace a Francesca piace anche a me. Come sono i libri? Fra, brava per l'ultimo libro, e l'ho scaricato.
1: Grazie.
2: Sì. Lo leggo il 26, quando sono ad Abu Dhabi.
1: Benissimo, poi mi dirai.
2: Ho chiuso le valigie. Esatto.
4: Tu, scusami, Mel, ti dai una data di lettura dei libri? Cioè, lo leggo il 26, quello lo leggo il 28. Per dire
2: sì, perché adesso devo finire le valigie, ho continuato a viaggiare, sapete, no, mi ero collegata da Brussels, poi sono stata anche a Parigi, poi sono stata ad Oxford, dove sono ritornata ad Oxford, poi sono stata a Venezia.
3: Si sente che non vendono i barili,
0: effettivamente la crisi finanziaria
1: si sente, bisogna recuperare un po' in Svizzera, un po' di patrimonio,
0: quest'estate. Su di te si è sentita sta crisi finanziaria.
4: A prescindere dalle nostre stupidaggini, tu sei una persona che si reputa capace di ascoltare gli altri?
2: Dipende dagli altri, cioè da che altri, giusto?
0: Sì, giusto,
1: assolutamente.
2: Per esempio, io vi ascolto attentamente in questo momento.
1: Male, questo potresti anche fare a meno.
2: Le persone noiose no, non le ascolto per niente.
1: Vabbè, certo.
0: Però per esempio,
2: non hanno diritto di parola.
4: Benissimo.
0: L'ultima domanda prima di lasciarti, dopo anni e anni di matrimonio, tuo marito riesce ad ascoltarlo con attenzione ancora?
2: Quando mi spedisce i messaggi lo ascolto, dal vivo un po' più fatica, ecco.
1: Viva la sincerità di Melanie!
4: Ma in che senso?
2: No, vabbè, ma perché no, mio marito chiaramente lo ascolta, ma in che senso lo ascolto? Lo ascolto come consigli oppure lo ascolto proprio quando dice una cosa?
1: No, presti attenzione a quello che dice.
2: No, ma chiaramente lui è così forte quando dice le cose che non si può scappare dalla sua voce. No,
0: è autorevole lui quando parla.
2: È autorevole, molto autorevole.
3: Bella parola, autorevole.
2: Molto autorevole.
0: Non autoritario, autorevole.
2: No, io però, so se mi avete visto sempre con quelle cuffie gialle con cui giro. Praticamente.
0: Sì. Vabbè.
2: E quello serve proprio a non ascoltare nessuno.
0: Vabbè,
2: ragazzi.
0: Grazie,
4: servono le cuffie gialle.
0: Grazie.
1: Ciao,
4: sei stupenda come al solito.
0: Un bacio, ci sentiremo anche ad agosto perché siamo molto preoccupati, a parte tutto, per la situazione finanziaria.
2: Ragazzi, ci sentiamo anche dal Kazakistan.
0: Perfetto. Ci sentiremo anche dal Kazakistan.
4: Grazie.
0: Grazie Melanie per essere stata con noi.
4: Grazie.
0: Un bacione, ciao, ti vogliamo bene.
4: Ciao Mel.
0: Franci, tra poco, sei pronta, Franci, tra poco?
1: Siamo pronti per le ultime notizie che vi siete persi nell'arco della giornata. Don't worry, be happy.
0: Okay.
1: Because there is Giustini.
0: Yes. Wow, it's wonderful.
4: Bellissimo.
0: Baby.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake, 23:36, RTL 102.5 la suite. Franci, per favore, introduci, dai,
1: È arrivato quel momento lì, tra l'altro c'è anche in arrivo un bel temporale che quindi potrà anche fungere da colonna sonora all'Half Hour del Nick. Prego la sigla.
2: Allora, partiamo da una foto che è diventata virale su tutti i social in questi giorni, che ritrae nel 1998 un giovanissimo Matt Damon che sul set del talento di Mr. Ripley legge l'Odissea.
0: Ah.
2: E oggi, insomma, sappiamo com'è andata a finire, gli è andata bene. A proposito dell'Odissea, parliamo un attimo anche di Christopher Nolan.
0: Strano.
2: Perché
0: sì.
2: Ultimamente
1: noi abbiamo qualcosa di importante da dire.
2: Grande sorpresa che riguarda proprio l'Odissea di Christopher Nolan qui con noi in diretta, ma lui guarda già al futuro, sta già parlando di eventuali prossimi film, ha detto che gli piacerebbe fare un film horror.
0: Ecco.
1: Bene.
0: Ecco. E anche da Radio Nolan è tutto, a tra poco.
2: Grazie Christopher.

0: News alle 23.45 RTL 102.5, Half an Hour del Nick, storie, notizie, racconti, vi siete persi qualcosa, recuperiamo tutto adesso e quindi...
1: Quindi scusate, mi stavo parlando con il mio amico Christopher.
0: Sì, sempre
1: allora,
0: Nolan.
1: Sì.
0: Dai un po', eh.
1: No, allora, la notizia
2: c'è
1: del giorno...
2: C'è un'ammirazione, però no, devo dire che è un'ammirazione
1: io impazzisco.
2: Da fan proprio.
1: Impazzisco.
2: Eh?
0: No,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: Non si può vivere così comunque.
1: È come... è il mio regista preferito.
0: No, no, cioè,
2: beh, meglio comunque... avere l'ammirazione per Christopher Nolan che per Temptation Island.
0: Vabbè,
2: ecco,
0: ma ce l'ha pure per Temptation Island.
1: Questo è un problema. Questo è un problema gigantesco. La notizia del giorno a livello sportivo è che Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029, quindi probabilmente rimarrà in Friuli.
2: Ottimo.

0: Cesare Cremonini alle 23.52, RTL 105, giusto il tempo di un'ultima notizia,
1: bombetta
0: dell'Alpha Hour del Nick.
2: Beh, importanti le parole di Giovanni Malagò a Cronache di Spogliatoio, che ha detto: con Guardiola è giusto e importante aprire un dialogo. Quindi a tutti gli effetti questa è una conferma del fatto che le parti stanno parlando. Quindi Maldini e Leonardo stanno veramente provando a convincere Guardiola, che comunque aveva fatto sapere che voleva prendersi un po' di tempo, eccetera, eccetera. Però, insomma, noi italiani abbiamo un sogno, quello di tornare ai mondiali. Fa ridere dire questo. E chissà che Guardiola possa essere l'uomo giusto, raga. Per me, sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci Cheyenne, te ne prego.
3: Allora, stiamo per ascoltare una band britannica che si è formata appunto a Londra. Dopo lo straripante successo di Breakfast in America, hanno bissato anche con questo album. Esatto, Famous Last Words, 1982, It's Raining Again, Supertramp.

0: Il Millennium Super Tramp 2359 RTL 1025.
1: A che chiudere... poi, Nick, ti ricordi che Super Tramp era anche il soprannome del protagonista di Into the Wild, bellissimo, certo, straordinario film di Shaw. Certo.
2: Però noi dobbiamo ringraziare Amaro Del Capo, protagonista anche nel momento dell'aperitif.
0: Oggi lo abbiamo scoperto nel Capo Tonic, fresco, agrumato e fatto per essere condiviso.
2: Perché a volte basta un brindisi per dare all'aperitivo tutto un altro tono. E allora grazie a Gigi Resta e Beppe Didio.
1: Grazie ragazzi.
2: Regia, grazie ovviamente alla nostra stellina Francesca Cheyan.
1: Grazie Nicolò, grazie Simone, ci risentiamo domani.
2: A
0: ciao,
2: domani,
0: ciao. Che... adesso arrivano i Nottamboli fino alle 3 di questa notte. Buonanotte. Che...
1: notiche.
2: Anche a Morcone, in provincia di Benevento, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Nicola Pompei. Una notizia arrivata purtroppo poco fa: è morta la bambina di 9 anni, scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerche il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Ora torniamo sul caso Fakir, il 43enne morto dopo essere stato fermato dalla polizia. Gli scontri a Bologna nella manifestazione in ricordo dell'uomo che hanno acceso il dibattito politico. Alberto Ciapparoni.
5: Sulla guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima di odio contro un corpo dello Stato, dice la Presidente del Consiglio, chiedendo al contempo di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. La nostra piazza era pacifica, solo quella ci rappresenta, si difende il numero uno Felsineo. I due agenti coinvolti nei fatti, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. E c'è da dire che, secondo le prime ricostruzioni e testimonianze dei residenti, il 42enne marocchino sarebbe stato fuori controllo, aveva preso a calci a testate le serrande dei garage, aveva bloccato un'auto saltando sul cofano e si sarebbe scagliato contro i due agenti intervenuti, cercando di colpirli persino a morsi.
4: Ora parliamo della situazione stipendi in Italia, riportiamo dei dati pubblicati dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Tommaso Angelini.
6: Negli ultimi 30 anni gli stipendi dei lavoratori dipendenti del settore privato non sono cresciuti, anzi in termini di potere d'acquisto sono diminuiti. È la fotografia scattata dall'Ufficio parlamentare di bilancio, secondo cui i salari sono rimasti fermi, mentre sono aumentate le differenze tra chi guadagna di più e chi guadagna di meno, anche a causa della diffusione del lavoro part-time e dei contratti più precari. Secondo il rapporto, le riduzioni dell'IRPEF hanno aiutato soprattutto i redditi più bassi, ma questo strumento da solo non basta più a compensare la perdita di potere d'acquisto. Per l'UPB servono interventi più ampi, politiche che favoriscano la crescita dei salari, un mercato del lavoro più stabile, un contrasto più efficace all'evasione fiscale e maggiori sostegni economici per le famiglie. Misure considerate indispensabili per affrontare le cause strutturali della stagnazione degli stipendi e ridurre le disuguaglianze.
4: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento su tutta la rete. Vi ricordo dunque i principali tratti chiusi per programmati lavori di ammodernamento, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Per le stesse ragioni sull'A14 Bologna-Taranto, fino alle 5 di mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Con questo, da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL.

0: RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Ci la siamo bionda, amici, siamo pronti!
2: La bionda, la bionda, la mora!
1: Aspetta, lo dico!
2: La bionda!
1: Facciamo la mora! No, aspetta, signore!
2: C'è anche il rosso,
1: ma
2: però!
1: Ma c'è anche il rosso! Mauro Corvino, cosa fai quest'ora?
2: Non lo so, così, stavo passando per caso. Buonanotte. Bravo. A Vanessa Gray e Silvia Signore!
1: I Nottambuli, amici! Allora, siete carichi per affrontare queste tre ore da condividere insieme? Ma io direi subito una cosa, se sei d'accordo.
2: Sì, perché questa notte cambiamo, serve, ma non protagonista. Vecchio amaro del capo diventa Capotonic.
1: Un drink fresco e frizzante perfetto per un aperitivo all'aperto, al bar o al chiosco, sulla spiaggia.
2: 4 cl di vecchio amaro del capo, tonica, lime e tanto ghiaccio, semplice, fresco e con il carattere del capo.
3: Mi raccomando, ragazzi, meno 20 gradi, eh?
2: Certo, per forza, come dicevo ieri, non 19 e nemmeno 21. Dobbiamo essere precisi, 20 gradi. Ma tu sei stata al mare?
3: No.
2: Non si direbbe.
3: Dai capelli!
1: No, bravissimi! Ecco, Shakira, amici, 02 25 15 15. Chiamateci subito!

0: Enemy su RTL 102.5. Imagine Dragons, che hanno un cantante comunque che è un belloccio, no?
1: Ci piace, assolutamente, niente male, però ti deve piacere anche un po' quel look.
0: Sì, quel look, non indossa mai la maglietta, quello è sempre col petto da fuori.
2: E quindi un bel look, ecco, sicuramente è un uomo molto sicuro di se stesso.
1: Molto nature, ma ascoltiamo un vocale.
3: Un saluto a Nina Tamboli,
0: ciao.
3: Un saluto a voi due principesse, certo. Vanessa e Silvia, mi pare di capire che il terzo l'avete mandato in ereditaggio oppure in vacanza. Qui non si capisce.
0: E a Cetraro. E a Cetraro, a pescare.
1: Salutiamo il nostro Armando Piccolillo. Beh, ogni tanto bisogna fare un po' di ferie, ragazzi. Sì, bisogna staccare un attimino.
0: Lui non è che ne faccia tante.
1: Pochissime.
2: Infatti.
1: Sì, credo la prima settimana in tutta la sua vita, secondo me.
0: Mazza che...
2: Infatti è per quello che lo vediamo sempre molto stressato,
0: è vero.
2: Per quello.
1: Sarà felice, adesso ci chiama, sappiatelo.
0: Perché è un lavoratore indefesso, ma no, io già lo dicevo
1: in
0: ieri.
1: Che senso?
0: Indefesso, cioè è instancabile. Ma dicevo già ieri che lui molto probabilmente a Cetraro, lì a pescare con i suoi amici, a mangiare, figurati si ascolta in ottambuli
1: adesso. Ma chi l'ammazza, chi l'ammazza? Però allora, di solito voi, no, quando siete in ferie, riuscite a staccare completamente? Oppure
0: niente,
1: fate fatica?
0: Niente, molta fatica. Molta.
2: Ma sicuro si fa fatica, invece però bisognerebbe sforzarsi, perché sennò non ci si rilassa.
0: Sforzati un po', dai Silvia, sforzati.
4: Salverei,

0: Beyoncé, Beautiful Liar, qui su RTL 102.5 in ottambuli. E noi nel frattempo, nel fuori onda, stavamo parlando un po' se davvero riusciamo a staccare quando andiamo in vacanza. Spesso e volentieri ce la facciamo, forse.
1: È molto difficile.
0: Ma
1: molto
0: dopo almeno
1: difficile.
0: Una settimana.
2: Ragazzi, il segreto è quello di staccare il telefono, buttarlo a mare. Sei al mare, tu lo butti al mare così.
0: Sì.
2: No, non è vero.
1: No, in realtà si recuperano delle energie se lanci il telefono, però poi magari ci sono quei pensieri intrusivi, no? Quei pensieri tipo, ma avrò pagato questo,
0: ma giusto,
1: c'ho questa cosa in sospeso, quelli telefono non telefono, però noi abbiamo uno svantaggio, noi che lavoriamo in radio.
0: Noi che siamo in diretta?
1: Sì, sì, in diretta 24 ore su 24, che sia i ladri che il partner hanno la sicurezza, la certezza che tu in quel momento sei in quel posto.
0: Ok, perché... volevo salutare Francesco, tua moglie, no?
1: Si chiama Francesca. Anche Antonio, il suo amante.
0: Antonio,
1: che
0: volevo dirti
1: coppia,
0: che lui, ricordati che questa sera finisce di lavorare alle 3.

0: Allora, quindi alle tre fai tutto.
1: Filippo, richiedo il falò di confronto, grazie. a questo punto, scusa,
0: non ce l'abbiamo la sigla di Temptation Island.
2: No. Ma perché dovete pensare sempre male comunque ai tradimenti?
1: No,
2: Tanto se uno vuole tradire, tradisce lo stesso.
1: No, ma perché devi sapere, non mi preoccupo, ma devi sapere che mia moglie, cioè, ormai non ama più il genere maschile in generale.
0: Ma
1: perché,
0: sei sicuro?
1: Ma perché io sono il rappresentante, capito? E allora dice, vabbè, se questo è il rappresentante, figurati.
0: Dovremmo sentire l'altra parte, ne siamo comiti. Però a parte gli scherzi, noi che siamo sempre in diretta, non siamo mai registrati e diciamo sempre dove siamo, c'è la certezza. Capito? Quindi non si può scappare. Partner cari, mi raccomando, cioè vi dovete comportare bene, altrimenti noi non veniamo a saperlo.
1: E invece abbiamo fatto lo scherzo, perché oggi è il 16 dicembre del 2025 e stiamo registrando la puntata di mercoledì 22.
2: Noi siamo fiti, siamo degli ologrammi, siamo intelligenza artificiale.
1: Amici, salite pure a bordo, 378-378-1025 per i vostri vocali o messaggi testuali, ma anche
0: 0225 15 15. Sarà ancora più bello ascoltare le vostre voci e, perché no, le vostre storie.

0: batte il capo. Il momento ghiacciato. Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Fever Dream, Alex Warren in ottamboli su RTL 102.5 con Vanessa Gray, Silvia Signore, Mauro Corvino, naturalmente fino alle 3. Si sta freschi stasera a Milano.
1: Ma è vero, meglio, me ne sono accorta.
0: Fa più caldo qui.
2: Ma ragazzi, ma lo sapete che cosa si sono inventati in Giappone per contrastare il caldo?
1: No, cosa?
2: Il frigorifero per esseri umani.
0: Bene.
1: Il frigorifero per esseri umani, una sorta di crioterapia, cioè nel senso che ti metti dentro e insomma stai meglio, sei più bello, sei più bella?
2: Allora, no, non ha quella funzione, ha soltanto la funzione di riportare la temperatura del corpo a una temperatura che non soffri il caldo.
0: Domanda, ma ci sono anche le rotelle con le quali puoi andare in giro oppure il frigo arriva alle caviglie e devi camminare tipo
1: bravo.
0: Fred Flintstone?
1: E un'altra domanda, scusami Silvia, ma c'è qualcuno anche che ti porta con questo frigo oppure no?
0: Con la cariola.
2: A parte il fatto che non l'ho inventato io, quindi non è che...
0: Ma come no?
2: Che le so tutte queste cose, però no, tu ti ci metti dentro, ti chiudi per un quarto d'ora, la tua temperatura torna bella normale, quindi ti rinfreschi.

0: sì. E poi esci, perché se stai troppo poi comunque fa male. Cioè,
1: ovvio, ovvio. Una piccola raccomandazione, mangiate leggeri, perché l'escursione termica potrebbe provocare dei disturbi gastrointestinali.
2: Mamma
1: appena
2: mia,
1: usciti
2: ragazzi.
1: Dal frigo.
0: No, comunque qua scrivono: se il vostro sogno segreto è quello di essere trasportati dai vostri coniugi direttamente in spiaggia,
2: comprate il frigorifero.
0: Esatto.
2: E mettetevi dentro.
1: Che menti geniali,
2: mamma
1: grazie.
2: Mamma mia.
3: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Proprio così, Lemon Tree, Fool's Garden, amici. Limoni, sì, limoni, sì, freschi, sì, frigorini, yeah! I limoni! Qualcuno diceva un limone non si nega a nessuno. Poi adesso non voglio dire chi, però
1: Vanessa Gray.
0: Ma chi sei?
2: Sentite, ma lo sapete che grazie a questa bellissima invenzione di cui ci ha parlato Silvia Signore, purtroppo la gente comincia
1: No,
2: la responsabilità è tua, perché la gente purtroppo manda foto ingabbiata nel frigorifero. Tra l'altro vorrebbero sapere quanto costa questa invenzione bellissima.
1: Costa 1,5 milioni di yen.
2: E al cambio attuale
0: che abbiamo visto?
1: Corrispondono a circa 9.000 euro, 8-9.000 euro.
2: Con il rischio poi di scagazzare una volta che esci. Mamma mia, perché passi dal freddo al caldo in un
0: attimo. Ragazzi, è una bruttissima immagine, ma soprattutto la comodità dov'è? Non c'è la comodità.
1: Ma però aspetta, scusate, no? Sì. C'è un errore secondo me nel nostro immaginario, perché non è una cella fredda come un frigo. Cioè tu entri e torni alla temperatura corporea giusta.
2: Ma fuori ci sono 40 gradi.
0: Sì, però non è comodo.
1: È freddo, capito?
2: Ho capito, ma c'è lo sbalzo di temperatura.
0: Vabbè, comunque ci inviano, volevo dirvi ragazzi, che ci inviano anche delle foto delle prove, però non so se ce l'abbiamo, sicuramente abbiamo un vocale.
3: Buongiorno nottambuli. Buongiorno. Come al solito i cinesi copiano sempre noi italiani. Io per abbassare la temperatura nel frigorifero è già da 3-4 anni a questa parte che lo faccio. Ciao da Giovanni, carta di credito!
2: Carta di credito? Paga lui? Stasera paga lui?
0: Paga lui! Bravo Giovanni, togli i soldi!
2: Giovanni, striscia la carta!
0: Striscia la carta! E la testa gira, Fred De Palma!

0: Shawn Mendes su RTL 102.5, Vanessa Gray, Silvia Signore, Mauro Corvino, eccezionalmente questa sera.
1: Sei un ottambulo doc anche tu.
0: Sì, sì, vabbè, ma fa piacere anche ritrovare tutto il popolo della notte.
1: È
0: no?
1: Vero,
0: sì,
1: ma sì. Scusami, me lo puoi dire per favore, popolo della notte.
0: Popolo della notte, ah! No, in realtà è popolo di RTL 102.5, però fa un po' Luca Bete, popolo di Striscia. un po' quella roba lì.
1: Era quella roba lì, sì, effettivamente. Sì, sì, sì. Salutiamo Sara intanto che ci scrive. Scrive dal Giappone, ha detto che questi frighi non li ha visti. Tre frighi contro tre frighi.
0: Sì, immagino.
2: È difficile questa da dire.
1: Tre frighi. Non lo so più dire, ragazzi.
2: Però,
1: tre frighi
0: lo chiedere a me.
1: Contro tre frighi.
2: Potremmo chiederle se va a farci una foto, perché io sono proprio curiosa di vedere che forma hanno.
0: Allora,
1: è un frigo.
0: Vabbè, tu hai detto il Giappone, però il Giappone generico riesce a individuare almeno la città?
1: Ma riusciamo a farcelo spedire?
0: Tokyo, sai, Tokyo è

0: come dire Vimodrone, cioè sono in 10, ci sono milioni e milioni di persone.
1: Qualcuno c'è, sì.
0: C'è la zona? No, niente.
2: No, mi state chiedendo troppo adesso. Cioè.

0: Sai perché? Sai perché? È quello che è uscito dal frigo con mal di pancia in spiaggia, capito? In Giappone.
1: Bravo, bravo. Smoke City, Mr. Gorgeous. Possiamo dirlo all'infinito, davvero.
0: Antonina!
2: Eccola!
1: Dove sei? Nel frigo?
3: Eccoci, poi non c'è la frigorifera.
1: Dove sei invece? Nella realtà, noi ti immaginiamo lì, però nella realtà stai tornando a casa?
3: Nella realtà sto tornando a casa, ho fatto una serata. Adesso sono a meno 2 gradi in macchina perché non si respira qua a Palermo.
1: Niente male, meno 2 gradi, ti stai ibernando sul serio.
3: Sì, sono così tipo.
0: Scusa Antonina,
3: sembra che sia il fono acceso. No, Nina.

0: Allora, io sono una sassofonista. Quindi è stato...
1: Brava Nina. Sei una musicista allora?
0: Sì, ho fatto questa festa qua con DJ set, era un pool party e ci siamo divertiti.
2: Sai qual è la cosa brutta dei pool party? Andare a lavorare a un pool party, che sei l'unico che non può fare il bagno.
1: L'unico. Poi soprattutto Nina, tu col sax come fai? O alla fine quando hai terminato la tua serata, la tua esibizione, sei riuscita a fare lo strappo alla regola?
0: Allora, guarda, dipende dalle serate. Questa sera no, però c'è stata una volta che ho suonato dentro la piscina.
3: Ah, infatti, all'acqua bassa.
0: Sì, sì, sì, poi dipende, se bevi un po' di più, poi a certe cose non ci pensi. Certo. Mi sono buttata in piscina con il sassofono.
2: Poi sai, tu sicuramente sarai una bravissima musicista, però arrivato a un certo orario, quando tutti sono ubriachi, anche se tu stoni, fa qualsiasi che te frega, cosa. L'importante è che ti fai il bagno.
0: No, ma nessuno frega più niente.
1: ma tu chi sei? Che cosa fai? Ma scusami, Jimmy Sax è proprio un must?
0: Sì, vabbè, ma è grazie a lui che oggi noi sassofonisti lavoriamo un po' di più a farmi
1: vero.
0: Anche in questo mondo del DJ set con insieme al sax, la situazione figa, lounge, l'aperitivo, è grazie anche a lui che noi ci muoviamo un po' di più.
2: E tu sei molto sul pezzo, dai, facci una solo con la bocca.
1: Non ce l'hai un sax, la prossima volta che ci chiami
3: ce l'avrà lì il sax. Ce l'hai in macchina?
0: Sì, ce l'ho in macchina, ma sto guidando.
1: Come
3: è apposta!
1: Nina, facciamo così allora. Allora tu facci una solo con la voce al volo, però poi con la promessa che magari prossima settimana ci richiami col sax e ti fermi.
0: Va
1: ok?
0: Bene, va bene. Prossima settimana vi chiamo col sax, d'accordo?
1: Dai, va bene. Bene.
0: Vi faccio questa.
2: No, no, è perfetta. Cioè, sembrava veramente che stessi suonando il sax.
3: Esatto.
2: Grazie mille, Nina.
0: Grazie a voi ragazzi,
2: ciao.
0: Buona serata.
2: Ciao.
1: Ci ha già conquistato. Che bella dedica, no? Il fatto che tu che sei una musicista riconosci che c'è un percorso, magari con Jimmy Sax il lavoro è aumentato,
2: assolutamente,
1: no?
2: Ma voi sapete suonare?
3: Giovani.
2: Ma voi sapete suonare uno strumento?
1: Io suonicchio il pianoforte, solo che ora ho le unghie troppo lunghe. Tu
2: invece, Silvia?
3: Il triangolo.
1: No!
2: Il triangolo non l'avevo considerato.

0: Guess Who, American Woman su RTL 102.5.
1: Yeah, amici, rimanete con noi. Però adesso c'è l'informazione, giusto Silvia? Chi c'è?
2: Sì,
1: chi
2: c'è? Niccolò Pompei in pole position.
1: Rimanete lì. Anche a Canda, in provincia di Rovigo, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Niccolò Pompei. Dopo la guerriglia di Bologna seguita alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la premier. Bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione. Schlein su Fakir: lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. È morta purtroppo la bambina di quasi 10 anni, scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerche il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Il Parlamento francese ha dato il via libera definitivo al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo la cui entrata in vigore è prevista per settembre, al fine di tutelare la salute dei minori e degli adolescenti. Il provvedimento rappresentava una promessa di Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. Passiamo al calcio, la corsa per la panchina della nazionale italiana. Giovanni Malagò conferma la trattativa con Pep Guardiola. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo con lui e tenerlo vivo. Ma il campo non è ristretto a Guardiola, Mancini e Pirlo, ha detto il presidente FIGC, ospite di Viva Voce. È tutto con le principali notizie, c'è il traffico.
3: Via Radio.
5: Grazie Niccolò, ben trovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita, nessun particolare disagio per chi è in viaggio dal nord a sud della penisola. Prestate però maggiore prudenza alla guida se state percorrendo il tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Ancona Sud e Poggio Imperiale, considerata la forte pioggia. Vi ricordo che in questi casi la vostra velocità deve scendere da 130 a 110 km orari anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Di RTL 102.5, questo è l'appuntamento con i Nottambuli. La seconda ora, Vanessa Gray, Silvia Signore, Mauro Corvino fino alle 3 del mattino.
1: Comunque è vero, assomiglia un po' a
0: quello è un altro di Striscia. Luca Bete,
1: amici, 02 25 15 15, chiamateci subito, questo è il numero giusto
0: adesso
1: da fare.
2: Sono persa, ma chi assomiglia a chi? Che state dicendo?
0: Ma
2: chi?
0: Che è successo, ragazzi? Che ore sono?
1: Non si sa, anzi no.
2: Che giorno è?
1: Luna e 4, mercoledì 22 luglio.
0: Ma chi?
1: Va bene, Leo.
2: Ma cosa?
1: Leo!

0: contento che si muore.
1: Mi parli piano, e lei è Emma. In Ottambuli su RTL 105, Mauro Corvino, Silvia Signore, Vanessa Gray.
2: Ma nella canzone abbiamo sentito Fa un caldo che si muore.
3: Fa caldo.
2: Non so se avete visto, perché è diventato virale il video del backstage di Un posto al sole, in una scena esterna, dove Patrizio Rispo, uno dei grandi protagonisti di Un posto al sole, ha recitato con le braghe calate, cioè era in mutande di fronte all'attrice, tanto che faceva caldo a Napoli, che ha deciso di tirare giù i pantaloni. Ora, non è il massimo dell'eleganza, Patrizio, ti vogliamo bene, però un po' di rispetto anche per le colleghe.
3: Però anche chi ha ripreso e fatto vedere il backstage,
2: l'hanno fatta apposta.
3: Cioè, quindi sopra tutto perfetto,
2: camicia,
3: il sotto,
2: camicia.
3: Ecco, però secondo voi, anche perché dopo tanto tempo, Patrizio, quante puntate avrà fatto di Un posto al sole? Tantissime.
2: Un miliardo.
3: Si sente talmente a casa che quando fa caldo, fa caldo.
4: Sì, però ragazzi, scusate, ma secondo voi, ma veramente uno si abbassa i pantaloni e c'ha meno caldo?
2: Dicelo tu. Come capita poi donne, diciamo che c'è una parte importante del corpo maschile che attira molto calore, capisci? Solo per
3: Abbiamo capito.
2: Possiamo dire che Silvia Signore a metà busto per un motivo, perché anche lei
3: perché
2: sta trasmuttendo in mutande.
3: No, non è per quello. Non è vero. Ascoltiamo un vocale, Leo.
5: Oggi avete cambiato il trio, oggi si è intrufolato Mauro in mezzo alle due regine della notte. Come state, ragazzi? Ma comunque è meglio fare una tomba a Frigor. Almeno ti resusciti dopo. Ciao, un abbraccio da Luca Moreno. Si va al lavoro?
3: Ok, quindi per lui il frigorifero è un altro. Sottoterra.
2: Quello che poteva utilizzare in realtà Patrizio Rispo sotto, capito? Per terra.
3: Bravo, vedi?
2: Sai i ventilatori, quelli dove metti il ghiaccio, cioè il vano ghiaccio?
3: Sì. Ma oramai poi ci sono anche tante donne che utilizzano i ventilatori, quelli piccolini, e girano così. Cioè, ma mi sembra anche un po' troppo.
2: Io sono sicuro
4: non
2: che...
4: Non so se avete visto, scusate, ai mondiali che hanno usato quei giubbotti refrigeranti col ghiaccio.
2: Si potrebbero
4: fare magari alla moda dei pantaloni così col ghiaccio, no?
2: Sì,
4: no?
2: Che sono tipo quelli che si usano per le bottiglie per tenerle in fresco.
3: Sì,
2: sapete,
3: esatto.
2: Quelle di plastica con i cubetti. Altri rimedi contro il caldo, Patrizio Rispo, non me ne vengono in mente. Hanno fatto una sorta di ventilatore, tipo come se fossero delle cuffie, che tu metti al collo e ti spara aria fredda.
3: Mamma mia.
4: Sì, e poi la cervicale.
3: Oppure uscire con l'ombrello, anche quello, nero, bianco, quelli oramai ce ne sono
4: ne
3: tantissimi.
4: Ne sa qualcosa Leo Di Maio.
2: Ma perché hai aperto questa parentesi? Non lo dovevi fare.
3: Oramai, quando vediamo gli ombrelli, pensiamo a Leo Di Mauro.
2: Pensa.
4: Mary Poppins.
6: Sounds good. Real good.

0: Ragazze, I'll be there for you. Questa sera sono qui solo per voi.
1: Grazie,
0: solo per voi.
1: Grazie, ma non dovevi. No, anzi, dovevi.
0: Dovevo, sì.
1: Dovere. Ma ieri vi devo dire una cosa. Eravamo in un bar sul lungomare. Bel posto, bella compagnia. Ma tutti ancora indecisi davanti alla lista dei drink.
0: Poi è arrivato il capo tonic. Ghiaccio, lime, tonica e il carattere di vecchio amaro del capo. Il tavolo si è sbloccato. La conversazione ha preso il suo ritmo,
1: chissà,
0: diciamo.
1: Perché? Esatto, fresco, diretto e senza troppi giri di parole, ragazzi.
2: Cioè, ragazzi, mi raccomando, meno 20 gradi.
0: Ho capito, però non è che ogni volta devi fare la maestrina.
2: 20. Sono 20, sono 19, non sono 21, ma sono 20.
0: Ma il frigo giapponese, c'è anche il freezer per metterci dentro il vecchio amaro del capo?
1: No, è pieno già. Ah, dentro il frigo non ci sono le persone.
0: Lo usa anche Patrizio Rispo, secondo me, per
1: raffrescarsi.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
5: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: siamo? Chi siamo? Chi Luciano siamo? Ligabue, chi siamo? Ma chi sei?
1: Dimmi
0: i scusate,
1: nomi.
0: Scusate.
2: Siamo chi siamo?
0: Silvia Signore, Mauro Corvino, Vanessa Gray, ma volevo salutare Milvio che mi ha inviato delle magliette bellissime, scritto Vanessa Gray, ma chi sei? Questo è anche merito di Armando Piccolillo, perché oramai me lo dico da sola pure io e lo dicono gli ascoltatori.
2: Bravo Milvio! No,
1: ma hai preso le medicine stasera? Sì? Le pillole verdi
0: allora,
1: dovevi prendere?
0: No, ho preso quella rosa.
1: Allora no.
0: Non va bene.
1: Allora, non va bene.
3: Però io. C'è qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà.
1: È un amico vostro?
3: Certe notti su RTL. Qualche bella canzone, sai che passerà.
1: No, sono tutte belle, ma sono tutte belle le canzoni. Non qualche, tutte belle le canzoni.
2: Comunque, ragazzi. Qua ci hanno preso un po' troppo sul serio, perché al 378-378-1025 stanno arrivando le vostre foto nel frigorifero.
0: Ma allora, ma veramente?
2: Ma non lo fate a casa, ma perché no. È pericoloso,
1: No, pericoloso no, però è lo stesso discorso che vale per Vanessa. Vuol dire che non hanno preso le medicine giuste oggi. Nemmeno io, come potete notare.
2: Ma vabbè, il nostro ascoltatore sta bene, perché poi ci manda una foto sul divano con gli occhiali da sole. Non
1: sta
2: lo so
1: bene.
2: Quanto stia.
1: Insomma, sembra. Non so se hai mai visto Weekend con il morto.
0: Sì.
1: Bernie Lopez. No, com'è? Bernie Lomax.
0: Io con i nomi, ragazzi, non chiedetemi un nome, appunto.
1: Tra l'altro, bellissimo.
0: Tu chi sei?
1: Io?
2: Vanessa Gray.
0: C'è una novità, Madonna.

0: Midnight with Color, Richard Ashcroft su... così lo devi dire, Ashcroft su RTL 102.5. Sì, siamo noi che rompiamo la notte con i colori, ma soprattutto loro due, Vanessa Grey e Silvia Signore.
1: Ecco, questa sera Mauro Corvino, in sì, tanti sì. Ci scrivono: Mauro, ma chi sei?
0: Ho detto che avete sbagliato medicine. Senti, come va lì in Bulgaria?
2: Con chi ce l'hai?
0: Con
2: scusami.
0: Te?
2: Fa freddo,
0: in Bulgaria fa sempre freddo, qualsiasi
2: esatto,
0: sia la stagione.
2: Esatto, ci sono il frigo incorporato nella città.
0: Comunque posso dirvi che non abbiamo ancora fatto parlare Leo Di Mauro?
1: No, sì, infatti Leo non ci ha salutato questa sera. Buonasera Leo Di Mauro e buonasera David
0: Bella.
1: È in
0: bagno,
1: Bella,
0: no? Scusa, è in bagno.
3: Ci sono, buonasera a tutti.
1: Ma lei l'ombrello lo porta, lo usa?
3: Oh. L'ombrello lo uso più che altro in estate. Perché...
0: Allora, la devi smettere. Io, guarda, ti giuro, non ti seguo più sui social, basta con sta crociata. Io già lo dicevo l'anno scorso, stai continuando anche quest'anno. L'ombrello nasce per ripararsi dal sole, poi ha cominciato ad essere utilizzato per la pioggia. Ombrello,
2: d'estate
0: cosa usi?
2: Che fa ombra.
0: L'ombrellone.
3: Esatto. Infatti adesso ho pensato di mettermi il cappuccio anziché usare un berrettino, un cappuccio, un cappello d'estate anziché l'ombrello.
0: Si usa anche quello?
3: Sì, certo, quello di paglia, quello
1: molto
3: che si usa per
1: fantastico.
3: Andare a vendere il cocco in spiaggia.
1: Comunque vi devo chiedere, ragazzi, non vi mancano già i mondiali?
0: No. Sinceramente no.
2: Prova a chiederlo a
1: Andrea Salvati, vorrei chiamarlo.
0: Andrea Salvati in questo momento è in vacanza e non ne vuole sentire proprio
2: vero.
0: Parlare di mondiali, ci mancherebbe, però siamo pronti già per commentare i prossimi.
1: Va bene, siamo pronti, ci sono anche degli anelli speciali, poi magari ne parliamo. E c'è Saif con Buona Domenica.

0: buona domenica. Ha! Safe. Oh, ci piace la domenica, ma non è domenica. Siamo tra martedì e mercoledì. E dicevamo però che la domenica, in qualche modo, c'è anche il calcio. È finito il mondiale. Ci manca, non ci manca. Magari ci potremmo portare a casa un anello.
1: Sì, perché magari. Non so se lo sapete, praticamente Infantino, che insomma, il business ci crede. Tra l'altro, ha venduto anche un meet and greet suo personale durante l'ultima conferenza stampa. Mi sa $150 per fare una foto con lui, come se ne avesse bisogno. Capito. E ha pensato bene non solo all'hydration break che abbiamo visto, praticamente ogni 25 minuti ci si fermava. Sì, ma quella era una scusa, Silvia, perché in realtà si vendeva la pubblicità.
2: Come ci sta, però comunque faceva anche tanto caldo, quindi dai.
0: Cerchiamo di vedere il lato positivo.
1: Passare così. Allora, ci si è ispirati allo sport americano, perché ogni volta che si vince un titolo NBA o NFL viene consegnato un anello celebrativo.
0: Ecco, è la stessa cosa è successa quest'anno per la prima volta ai mondiali, quindi i vincitori in questo caso avranno un anello.
1: Sì, che vale, 30 anelli.
0: 30 anelli, equivale comunque cioè $12,000, che non è niente male.
2: Sì, perché da quello che vedo è un anello tutto d'oro con un pavè di diamanti.
0: Lo vuoi, Silvia?
2: Sì, molto.
0: Ecco, ce ne sono.
2: Un pavè di diamanti, e poi penso che quello sia la pietra blu. Cos'è? Un'acqua marina, uno zaffiro.
1: Posso dire che lo puoi acquistare per 12.000 euro, perché sono stati prodotti 2.000 esemplari.
2: Apriamo una colletta allora.
0: Ecco, sì. O anche il futuro fidanzato, qualcuno che voglia regalare un anello o inviarlo anche in radio, decidete, fate pure.

0: La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, che è la storia di Infantino, perché prima parlavamo proprio di anelli della
1: ring,
0: FIFA.
1: Ring.
0: Quindi, allora, Silvia, tu sei riuscita a racimolare qualcosina per poter comprare questi anelli oppure no?
2: No, però, non ancora. Però l'anello, dobbiamo aprire, però, cioè dobbiamo fare tipo
1: un crowdfunding.
0: Sì.
2: Esatto.
1: Però che bello è, cioè, se anziché chiedere tu i soldi te lo regalano, no?
0: Sì, sarebbe
1: che
0: bello,
1: dici?
0: Però adesso non esageriamo.
2: È bello sognare.
1: Bisogna sognare, mai smettere.
0: Ragazze, vi porto a Napoli perché c'è Baby K su RTL 102.5, Tucca Macarena.

0: It's a wonderful night tonight. Eric Clapton su RTL 102.5, Silvia Signore, Vanessa Gray, Mauro Corvino.
1: In ottamboli, e adesso mi sa che siamo pronti per l'informazione, ma anche per fare il punto dell'ora. Chissà dove andremo,
0: bah.
1: In quale città,
0: bah.
1: Quale
2: lo dico
1: sarà?
2: Io, lo
1: vai,
2: dici tu.
1: Vai, dillo tu. Rimanete lì.
3: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Lizzano, in provincia di Taranto, sono le 2 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona nottata da Nicolò Pompei. Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'Associazione Nazionale Magistrati, richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto intanto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. La difesa torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. È morta purtroppo la bambina di quasi 10 anni, scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. Dopo ore di ricerca il corpo è stato individuato. La bambina, che era in compagnia dei genitori originari del Marocco, si era tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto di balneazione. Sono 64 gli agenti feriti negli scontri di Bologna, secondo il